0: Di Joseph Boulogne, Chevalier de Saint-Georges, avete ascoltato? Quartetto per archi in sol minore, opera 14, numero 6. Quartetto Les Adieux. Mary Utiger e Ursula Bandis, violini. Hayo Bass, viola. Nicolas Zelo, violoncello.
1: Ruggero Leoncavallo, tre composizioni pianistiche. Cortège de Pulcinella, Petit Marche Humoristique in Do maggiore, Vals Mignon in Fa maggiore, Papillon, scherzo in Si bemolle maggiore. Pianista Marco Sollini.

Di Ruggero Leoncavallo avete ascoltato tre composizioni pianistiche. Pianista Marco Sollini. Astor Piazzolla, Milonga sin palabras. Trascrizione di Leonid Desiatnikov e Gidon Kremer. Gidon Kremer violino, Ula Uliona viola, Marta Sudraba violoncello.

0: Di Astor Piazzolla avete ascoltato Milonga sin palabras, trascrizione di Leonid Desiatnikov e Gidon Kremer. Gidon Kremer violino, Ula Uliona viola, Marta Sudraba violoncello.
1: George Enescu, Rapsodia rumena, opera 11. Trascrizione di Gheorghi Mondvai. Quintetto I Salonisti.

Di George Enescu avete ascoltato Rapsodia rumena opera 11, quintetto I Salonisti.

Giovanni Battista Sammartini, quintetto numero 5 in Mi maggiore, per tre violini, viola e basso. Allegrissimo, allegrino, allegro moderato. Accademia d'Arcadia, diretta da Alessandra Rossi-Lürig.

Di Giovanni Battista Sammartini avete ascoltato Quintetto numero 5 in Mi maggiore, per tre violini, viola e basso. Accademia d'Arcadia, diretta da Alessandra Rossi Lürig. Georg Friedrich Händel. Water Music, suite in Fa maggiore. Händel Werkeverzeichnis 348. The Boston Baroque, diretto da Martin Perman.

0: Di Georg Friedrich Händel avete ascoltato Water Music, suite in fa maggiore, Händel Werke Verzeichnis 348. The Boston Baroque, diretto da Martin Perman.
1: Ludwig van Beethoven, concerto per pianoforte e orchestra numero 1 in Do maggiore, opera 15. Allegro con brio, largo, rondò allegro scherzando. Pianista Claudio Arrau. Orchestra del Concertgebouw di Amsterdam diretta da Bernard Haitink.

di Ludwig van Beethoven avete ascoltato Concerto per pianoforte e orchestra numero 1 in Do maggiore, opera 15. Pianista Claudio Arrau, orchestra del Concertgebouw di Amsterdam diretta da Bernard Haitink.

Rai Radio 3 Classica. Camille Saint-Saëns. Concerto numero 2 in sol minore per pianoforte e orchestra, opera 22. Andante sostenuto, allegro scherzando, presto. Pianista Philippe Entremont. Philadelphia Orchestra, diretta da Eugène Ormandy.

0: Di Camille Saint-Saëns avete ascoltato Concerto numero 2 in Sol minore per pianoforte e orchestra, opera 22. Pianista Philippe Entremont. Philadelphia Orchestra, diretta da Eugène Ormandy.
1: Maurice Ravel, quartetto per archi in fa maggiore, allegro moderato, molto dolce, assai vivo, molto ritmato, molto lento, vivo e agitato. Quartetto Arcanto, Antje Vaitas e Daniel Sepek, violini, Tabea Zimmermann, viola, Jean-Guy Enqueras, violoncello.

0: Di Maurice Ravel avete ascoltato il quartetto per archi in fa maggiore, quartetto arcanto, Antje Vaitas e Daniel Sepek violini, Tabea Zimmermann viola, Jean-Guyen Queyras violoncello.
1: Florent Schmitt, La tragédie de Salomé, opera 50. Prélude, Danse des perles. Les enchantements sur la mer. Danse des éclairs. Danse de l'effroi. Orchestra filarmonica di Radio France, diretta da Marek Janowski.

di Florent Schmitt avete ascoltato La Tragédie de Salomé, opera 50. Orchestra Filarmonica di Radio France, diretta da Marek Janowski.

0: Rai Radio 3 Classica.
1: Antonín Dvořák, variazioni sinfoniche in do maggiore su un tema originale, opera 78. Tema dal canto Ja som Guslar, io sono un violinista, lento e molto tranquillo. 27 variazioni, finale. Orchestra sinfonica del Norddeutscher Rundfunk diretta da John Eliot Gardiner.

0: di Antonín Dvořák avete ascoltato Variazioni sinfoniche in Do maggiore su un tema originale, opera 78. Orchestra sinfonica del Norddeutscher Rundfunk diretta da John Eliot Gardiner.
1: Franz Schubert, Fantasia in fa minore per pianoforte a quattro mani, D 940. Ikeda Duo, pianisti Tamayo Ikeda e Patrick Zygmanowski.

Senti un po', Mario, tu che sei tanto amico del comandante dei Vigili del Fuoco, puoi farmi annullare una contravvenzione? Non sono amico del comandante dei Vigili Urbani, ma chi mi telefona non ci crede. Pensa che per il solo fatto di chiamarmi Mario Riva io sia onnipotente. Buongiorno a tutti, alle 6 un minuto e 34 secondi, Arturo Staltri al microfono e questo è Qui Comincia, un programma curato da Federico Vizzaccaro che ha scelto anche le musiche per la puntata di oggi, in regia Maria Angela Liardi, Simone Dell'Orca è alla console e il telefono è pronto per i vostri WhatsApp e messaggi, 355634296. Citavamo il grande Mario Riva che conduceva negli anni 50 una trasmissione di grande successo, Il Musichiere, e proprio in copertina del nuovo libro di Franco Fabbri c'è proprio una coppia che partecipava al celebre programma televisivo. Il libro si chiama C'è musica là fuori, storie e teorie della popular music, esce per Giacca Book. Franco Fabbri ha scritto molti libri in questo senso, è uno dei pionieri degli studi sulla popular music, ha ricevuto il premio Tenco nel 2019 come per essere un ottimo operatore culturale e è stato anche componente degli Stormy Six, un gruppo importante che ha raccontato la canzone d'autore e la canzone politica, del quale lui in effetti poi analizza anche alcuni momenti all'interno del libro. Ma il libro proprio ci parla della musica, la musica là fuori, ma fuori dove? Come leggiamo, fuori dalla cerchia della musica colta europea e dalla sua narrazione stereotipata, fuori dal mainstream della musica popular angloamericana e dal suo etnocentrismo, fuori in generale dagli orizzonti ristretti dei discorsi quotidiani sulla musica, alimentati dai media, dal marketing discografico, dagli uffici stampa, fuori dalla convinzione che su Spotify c'è tutto e se qualcosa non c'è è perché non ne vale la pena. Fuori dai luoghi comuni che riempiono la bocca come la musica è un linguaggio universale. Là fuori, dice Franco Fabbri, c'è tantissima musica, vissuta da miliardi di persone, interessante, appassionante. Basta avere la curiosità e il coraggio di ascoltare e di guardare. Ed ecco dunque un libro interessante da questo punto di vista, esempio che mette insieme Bob Dylan e Monteverdi, come lui scrive. Chissà se Bob Dylan conosceva i lamenti di Claudio Monteverdi quando compose Like a Rolling Stone. Probabilmente no, ma bisogna essere cauti. Per decenni nessuno sospettò che uno dei modelli che lo influenzarono maggiormente in un certo periodo fosse stato Bertolt Brecht e scrissero pagine e pagine di saggi per accreditare altri nomi di poeti, bluesmen, folk singers. Ma comunque, in tutti i casi, Like Rolling Stone, dice Franco Fabbri, ha un andamento del basso e degli accordi costruiti sopra quello strumento che segue lo stesso schema di Monteverdi, un tetracordo discendente che accompagna la narrazione delle sventure della protagonista. Chissà, chissà, evidentemente questa coincidenza non è forse solo una coincidenza. Lamento di Monteverdi, di Arianna, grande successo di Monteverdi, nel stesso libro dei Madrigali, 1608, lui stesso l'amava molto, la citava spesso e raccontava che quando la scrisse, non trovando un libro che mi aprisse la via, come diceva, naturale, alla imitazione del meno che mi illuminasse su dove dovessi essere imitatore, altri che Platone per via di un suo lume rinchiuso, così che appena potevo di lontano, con la mia debil vista, quel poco che mi mostrava, ho provato la gran fatica che mi bisognò fare in quel poco che io feci di imitazione. Insomma, si spiega con difficoltà, ma quello che lui cerca appunto è questa imitazione della vita, quale cercavano gli artisti greci. Dunque ascoltiamo la prima parte con l'ensemble La Veneziana.

Claudio Monteverdi, prima parte del suo Cielo e Lamento di Arianna, dal sesto libro dei Madrigali, in questo caso Ensemble La Venexiana, citato da Franco Fabbri a proposito di Bob Dylan nel libro C'è musica là fuori, storie e teorie della popular music, in cui Fabbri ci racconta dei Los Javalayos, ovvero dalla canzone turistica alla nostalgia, gruppo pop maiorchino che è considerato, come dice Franco Fabbri, uno dei più longevi della musica spagnola, con 7 decenni di attività dalla sua fondazione, avvenuta nel 1952 per iniziativa del musicista José Luis Pérez Javaloyas. Iniziano come un'orchestra da ballo, con un repertorio che è ispirato in maniera molto evidente alla musica latinoamericana, ottenendo presto contratti per suonare sia a Mallorca e nella penisola iberica, sia in Europa, Nord Africa e persino Asia e America. La 64, ecco il periodo di maggior successo, anche discografico, con l'etichetta La Voz de Su Amo, che sarebbe la voce del padrone. Cambiano un po' il repertorio, seguono un po' la scia dei gruppi beat anglo-americani, tra l'altro suonarono anche prima dei Beatles in un concerto. Insomma, Franco Fabbri analizza in questo capitolo la loro storia e così longeva, così importante, e che in qualche modo ha attraversato anche con cambiamenti della formazione. Ad esempio, il leader è scomparso tempo fa, ha attraversato appunto 7 decenni, e anche se la percezione pubblica, come dice Franco Fabbri, è cambiata da diversi fronti, da anni si critica questo modello turistico in qualche modo che viene proposto dai Los Javalayos. E la voce, ad esempio, di Serafin Nebot è una voce melodica, una voce che in qualche modo ti sembra quasi essere vicino a te, raccontarti, sussurrati all'orecchio. Altre volte invece è una voce che ti impone quasi di ascoltarla e di lasciarti prendere dalle trame che racconta. Poi dice appunto Franco Fabbri, arrivarono i Beatles, altri gruppi inglesi, e poi tutto in qualche modo cambiò. E una caratteristica però dei Los Javalayos, che dice appunto Franco Fabbri di aver ascoltato, condivide con almeno una parte del beat italiano, è la tendenza a trasportare le cover delle canzoni che suonavano, come facevano in Italia in effetti, a un registro più comodo per le voci maschile, quindi educate a una tradizione melodica diversa, quella del rhythm and blues, del rock and roll e del beat, dal quale molte canzoni appunto anglo-americane poi venivano. Ad esempio, molti cantanti della scena beat cantavano in registri molto acuti, dice Franco Fabbri, ad esempio il John Lennon di Twist and Shout, Mick Jagger, Eric Burdon, Paul McCartney, che cantava ad esempio Long Tall Sally in un registro ancora più alto rispetto a quella di Little Richard, l'originale. E quindi invece Los Javalayos e anche gli italiani abbassavano per essere un po' più comodi. Dunque ascoltiamoli questi Los Javalayos, uno dei grandissimi successi degli anni 60, ovvero Playa de Palma.

Ed eccolo un grande successo dei Los Javaloyas, questa Playa de Palma, il gruppo citato da Franco Fabbri nel suo libro C'è musica là fuori, storie e teorie della popular music, e racconta naturalmente anche di questo rapporto, no, tra la cosiddetta musica colta e la musica popolare, e quanto in effetti le barriere siano rimaste molto stabili attraverso il tempo, e solo non tantissimo tempo fa si è cominciato a vedere questi due rami musicali come, in qualche modo, non dico da equiparare, ma sicuramente con una stessa dignità. Esempio l'ironia in musica, e qui addirittura Franco Fabbri scomoda Beethoven nelle variazioni di Abelli, l'opera 120, dice la 23esima delle variazioni scritte tra 1819 e 1823, dunque il Beethoven dell'ultimo periodo della carriera. Molti considerano le variazioni di Abelli uno dei monumenti della musica per strumenti a tastiera, insieme alle variazioni Goldberg di Johann Sebastian Bach, e queste notizie da sole dovrebbero indurre l'ascoltatore ad assumere l'atteggiamento compunto che si richiede a chi si avvicina alla musica classica. Ma, come molti altri casi di quel corpus musicale, l'ironia, il sarcasmo, la comicità possono emergere all'improvviso. In particolare, una narrazione dell'epoca ricorda che Beethoven era stato contrariato dalla richiesta di Anton Diabelli di scrivere una variazione su un suo tema, da pubblicare una raccolta insieme a variazioni scritte da altri compositori di quel tempo. Ha scritto questo temino e chiese a tanti autori di spiegare delle variazioni. Tutti ne fecero alcune, una, due, di tre minuti. Beethoven fece invece un'opera monumentale, questo aggiungo io. Insomma, inizialmente Beethoven rifiutò, come dice Franco Fabbri, poi forse anche incoraggiato dal compenso generoso decise di scrivere tutte le variazioni 33 in proprio, ma lasciando trasparire a vari livelli e con diversi mezzi la sua insoddisfazione per il tema dato, che era in effetti un temino semplicissimo, che considerava semplicistico. Infatti nella 23esima variazione ironizza sullo stile degli esercizi di decentura di Cramer, gli studi di Cramer, quanto l'abbiamo studiati per il quinto anno, e quindi oltre alla questione del comico in musica, dice appunto Fabbri, nelle sue varie forme, ci si interroga in primo luogo sulla nostra capacità di cogliere il significato di un'opera a distanza di tempo. Umberto Eco diceva, come riporta Franco Fabbri, che questo primariamente distingue il comico dal tragico. In che modo? Il tragico, il codice che ci permette di comprendere l'azione, è continuamente reiterato, mentre nel comico il codice è sottinteso, è incorporato nella competenza del destinatario, insomma, che deve conoscere le norme del suo tempo e quindi capire quando stiamo entrando nel comico. Dunque, allora, a questo punto, avendole citate, ascoltiamo una parte di questa importante opera beethoveniana. Dicevo, appunto, sono 33, e noi ascoltiamo le prime 10 variazioni più il tema. Dicevo, appunto, un temino, un valzerino di 16 battute che Diabelli propose a tanti compositori e amici di sviluppare. Beethoven ne fece questa opera monumentale. Ascoltiamo dunque il tema, prime variazioni 10. Al pianoforte c'è Maurizio Pollini.

E questo è una parte di ciò che Beethoven è riuscito a trarre da un valzerino di Anton Diabelli, le variazioni, le 33 variazioni su un tema di Diabelli, il tema, le prime 10 variazioni appena ascoltate da Maurizio Pollini in grande forma. Il libro di oggi, Franco Fabbri, c'è musica là fuori, storie e teorie, scusate, della popular music. Dunque la musica, cos'è la musica? Franco Fabbri cita lo studioso Christopher Small, che dice: non è affatto una cosa, ma un'attività, qualcosa che le persone fanno. L'apparente cosa chiamata musica è un'invenzione, un'astrazione dell'azione, la cui realtà svanisce non appena la esaminiamo da vicino. Questa abitudine di pensare in astrazioni, di prendere da un'azione ciò che sembra essere la sua essenza e di dare a quell'essenza un nome, è probabilmente antica quanto il linguaggio. È utile nella concettualizzazione del nostro mondo, ma ha i suoi pericoli. Questa è la trappola, dice Small, della reificazione, ed è stata un difetto persistente del pensiero occidentale sin da Platone, che fu uno dei suoi primi autori. Se non esiste una cosa come la musica, allora chiedere qual è il significato della musica significa porre una domanda che non ha risposta possibile. Gli studiosi della musica occidentale hanno silenziosamente portato avanti un processo di elisione per cui la parola musica diventa equiparata a opere musicali nella tradizione occidentale. Almeno queste sembrano avere un'esistenza reale, anche se la questione di come e dove esistano crea problemi. In questo modo la domanda «qual è il significato della musica?» diventa la più gestibile. Qual è il significato di quest'opera o di queste opere musicali? Che non è affatto la stessa domanda. E del resto, sempre Franco Fabbri ricorda come Stravinsky dicesse: considero che la musica, per la sua stessa natura, non abbia alcun potere di esprimere alcunché, che sia un sentimento, una disposizione mentale, un atteggiamento psicologico, un fenomeno della natura, eccetera. Se, come avviene quasi sempre, la musica sembra esprimere qualcosa, si tratta solo di un'illusione e non della realtà. Insomma, ci si è interrogati molto poi su questa frase di Stravinsky, già dagli anni 50 del Novecento. Insomma, Stravinsky a questo punto, visto che l'abbiamo evocato, lo ascoltiamo attraverso una delle sue numerose pagine musicali. Qui siamo con la seconda suite italiana, dal suo balletto Pulcinella, quello che lui fece sulle musiche di Pergolesi, quindi lo Stravinsky neoclassico, lo Stravinsky che torna indietro nel tempo, lo Stravinsky che in effetti vive diversi periodi, arriva alla tonalità, alla dodecafonia, alla politonalità e anche appunto al neoclassicismo. Violino, e questa suite la fece accanto a Samuel Duskin, per violino e pianoforte. Abbiamo il minuetto e il finale, quindi le ultime due parti di questa suite italiana, la seconda, con Isaac Perlman al violino e Bruno Canino al pianoforte.

Igor Stravinsky, minuetto e finale della seconda suite italiana, Isaac Permane al violino, Bruno Canino al pianoforte, tratta dalla sua fortunata impresa musicale dedicata a Pulcinella e alle musiche di Pergolesi. Franco Fabri ci racconta nel libro C'è musica là fuori, storie e teorie della popular music, con l'etichetta e l'editore Jacabook, e ci parla anche degli Stormy Six, appunto il gruppo di cui lui è stato protagonista, e lui dice: fra i gruppi musicali italiani sono stati quelli che più di ogni altro hanno dedicato canzoni ad argomenti di storia o cronaca contemporanea. Il loro album più noto, Un biglietto del tram del 75, è interamente dedicato alla resistenza, dalla battaglia di Stalingrado alla liberazione, mentre il precedente, L'Unità del 72, è dedicato per metà a episodi che vanno dall'impresa dei Mille alla cosiddetta guerra al brigantaggio, e contiene altre canzoni riferite, sia pure in modo non specifico, a episodi delle lotte studentesche dei primi anni 70. Eccolo proprio L'Unità, quest'album del 72 di cui Fabri parla, e dice: uno degli album italiani più apprezzati ai tempi, critici autorevoli lo hanno considerato il migliore album rock italiano dell'anno, insieme al primo della PFM, ma l'Ariston, la casa discografica degli Stormy Six, è forse la meno orientata al rock nell'ambito dell'industria musicale italiana, e non ha saputo fare di meglio per sfruttare la buona esposizione del gruppo che cercare di lanciarlo goffamente al disco per l'estate, avviandola alla disavventura censoria di Sotto il bambù. Considerato il migliore album rock italiano dell'anno, insieme al primo della PFM, ma l'Ariston, la casa discografica degli Stormy Six, è forse la meno orientata al rock nell'ambito dell'industria musicale italiana, e non ha saputo fare di meglio per sfruttare la buona esposizione del gruppo che cercare di lanciarlo goffamente al disco per l'estate, avviandola alla disavventura censoria di Sotto il bambù. Tutte le canzoni dell'Unità, del resto, sono sottoposte alla clausola del previo

A quel punto si è già concretizzato il progetto di un album che riprenda il filo della narrazione storica iniziato con l'Unità, ma dedicato alla Resistenza. Quindi ecco altre canzoni, La Fabbrica, Dante di Nanni, e qui ci sono le ispirazioni appunto di Paolo Spriano, di Giovanni Pesce. La Fabbrica, ad esempio, è stata composta nel 73 ed è già entrata nel repertorio dei concerti quando il gruppo inizia a registrare invece Guarda giù dalla pianura, che è un album programmaticamente interlocutorio dove gli Stormy Six si cimentano con classici della canzone politica nel tentativo di lavare via i cliché del rock. Ed ecco dunque un capitolo che ci racconta l'avventura musicale degli Stormy Six, e c'è proprio questo L'Unità, un disco che venne veramente molto celebrato. Noi ascoltiamo tra poco proprio il pezzo dedicato a Garibaldi, questo Garibaldi che chiude anche l'appuntamento con Qui comincia di oggi. Dunque, da Arturo Staltri a questi microfoni, un caro saluto a tutti, saluto che vi giunge anche da Maria Angela Liardi oggi con noi in regia, da Simone Dell'Orca alla console, da Federico Vizzaccaro che cura il programma. Vi ricordo che tra poco c'è il GR3 e poi Radio 3 Mondo. Vi auguro ovviamente un buon venerdì, un buon sabato, una buona domenica. Non andate troppo al mare, magari andate in montagna che è meglio. Intanto ecco gli Stormy Six con il loro Garibaldi.

0: Ambrosini, Canino, Carbonare, Galvan, Loreggian, Mastrandrea, Piovene, Redaelli, Rossi, Sollima, Sollini, Ciaccherian, Zaltron, Zamarra. Settimane musicali al Teatro Olimpico. I Canti della Terra. Vicenza, 20 maggio 7 giugno 2026.
1: Diana Marcosian Replaced, in mostra alle Gallerie d'Italia d'Intesa San Paolo a Torino, nell'ambito di Exposed Torino Photo Festival. La fragilità del mito romantico nelle opere di una giovane protagonista della scena fotografica contemporanea internazionale.
2: Carmen, mia nipote, volevo

0: Farla venire qua al posto mio. Tu sei una brava persona, Medè.
1: Carmen ha bisogno di una casa per bene perché le parlano dietro.
2: Dicevi in casa la più bella del paese. Non chiami nessuno.
3: È una ragazzina, Alfred.
0: Sempre stata un po' difficile nelle relazioni.
4: Oh, per te esisto soltanto io, hai capito?
5: Una storia intima che regala poesia, speranza e libertà. Carmen è partita. In esclusiva su Rai Play. Molto più di quanto immagini.
6: Fino al 24 maggio alla Coop, con un acquisto di 15 euro prendi un buono da 5 da usare settimana prossima. Conviene al tuo portafogli e al budget per le tue piante carnivore. Conviene a te, conviene a tutti. Info in punto vendita e su coop.it. La Coop sei tu.
7: C'è un camper in viaggio per l'Italia.
8: Questo è un podcast original a Rai Play Sound.
7: Ogni settimana una nuova puntata con ospiti a bordo tra cultura e musica verso il Salone Internazionale del Libro di Torino.
8: Ascolta il podcast Il Camper del Libro su RaiPlay Sound o scarica l'app.

0: Ore 6 e 45.
1: Iodì, le patate fonte di iodio. Da Pizzoli, lo specialista italiano delle patate.
2: Rai GR3.
3: Buongiorno da Paolo Salerno e Simona Petracca. La guerra in Ucraina in primo piano al vertice NATO in Svezia e a sorpresa Trump annuncia l'invio di 5.000 militari in Polonia. Sul campo intanto le forze speciali di Kiev hanno inferto un duro colpo alla Russia.
4: Abbiamo colpito il quartier generale dell'FSB, l'agenzia di intelligence e sicurezza interna della Federazione Russa nella zona di Kherson. Su un social il presidente ucraino Zelensky rivendica l'attacco al comando dei servizi segreti russi in un villaggio Enicheska Hirka della regione ucraina al momento controllata in parte da Mosca. In un video senza sonoro mostra l'accaduto applaudendo alle forze speciali di Kiev che hanno portato a termine la missione. Nell'operazione è distrutto anche un sistema di difesa aerea. I russi devono sentire la necessità di porre fine alla guerra, dichiara Zelensky, che parla anche di un centinaio di morti. Un'operazione che arriva proprio mentre la Russia ha portato avanti 3 giorni di esercitazioni nucleari insieme a Minsk, culminate con il lancio di missili intercontinentali e ipersonici, tra cui lo Zircon, in grado di eludere i sistemi di difesa. Intanto il leader di Kiev mette in guardia i bielorussi: se ci aggrediscono ci saranno conseguenze. Arriva a stretto giro la risposta di Lukashenko: Minsk non sarà coinvolta nel conflitto a meno che non sia direttamente attaccata. E intanto Kiev continua a colpire in profondità la Russia. Intercettati droni ucraini anche su Mosca. Claudia Stamerra, GR3.
5: Le violenze e le umiliazioni di Israele nei confronti degli attivisti della Global Sumud Flotilla, dopo le drammatiche testimonianze del deputato 5 Stelle Carotenuto e del giornalista del Fatto Quotidiano Mantovani, rientrati ieri mattina, in tarda serata sono arrivate quelle degli altri italiani espulsi dallo Stato ebraico dopo una breve detenzione e atterrati a Roma e Milano in tarda serata. Ecco le loro parole.
6: 48 ore di pura violenza e tortura generalizzata. Siamo stati, possiamo dire tecnicamente, in un campo di concentramento. Non avevamo più niente, non avevamo più nessun diritto.
7: 3 navi da guerra che davano la caccia a delle barche da vela in acque internazionali. Ci hanno assalito, hanno usato i taser, fili spinati, fucili puntati contro.
3: La vicenda ha innescato uno scontro all'interno del governo israeliano fra il ministro degli esteri Sarre e quello della sicurezza nazionale Ben-Gvir. Sullo sfondo il prossimo appuntamento elettorale.
8: I riflettori rimangono puntati sulle immagini divulgate sui social dal ministro di estrema destra Ben-Gvir. Lui stesso, dopo le parole molto dure rivoltegli da Gideon Saar, non solo ha rivendicato le sue azioni, ma lo ha attaccato dichiarando: il ministro degli esteri è andato nel panico, ha preteso di darmi una lezione solo perché i nostri poliziotti e militari hanno preso in custodia i provocatori che sostengono i terroristi di Hamas. Il premier Netanyahu, pur prendendo le distanze piuttosto blandamente, non ha messo alla porta Ben-Gvir, che ormai buona parte della stampa israeliana definisce delinquente razzista. Il governo era già in crisi, la campagna elettorale non iniziata ufficialmente è di fatto già in corso, il dissenso nell'esecutivo è emerso con forza nelle parole di condanna del ministro Saar. Ben-Gvir è nel mirino della comunità internazionale, molti paesi, tra questi l'Italia, hanno convocato l'ambasciatore israeliano. Il ministro Tajani ha poi chiesto all'Unione Europea sanzioni contro Ben-Gvir. Marco Barbonaglia, GR3.
5: È morto a 76 anni nella sua casa di Bra nelle Langhe Carlo Petrini. Negli anni 80 aveva fondato Slow Food per promuovere il diritto a un cibo buono e giusto per tutti. Poi Terra Madre, rete mondiale che riunisce contadini, pastori, accademici e consumatori nel segno della sovranità alimentare e della tutela della biodiversità. Ecco come in un'intervista di 3 anni fa Petrini parlava dello spreco alimentare.
9: Noi abbiamo davanti una situazione del cambio climatico che, ahimè, rischia di diventare irreversibile. Ebbene, lo spreco alimentare, che è di proporzioni bibliche, incide fortemente sulla CO2 e poi è a tutt'oggi la vergogna più grande dell'umanità, perché buttare via 1,5 miliardi di tonnellate di cibo nel momento in cui c'è malnutrizione e fame è una vergogna.
3: La sorella di Salim El Kudri, il 31enne investitore di 8 persone a Modena, si è fatta portavoce del dolore e dello sconcerto della sua famiglia.
10: Mai in vita mia avrei immaginato un qualcosa del genere. Nessuno, me, i miei genitori, nessuno.
11: È lo sgomento della famiglia El Kudri nelle parole di Carmen, la sorella maggiore di Salim.
10: Perché è sempre stato bravo, oserei dire anche il primo della classe, perché era vero, studioso, preciso, ordinato, sempre pulito, anche in camera sua era sia lo studente che il figlio perfetto.
11: Poi qualcosa è cambiato, il disagio psichico, il chiudersi in se stesso, segnali forse non colti dalla famiglia che ora se ne fa una colpa.
10: Non abbiamo captato, non so, non abbiamo visto che qualcosa è cambiato in lui. Sì, nell'ultimo periodo abbiamo notato che era combattuto, era diverso, ma pensavamo fosse il dispiacere di non trovare lavoro a 30 anni.
11: Rancore e rabbia scoppiati in un gesto folle, anche se il giudice al momento non lo ha ritenuto incapace di intendere e di volere. Claudio Vigolo, GR3.
5: Ha approvato il bilancio 2025 della RAI con il primo risultato netto positivo dal 2017 l'amministratore delegato dell'azienda Giampaolo Rossi.
12: Un anno importantissimo, un anno storico, è un risultato, un utile netto consolidato positivo per 9,3 milioni, che è il miglior risultato degli ultimi 8 anni. E il ritorno all'utile segna un cambiamento proprio di paradigma. Il piano immobiliare della RAI è la scommessa che viene fatta insieme al piano industriale ed è il percorso che sta trasformando la RAI in una moderna digital media company.
3: Orlando Verde e poi Radio Tremondo, prossimo GR alle 8:45.
2: Abbiamo trasmesso GR3.
13: Bollette sbagliate, rimborsi che non arrivano, una battaglia fino all'ultimo reclamo.
14: Stop! E un po' meno?
13: Acquisti andati male, contratti poco chiari, pronti allo scontro con il servizio clienti.
14: Stop! Po' meno.
15: Per far valere i tuoi diritti da consumatore, non farti film esagerati. Scopri conciliazione, mediazione e arbitro e vai su sceglielalternativa.it.
14: Stop! Buona!
15: Campagna promossa dal Ministero delle Imprese e del Made in Italy, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
16: Per la giornata della legalità, Rai Storia dedica una programmazione speciale ai protagonisti della lotta alla mafia. Storie, testimonianze e approfondimenti per raccontare Cosa Nostra e gli uomini e le donne che hanno scelto di combatterla anche a costo della vita. Giornata della legalità, sabato dalle 9:15, Rai Storia.
17: Onda Verde. Viaggiare informati.
18: Un cordiale buongiorno da Roberta Di Mauro, Rai Mobilità. Sono le 6:52 minuti 24 secondi. Vediamo subito la situazione al momento partendo dalla A21, la Torino-Brescia, dove troviamo disagi per traffico tra Castelvetro e Cremona in direzione di Brescia. Code a tratti per traffico intenso sulla A4 Brescia-Padova tra la 31 del Valdastico e Grisignano in direzione di Padova e tra Milano Est e Sesto San Giovanni Viale Zara in direzione di Torino. Traffico intenso anche tra Dalmine e Trezzo in direzione di Milano. E a Milano, sulla tangenziale ovest, sono 6 km di coda per un incidente tra la statale per la Vigevanese Nuova Lorenteggio e Settimo Milanese in direzione della 8 Milano-Varese. Sulla 7 Milano-Genova c'è 1 km di coda per traffico intenso tra Milano e la tangenziale ovest in direzione del capoluogo lombardo. Un incidente è avvenuto sulla 15, la Parma-La Spezia, allo svincolo per Pontremoli in direzione di La Spezia. Rallentamenti per incidenti in Autosole tra Monte San Savino e Valdichiana in direzione di Roma e a Roma sul tratto urbano della 24 sono 2 km di coda per traffico congestionato tra Via Fiorentini e la tangenziale in direzione della tangenziale. Torniamo in autostrada e in Autosole per segnalare 1 km di coda per un incidente tra la 24 Roma Teramo e Roma Sud in direzione di Napoli. Da Rai Mobilità per il momento è tutto, buon proseguimento d'ascolto con i programmi di Radio 3.
17: In collaborazione con il CIS.

0: RAI Radio 3.
1: Uno sguardo e pensiamo di aver già capito tutto. Ma dietro ogni persona c'è una storia. La Chiesa Valdese sostiene progetti di accoglienza, lavoro, inclusione e diritti. Con la tua firma vai oltre i luoghi comuni. 8 per 1000 alla Chiesa Valdese. L'altro 8 per 1000.
2: Radio 3 Mondo.

0: Buongiorno da Costanza Spocci, buongiorno a chi ci ascolta per radio e chi ci ascolta in podcast. Bentornate e bentornati alla rassegna stampa internazionale di Radio Tremondo. Questa mattina con noi c'è Simone Dell'Orca alla console, Erika Manni in regia, Anna Maria Giordano alla cura del programma e Giulia De Luca in redazione. Oggi è venerdì 22 maggio. Noi partiamo da Politico, dal quotidiano statunitense, che stamattina titola e annuncia che Trump ha fatto sapere che invierà altri 5.000 soldati statunitensi in Polonia, in una decisione che sembrerebbe parzialmente invertire la riduzione della presenza militare statunitense nel continente europeo. L'annuncio arriva dopo che il Pentagono aveva sospeso e poi definito solamente rinviato un'importante esercitazione militare in Polonia e aveva comunicato anche il ritiro di 5.000 soldati dalle basi in Germania, una mossa che aveva provocato molta preoccupazione tra gli alleati europei. Questo rafforzamento militare, scrive Politico questa mattina, sarebbe legato ai rapporti tra Trump e il nuovo presidente polacco Karol Nawrocki, che è esponente nazionalista sostenuto dal PiS, il partito di diritto e giustizia, che è politicamente vicino all'amministrazione Trump. Una decisione che però ha sorpreso sia i funzionari polacchi che i rappresentanti della NATO, che dicono di non essere stati consultati preventivamente da Washington. Trump nel frattempo continua a criticare la NATO, che accusa diversi paesi europei di non sostenere a sufficienza gli Stati Uniti, soprattutto nel contesto della guerra contro l'Iran. E questa riduzione delle truppe in Germania era stata interpretata settimane fa come una forma di pressione verso gli alleati europei. La Polonia oggi, con il primo ministro polacco Tusk, ha accolto positivamente l'eventuale aumento della presenza americana sul suolo polacco e però ha evitato di sostenere in maniera aperta il trasferimento di truppe da altri paesi alleati, nello specifico dalla Germania. E Politico sottolinea questa mattina anche come diversi paesi dell'Europa orientale, tra cui anche Estonia, Lettonia, Lituania e Romania, stiano cercando di ottenere una maggiore presenza statunitense militare sul proprio territorio in un contesto di crescente tensione regionale e anche di ridefinizione della strategia statunitense in Europa. Anche la stampa polacca ovviamente parla di questa mattina. Gazzetta Wyborcza si chiede se la pressione esercitata su Trump rispetto alle truppe statunitensi in Polonia abbia dato i suoi frutti e si chiede: e adesso qual è il prossimo passo? E Gazzetta Wyborcza dice: i dettagli dell'annuncio di Trump dovranno essere concordati con Varsavia dal comandante delle forze statunitensi e della NATO in Europa. Quindi in attesa di altri dettagli. Andiamo a vedere invece sul Kyiv Independent questa mattina le dichiarazioni di Zelensky, perché Zelensky ha detto che l'Ucraina ha preso di mira una base dell'FSB russa, dell'intelligence russa, e ha distrutto un sistema missilistico antiaereo Pantsir-S1, questo nella regione occupata di Kherson, e questo avviene dopo 3 giorni di esercitazioni nucleari congiunte tra Mosca e Kiev. Dunque questa è la risposta da parte dell'Ucraina. E cambiando teatro di guerra, su Libération leggiamo questa mattina che invece nel contesto della guerra in Medio Oriente, delle tensioni tra Iran e Stati Uniti, il segretario di Stato statunitense Rubio ha avvertito che un eventuale sistema di pedaggio imposto da Teheran nello stretto di Hormuz renderebbe impossibile qualsiasi accordo tra i due paesi. Rubio ha definito questa misura inaccettabile, illegale e una minaccia per il mondo intero. Prima però di addentrarci nel sistema iraniano che sta cambiando, nelle traversie diplomatiche tra Stati Uniti, Iran e Pakistan, in realtà rimaniamo su Marco Rubio, perché Rubio questa mattina riporta BBC in homepage, attacca un altro paese, attacca Cuba e dice che Cuba rappresenta una minaccia alla sicurezza nazionale per gli Stati Uniti e dice che le probabilità di un accordo pacifico con L'Avana non è assolutamente elevata, e le dichiarazioni di Rubio arrivano un giorno dopo che Washington ha accusato l'ex presidente cubano Raúl Castro di un omicidio in relazione all'abbattimento di due aerei nel 1996, e questo abbattimento aveva causato la morte di cittadini statunitensi. Rubio ha sottolineato a Miami che Washington preferisce una soluzione diplomatica, però ha avvertito dicendo che Trump ha il diritto e l'obbligo di proteggere il proprio paese da qualsiasi minaccia, e poi ha anche accusato Cuba di ospitare le presenze di intelligence sia russa che cinese e di possedere armamenti ottenuti sia da Mosca che da Pechino. La risposta di Cuba non si è fatta attendere. Il ministro degli esteri cubano Bruno Rodriguez ha a sua volta accusato Rubio di menzogne e ha detto che Cuba non ha mai rappresentato una minaccia per gli Stati Uniti. Questa mattina su quotidiano Granma, che è l'organo del Partito Comunista Cubano, si viene titolato in home page "A Cuba se respeta", cioè a Cuba si rispetta, e Granma fa sapere che a L'Avana il popolo si riunirà alla tribuna antiimperialista José Martí per rispondere a una convocazione delle organizzazioni giovanili in sostegno alla leadership rivoluzionaria cubana, così scrive Granma questa mattina. E questo per rifiutare l'ingerenza degli Stati Uniti e riaffermare la sovranità e la dignità nazionale cubana in un contesto di retorica antiimperialista e di mobilitazione popolare per sostegno al governo. C'è poi appunto il ministro degli esteri cubano che critica Rubio dicendo di voler a tutti i costi istigare una aggressione militare. Poi Granma ricorda che Cuba soffre di una crisi del carburante che è aggravata da un efficace blocco petrolifero imposto dagli Stati Uniti, che i suoi cittadini, ricorda, subiscono blackout prolungati e carenze alimentari. Su ABC leggiamo sempre rispetto a Rubio che Rubio ha dichiarato anche che Cuba avrebbe accettato un'offerta di aiuti umanitari statunitensi da 100 milioni di dollari, anche se il governo cubano ha risposto dicendo che si tratta solamente di una valutazione di questa proposta. E su Reuters viene riportata una notizia, cioè che gli Stati Uniti hanno arrestato Adis Lastres Morera, che è sorella del presidente esecutivo di Gaesa, che è un vasto conglomerato di imprese cubane gestite dai militari. E questa notizia sempre l'ha data il segretario di Stato Marco Rubio. Morera, che era entrata negli Stati Uniti come residente permanente legale nel 2023, è ora sotto la custodia dell'ICE, cioè dell'Ufficio Immigrazione e Dogana degli Stati Uniti, in attesa del procedimento di espulsione. Questa mattina, sempre in evidenza su BBC, c'è un articolo che analizza tre possibili scenari dopo l'incriminazione negli Stati Uniti dell'ex presidente cubano Raúl Castro. Il primo scenario parla di un possibile intervento statunitense mirato alla cattura di Raúl Castro sul modello di operazioni militari che abbiamo già visto in Venezuela a inizio anno. Il secondo scenario tratterebbe di un cambiamento di leadership a Cuba, con una transizione guidata dall'interno del regime, però negoziata con Washington, con gli Stati Uniti che punterebbero a riforme economiche e politiche senza necessariamente smantellare l'intero apparato statale. E poi il terzo scenario, cioè un possibile collasso interno di Cuba, già gravemente colpita dalla crisi economica, blackout e carenze alimentari, come dicevamo poco fa, però in caso di crisi profonda lo Stato e l'apparato di sicurezza resterebbero comunque in gran parte funzionanti, e invece un eventuale collasso potrebbe provocare nuove ondate migratorie verso gli Stati Uniti. Al momento in realtà quel che è dato a sapere è che il futuro di Cuba resta altamente incerto. E allora ritorniamo in Iran ai continui tentativi di mediazione tra Stati Uniti e Teheran per raggiungere un accordo che metta fine al conflitto. Sull'agenzia iraniana ISNA viene scritto che Teheran e Washington stanno ancora scambiando messaggi e bozze di intesa attraverso mediatori internazionali, in particolar modo funzionari pakistani, nel tentativo di definire un quadro formale per un accordo di pace. Nel frattempo le tensioni regionali rimangono forti, lo sentivamo anche al GR, Israele ha annunciato di aver espulso tutti gli attivisti stranieri coinvolti nella flottiglia umanitaria diretta a Gaza, questo dopo le polemiche internazionali per il trattamento riservato agli attivisti da parte delle forze israeliane e del ministro della sicurezza nazionale Ben-Gvir. Molti degli attivisti hanno denunciato torture da parte delle forze israeliane. E poi nel vicino Libano leggiamo su Middle East Eye che Israele ha continuato a bombardare il sud del paese e suscitando forti proteste da parte del Ministero della Salute del Libano dopo un attacco contro un ospedale pubblico che ha causato 9 feriti, inclusi membri del personale sanitario. In tutto questo contesto regionale di tensioni, i prezzi del greggio continuano a salire e in esclusiva CNN riporta anche che, secondo valutazioni dell'intelligence statunitense, l'Iran starebbe ricostruendo le proprie capacità militari molto più rapidamente del previsto e durante il cessate il fuoco di 6 settimane, ricordiamo iniziato ad aprile, Teheran avrebbe già riavviato gran parte della sua produzione di droni e questo segnala anche una rapida ricostituzione della sua industria militare e CNN dice proprio che secondo alcune stime dell'intelligence Teheran potrebbe ricostruire completamente la propria capacità offensiva basata sui droni entro 6 mesi e la ricostruzione sarebbe stata facilitata da diversi fattori, scrive CNN questa mattina, tra questi anche il sostegno di Russia e Cina, ma anche dal fatto che i danni inflitti da Stati Uniti e Israele sarebbero stati inferiori rispetto a quanto è stato dichiarato finora. E poi le valutazioni dell'intelligence statunitense indicano anche che una parte importante delle capacità militari iraniane è sopravvissuta agli attacchi, nello specifico i lanciatori missilistici che sarebbero ancora operativi, circa 2/3 sarebbero ancora operativi e anche metà della flotta di droni iraniana sarebbe rimasta intatta. Tra le componenti missilistiche iraniane, molti missili da crociera costieri non sono stati distrutti e questi sono fondamentali perché sono quelli che minacciano il traffico navale nello stretto di Hormuz. Quindi in sostanza CNN conclude dicendo che queste conclusioni dell'intelligence contrastano con le dichiarazioni pubbliche del comandante di CENTCOM, che è l'ammiraglio Brad Cooper, secondo cui il 90% della base industriale della difesa iraniana sarebbe stata eliminata e che Teheran non potrebbe ricostruirla per anni. E invece, secondo le fonti citate da CNN, il ritardo imposto agli iraniani sarebbe di semplicemente 6 mesi. Un altro pezzo molto interessante sulla stampa statunitense questa mattina rispetto all'Iran è un pezzo che si chiede chi governa l'Iran oggi. È un pezzo sul New York Times e il Times riporta che dopo la morte della guida suprema iraniana Ali Khamenei, uccisa durante il conflitto, la guida politica del paese è passata sì al figlio Mojtaba Khamenei, però il potere reale in Iran sarebbe oggi esercitato soprattutto da un ristretto gruppo di uomini legati ai guardiani della rivoluzione islamica e secondo il New York Times non si tratterebbe di un unico centro di potere ma di una sorta di fratellanza di ex comandanti militari e dei servizi di sicurezza che sono cresciuti durante la guerra Iraq-Iran, la guerra che è andata avanti dall'80 all'88 e questo gruppo ha progressivamente assunto il controllo delle principali leve dello Stato, cioè dell'esercito, dell'intelligence, della giustizia e della sicurezza interna. E questi dirigenti, che sono tra l'altro tra i più intransigenti del sistema iraniano, condividono un'ideologia radicale e una lunga esperienza esperienza nella repressione del dissenso interno, e la loro rete di rapporti personali e militari con Mojtaba Khamenei contribuirebbe a mantenere anche la continuità del regime nonostante le ingenti perdite subite in questa guerra. E tra le figure chiave ci sono diversi ex comandanti, funzionari di alto livello, un nome che conosciamo molto bene, quello di Ghalibaf, che è ex comandante dei Guardiani, oggi speaker del Parlamento, ed è un ponte fondamentale tra apparato militare e politica, ed è anche una figura chiave nei negoziati. Poi c'è Ahmad Vahidi, che è un ex capo della forza Quds ed è a capo delle strutture di sicurezza. Poi abbiamo Mohseni Hejei, che è a capo della magistratura, molto noto per la dura repressione delle proteste. C'è poi Hossein Taeb, che è vicino alla cerchia del potere ed ex responsabile dell'intelligence dei Guardiani della Rivoluzione. Mohammad Ali Jafari, ideologo della strategia militare decentralizzata. E infine Zolgadar, che oggi è una figura centrale nel Consiglio Supremo di Sicurezza Nazionale. Dunque il New York Times nel complesso descrive un sistema di potere di una rete ristretta di militari e di dirigenti dei servizi dell'intelligence che controllano le istituzioni chiave che garantiscono la sopravvivenza del regime anche in tempo di guerra, e che dunque questo gruppo, questa fratellanza che risale alla guerra Iran-Iraq, si è trasformata da una forza militare a un vero e proprio nucleo dirigente dello Stato iraniano, e sarebbe proprio oggi questo nucleo a governare l'Iran. Dall'Iran ci spostiamo ora in Turchia, perché sul Guardian abbiamo letto questa mattina che un tribunale d'appello di Ankara ha annullato la nomina di leader del principale partito di opposizione turco, il Partito Repubblicano del Popolo, il JEP. Il leader è Özgür Özel, che era stato eletto in un congresso di partito nel 2023. Il tribunale ha annullato adesso questa decisione del 2023 e ha ordinato che a capo del partito ritorni l'ex segretario, cioè Kemal Kılıçdaroğlu. Questa decisione è un duro colpo per l'opposizione turca, un colpo che fende il presidente dietro la decisione del tribunale, scrive il Guardian, il presidente Recep Tayyip Erdogan, e molti osservatori la leggono come un tentativo di indebolire il JEP, che è il principale partito di opposizione, e di riportarlo sotto una leadership che sarebbe più favorevole al governo. Infatti Özel era una figura centrale dell'opposizione, è stato protagonista della recente crescita elettorale del JEP, e il suo partito aveva ottenuto importanti vittorie nelle elezioni locali del 2024 e aveva sottratto molte municipalità all'AKP, che è il partito di Erdogan, e questa sentenza si inserisce in un contesto più ampio di pressione giudiziaria dell'opposizione, e diversi sindaci del JEP sono stati arrestati o indagati con accuse di corruzione e terrorismo, tra cui anche figure chiave come l'ex sindaco di Istanbul, Ekrem İmamoğlu, incarcerato e processato. Quindi un clima politico molto teso in Turchia, reso ancora più teso per le sanzioni e le cause legali contro Özel stesso, incluso un risarcimento per insulti rivolti a Erdogan. Ci spostiamo ora il virtuale, rimaniamo però sul Guardian, che riporta che Meta ha raggiunto un accordo, un patteggiamento con un distretto scolastico del Kentucky che accusava l'azienda di progettare social network con caratteristiche che creavano volutamente dipendenza, dannose per la salute mentale dei giovani. Questa intesa arriva poche settimane prima di un processo federale in California contro Meta. Questa era l'ultima notizia. Una buona giornata a tutti all'ascolto di Radio 3 da Costanza Spocci.
1: Per mille. Destina il tuo 5 per 1000 da AIS. A te non costa nulla e fa fare un passo avanti alla ricerca per trovare una cura per le forme più aggressive di sclerosi multipla. Vai su 5per1000.aism.it.
2: Radio 3 verso la giornata della legalità.
3: Il primo morto ammazzato lo vedo a 8 anni, tornando a casa da scuola.
2: Autoritratto di e con Davide Enia, un monologo intimo e insieme collettivo che racconta lo strapotere di Cosa Nostra sui siciliani fino alle bombe del 92.
3: Stavo giocando con le figurine, avevo aperto il pacchetto, avevo trovato Hubert Pirker, rarissimo. Lo stavo appiccicando sull'album quando ho sentito 5 colpi. Pam, pam, pam, pam, pam.
2: Questa sera alle 20:30 su Radio 3.
4: Rai Radio 3, email radio3@rai.it.

0: Ore 7:15.
1: Cerchi il meglio per i tuoi amici animali, ma vai da Conad. Da Pet Store Conad i nostri specialisti sanno come prendersi cura di loro. Fino al 17 giugno hai 3 buoni sconto da 6 euro, ognuno utilizzabile su una spesa minima di 30 euro. Scopri di più su conad.it.
2: Vuoi perdere peso con gusto? Il 25 e 26 maggio Repubblica ti regala 2 libri di Nicola Sorrentino con ricette e consigli per ritornare in forma, mangiando meglio senza troppe rinunce. Il primo volume, Dimagrire in salute in fretta, solo lunedì 25 maggio, in regalo con Repubblica.
3: Dal 24 al 26 maggio a Massa Martana in Umbria c'è Viaticus, il festival dei piccoli turismi. Viaticusfestival.it, PNRR M1C3 Intervento 2.1 di Borghi Storici.
1: Fino al 24 maggio alla Coop, con un acquisto di 15 euro, prendi un buono da 5 da usare settimana prossima. Conviene al tuo portafogli e al budget per le tue piante carnivore. Conviene a te, conviene a tutti. Info in punto vendita e su coop.it. La Coop sei tu.
4: Mongi Monoprotein, con una sola proteina animale per il tuo cane è la scelta ideale. Digeribilità e appetibilità con carne fresca di qualità. Mongi, la famiglia italiana del pet food.
5: Prima pagina. Questa settimana i giornali sono letti e commentati da Alberto Faustini.
6: Bentrovate, bentrovati, buongiorno a chi ci ascolta ora in diretta e a chi ci ascolta in podcast. Un tuffo subito nelle prime pagine: La Repubblica, crescita, Italia maglia nera, l'Unione Europea taglia le stime del 2027, il nostro paese ultimo per il PIL e primo per il debito pubblico, Meloni contro il voto anticipato ma accelera sulla legge elettorale, cambiano soglie e premio. Kherson, raid ucraino sulla base russa, la Germania dice pronti a guidare la NATO, è l'altra notizia che vi segnalo in prima pagina su Repubblica. Corriere della Sera, che nell'edizione digitale ha già la morte di Carlin Petrini, grandissimo personaggio che ha reso la gastronomia italiana un pezzo della cultura fondamentale di questo paese, fondando Slow Food e non solo. Ecco, dicevo, nell'edizione digitale hanno fatto in tempo ad aggiungere questa notizia, che però non c'è sul giornale di carta che sto leggendo in questo momento. Guerre ed energia, il titolo principale del Corriere di oggi, la frenata del PIL, Meloni avvisa l'Unione Europea. La Premier dice nuova fase o diventerà irrilevante. Le previsioni di Bruxelles, l'Italia ultima per crescita nel 2027. Confusi alla meta è il titolo dell'editoriale di Antonio Polito, che parla da un aforisma. Dice l'aforisma: Dio fa impazzire quelli che vuole mandare in rovina. Allude a quel processo psicologico di perdita della lucidità, fatto di grossolani errori e comportamenti autodistruttivi, che spesso precede i fallimenti. Ed è forse questo che sta accadendo al centrodestra, scosso dalla sconfitta nel referendum molto più di quanto sia giustificato dalla sua entità. Certo, le condizioni esterne sono profondamente cambiate, un governo che all'inizio del suo cammino poteva farsi forte dell'alleanza con la nuova America di Trump e del sostegno a Israele dopo il massacro del 7 ottobre, ora si trova a dover prendere le distanze da entrambi i suoi storici alleati. Sulla Stampa, in prima pagina, abusati dagli israeliani, flottiglia, il racconto degli attivisti rientrati in Italia. Sulla nave, spogliati e torturati, poi ridevano. Tajani, lo Stato non paga il viaggio di ritorno dei manifestanti, poi chiede all'Europa di sanzionare Ben Gvir. Si parla anche di sport, con grande spazio in prima pagina alla Juve, su un gioco di parole, Conte alla rovescia, perché l'allenatore ha fatto capire di preferire Torino alla nazionale. Sole 24 ore, l'Unione Europea taglia le stime sull'Italia, PIL più 0,5%, Giorgetti deroghe al patto, sono ottimista. Poi un inserto interamente dedicato al Festival dell'Economia di Trento, con molto spazio non solo alla politica ma anche all'economia. Lo dico perché più di un ascoltatore ha scritto dicendo che sta diventando ormai una passerella della politica. A questo e a quanti affermano cose analoghe dico che è vero, assolutamente, perché sembra di vedere una riunione di governo ma anche di opposizione, però è vero che i giornalisti inseguono su più la parte politica che la parte economica, perché comunque la parte economica resta molto importante all'interno del Festival Economia, benché la politica sia quella che poi lo fa finire sui giornali. Benvenuti in Israele, questo è il racconto di Mantovani in particolare, che è l'inviato del Fatto Quotidiano, che era sulla flottiglia, per cui racconta le torture viste davvero da vicino. Dice: benvenuti in Israele, i racconti degli attivisti, i balbettii di governo e Unione Europea, torture e abusi, scrive ancora il Fatto Quotidiano, il rientro di quasi tutti i rapiti, dicevano welcome to Israel mentre ci malmenavano e ci bruciavano con i taser. E cercherò di leggervi un po' del reportage, in particolare vi dicevo di Alessandro Mantovani, perché lo racconta da dentro la flottiglia, avendo subito sulla sua pelle tutto quanto è accaduto. Il Messaggero punta sulla guerra che rallenta l'Europa, le previsioni di Bruxelles, si tratta sulle deroghe al patto, lo shock energetico frena la crescita europea e italiana, Roma spiragli di uscita dalla procedura di infrazione, poi c'è il rapporto Istat che dice che il paese torna attrattivo per i cervelli dall'estero, ma il ceto medio soffre più degli altri. Importante editoriale di Romano Prodi, in prima pagina sul Messaggero, poi sul Mattino e il Gazzettino. Il prossimo 23 giugno, scrive Prodi, saranno 10 anni da quando il popolo britannico decise, seppure con la stretta maggioranza del 52-89%, di uscire dall'Unione Europea. Una decisione che si fondava sull'ipotesi che tale distacco avrebbe portato conseguenze economiche e politiche positive, perché spinto da una maggiore libertà di decisione e sostenuto dal rapporto di fratellanza con gli Stati Uniti. Dal punto di vista economico i risultati sono stati del tutto negativi e Prodi sostiene che Londra si stia preparando a un ritorno in Europa. Il Manifesto, onda anomala, è questo il titolo principale. Liberi gli oltre 400 attivisti della Global Summon Flottiglia dopo la cattura e le violenze di Israele. Gaza non è stata raggiunta, ma l'Europa è stata costretta a prendere posizione. Ora Tajani vuole sanzionare il ministro colono Ben-Gvir, che aveva salvato appena 10 giorni fa. Ora ignorare la Palestina è più difficile, dice Chiara Crociati nel suo editoriale sul Manifesto. Avvenire dedica 2 titoli, diciamo, a quello che sta accadendo. Da una parte Kiev, che rialza la posta, Zelensky rivendica l'attacco con i droni su una base dei servizi segreti russi nel Kherson, decine di morti e feriti, e il bielorusso Lukashenko apre. Ora si teme la reazione di Putin. Il tedesco Merz propone intanto di associare l'Ucraina all'Unione Europea, oggi l'incontro con Rubio sul futuro della NATO. Vi dicevo di una seconda notizia che ha molto peso in prima pagina su Avvenire: il Papa nella terra dei fuochi, gioia che vince la paura. Domani Leone XIV ad Acerra, il Vescovo dice: io convertito dai lutti. Leone XIV nella terra dei fuochi a farsi incontro a comunità ferite dal traffico di rifiuti tossici che per decenni ha seminato inquinamento, malattie e morte nell'intreccio di interessi economici e criminali, scrive Avvenire in prima pagina. Il Giornale, sempre in prima pagina, l'enciclica di Leone, disarmare l'intelligenza artificiale, si parla di Magnifica Humanitas. Poi spazio all'attacco ucraino agli 007 russi, oltre 100 vittime, strage nel Kherson, Putin testa il missile ipersonico, l'esultanza intanto di Zelensky. Si parla poi di una propaganda demma a Venezia, una croce sul PD apre la scuola di voto per elettori islamici, è un tema che viene trattato da altri giornali di destra, sempre con un piglio molto simile e polemico. Kiev attacca, il titolo invece scelto dal Giorno, dalla Nazione e dal Resto del Carlino, strage di russi colpita una base degli 007. In questo caso in prima pagina c'è anche uno spazio dedicato alla legge elettorale con il premio al 42% con l'opposizione che dice è incostituzionale. Domani sceglie di aprire con la cura venezuelana per Cuba. Trump e l'escalation americana. Dopo l'incriminazione di Castro, la portaerea USA Nimitz verso l'isola. La tenaglia cinese sull'Iran. Kiev attacca e distrugge una base dei servizi segreti russi a Kherson. I morti sono almeno 100. Gli attivisti della flottiglia denunciano intanto le violenze. L'Italia apre alle sanzioni a Ben Gvir. L'annuncio fatto dalle forze armate USA dell'arrivo nel Mar dei Caraibi della portaerea a propulsione nucleare Nimitz del relativo gruppo d'attacco ha riportato il tempo a dicembre, scrive Domani, quando negli stessi mari entrò un'altra portaerei, la Gerald Ford, che servì poi da base per la cattura di Nicolas Maduro. Ne pare casuale la concomitanza temporale con l'incriminazione di Raul Castro, accusato martedì dal Dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti per l'abbattimento nel 96 di due aerei del gruppo di esuli Hermanos al-Rescat. Trump intanto dice che chi destabilizza e minaccia gli Stati Uniti subirà le conseguenze. Come vedete, la situazione è di fronte a un'escalation. Stiamo già pagando i prossimi Salim, è il titolo provocatorio della Verità. Dopo Modena il PD vuole assumere psicologi, ma aumentare il parastato non serve. La prova viene proprio dall'Emilia Romagna, scrive Maurizio Belpietro, che della Verità è il direttore. Decenni di progressismo hanno portato, sostiene, a record di immigrati che drenano risorse ma non si integrano. I dati su sanità e welfare. Preparano le Molotov, prego per avere fermezza, le chat dell'aspirante jihadista quindicenne di Firenze. È un tema che troviamo anche quello del quindicenne di Firenze che è stato fermato l'altro giorno proprio perché si stava muovendo nell'ambito jihadista e nell'ambito terrorista. È un tema che è trattato molto anche dal Giornale e dal Tempo. Il populismo mediatico penale ha ridotto i processi a una rissa da VAR del calcio, scrive invece Il Foglio attraverso un articolo di Maurizio Crippa, ma la responsabilità è pure del VAR giustizia. E si torna, scrive, alla true crime del momento, Garlasco, difficile che i diretti interessati e il pubblico non pagante accettino serenamente la possibilità di giudizi opposti senza ululare. Come hanno capito nel calcio, il VAR non sempre funziona. Io da una parte mi sento di dire che è bello vivere comunque in un paese nel quale si possono anche rivedere le proprie posizioni. Poi certo sarebbe bello avere chiarezza e non solo processi mediatici. Libero titola i corsi per migranti, così si vota il PD. Vi dicevo che appunto questo tema è molto caro ai giornali che tendono a destra, il video che imbarazza la sinistra, la campagna elettorale Emma Mestre nella scuola dove si insegna italiano ai bengalesi, cercate questo simbolo perché è il nostro partito, viene detto loro, secondo Libero. E stiamo parlando però di una polemica che arriva qualche minuto prima del giorno del voto. Italia Oggi titola debiti INPS pagabili in 60 rate, in caso di temporanea situazione di difficoltà economico-finanziaria, pagamenti dilazionabili fino a 36 rate sotto i 500.000 euro, fino a 60 rate per importi superiori. Vi segnalo anche Milano Finanza in edicola con questo titolo, così lo Stato ha venduto MPS, gli incontri Giorgetti banchieri per il deal, i contatti con Caltagirone, Marchi e Aponte, così arrivammo a scegliere Acros, esclusivo il verbale nelle carte inviate alla Camera, le dichiarazioni di Sala, ex direttore del Tesoro, ai magistrati. Generale intanto migliora l'utile, scrive ancora Milano Finanza, l'utile trimestrale del 5% a 1,3 miliardi, in borsa fa più 2,7%. Vi segnalo che oggi in edicola c'è anche l'Espresso, il titolo è Sesso insicuro, più liberi e più vulnerabili, esposti mai come adesso a rischio di malattie trasmissibili attraverso i rapporti. Archiviata la grande paura per l'HIV, ora sotto controllo, abbiamo smesso di proteggerci e di investire in prevenzioni. E adesso, dopo la lettura dei titoli della stampa italiana, che lo ricordiamo saranno disponibili tra pochi istanti anche su Rai Play Sound e sulle principali piattaforme, passiamo alla lettura delle analisi e degli editoriali.
0: Prima pagina, gli approfondimenti.
6: Ed eccoci qui, a proposito di approfondimenti dell'Italia che è maglia nera per la crescita, vi riporto un articolo di Linda Laura Sabadini dedicato in particolare ai numeri che arrivano dall'Istat e al rapporto annuale, perché è una grande giornata ieri alla Camera dei Deputati, scrive Linda Laura Sabatini, di fronte al Presidente della Repubblica Sergio Mattarella il Presidente dell'Istat presenta il rapporto annuale e apre le celebrazioni dei 100 anni di questa importante istituzione super partes che garantisce informazioni statistiche di elevata qualità, preziose per ispirare la politica. Contare l'Italia è stato il nostro impegno per un secolo, contare per il futuro è la promessa che rinnoviamo oggi, ha affermato il presidente Kelly. Certo è che il Parlamento dovrebbe agire con la prossima finanziaria per garantire che ciò sia possibile attraverso un consistente investimento di risorse per l'Istat, cosa che non è accaduta per molti anni. È interesse di tutti, cittadini, maggioranza e opposizione. Il rapporto annuale è assai ricco, scrive Repubblica, ne emerge un paese a bassa crescita, con elevata esclusione sociale, scarsa parità di genere e non adeguata valorizzazione delle risorse giovanili. Un paese con un PIL reale che nel 2025 supera i livelli del 2007 di appena l'1,9%, a fronte di quasi il 20% di Francia, Germania e Spagna, dove cresce l'occupazione ma la povertà assoluta è raddoppiata nel 2012 e non è mai tornata ai livelli precedenti ed è aumentata ulteriormente nel 2020 e nel 2022, dove le donne, scrive ancora Linda Laura Sabadini su Repubblica di oggi, non riescono a lavorare quanto vorrebbero. 53,8% è il tasso di occupazione, ultimi in Europa, dove, dice ancora, da 10 anni siamo fermi nella divisione dei ruoli nella coppia, con le donne più sovraccariche di lavoro familiare dei loro partner. Le donne assorbono ancora il 68,9% delle ore di lavoro familiare prodotte dalla coppia. Al sud stanno peggio che al nord, come livello di asimmetria dei ruoli, 76% contro il 66%, ma la situazione non migliora neanche nel settentrione. Ma non possiamo meravigliarci. Che misure sono state adottate per aumentare la condivisione delle responsabilità familiari? E così, a fronte della crescita dei bisogni di aiuto delle famiglie di anziani soli, delle necessità di altri tipi di famiglie, come le coppie con bambini o i monogenitori, crescono le persone che hanno dato aiuti informali. Si passa dal 26,5% al 34,3%. La grande risorsa di solidarietà tipica del nostro Paese ha svolto ancora una volta un ruolo di supplenza nel bisogno dei propri cari e il pilastro di questa cura era e resta il lavoro non retribuito delle donne. E veniamo ai giovani. L'Istat ci documenta che per gran parte del Novecento il nostro Paese ha conosciuto una significativa mobilità sociale ascendente. Grazie alla crescita economica e all'espansione delle professioni qualificate, i figli riuscivano a raggiungere condizioni sociali migliori rispetto a quelle dei genitori. L'ampliamento delle classi medie e superiori aveva rappresentato uno dei principali motori di inclusione e di progresso sociale. Questo processo si interrompe bruscamente a partire dalla metà degli anni 90. Con il rallentamento della crescita economica si arresta anche l'espansione delle posizioni professionali più qualificate. Per le nuove generazioni le possibilità di miglioramento sociale si riducono drasticamente e il rischio di retrocedere rispetto alla famiglia di origine diventa maggiore della probabilità di avanzare. Come vedete c'è un ascensore sociale che si è fermato da tempo. Prima di parlarvi di altre notizie, però, vi avevo anticipato che sul Corriere della Sera hanno fatto in tempo ad aggiungere la notizia appunto della morte di Carlin Petrini, il gastronomo visionario, come viene definito dal Corriere, che faceva politica con il cibo. È morto a 76 anni a Bra, il fondatore di Slow Food, le lotte per la qualità e per il giusto prezzo. Scrive Angela Frenda sul Corriere della Sera di oggi: sediamoci a tavola. La regola per Carlo Petrini era questa, e lo aveva fatto anche con chi scrive. Una delle prime volte che ci eravamo incontrati a Pollenzo, la sua creatura visionaria e illuminata, un'università dedicata alle scienze gastronomiche che ancora oggi tutto il mondo ci invidia e che era la cosa di cui lui, presidente andava più orgoglioso. L'abbiamo ristrutturata senza soldi, nessuno ci credeva e invece sono venuti a studiarci da Harvard. Era tavola dunque per il fondatore del movimento mondiale di Slow Food che ci si guardava negli occhi e si ragionava sul futuro. Una grande perdita davvero per il nostro paese, perché aveva avuto la capacità di fare dei sapori del territorio e anche delle sue visioni un momento fondamentale della cultura del nostro paese. Torniamo alle notizie di queste ore per dire che su Repubblica, ma anche su molti altri giornali, si parla di quello che sta accadendo a Cuba, con Trump che prepara l'assalto a Cuba, la portaerei Nimitz nei Caraibi. Però prima di questo, visto che vi ho parlato dell'allarme Istat e delle stime, vi voglio leggere almeno alcuni titoli, in questo caso di Repubblica, che dice che le stime dell'Unione Europea generano l'Italia ultima per crescita e prima per debito pubblico. Le previsioni di primavera della Commissione disegnano uno scenario fosco per il 2027. Dombrovskis chiude alle domande di sforamento, certi stati, dice, devono essere prudenti. Interviene Marcello Messori, che insegna all'Istituto Universitario Europeo di Firenze, e dice che l'energia pesa, ma ci siamo messi in trappola da soli. Quello che accade a Hormuz si somma ad altre colpe. Polonia e Spagna hanno reagito molto meglio di noi. Giorgetti, intanto, che proprio ieri è intervenuto al Festival dell'Economia di Trento, teme un conflitto lungo. Chiedere flessibilità, dice, è razionale. Oggi in Consiglio dei Ministri la conferma degli sconti sulle accise fino a giugno. Meloni avverte, l'Europa deve reagire con velocità. Giuseppe Colombo scrive, l'angoscia e l'urgenza, il timore che la situazione possa precipitare se la guerra in Iran non dovesse fermarsi, insieme al pressing incessante sull'Europa per strappare un po' di respiro sugli aiuti a famiglie e imprese. Stretto tra il realismo cupo delle previsioni economiche di primavera e una trattativa complessa sulla flessibilità, il governo tenta il colpo di reni. Ci prova Giancarlo Giorgetti con il vocabolario della fiducia. L'ottimismo che ho rispetto all'accoglimento deriva dalla razionalità della nostra proposta. Scandisce quando in serata si collega da Cipro, dove oggi parteciperà alla riunione informale dell'Ecofin con il Festival dell'Economia di Trento. C'è tempo, è il ragionamento, per insistere ancora, dato che i negoziati sono lunghi. C'è spazio per dare spiegazioni sulla necessità di trattare le spese per l'energia come quelle per la difesa, per convincere i paesi dell'Unione Europea più diffidenti che l'Italia non vuole mettere a rischio la finanza pubblica a colpi di tutele speciali. E come vi dicevo, c'è questo allarme dell'Istat che dice che 11 milioni di italiani sono a rischio povertà. Su carovita e salari la situazione è davvero difficile. Il rapporto annuale racconta, come scrive Rosaria Amato su Repubblica, sempre più vecchi, racconti i lavoratori sempre più vecchi, invece la Spagna cresce grazie a immigrazione e innovazione. Il paese piegato dalle disuguaglianze, a pagare il conto sono giovani e donne, scrive Maria Novella De Luca. Il report mostra l'ascensore sociale rotto, i trentenni stanno peggio dei loro genitori e il lavoro di cura è ancora tutto femminile, come abbiamo visto anche leggendo l'editoriale di Linda Laura Sabadin. Resto su Repubblica per leggervi due notizie che hanno a che fare con la politica, spostandomi poi su altri argomenti. Repubblica parla della legge elettorale, cambia il premio e duello fra Fratelli d'Italia e Forza Italia sulle preferenze. Tre novità nel testo base di maggioranza, scrive Tommaso Ciriaco, per evitare l'incostituzionalità soglia al 42% e meno seggi alla Camera. Stop al ballottaggio. Si cerca un'intesa sull'idea di La Russa dei soli capilista bloccati tra dubbi di Forza Italia e rischi di un voto segreto in aula. Tre modifiche, scrive Tommaso Ciriaco, per cambiare la riforma elettorale e sperare di schivare lo spettro di incostituzionalità. Tre ritocchi su cui la maggioranza ha raggiunto nelle ultime ore un accordo di massima da testare nella Commissione Affari Costituzionali della Camera. Si tratta di un innalzamento della soglia per ottenere il premio di maggioranza, della riduzione del numero massimo di deputati che si possono ottenere alla Camera e dell'abolizione del meccanismo del ballottaggio finora previsto nel caso in cui i poli si fossero attestati tra il 35. La maggioranza ha raggiunto nelle ultime ore un accordo di massima da testare nella Commissione Affari Costituzionali della Camera. Si tratta di un innalzamento della soglia per ottenere il premio di maggioranza, della riduzione del numero massimo di deputati che si possono ottenere alla Camera e dell'abolizione del meccanismo del ballottaggio finora previsto nel caso in cui i poli si fossero attestati tra il 35 e il 40%. Su un dettaglio però rischia comunque di infrangersi il centrodestra.

costretti a proporle per non esporsi alle accuse di volere una legge che assomiglia troppo al Porcellum. Gli alleati si oppongono. Per questo è in corso un tentativo, si apprende, per avvicinare un compromesso. Il rischio però è che questo nodo venga affrontato direttamente in aula, dove il voto è pericolosamente segreto. Per fare ordine è opportuno partire dai punti su cui c'è un accordo e che dovrebbero finire in un testo sostitutivo della riforma originaria che il centrodestra proverà a presentare in commissione. Punto primo, la soglia oltre la quale scatterà il bonus verrà innalzata dal 40 al 42%, avvicinando il rischio potenziale di un pareggio se si sfidano ad esempio tre coalizioni e la necessità di un esecutivo di larghe intese. Secondo, il tetto massimo dei seggi che una coalizione può ottenere grazie al premio di maggioranza, 70 deputati e 35 senatori, scenderà alla Camera da 230 a 220-222, mentre resterà invariato a Palazzo Madama. In caso di risultati difformi tra i due rami del Parlamento, inoltre, varrà il proporzionale puro, salta il ballottaggio, lo sbarramento per le forze che corrono da sole del 3%, mentre entra alla Camera il miglior perdente per ciascuna coalizione. Come vedete, sono una questione ancora molto molto aperta, ma ahimè le elezioni si avvicinano e perde credibilità chi vuole fare una riforma poco prima del voto, perché ovviamente si immagina che la faccia per conservare il proprio potere. Vi dicevo di politica perché c'è un'intervista a Conte su Repubblica. L'ex presidente del Consiglio dice che il governo è ipocrita sul blitz, finta giravolta della Premier dopo la batosta al referendum. L'esecutivo, dice Francesco Bei, è azzoppato e sta abbracciando la dolorosa prospettiva del calo di consensi. Parla poi di una legge elettorale inaccettabile, non concordo con chi dice di trattare. E lo scrittore Gianrico Carofiglio fa quasi una lettera appello al centro-sinistra dicendo perché la sinistra non può più dire soltanto dei no. In un lungo editoriale intitolato La crisi dei progressisti nasce dall'incapacità di indicare con chiarezza quale società costruire, lo scrittore va al di là di indignazione e divieti dicendo che ad esempio va citato il saggio Abbondanza di Klein e Thompson, amato da Obama, che evidenzia questa stessa tendenza in America, la tendenza appunto a dire sempre e solo dei no. La sicurezza, dice, è una soglia, prima c'è la sopravvivenza, oltre si apre la possibilità di scegliere. È un tema molto caro, ma chissà se nel centro-sinistra avrà una grande attenzione questo suo editoriale. Dicevo che a proposito di politica, sul Corriere della Sera Antonio Polito parla di una maggioranza confusa alla meta, in cui racconta che le condizioni certo sono cambiate, ma che in questo momento il centrodestra sta vivendo una situazione di oggettiva crisi. C'è un'Italia però resiliente, insomma, quello che emerge dalla lettura dei dati è una Italia resiliente ma senza slancio, con la formazione e le tecnologie che sono dei punti deboli. Però voglio leggervi in questo caso della questione Ben-Gvir in particolare, poi voglio approfondire il tema della flottiglia leggendo appunto il pezzo che Alessandro Mantovani ha scritto sul Fatto Quotidiano, perché lui era tra gli ostaggi che sono stati presi e poi rilasciati proprio dagli uomini di Ben-Gvir, mi viene da dire. Bene, Roma attraverso Tajani fa una richiesta molto forte, dice sanzioni dall'Unione Europea contro Ben-Gvir, è un passo inedito, scrive Simone Canettieri sul Corriere della Sera, del governo. I responsabili degli esteri italiani ne ha discusso con l'omologo tedesco al vertice NATO, per l'esecutivo l'azione contro il ministro è non banale, ma l'opposizione dice ancora comunque che è troppo poco. Giovedì 14 maggio, ricorda il Corriere, la flottiglia è salpata da Marmaris nel sud della Turchia con l'obiettivo di raggiungere Gaza e contestare il blocco navale imposto da Israele. 54 le imbarcazioni presenti. Il Corriere ricorda che già dopo 4 giorni di navigazione oltre 40 barche sono state intercettate da forze israeliane in acque internazionali. Martedì le restanti imbarcazioni della flottiglia sono state bloccate, 29 gli italiani fermati. Israele sostiene che la flottiglia rappresenti una provocazione fine a se stessa, che non ci siano aiuti alimentari e che la missione sia filo Hamas, accuse respinte al mittente dagli organizzatori della missione umanitaria. In alcuni video pubblicati dal ministro israeliano Ben-Gvir, gli attivisti fermati

0: Si appaiono bendati, inginocchiati e ammanettati. Le immagini hanno provocato una serie di reazioni. Il presidente Sergio Mattarella ha bollato come incivile il trattamento. Il governo ha convocato l'ambasciatore israeliano chiedendo un chiarimento. Il deputato del Movimento 5 Stelle Dario Caratenuto, uno dei fermati, ha parlato di violenza e adesso appunto il ministro Tajani chiede un intervento diretto dell'Europa. Vi avevo promesso di leggervi però una parte del reportage che sul Fatto Quotidiano fa Mantovani che appunto era a bordo della flottiglia e scrive: arriviamo sulla nave prigione che è buio, la sera di martedì 19 maggio. Khashoggi's Abad, il barcone turco battente bandiera britannica sui cui viaggiavamo in 20, l'hanno intercettato poco prima delle 16 a 100 miglia da Port Said in Egitto ed almeno 180 da Gaza. Ci spingono a uno di forza, il braccio distorto dietro la schiena per obbligarci a mettere in ginocchio, a testa bassa. Accanto a me c'è Mahmut Arslan, 72 anni, presidente del sindacato musulmano turco HAK-İ. Prega, mi guardo intorno e si incazzano, gridano, giù la testa e seguo, ma non basta. Mi smattono per terra, la faccia contro il pavimento, sporco e fradicio della nave. Mani dietro la schiena, mi ordinano. Non basta neanche quello. Un militare mi preme lo scarpone sulle mani, urla. Arriva il mio turno per la perquisizione. Tra le grida, sotto la minaccia di un'arma automatica, mi fanno appoggiare le mani alla parete. Uno di loro, con un coltellaccio alle mie spalle, fa pezzi da cerata mentre ancora la indosso. Mi restituisce solo il passaporto, addio sigarette. Poi mi fanno togliere i jeans e li buttano via, addio portafogli, documenti e carta di credito. E via pure gli occhiali, anche quelli che vedono peggio di me. Rimango col calzoncino da mare che avevo sotto i pantaloni, in maglietta, e con quello arriverò a Roma. Mi trascinano la consegna del passaporto, mi mettono un numero al polso, 164, poi in un container, di nuovo mi sbattono per terra. Un militare o forse un poliziotto mi dà un calcione alla tibia e mi dice «Welcome to Israel» con la tipica R Moshe locale. «Benvenuto in Israele». Arriva un pugno vicino all'orecchio destro, un altro sul mento, grido, mi fanno il verso, altri calci sulle gambe e poi, quando mi alzo, una scossetta col taser sul costato. Mi fanno uscire dall'altro lato del container. Lì finalmente trovo altri della flottiglia. Ne arriverà un'altra ventina, fino a 184 o anche di più. Tutti dalle barche abbordate tra le ultime 5, dopo la mia. Da Capoblanco, credo, Sirius, da Lina, l'ultima presa, scende una coreana, Kim Ayun, 27 anni, sanguina dall'arcata sopraccigliare. Picchiano anche le donne. Mi visita un medico urgentista turco che era in barca con me. Tranquillo, la mandibola non sembra rotta né slogata. Altri sono messi molto peggio, alcuni hanno le braccia al collo, altri con sospette fratture alle costole. Ci sono traumi cranici, dicono anche abusi sessuali. Un ragazzino algerino è pieno di bruciatori da taser fatte dopo avergli bagnato la maglietta. Sono sadici ed è niente rispetto a quello che fanno i palestinesi. Lo ripeteremo sempre e non è retorica. La prigione, scrive ancora Alessandro Mantovani, che è un testimone appunto diretto di quanto accaduto alla flottiglia, la prigione, dice, consiste in 3 container da 12-15 metri, larghi 2, sul ponte della nave, 2 lungo una murata e 1 lungo l'altra, a fianco a quello d'ingresso che è il container dei pestaggi, altri chiusi verso poppa e prua. Bagni chimici orripilanti, sorvegliano dall'alto, armati, bagnano il pavimento con getti d'acqua per non farti neanche sedere fuori dai container. Margaret Connolly, grande signora, medico irlandese, sorella del presidente Catherine, si incarica delle trattative e spiega che hanno bisogno d'acqua, poi va oltre e parla appunto delle difficoltà di questo popolo. Alcuni sono in calzoncini come me, altri senza scarpe, quasi tutti in magliette. E racconta questo viaggio che diventa allucinante, tirano granate assordanti tra i piedi, poi si dispongono dietro gli scudi per proteggersi e non si sa bene da che cosa. Rientrano tutti gli attivisti, tranne una, le torture sul tavolo dei PM, botte, taser e appunto minacce. Forze armate e polizia intervengono, mi mettono un numero al polso, il 164 di cui vi ho detto, poi mi sbattono per terra. Davvero una situazione allucinante. Torno invece sulla stampa per parlarvi di un tema che in questi giorni è al centro d'attenzione, c'è il tema della comunità ebraica che è spiazzata. Ne parla Flavia Amabile sulla stampa, che scrive che Ben-Gvir e Netanyahu non sono Israele. Nel ghetto di Roma la reazione imbarazzata al video della vergogna. Ha visto il video in cui Ben-Gvir umilia gli attivisti della flottiglia? Inizia così l'articolo. Da Limentani, negozio aperto fra il Tempio Maggiore, il Portico d'Ottavia e il Teatro di Marcello nel 1820, quando ancora gli ebrei erano rinchiusi nel ghetto, scuotono la testa. Glielo mostro, se vuole. No, grazie, è la risposta accompagnata da un sorriso tirato. C'è imbarazzo nei vicoli che racchiudono l'anima della comunità ebraica romana. Se due anni fa una folla di centinaia di persone era scesa in piazza per manifestare il proprio sostegno al governo Netanyahu, ora è il silenzio, il non commento, grazie. La risposta più frequente è se si prova a iniziare una conversazione su Ben-Gvir, il potente ministro della sicurezza nazionale, leader del partito di estrema destra. Tirano via i proprietari di ristoranti, la nuova generazione di italo-israeliani, spesso con doppio passaporto in tasca, che ha trasformato il ghetto di Roma in un efficiente ingranaggio a chiappa turisti. Tirano via anche gli anziani, che vendono antichi libri che si leggono da destra a sinistra, e di ciondoli con la stella di David da portare con orgoglio sul petto. Un orgoglio che ogni giorno diventa più difficile esibire. E dall'agenzia di turismo Shari Casa dice: a ottobre si vota, quel ministro è un idiota in campagna elettorale. Io ho fatto il militare, lui no. Interviene anche Gabriel Venezia, giornalista, che dice: questa reazione rompa la narrazione tossica secondo cui gli ebrei sarebbero compatti dietro al loro governo. Sono preoccupati, scrive ancora Flavia Amabile sulla stampa di oggi, i giovani ebrei italiani. Maya Piperno, da 5 mesi presidente dell'UJEI, dice: quello usato da Ben-Gvir è un metodo gravissimo, inaccettabile e controproducente, perché peggiora ulteriormente la visione che c'è dello Stato di Israele da parte del mondo esterno e perché non rappresenta la democrazia che c'è nello Stato di Israele. Si rischia di aumentare l'antisemitismo nell'ambito europeo e mondiale. È importante che ci sia stata una condanna da parte di tante istituzioni interne allo Stato di Israele e nella diaspora. Bisogna far capire che gli ebrei non sono i portavoce dello Stato di Israele e che quando ci sono azioni da condannare è giusto che vengano condannate, scrive ancora appunto la stampa di oggi. Io ho parlato poi anche a lungo di Cuba leggendo le prime pagine. La stampa parla di morsa su Cuba, arriva nei Caraibi il gruppo navale della portaerei Nimitz, Trump dice siamo lì per aiutare, Rubio aggiunge basse probabilità di accordo. Non sono alte le probabilità di negoziato, dice appunto il segretario di Stato americano, anche se Trump predilige questa opzione. Parla anche John Ratcliffe, che è il capo della CIA, e dice sarebbe spiacevole se capitasse qualcosa di brutto a questa bella isola. Il regime castrista è agli sgoccioli, dice Daniel Ferrer, che è l'oppositore in esilio a Miami. Torniamo, dice, alla proprietà privata, la gente sogna libertà e riforme, dopo anni di miseria e privazioni i cittadini non hanno più paura, serve un governo transitorio con figure dell'opposizione. Donald, scrive ancora Stefano Stefanini, ex ambasciatore sulla stampa, Donald vuole l'intesa ma non sa come, i Pasdaran sono diventati il suo incubo, minacce, ultimatum falliti, Teheran ha scoperto il tallone d'Achille del tycoon che è Hormuz e come vedete adesso si apre anche la questione Cuba, questione che viene evidentemente aperta da Trump anche per distrarci da quello che sta accadendo su altri fronti. E scrive Stefani, forte del coltello per il manico e grazie allo stretto è Teheran in questo momento ad alzare la posta. Lo stato di guerra non guerra può durare a lungo e lo stretto rimarrà chiuso. Non ci si comporta così se si vuol veder terminare al più presto un conflitto. Gli iraniani hanno scoperto il nervo vulnerabile americano, Hormuz e i paesi del Golfo. I tecnici la chiamano triangolazione coercitiva. Con un avversario più forte, colpire una terza parte, il Golfo in questo caso, di cui l'avversario ha bisogno. Ognuno ha un tallone d'Achille, anche Donald. L'Iran l'ha trovato e adesso Trump non sa più cosa fare. Lo stato di guerra non guerra può durare ancora a lungo e lo stretto, dice ancora Stefano Stefanini sulla stampa di oggi, resterà chiuso a lungo. Il Cielo del Sole 24 Ore che punta sull'Unione Europea che taglia le stime sull'Italia, ma parla anche di Stellantis con 60 miliardi di investimento, 4 marchi e meno auto in Europa. Spazio in prima pagina su Sole 24 Ore anche a SpaceX, che apre un'operazione finanziaria che è la più grande di sempre. Sale la febbre degli investitori. Vi dicevo anche del Festival Economia, al quale il Sole 24 Ore dedica un inserto anche oggi. Il titolo d'apertura è dedicato a Ratti, che è insegnante, architetto e soprattutto un visionario, che dice come cambia la città. Il futuro passa dall'uso dei dati, il monitoraggio della mole di informazioni sulla vita nei luoghi pubblici aiuta la gestione dei centri urbani. Il rischio è un ipercontrollo, mentre si perde l'autenticità nell'incontro con l'altro. Si parla anche della gestione dell'acqua con l'intervista all'amministratore delegato di Acea Fabrizio Palermo, che dice occorre uno sforzo di sistema per gestire l'acqua. Spazio anche ai borghi e la centralità del turismo di comunità. Come vedete, lo dico anche rispondendo in parte a me stesso, ma anche a chi ieri ci faceva osservare che c'è troppa politica al Festival Economia. In realtà, nei titoli principali del Sole 24 Ore di oggi, la politica passa in secondo piano. Si parla anche del paradosso dell'intelligenza artificiale che prosciuga l'energia ma rende il sistema elettrico più efficiente. Ci sono esperti e investitori che non mandano i data center in orbita, almeno per il momento. Si parla anche delle nuove generazioni che sono fondamentali per il governo proprio dell'intelligenza artificiale, però molti gli argomenti che vengono trattati nella kermesse che andrà avanti fino a domenica. Poi invece vi dicevo, so che l'argomento non appassiona alcuni ascoltatori di prima pagina, ma è interessante, il Messaggero fa un approfondimento sentendo il giudice Vitelli, che lo assolse in primo grado, fa un approfondimento sulla questione Garlasco. Più scavavamo su Stasi, più non appariva colpevole. Ripeto, parla il giudice che l'aveva assolto in primo grado. Non si credeva al suo alibi e non si indagava altrove. È un racconto molto interessante perché ci fa capire, al di là delle polemiche, al di là della curiosità, al di là delle notizie che appunto che portano ancora una volta al processo mediatico, ci fa capire come mai all'inizio vennero considerati incapaci di reggere un processo gli indizi su Stasi. Lo assolto, dice, per i troppi dubbi. Il giudice che in primo grado scagionò l'ex di Chiara Poggi dice non si è creduto al suo alibi vero e non si è indagato in altre direzioni. Il processo mediatico ha giocato un ruolo forte. E dice al Messaggero, in particolare Stefano Vitelli, che è anche autore di un libro, Il ragionevole dubbio di Garlasco, libro che, mi piace dirlo, sono uno tra quelli di cui ci stiamo occupando anche nell'ambito del premio Estense, dice: le aspettative di giustizia che provengono dall'opinione pubblica possono far vivere l'assoluzione per ragionevole dubbio come una sconfitta. Invece la vittoria di uno Stato liberal democratico, di un ordinamento che verifica attentamente gli indizi, che è animato dal dubbio finale e che preferisce correre il rischio di avere un colpevole fuori piuttosto che un innocente dentro al carcere. Stefano Vitelli è il magistrato che il 17 dicembre 2009, nella veste di GUP del Tribunale Vigevano, assolse in primo grado Alberto Stasi dall'accusa di omicidio, basandosi sul principio del ragionevole dubbio che ha ispirato appunto il libro scritto col giornalista Giuseppe Legato, Il ragionevole dubbio di Garlasco. È interessante perché ricostruisce la prima fase e ci fa capire anche quale e quanta fosse la sete di giustizia. Vi dicevo che sul Manifesto invece Chiara Crucciati, in un editoriale, dice che è difficile ora ignorare quanto sta accadendo in Palestina. Qualche tempo fa a Zahra Sorab è capitato di vedere una foto su Instagram, un uomo legati mani e piedi, seduto a terra con la schiena appoggiata contro un blocco di cemento, gli occhi bendati e indosso una tuta bianca. Sul post era taggata la posizione Gaza City. La donna ha osservato i pochi tratti del volto rimasti scoperti e lo ha riconosciuto, e suo figlio Mohammed lo cercava da 2 anni. E va avanti nel suo articolo dicendo che era scomparso nel nulla il 20 agosto del 2024. Sopra la foto c'è un annuncio in vendita. Il post è stato pubblicato da un soldato israeliano di stanza a Gaza. Harel Hashmika sul suo profilo. Di Mohammed non si hanno notizie, è solo uno di innumerevoli casi. Cittadini israeliani, siano essi soldati semplici o ministri, esibiscono crimini di guerra e contro l'umanità. Quanto avviene in Palestina non è mai stato un segreto, eppure Israele lavora alacremente per tenere fuori i giornalisti internazionali e ammazzare quelli palestinesi. Investe una fortuna per la sbarra, la propaganda di Stato, necessaria a ripulire la propria immagine con l'aiuto di influencer, intelligenza artificiale ed eventi pubblici. Ha fatto pressioni, spesso nemmeno necessarie, sui governi amici perché reprimessero le manifestazioni per la Palestina e ha minacciato più volte le corti dell'AIA. Vi dicevo poi infine del Papa nella Terra dei Fuochi, gioia che vince la paura, è un viaggio molto atteso quello che lo aspetta domani. I familiari delle vittime dicono: il Papa a casa nostra, gioia che vince la paura. E c'è l'intervista al Vescovo che dice: io Vescovo nella Terra dei Fuochi, convertito dai lutti della mia gente. Questo è su Avvenire. Abbiamo finito la rassegna stampa, ci sentiamo per il filo diretto dopo uno piccolo spazio pubblicitario. A tra poco.
1: Alberto Faustini ha terminato la lettura dei giornali di oggi. Ricordiamo agli ascoltatori che i dati personali sono trattati nel rispetto del Regolamento europeo sulla privacy 2016-679. L'informativa è reperibile sulla piattaforma Rai Play Sound nella sezione di prima pagina.
2: Ambrosini, Canino, Carbonare, Galvan, Loreggian, Mastrandrea, Piovene, Redaelli, Rossi, Sollima, Sollini, Ciaccherian, Zaltron, Zamarra. Settimane musicali al Teatro Olimpico. I Canti della Terra. Vicenza, 20 maggio 7 giugno 2026.
3: Ha inventato galassie lontane, robot, intelligenze artificiali. Ha immaginato il nostro presente. Isaac Asimov, un classico del futuro. Una collana di libri imperdibili dedicata a uno degli autori più visionari di tutti i tempi. Il primo volume, Io Robot, in edicola con Repubblica.
4: Fino al 24 maggio alla Coop, con un acquisto di 15 euro, prendi un buono da 5 da usare settimana prossima. Conviene al tuo portafogli e al budget per le tue piante carnivore. Conviene a te, conviene a tutti. Info in punto vendita e su coop.it. La Coop sei tu.
5: Guarda quante soluzioni di mutuo ha Piper! Il mutuo green e il mutuo assicurato hanno tassi agevolati e puoi chiederli anche online.
6: Siamo in radio, non si vede nulla.
5: Basta andare su Piper.it e non crederai ai tuoi occhi.
7: Pubblicità, info sul credito immobiliare in filiale o su Piper.it.
8: Convenienza? Ma vai da Conad. Via, via. Da Conad Superstore trovi la convenienza grande. Fino al 30 maggio, confezione da 6 di birra Tuborg da 66 centilitri a 4,98 euro. Scopri di più su Conad.it.
9: Radio 3 verso la giornata della legalità.
10: Il primo morto ammazzato lo vedo a 8 anni, tornando a casa da scuola.
9: Autoritratto di e con Davide Enia, un monologo intimo e insieme collettivo che racconta lo strapotere di Cosa Nostra sui siciliani fino alle bombe del 92.
10: Stavo giocando con le figurine, avevo aperto il pacchetto e avevo trovato Hubert Pirker, rarissimo. Lo stavo appiccicando sull'album quando ho sentito 5 colpi. Pam, pam, pam, pam, pam.
9: Questa sera alle 20:30 su Radio 3.
11: Fermati, per favore, fermati un minuto soltanto a vedere tutto quello che l'Unione Buddista ha fatto con i fondi dell'8x1000. Ops, hai ragione, un minuto non basterà. Vai su 8x1000unionebuddista.it e scoprirai tutti i progetti coraggiosi ed efficienti che insieme a te abbiamo realizzato. La tua firma, accanto a Unione Buddista Italiana, farà davvero tutta la differenza di questo mondo.
1: Per intervenire e porre domande ad Alberto Faustini, chiamate il numero verde 800 050 333. Potete inviarci SMS o WhatsApp al numero 335 56 34296.
0: Stanno già arrivando molti messaggi, appunto al 335-56-34296. Mi incuriosisce quello di Maria da Sondrio, che dice: finché Sinner mantiene la sua residenza fiscale a Monte Carlo dovremo boicottare i prodotti che il tennista reclamizza. Ricordo, Maria, due o tre cose importanti. La prima: quando Sinner vince un torneo, i proventi vanno immediatamente allo stato nel quale quel torneo si svolge, per cui per esempio nel caso del Foro Italico, dove ha vinto l'Internazionale Italia a 50 anni di distanza dalla vittoria di Panatta, vengono tassati immediatamente in Italia, così come negli altri stati vengono tassati i vari premi che prende. Inoltre sono tantissimi gli sportivi, gli imprenditori che vivono a Monte Carlo. Nel suo caso ci fu una scelta a suo tempo strategica, non solo dal punto di vista fiscale, perché come ricorderete giocava nella vicina Liguria ed è a Monte Carlo che si allena con molti dei suoi connazionali e anche degli atleti di altri paesi che vivono appunto a Monte Carlo. Fra l'altro Sinner fa davvero molte cose per aiutare chi non ce la fa e sono tutti programmi che porta avanti in Italia. Vincenzo da Padova dice: ieri dimissioni a sorpresa del direttore della cybersicurezza, prontamente sostituito. Chiedo quanto c'entri aver adottato il sistema di sicurezza a trasmissioni dati sensibili da Israele anche in relazione agli eventi della flottiglia. Vincenzo, ancora non ci sono notizie per capire se vi siano connessioni rispetto a questa scelta con quanto dice. Staremo a vedere nei prossimi giorni se emergerà qualcosa di più. Cosa ne pensa, mi chiede invece Ludovico dalla zona di Ancona, del parallelismo operato da un giornalista di Rai News 24 tra i braccialetti con numeri identificativi imposti ai membri della flottiglia arrestati e i tatuaggi imposti ai prigionieri dei lager tedeschi? È un paragone certo da una parte improprio, Ludovico, ma che è stato fatto da molti, a cominciare proprio da quelli che definirei gli ostaggi della flottiglia, perché quando si sono visti mettere un braccialetto con un numero hanno immediatamente pensato a quello che accadeva in quei lager. Ma sentiamo la prima telefonata. Pronto?
12: Buongiorno.
0: Pronto?
12: Salvatore.
0: Buongiorno.
12: Pronto? Buongiorno Salvatore.
0: Buongiorno, buongiorno Salvatore.
12: Di Reggio Calabria. Nulla, io volevo fare un ringraziamento pubblico agli organizzatori della flottiglia, non perché mi sono simpatici, no, perché sono riusciti ad aprire il pentolone della democrazia israeliana e a far capire a tutto il mondo che in quel pentolone ci sono delle persone con degli ideali sbagliati, quegli ideali non possono far parte di una democrazia, per cui o è una democrazia che si si corregge da sola, altrimenti non può dare delle garanzie al mondo. Gli esseri umani non possono essere trattati come, ma non solo per quello che hanno fatto agli organizzatori della flottiglia, perché vedendo cosa hanno fatto agli organizzatori della flottiglia in acque internazionali, provo a immaginare cosa fanno i palestinesi in Palestina. È una cosa molto grave, è una democrazia malata.
0: Grazie Salvatore, quello che sostengono in tanti, e di buono c'è che anche, visto che appunto c'è ancora un po' di democrazia, che ci sono tante persone che si stanno ribellando in Israele a quanto fa il governo Netanyahu. Abbiamo visto anche, parlando in particolare di un articolo letto sulla stampa, quale sia la posizione degli ebrei italiani che stanno prendendo le distanze dal governo Netanyahu, governo che all'inizio avevano sostenuto ovviamente dopo gli attentati. E la cosa preoccupante è che Ben-Gvir ha in pugno Netanyahu, stando agli osservatori, perché l'estrema destra continua a salire nei sondaggi israeliani, per cui ci auguriamo che questa democrazia, che è ancora tale anche se è simile a una democratura per diverse ragioni, e ci auguriamo insomma che produca alle prossime elezioni un risultato diverso, perché le critiche a Bibi, qualcuno dice che siano solo apparenza, io mi auguro che diventino sostanza, ed è vero, la flottiglia ha avuto il grandissimo merito di accendere i riflettori su quanto accade a Gaza e anche su tutte le contraddizioni di Israele. Sento un'altra telefonata prima di leggere qualche vostro messaggio. Pronto?
13: Buongiorno, sono
0: Pronto?
13: Antonio, buongiorno, sono Antonio, chiamo da Roma.
0: Buongiorno Antonio.
13: Buongiorno, senta, io volevo intervenire sulla condizione a Cuba, perché questa mattina anche la rassegna stampa di Raimondo dava conto di una dichiarazione di Rubio che diceva che Cuba rappresenta una minaccia per gli Stati Uniti. Io non saprei se ridere o altro, perché sappiamo benissimo in che condizioni versa Cuba, cioè che sta affrontando una crisi severa, aggravata da carenze croniche di carburante, inflazione elevata. È un paese che vive con blackout prolungati che paralizzano la produzione e i servizi essenziali. Tra l'altro, proprio amici miei della comunità Sant'Egidio, reduci da un viaggio a Cuba dove hanno consegnato degli aiuti umanitari, hanno distribuito degli aiuti soprattutto medicinali e alimentari, mi hanno confermato che è un paese allo sbando. Io francamente resto abbastanza sconcertato di queste dichiarazioni, di questi atteggiamenti che non so come definire. Cioè, io ho l'età per ricordare quando c'erano i problemi abbastanza seri durante il periodo della guerra fredda, quando dietro Cuba c'era l'Unione Sovietica. Mi viene in mente anche tutta la vicenda che coinvolse Giovanni XXIII nel 62, quando c'era la minaccia di installare dei missili. Cioè, ma oggi la situazione è profondamente cambiata. Tra l'altro, la cosa ancora più sconcertante è che, a differenza del Venezuela, Cuba non è che ha risorse idrocarburiche ingenti, ma devo dire che è veramente una cosa che sconcerta. E sconcerta anche che Rubio si è presentato da Papa Leone come con l'impegno per il suo paese di promuovere pace, cioè questo, almeno questo è quello che lui ha detto. Però vabbè, mi fermo qui.
0: Grazie Antonio. Allora, molte cose. Pensi che gli americani ieri hanno detto vogliamo aiutare L'Avana, per americani intendo dire Trump e il governo, perché c'è il solito tema della democrazia, tanto che qualcuno dice che il modello Venezuela si potrebbe ripetere con i cittadini che vogliono cacciare il regime, con scenari incognite molto strane. Qualcuno ricorda giustamente che Cuba è stata a lungo dominata dagli USA e che gli statunitensi possedevano gran parte delle ricchezze dell'isola, un terzo degli zuccherifici e quasi un quarto del territorio cubano. E pare che adesso Raulito e Sandro trattino con Washington, perché la dinastia ancora tiene le fila dell'isola e sta cercando interlocutori in America. Cioè, la situazione è molto molto fluida e molto in movimento, ma è evidente che Cuba non fa paura all'America, semplicemente l'America sta cercando un pretesto per poter da una parte intervenire anche a Cuba e dall'altra distrarci ancora una volta rispetto a quello che accade in altri posti del mondo. E come sempre c'è il tema poi della democrazia. La democrazia non si può esportare o imporre, la democrazia va costruita dentro le singole comunità, e anche noi abbiamo un po' di memoria per ricordare quanto è accaduto in passato, per sapere che di solito, insomma, il passato purtroppo non ci insegna nulla. Volevo leggere ancora qualche messaggio di quelli che arrivano al 335-5634-296. Ho letto poco fa, scrive Luisa a Torino, sull'inchiesta gli affari personali di milioni, alcuni parlano di miliardi di dollari, che ha fatto guadagnare Trump e alla sua famiglia da quando è tornato alla Casa Bianca attraverso operazioni non usuali. Devo dire che oggi di questo si parla anche su più di un giornale italiano, insomma, su come si stia arricchendo Trump con quanto accade o fa accadere nel mondo. Si è fatto cancellare dall'Agenzia delle Entrate 10 milioni di dollari e si è fatto fare uno scudo fiscale per sé e per tutta la sua famiglia. Se è vero, lei può spiegare come ha potuto farlo, se esiste una legge americana contro il conflitto di interessi? Quello che le posso dire è che Trump in questo momento in America sta facendo proprio tutto quello che gli pare, ed è inquietante perché ahimè non c'è modo di fermarlo, perché si sta organizzando anche di fatto per controllare, come sa, i giudici in modo più o meno spudorato, per cui non è che ci siano leggi che lo agevolano sul conflitto di interessi. Il problema è che lui si prende tutto questo spazio, va avanti come se niente fosse e sta diventando non solo un piccolo padrone del mondo, ma sta diventando soprattutto ancora più ricco. Lui, mi viene da dire, e i suoi amici, perché ogni volta che fa un'azione di guerra o di altro tipo, comunque a seguirlo dal punto di vista economico ci sono anche molti dei suoi amici che si arricchiscono arricchiscono esattamente come e con lui nel giro di pochi minuti, con delle operazioni che lui riesce a immaginare nel momento in cui si muove appunto a livello internazionale in un determinato modo, e muovendosi in quel determinato modo fa salire o scendere il mercato. E però appunto, a parte l'inchiesta, è una notizia che c'è su più di un giornale oggi italiano, in cui si spiega che ancora una volta Trump si sta arricchendo con queste operazioni. Scrive Angelo da Avellino: è permesso ricordare ai signori della flottiglia che si aspettavano di essere accolti sulla spiaggia di Tel Aviv come crocieristi in vacanza, che Israele è un paese in guerra da 3 anni, che conosce la violenza come uno stato naturale, che la sua popolazione vive tra rifugi, droni e missili. Il minimo che poteva accadere era di non essere attesi come ospiti graditi. Devo dire però, Angelo, fatico ad accettare le sue parole quando parla di crocieristi in vacanza, perché le assicuro che la flottiglia è tutto fuorché una crociera. E le assicuro anche che non staremo a parlare di tutto questo se non ci fosse stata la flottiglia. Serve sempre qualcuno che tenga accesi i riflettori per farci capire cosa accade nel mondo. Poi si può non condividere un'azione, ci mancherebbe altro, si può avere un'opinione profondamente diversa, ma chi è andato proprio perché sa benissimo in che condizioni si stia vivendo in questo momento in Israele, e sa benissimo anche cosa sta accadendo a Gaza. Diversamente la flottiglia non sarebbe partita, e ripeto, forse noi non staremo qui a parlarne e terremo gli occhi chiusi. Sentiamo un'altra telefonata. Pronto?
14: Pronto, buongiorno, mi chiamo Chiara e chiamo da Imperia. Io volevo sapere se i palestinesi sanno qualcosa della solidarietà che c'è nei loro confronti, sanno delle piazze del mondo che chiedono la liberazione della Palestina e lo Stato palestinese, se sanno della flottiglia, perché è chiaro che gli aiuti materiali sono fondamentali, dobbiamo mangiare e dobbiamo bere, ma gli aiuti morali aiutano a vivere, aiutano ad avere un futuro. Che cosa sanno queste persone? Questa è la mia domanda.
0: Grazie Chiara, temo che sappiano poco, perché per fortuna ormai ci sono molti canali che sfuggono, diciamo, anche a chi quei canali vuole bloccarli. Mi riferisco all'informazione libera, però sa benissimo che in Palestina i giornalisti vengono ammazzati e che quelli che sono già lì a loro volta rischiano ogni giorno la vita, per cui non è facile far arrivare gli aiuti morali ai palestinesi. Però io penso che in un modo o nell'altro arrivino al popolo, che questo popolo non si senta solo e abbandonato, perché non c'è solo una questione che appunto riguarda gli aiuti materiali, penso al cibo in particolare, ma è fondamentale, Chiara, appoggiarli anche dal punto di vista morale. Ecco, io penso che sia molto difficile informarsi in questo momento in quei luoghi. Penso anche che quando uno lotta per sopravvivere, metta l'informazione ahimè non all'ultimo ma al penultimo posto, perché ha ben altri problemi da affrontare in questo momento. Ma allo stesso modo io immagino che si possa pensare anche in Palestina che ci sia un'opinione pubblica nel mondo che sta appoggiando dal punto di vista morale chi resiste a quanto sta accadendo. Per cui da questo punto di vista non solo sono ottimista, ma sono consapevole del fatto che in un modo o nell'altro le informazioni riescono sempre ad arrivare, anche se è gravissimo il fatto che ci impediscano di andare lì e di raccontare con i nostri occhi e con le nostre parole quello che sta accadendo. Guardo intanto un altro messaggio. E Marco da Milano dice: caro Alberto, ti ricordi un dito nella falla di 12 anni fa quando avvisavo continuamente sulla pessima lettura dei dati economici da parte anche della sinistra? Nessuna riforma è stata fatta, anche il governo Monti è stato inutile, classe politica anche informativa e anche istituzionale non all'altezza della situazione economica, ma chi indicava la strada, le troppe facili illusioni di fare soldi con i soldi, compreso il governo attuale, non è stato ascoltato e i politici vanno al festival riempiendoci di bugie. È un messaggio, lo scrive lo stesso Marco, pieno di amarezza. Mi ricordo molto bene di quanto ci si diceva anche tanti anni fa sui dati economici, che devono far riflettere, che necessitano di risposte molto diverse, ma ahimè quelle risposte molto diverse non generano quasi mai consenso. Su questo ho un'opinione leggermente diversa sul governo Monti, perché non ha avuto nemmeno il tempo di essere impopolare come possono essere solo i governi tecnici, che hanno proprio il compito di farci guardare non solo l'economia ma anche la realtà con occhi molto diversi. Ahimè, però, tutto questo non produce consenso e sappiamo che la politica insegue il consenso, insegue le prossime elezioni. Armando da Grosseto scrive: dunque le sue leggi prevederanno sicuramente reati di pirateria in mare, sequestro di persone, maltrattamenti, percosse, eccetera. Dunque qualcuno, magari le stesse vittime della flottiglia, dovrebbero denunciare il ministro Ben-Gvir per tali reati. Vediamo se c'è davvero una giustizia democratica. E questo poi dice: noi Salvini lo abbiamo processato per molto meno. E noi parliamo in questo caso, insomma, di processi mediatici, di processi politici. Non sarà facile ovviamente per il popolo palestinese processare tra virgolette Ben-Gvir. Comunque io ritengo, insomma, che in questo momento si sia aperto un dibattito importante anche in seno al governo israeliano. Poi certo, torniamo al tema di prima, c'è la questione dei consensi. Il fatto che i partiti di destra crescano in Israele è un dato che non può che preoccupare e che ci fa anche immaginare che forse un domani continueranno ad andare avanti così. In relazione ai numeri dell'Istat, scrive invece Esther da Torino, riportati dall'articolo sulle 24 ore, come mai non si ascolta mai che in Spagna l'energia per il 40% deriva dalle 7 centrali nucleari con costi molto più contenuti rispetto ai nostri. Nel nostro paese il costo di energia è il più alto in Europa, è un freno sempre tirato sulla nostra economia. Cosa ne pensa Alberto Faustini? Ho detto proprio anche ieri, persino l'altro ieri, insomma, che va aperto di nuovo un dibattito nel nostro paese sull'energia alternativa e anche sull'ipotesi di un ritorno, mi viene da dire, al nucleare, perché è un tema di cui si parlò tanti anni fa, è un tema di cui ho parlato, l'ho detto l'altro giorno anche in pochi giorni fa, insomma, in un dibattito con Romano Prodi, che si interrogava proprio su questo, si interrogava su come l'Italia comunque debba porsi da una parte il problema dell'autosufficienza e dall'altra su come raggiungere quell'autosufficienza, considerate anche, insomma, le tecnologie che hanno fatto passi da gigante, probabilmente è l'ora per tornare a discutere di questo, per cui io sono fra coloro che ritengono che sia necessario aprire un dibattito anche senza paura, considerato poi, insomma, che a pochi passi dai nostri confini c'è chi sta investendo come la Francia sul nucleare e quel nucleare alla fine, qualora dovesse essere pericoloso, comunque non si ferma certo di fronte a una dogana, i confini li attraversa. Sentiamo un'altra telefonata, pronto?
15: Pronto, buongiorno. Mi chiamo Viviana, chiamo da Ulla. Buongiorno.
0: Buongiorno.
15: Senta, ieri mi è venuta una riflessione rispetto al valore dei corpi, pensando a quello che è successo e all'indignazione che giustamente ha scatenato quello che abbiamo visto, le immagini che abbiamo visto e le testimonianze. Esistono corpi che valgono e corpi che possono subire qualsiasi violenza e tortura, perché sono decine di migliaia palestinesi nelle carceri israeliani che vengono abusati con una ferocia inimmaginabile. Poi arrivano questi occidentali, questi europei prevalentemente, che mettono in gioco il proprio corpo, che è un corpo privilegiato, è un corpo non affamato, è un corpo non rosicchiato dai topi, non abbandonato dalle malattie, e immolano con coraggio questo corpo. E questo corpo subisce un centesimo di quello che accade ai palestinesi. E questo già ci è sembrato intollerabile. Ecco, quello che ho notato è che i corpi dei flottiglieri sono diventati metafora dei corpi palestinesi. Ci stanno dicendo: questo è solo una piccolissima, infinitesima parte di quello che accade nelle celle israeliane. Se ti indigni adesso, cosa puoi fare pensando a quei corpi, a come vengono abusati quei corpi? E questo è il senso, secondo me, del sacrificio dei privilegiati: raccontare i corpi palestinesi e donare, rinunciando per poche ore, quel privilegio perché la carne viva di un popolo, quello palestinese, abbia una voce.
0: È un'immagine bellissima, fortissima, toccantissima la sua, Viviana, è così. Mettere in gioco il proprio corpo, il nostro corpo di occidentali che stanno bene, è qualcosa di più di una metafora, è un grido fortissimo. È vero che gli abusi subiti da chi era nella flottiglia sono un centesimo di quello che subiscono ogni giorno i palestinesi, però è anche vero che senza questa metafora, senza la forza della flottiglia, non riusciremo a riflettere come sta facendo lei in questo momento, costringendo tutti noi a pensare a questo, sul valore dei nostri corpi. A volte mettere in gioco il proprio corpo significa far parlare di altri corpi, far pensare ad altri corpi, per cui è una sofferenza sicuramente minore, ma che riesce riesce a farci aprire gli occhi su una sofferenza ben maggiore. È un'immagine davvero forte e molto bella la sua. Grazie Viviana. Sento un'altra telefonata per poi leggere qualche altro vostro messaggio. Pronto?
16: Sì, pronto, buongiorno. Sono Luigi, chiamo da Rimini. Una chiosa rispetto a quello che dicevo prima è che non oso pensare a quello che succede nelle carceri israeliane contro i poveri palestinesi imprigionati. Lasciamola stare. Volevo parlare un attimo, fare un ricordo di Carlin Petrini, perché veramente mi è spiaciuto molto di sapere questa notizia poco fa, perché io ho avuto il piacere di conoscerlo a Prophetic Economy di anni fa, quando c'è stato questo grande evento che poi è diventato l'economia del Papa negli anni successivi. E esatto. Niente, lui, io sono un suo conterraneo, sono cuneese anch'io, so che Bra è molto apprezzato, ha fatto di Bra una città mondiale, addirittura rivaleggia con Alba, che è la patria della Ferrero, quindi è stato veramente un grande personaggio e poi molto umile. Io ho avuto anche è stato veramente molto gentile, perché ha concesso un'intervista a me, che facevo il giornalista di Rocca, che è una piccolissima rivista che nessuno conosce, e lui ha concesso questa lunga intervista veramente con grande, questo è successo l'anno scorso, quindi veramente una persona degna di nota per tutte le cose che ha fatto e per le piccole cose che io in questo momento ho ricordato, per quel poco che ho avuto il piacere di conoscere. Grazie mille.
0: La ringrazio io, anche perché mi permette anche io un ricordo analogo. Insomma, ho avuto il piacere di intervistarlo anche in pubblico al Film Festival della Montagna di Trento, ed era davvero un visionario, come scrive il Corriere, spinto sempre da un profondo amore per il bene comune, ma anche un rivoluzionario, anticonformista e coraggioso, che ben prima, leggo il Corriere, che fosse di moda, aveva capito quanto il cibo fosse un atto politico per dare un senso e un valore a parole come biodiversità, natura, conoscenza, tradizioni. Ma era forse la parola giustizia quella che gli stava più a cuore. Il giusto prezzo del cibo per lui rappresentava una battaglia fondamentale che si portava dietro il rispetto dei produttori e dei consumatori. Ricordo che poi nei nostri dialoghi mi aveva parlato anche a lungo della sua amicizia con Papa Francesco e di quanto avessero trovato dei punti di intesa, una sintonia speciale anche sul loro approccio alla terra, per cui mi fa molto piacere oggi poterlo ricordare anche attraverso le sue parole. E stavo leggendo altri messaggi anche riferiti alla democrazia di Israele. Rossella Milano dice: possiamo ancora definire Israele una democrazia? È ancora possibile sostenere questa politica e questo Stato? No, non è possibile sostenere questa politica, e soprattutto in questo momento bisogna certo sempre distinguere fra la politica del governo Netanyahu e Israele nel suo complesso, siccome sono due cose diverse. Sta emergendo anche in queste ore, con le prese di distanza da quanto fatto da Ben-Gvir, ma anche da quanto sta facendo il governo Netanyahu. E secondo me è ancora una democrazia, anche se c'è il rischio, come in altri territori, che le democrazie diventino appunto democrature, cioè un misto fra democrazia e dittatura, con alcuni leader politici che si guardano bene dal mollare la poltrona e che utilizzano la guerra di cui stiamo parlando anche in queste ore per restare al potere. E io mi auguro che votando gli israeliani riescano davvero a voltare pagina, costruendo anche una nuova convivenza con lo Stato palestinese. Io lo chiamo lo Stato palestinese perché continuo a pensare che siano necessari due stati e due popoli. Donatella dice: buongiorno a Luci, quanto successo, come continuare? Dice una cosa analoga, nel senso che lo Stato democratico di Israele, poi la volontà espansionistica è palese, queste violenze gratuite sono a mio parere un segnale. Condivido, e mi viene in mente ancora quanto ci ha detto Viviana prima sul valore dei corpi, su quanto sia importante riflettere su questo. Sentiamo un'altra telefonata. Pronto?
17: Pronto, buongiorno, sono Sergio. Buongiorno. E parlo dall'Alto Vicentino. Io in me volevo semplicemente fare un'osservazione, vivendo in questo contesto che non confina col Trentino, e sulle considerazioni dell'Europa che vedono nell'Italia una decrescita. Allora, io vivendo in questo territorio, premetto che io, la mia moglie e il figlio siamo tutti e tre stati dipendenti del Ministero della Pubblica Istruzione, quindi statali. Allora, vediamo negli ultimi tempi in queste zone crescere enormemente la circolazione per le strade di automobili sempre più grosse, sempre più potenti, da BMW, Audi, a cilindrate sempre più alte. Inoltre vedo anche che le abitazioni che stanno sorgendo sono abitazioni di, posso dire, di gran lusso, per certe abitazioni che noi non possiamo assolutamente permetterci. E ripeto, siamo stati appunto tutti e tre, siamo tre dipendenti della scuola. Inoltre anche vedo che quando le poche volte che pensiamo di uscire per andare a cena o al ristorante, abbiamo grosse difficoltà perché i ristoranti, soprattutto nei fine settimana, sono letteralmente pieni. Allora, io mi chiedo, questa stima dell'Unione Europea sulla decrescita d'Italia, ma su che basi si pone? Oppure c'è qualcos'altro che non viene detto, visto che in questa zona, lei sa benissimo, ci sono piccole industrie, tanto artigianato. Allora a questo punto io mi chiedo, qual è il colpevole? L'evasione?
0: Grazie. Allora, sicuramente non riguarda certo questa zona, cioè c'è un tema di evasione gigantesca nel nostro paese, in cui si guarda anche quante delle persone vanno nei locali pubblici e pagano col contante, insomma ci fanno pensare che appunto tanto nero esista ancora. Emerge da tutti i bilanci e anche dalle dichiarazioni dei governi, che di volta in volta dichiarano lotta all'evasione senza riuscire ad arrivare da nessuna parte. Ma su questo non voglio colpevolizzare nessuno. Dico due cose però. Una, c'è una forbice che si è allargata sempre di più, c'è un ceto medio che non c'è più, perché lei un tempo avrebbe fatto parte del ceto medio, come tanti insegnanti, come tanti piccoli professionisti, e oggi quel ceto medio fatica ad arrivare alla fine del mese, perché ci sono i grandi ricchi da una parte e poi ci sono però tantissimi poveri, al punto che appunto si sta parlando di milioni di nuovi poveri nel nostro paese. Sulle automobili grosse e potenti le dico subito che mi faccio spessissimo questa domanda anch'io, poi mi accorgo che ormai le concessionarie d'auto tendono a darti l'auto con la sensazione di potertela permettere, con delle piccole rate mensili, poi però arriva una rata importante dopo 3 o 4 anni che nessuno può permettersi e l'auto viene restituita, per cui è un po' un abbaglio. Per quello che riguarda invece i ristoranti pieni, insomma, mi fa venire in mente quando Berlusconi disse una cosa analoga, e qui va anche detto che oggi abbiamo dato priorità diverse alla nostra vita. Per esempio ci siamo accorti, ma forse non riguarda lei, non riguarda me, ma che per molti andare a mangiare fuori vale più di molte altre cose, magari poi indebitandosi, facendo fatica ad arrivare alla fine del mese. Per cui le rispondo in un altro modo: l'Europa si basa su dati economici reali, non sulle nostre sensazioni, che a volte sono frutto appunto di apparenze, del desiderio di farci vedere da parte di qualcuno qualcosa che in realtà non esiste, una ricchezza molto effimera. Poi però il tema della forbice esiste, ci sono persone che possono permettersi di tutto e persone che ahimè non possono permettersi nulla. Sentiamo un'altra telefonata. Pronto?
18: Pronto? Buongiorno. Pronto? Buongiorno, sono Nicoletta, chiamo da Vicenza.
0: Buongiorno. Buongiorno Nicoletta.
18: Io ho mandato un messaggio e mi è stato chiesto di intervenire in trasmissione ricordando che oggi ricorre la giornata internazionale per la biodiversità e per il rispetto dell'ecosistema. È una convenzione molto importante che mette in primo luogo la salvaguardia dell'ambiente e il rispetto di ogni forma di vita. E mi è venuto purtroppo un parallelo molto drammatico tra i pensieri, ovvero la situazione che un conflitto, un'occupazione come quella che sta avvenendo in Palestina, in Cisgiordania, in Libano, disattenda completamente gli obiettivi della convenzione, perché lì si distrugge qualsiasi cosa, qualsiasi persona, qualsiasi aspetto che riguarda la vita delle persone, l'ambiente, e quindi siamo lontani tantissimo dagli obiettivi di questa convenzione. E inoltre si era fissato per il 2020 di poter portare a salvaguardia almeno il 17% delle terre, delle acque interne a qualsiasi paese, e un 10% di acque esterne, di mari e di oceani, e tutto questo non sta assolutamente avvenendo, soprattutto in questi luoghi di grande conflitto, di grande occupazione, e la situazione è davvero drammatica. Quindi lo slogan Palestina libera dal fiume al mare è una disperazione.
0: È vero, Nicoletta, è vero, è uno slogan però che ci dovrebbe appunto far pensare anche su quanto le guerre distruggano non solo vite umane, ma anche quanto territorio, ma anche, arrivo a dire, quanta poesia che può accompagnare un territorio, che può accompagnare una rinascita. Ha fatto bene a ricordarcelo, e mi è da dire anche che mi collego a quanto è stato detto prima, mi fa venire in mente, insomma, quanto sia stato importante un testimone come Carlin Petrini, anche rispetto al territorio, anche rispetto al cibo, anche rispetto alla protezione delle tradizioni, perché tutto questo è fortemente connesso e tutto questo viene assolutamente distrutto dalle guerre. E scrive Paolo, Paolo mi chiede da Milano, dove è uscita l'intervista al Chito Ratti, in questo caso sul Sole 24 Ore di oggi, e ci sono ancora questioni su Sinner che guadagna gli sponsor, certo, non c'è dubbio, però teniamocelo stretto, questo italiano che riesce ancora ad educarci a un modo di concepire lo sport in modo diverso. Non mi preoccuperei della sua residenza, considerato quante sono le persone che risiedono a Monte Carlo, persone di cui non sappiamo magari nulla da questo punto di vista, considerato quante aziende sembrano italiane e in realtà si sono spostate da molto tempo, non solo dal punto di vista fiscale, in altri paesi. Sento un'ultima telefonata perché andiamo verso la chiusura. Pronto?
19: Sì, pronto?
0: Buongiorno.
19: Buongiorno Fulvio da Pisa. Prima di tutto, brevissimo, complimenti per come conduce questa trasmissione che io sento da tanti anni, a testimonianza che si possa fare un giornalismo non fazioso e non propagandistico. Quindi grazie.
0: Caffè pagato, ho chiamato grazie.
19: Ho chiamato per una riflessione sulla legge elettorale, no? Ora che si sente la necessità di una nuova legge o le proposte. E siccome uno dei problemi che abbiamo in Italia, forse il più grosso per la partecipazione al voto, io mi piacerebbe che ci fosse una proposta che, anziché premiare con un premio di maggioranza la coalizione che vince magari anche di un voto, no, con una partecipazione bassissima, ci fosse un meccanismo, una legge che prevedesse premi di maggioranza via via crescenti all'aumentare della partecipazione, e non a un premio che premia una coalizione che magari ha vinto con pochissima partecipazione e quindi pochissimi voti. E questo perché i nostri politici si arrogano sempre il diritto di dire che ci rappresentano, no? Che è il volere del popolo, quando in realtà, insomma, ormai il popolo ha testimoniato più volte che non va a votare, non si sente evidentemente molto rappresentata da questa politica.
0: Grazie Fulvio, mi piace molto la sua proposta. Proprio oggi al Festa Economia parlerò con Veronica De Romanis del suo ultimo libro, ma soprattutto di una sua proposta che dice: i voti dei giovani dovrebbero valere il doppio, perché questo consentirebbe loro di voler contare di più e di andare alle urne con maggiore entusiasmo. Non c'è dubbio che le leggi elettorali, prima di tutto, quando vengono fatte alla fine delle legislature, fanno sospettare appunto che qualcuno pensi solo alla propria permanenza. L'altro problema è che ogni volta che fanno una legge elettorale, ormai accade così da troppo tempo, e pensano solo a interessi loro e non a noi elettori, che non a caso ci allontaniamo sempre di più. Io considero sacro votare, dico sempre che bisogna andare a votare anche quando Non ci si crede anche quando scelgono per noi chi sono poi di fatto gli eletti con le loro alchimie. Però se c'è una riforma elettorale che va fatta in questo paese, è una riforma che al di là della questione delle percentuali di cui parla e magari di un premio legato alla partecipazione, deve essere una riforma comunque legata alla capacità di coinvolgere anche gli elettori, alla capacità di parlare a persone che oggi non si sentono rappresentate e che non sentono di poter contare e di poter contarsi in occasioni come queste. Il referendum sulla magistratura, io lo chiamo così, non referendum sulla giustizia, ha dimostrato che una volta che si può davvero contare, gli elettori tornano alle urne e fra loro anche tantissimi giovani. È molto importante per cui pensare a questo, pensare alla partecipazione. Mi piace la sua proposta e dato che mi piace temo che la politica non l'ascolterà. E noi ci fermiamo qui per la parte tecnica. Ringrazio Fiore Liborio da Roma e Raffaele Morabito da Trento. In redazione ringrazio Manuel De Lucia, Erika Manni e Alessio Palma. Vi ricordo che dopo il giornale radio Paolo Di Paolo condurrà Pagina 3 a seguire le novità musicali di Primo Movimento. Alle 10 Tutta la città ne parla, che approfondirà un tema posto da voi ascoltatori. Prima di salutarci sentiamo di cosa parla Stefano Feltri nella trasmissione Revolution, che può essere ascoltata e scaricata come sempre anche da Rai Play Sound e dalle principali piattaforme. Palma, vi ricordo che dopo il giornale radio Paolo Di Paolo condurrà Pagina 3 a seguire le novità musicali di Primo Movimento. Alle 10 Tutta la città ne parla, che approfondirà un tema posto da voi ascoltatori. Prima di salutarci sentiamo di cosa parla Stefano Feltri nella trasmissione Revolution, che può essere ascoltata e scaricata come sempre anche da Rai Play Sound e dalle principali piattaforme. Io non vedo l'ora di sentirvi domani. Buona giornata.

0: nobile se confrontato con quello di oggi, quando l'America si limita a cercare di esportare il trumpismo, cioè un regime corrotto, ma gestibile, anzi gestibile in quanto corrotto. È quello che è successo in Venezuela, dove al posto di Nicolás Maduro ora c'è Delcy Rodríguez. Era il piano in Iran, dove al posto degli ayatollah di Ali Khamenei, gli Stati Uniti volevano mettere l'ex presidente, lo spietato Mahmoud Ahmadinejad, lo ha scritto il New York Times. Ed è il piano probabilmente per Cuba, dove tutto è pronto per avviare il cambio di regime, ma non certo per esportare la democrazia. L'idea di fondo dell'amministrazione Trump e del segretario di Stato Marco Rubio è di tornare alla Cuba degli anni 50, quella del dittatore Batista che rendeva l'isola caraibica una specie di colonia americana. Ne parliamo a Revolution.
1: Prima pagina è un programma a cura di Cristiana Castellotti. Posta elettronica primapagina@rai.it. Tutte le puntate sono disponibili su Rai Play Sound.

0: Trame sonore, il visionario festival della musica d'arte torna dal 29 maggio al 2 giugno. 300 musicisti, 150 concerti, luoghi straordinari. Immergiti nelle Mantova Music Vibes. Officina OCM.com. Spot offerto da Consorzio Grana Padano.
1: Diana Marcosian Replaced, in mostra alle Gallerie d'Italia di Intesa San Paolo a Torino, nell'ambito di Exposed Torino Photo Festival. La fragilità del mito romantico nelle opere di una giovane protagonista della scena fotografica contemporanea internazionale.
2: Cerchi il meglio per i tuoi amici animali? Ma vai da Conad! Da Pet Store Conad scegli tra più di 15.000 prodotti pensati per loro. Fino al 17 giugno hai 3 buoni sconto da 6 euro, ognuno utilizzabile su una spesa minima di 30 euro. Scopri di più su conad.it.
3: Vuoi perdere peso con gusto? Il 25 e 26 maggio Repubblica ti regala 2 libri di Nicola Sorrentino con ricette e consigli per ritornare in forma, mangiando meglio senza troppe rinunce. Il primo volume, Dimagrire in salute in fretta, solo lunedì 25 maggio, in regalo con Repubblica.
4: Vuoi un'energia tutta tua? Passa a Plenitude per la luce e puoi consumare virtualmente energia solare. Hai ad otto un pannello in omaggio per 12 mesi e se usi l'energia quando c'è il sole, ti conviene, anche senza installare un impianto fotovoltaico. Scopri come diventare protagonista del cambiamento su anyplenitude.com o nei Plenitude Store. Plenitude, abbiamo energia per cambiare. Operazione a premio valida fino al 31 maggio per nuovi clienti luce con contatore 2G attivo. Limitazione e regolamento su anyplenitude.com.
5: Dal 24 al 26 maggio a Massa Martana in Umbria c'è Viaticus, il festival dei piccoli turismi. Viaticusfestival.it, PNRR M1C3 Intervento 2.1 dei borghi storici.
6: Pianeta Venere chiama Terra. Mancano 2 colleghi al workshop sulle colture idroponiche a 400 gradi.
7: Venere, i vostri colleghi sono in smart working su Plutone. Fa più fresco. Organizzatevi con People Link.
8: Sistemi scrive il futuro digitale della gestione del personale e vi porta su un altro pianeta.
9: Con il software People Link avete un unico ecosistema HR, cloud e mobile per gestire i processi e connettere il vostro team in tempo reale.
8: Il futuro è digitale. Con People Link è più personale.
9: www.sistemi.com. Il futuro digitale, sappiamo come scriverlo. Da 50 anni.
10: Il 25 maggio è la giornata internazionale dei bambini scomparsi. Quando un bambino scompare non devi perdere tempo. La maggioranza viene ritrovata. Denunciare subito è fondamentale, perché ogni minuto che passa diventa più difficile rintracciarlo. Rivolgiti al più vicino ufficio delle forze di polizia oppure chiama il numero unico di emergenza 112.
11: 112, mi dica.
10: Vai al sito interno.gov.it persone scomparse. È un'iniziativa della Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento per l'Informazione e l'Editoria, Commissario straordinario del Governo per le persone scomparse.

0: Ore 8 e 45.
1: Iodì, le patate fonte di iodio. Da Pizzoli, lo specialista italiano delle patate.
2: Rai GR3.
3: Duro colpo a Mosca, le forze ucraine distruggono la base dei servizi di intelligence russi nel Kherson. Un centinaio le vittime. Al vertice NATO la Germania si propone come leader militare. Trump pronto a inviare 5.000 soldati in Polonia.
4: Voci dell'inferno, rientrati gli attivisti italiani della Global Sumud Flotilla. Nei loro racconti le violenze, i soprusi e le umiliazioni subite in Israele dopo il sequestro in acque internazionali.
3: Cuba nel mirino di Washington, la portaerei Nimitz in navigazione nei Caraibi, arrestata in Florida la sorella del presidente del consorzio cassaforte del regime, ma Rubio annuncia 100 milioni di dollari di aiuti per l'isola.
4: Una vita per il cibo buono e giusto. È morto Carlo Petrini, fondatore dei Slow Food Terra Madre, promotore di un rapporto virtuoso tra gastronomia, economia e ambiente.
3: Una buona giornata a tutti voi, in studio Monica Giunchiglia con Simona Petracca. E allora cominciamo dalla guerra in Ucraina, che vive una lunga fase di stallo dal punto di vista diplomatico e militare. Ieri tuttavia le forze di Kiev hanno messo a segno un colpo clamoroso nei confronti dell'intelligence russa. A darne l'annuncio è stato lo stesso presidente Zelensky. Sentiamo.
5: Il presidente ucraino rivendica su un social l'attacco al quartier generale dell'FSB, l'intelligence russa, nella regione di Kherson, al momento controllata in parte da Mosca. In un video senza audio mostra il comando dell'ex KGB del villaggio di Necheska Hirka mentre salta in aria. I russi devono sentire la necessità di porre fine alla guerra, ha dichiarato il leader di Kiev, che parla di un centinaio di morti. L'operazione proprio mentre Mosca ha concluso 3 giorni di esercitazione nucleare insieme a Minsk, terminate con il lancio di sofisticati missili intercontinentali ed ipersonici. Le forze ucraine continuano a colpire in profondità la Russia, intercettati oltre 200 droni di Kiev lanciati anche su Mosca, colpita la raffineria di Sisran, 800 chilometri all'interno del paese. Zelensky avverte lo storico alleato di Putin, il bielorusso Lukashenko. Ci saranno conseguenze in caso di aggressione. L'Ucraina sta rinforzando le sue difese a nord. Minsk non sarà coinvolta nel conflitto a meno che non sia direttamente attaccata. Così Lukashenko. Claudia Stamerra, GR3.
4: Oggi a Helsingborg in Svezia la riunione dei ministri degli esteri dei paesi NATO, sullo sfondo la delusione del presidente americano Trump nei confronti degli alleati e di fronte al disimpegno della Casa Bianca si fa avanti la Germania.
6: Vogliamo un ruolo più incisivo dell'Europa, una deterrenza più solida e una cooperazione più intensa nel settore degli armamenti. La Germania si assume le proprie responsabilità di leadership all'interno della NATO. Così il ministro degli esteri tedesco Johann Wadephul alla vigilia del vertice degli esteri dell'Alleanza Atlantica in Svezia. Insomma, Berlino prova almeno parzialmente a voler assicurare gli alleati europei, a dir poco inquieti davanti ai più recenti annunci di Donald Trump su tutto. Possibile ritiro di una parte dei soldati americani presenti in Europa, anche se poi proprio ieri sera il presidente americano ha annunciato l'invio di ulteriori 5.000 soldati in Polonia. Da segnalare come i paesi baltici, per bocca del ministro degli esteri lituano Brudzis, chiedano alla NATO oggi un salto di qualità, dalla solidarietà politica a quella militare, alla luce dei sempre più frequenti sconfinamenti di droni nello spazio aereo di Estonia, Lettonia e Lituania. Fabrizio Noli, GR3.
3: Rientrati ieri sera gli attivisti italiani che erano a bordo della Global Sumud Flotilla, la missione umanitaria diretta a Gaza, è abbordata dai militari israeliani a largo di Cipro. Hanno subito violenze, percosse e minacce, come avevano raccontato già ieri mattina il deputato 5 Stelle Caro Tenuta e il giornalista del Fatto Quotidiano Mantovani. Sentiamo.
7: Indosso la tuta grigia della prigione, il supercarcere di Keziot, sulle spalle la kefia, il copricapo tradizionale arabo, simbolo di solidarietà con la causa palestinese. Ai polsi i segni delle manette, sul corpo il dolore delle percosse. Rientrano così tra Roma e Milano alcuni attivisti italiani rilasciati dopo l'abbordaggio delle barche della missione umanitaria. Botte, catene, bende sugli occhi, abusi sessuali, le parole che si ripetono nelle loro testimonianze.
8: Per 4 giorni abbiamo subito torture, ci veniva privato il sonno, ci veniva privato l'acqua, siamo stati tenuti con la testa a terra per ore,
9: siamo stati in un campo di concentramento
7: ad aspettarli parenti ed amici che gridano Palestina libera. Alessio Catanzaro abbraccia gli anziani genitori, mostra i polsi e racconta.
9: Una delle cose più brutte è che mentre ti chiedevano di stare inginocchiato c'erano i fotografi che sorridevano.
7: A Roma stessa scena, stesse drammatiche parole.
10: Tre navi da guerra che davano la caccia a delle barche da vela in acque internazionali. Ci hanno assalito, hanno usato i taser, fili spinati, fucili puntati contro.
7: Arianna Di Giorgio, GR3.
4: Episodi che suscitano tensioni anche all'interno del governo israeliano in vista delle elezioni anticipate che si dovrebbero tenere dopo l'estate. Non sei il volto di Israele, ha detto il capo della diplomazia Assar, rivolgendosi al ministro per la sicurezza nazionale Ben-Gvir, autore del video in cui si vedono decine di persone bendate con le mani legate e la faccia a terra. Contro Ben-Gvir, il nostro ministro degli esteri italiani invoca sanzioni europee.
3: Si intensifica la campagna di pressione economica, politica e militare su Cuba da parte degli Stati Uniti. Sul fronte medio orientale proseguono le trattative con l'Iran, ma restano da sciogliere i nodi delle scorte di uranio arricchito che Teheran non vuole consegnare e del controllo sullo stretto di Hormuz. La corrispondente.
11: Non vogliamo pedaggi sullo stretto di Hormuz, lo sottolinea Donald Trump, confermando i negoziati in corso con l'Iran, ma sottolineando che se non ci sarà un accordo gli Stati Uniti agiranno in modo drastico. Avremo l'uranio arricchito di Teheran, probabilmente lo distruggeremo, ma l'Iran non lo avrà, assicura Trump. Sale intanto la pressione su Cuba con la portaerei statunitense Nimitz schierata nel Mar dei Caraibi. Il segretario di Stato Marco Rubio annuncia che l'isola ha accettato un'offerta di 100 milioni di dollari in aiuti umanitari e spiega: per noi è meglio un accordo negoziato, ma se c'è una minaccia agiremo. A chi gli chiede se l'ex presidente Raul Castro, incriminato dal Dipartimento di Giustizia americano, possa essere catturato e portato negli Stati Uniti come l'ex leader venezuelano Maduro, Rubio dice: perché dovrei rispondervi? Nel caso ve lo diremo dopo, non prima. E in serata Rubio annuncia l'arresto in Florida della sorella della direttrice del gruppo Gaesa, cuore economico del regime cubano, che secondo Washington trattiene enormi ricchezze senza redistribuirle alla popolazione di Cuba. Da New York, Laura Pepe, GR3.
4: La crisi energetica legata alla guerra colpisce l'Italia più severamente di altri paesi, dice la Commissione europea. Se ne è parlato a Trento, al Festival dell'Economia, l'inviato.
12: Nessuna recessione, ma la crescita in tutta Europa scende a causa della guerra e dello shock energetico. L'Italia, secondo la Commissione di Bruxelles, soffre di più, con il PIL nel 2027 al livello più basso di tutta l'area. Condivide le preoccupazioni il ministro Giorgetti. Per questo, dice collegato con il Festival dell'Economia di Trento, è necessaria più flessibilità sulla spesa pubblica, professandosi ottimista sulla deroga chiesta sul patto di stabilità per aiutare famiglie e imprese. Se la guerra prosegue, a rischio anche le catene produttive, ha avvertito.
13: Evidentemente un paese industriale e manifatturiero come l'Italia, che dipende, ahimè, ancora abbastanza da fonti fossili, paga questa situazione probabilmente molto più di altri.
12: Oggi il decreto del governo con sostegno all'autotrasporto e al trasporto pubblico locale e anche la proroga del taglio delle accise almeno fino alla prima settimana di giugno, ha annunciato Giorgetti.
13: È un provvedimento, chiamiamolo tampone, nella misura in cui vedremo se poi si sblocca la situazione su un negoziato più complessivo.
12: Da Trento con Alessio Caranzetti e Fabio Comini, GR3.
3: Nel Consiglio dei Ministri di oggi all'ordine del giorno anche gli interventi per la maxi frana di Niscemi, visitata nel frattempo per la terza volta da Giorgia Meloni. Sempre ieri la Premier è intervenuta all'Assemblea di Coldiretti. Non ho cambiato idea sulle spese per la difesa, ha detto sollecitando più flessibilità da parte di Bruxelles per far fronte al caro energia. Ma se non interverremo a sostegno di famiglie e imprese non ci sarà più nulla da difendere.
14: Quindi dobbiamo creare un equilibrio tra le necessità di difenderci e di garantire la nostra sicurezza intesa in senso stretto e la nostra capacità di rispondere ai bisogni delle imprese e dei cittadini che rappresentiamo.
4: I temi economici dividono gli schieramenti politici già distanti sui provvedimenti da prendere nei confronti di Israele, pur nella condanna unanime per il trattamento degli attivisti della flottiglia.
15: Risposte efficaci è quanto per la maggioranza ha messo in campo il governo di fronte a un quadro internazionale non facile. Su tutte Fratelli d'Italia cita il taglio delle accise. Lucio Malan.
16: Il proficuo incontro con il premier indiano Modi e il confronto con la presidente von der Leyen sull'energia confermano la ritrovata centralità dell'Italia a livello internazionale ed europeo.
15: E se l'Europa non ci permetterà di spendere per famiglie e aziende, minaccia dalla Lega Matteo Salvini, andremo avanti lo stesso. Ma è stato proprio questo governo a firmare il patto di stabilità stabilità, obietta Giuseppe Conte. Il 5 Stelle chiede di tassare gli extra profitti di banche ed energia per far fronte, tra l'altro, alla denatalità denunciata dal rapporto Istat. Dati che per il PD rappresentano il fallimento del governo. Ellie Schlein dalla Electrolux di Solaro.
17: Le multinazionali e le grandi aziende non possono pensare di prendere finanziamenti pubblici e poi da un giorno all'altro dichiarare di volersi liberare del 40% degli operai.
15: Unanime la condanna per il trattamento degli attivisti di Flotilla. Antonio Tajani propone all'Europa di adottare sanzioni contro il ministro Ben-Gvir. Le opposizioni invocano però provvedimenti contro l'intero governo israeliano a partire dal premier Netanyahu. Lucio Bondi, GR3.
3: Chi semina utopia raccoglie realtà. Era il mantra di Carlo Petrini, morto nella sua casa di Bra in provincia di Cuneo, il fondatore di Slow Food e poi di Terra Madre, rete mondiale che unisce contadini, pastori, accademici e consumatori nel segno della tutela della biodiversità. Aveva 76 anni. Amico personale di Re Carlo d'Inghilterra e di Papa Francesco, aveva girato il mondo con la sua idea di cibo sostenibile e sano.
18: Alla fine basterebbero quelle due parole per riassumere la filosofia e buona parte della vita di Carlin Petrini. Slow food, cibo lento, contro la frenesia del consumo e l'avidità del profitto. Un cibo buono, pulito e giusto, diceva, che fa bene ai consumatori, rispetta i territori e i lavoratori.
19: Un gastronomo che non è ambientalista è uno stupido. Non può parlare di gastronomia se non vede che si perdono pezzi genetiche di frutta, di verdura, che bisogna difendere l'acqua.
18: Petrini ha fondato anche Terra Madre, rete mondiale per la biodiversità, l'Università di Scienze Gastronomiche di Pollenzo e le comunità Laudato Si, decine di realtà territoriali ispirate all'omonima enciclica di Papa Francesco. Così raccontava la loro amicizia.
19: Io a un certo punto gli dico, ma senta, lei lo sa che io sono agnostico? E lui mi dice, no, sei un agnostico pio, nel senso che tu provi pietas per la natura.
18: Federico Mello, GR3.
4: Si aggrava la posizione dell'ex principe Andrea nelle indagini sui suoi rapporti con il defunto faccendiere pedofilo americano Jeffrey Epstein. Il figlio terzogenito della regina Elisabetta ora è indagato anche per sospetti reati sessuali in seguito alla denuncia di una donna. Si cercano testimonianze di altre potenziali vittime.
3: A Cannes, battute finali del Festival del Cinema, alla corsa per la Palma d'Oro si iscrive un altro film spagnolo, La Bola Negra, accolto ieri sera da un lungo applauso. Oggi le ultime pellicole in gara. La nostra inviata.
20: Le ultime a entrare in lizza sono due registe. L'avventura sognata è la prima volta a Cannes della tedesca Valeska Griesbach e Storie della notte con Lea Misius, che dirige anche Monica Bellucci. In attesa della Palma d'Oro c'è già il vincitore della Semaine de la Critique, La Gradiva, film coprodotto dall'Italia con una scolaresca francese in gita a Pompei. E a proposito di Italia, Rai Cinema al mercato ha venduto molti dei titoli in arrivo, i film di Amelio, Martone, Genovese, annunciando anche il nuovo di Alessandro Tonda, la DDR Cinema del Brocco, su Linea di difesa Gaza.
21: Un film che racconta una grande operazione umanitaria che vede coinvolti l'intelligence italiana, le forze speciali d'élite e l'unità di crisi della Farnesina, impegnati tutti insieme per evacuare un gruppo di bambini palestinesi feriti da un ospedale di Gaza. È la missione del cinema raccontare anche queste storie a un grande pubblico.
20: Cannes, Miriam Mauti, GR3.
4: Direttore Nicola Rao, vice direttrice Elena Canonico, coordinamento edizione Paolo Salerno, in regia Massimiliano Savino e Patrizio Gotti.
3: Adesso c'è meteo, poi la linea pagina 3, prossimo giornale radio alle 10.45 da Monica Giunchiglia con Simona Petracca. Buon ascolto.
2: Abbiamo trasmesso GR3.
22: Fino al 24 maggio alla Coop, con un acquisto di 15 euro prendi un buono da 5 da usare settimana prossima. Conviene al tuo portafogli e al budget per le tue piante carnivore. Conviene a te, conviene a tutti. Info in punto vendita e su coop.it. La Coop sei tu.
23: Ha inventato galassie lontane, robot, intelligenze artificiali. Ha immaginato il nostro presente. Isaac Asimov, un classico del futuro. Una collana di libri imperdibili dedicata a uno degli autori più visionari di tutti i tempi. Il primo volume, Io Robot, in edicola con Repubblica.
24: Convenienza? Ma vai da Conad!
25: Via, via!
24: Da Conad Superstore trovi la convenienza grande! Fino al 30 maggio, confezione da 8 di tonno mare blu all'olio di oliva da 60 grammi a 5,39 euro. Scopri di più su conad.it.
0: meglio.
1: Previsioni del tempo sull'Italia per la giornata di oggi, venerdì 22 maggio. In mattinata, fin verso le ore più calde della giornata, nubi poco consistenti sono attese tra Calabria e Sicilia centro-orientale, a ridosso dei rilievi alpini e, localmente, nelle aree interne del centro. La nuvolosità, proprio perché scarsa, non sarà in grado di generare alcuna pioggia. Il cielo tornerà poi ad essere in prevalenza limpido verso sera. Vento ancora settentrionale sostenuto, di tramontana o di maestrale sulle regioni centrali, sia tirreniche che adriatiche, su quelle meridionali e tra le due isole maggiori. Ventilazione pressoché assente al nord. Moto ondoso accentuato, fino a molto mosso, del medio e basso Adriatico, dello Ionio, del Tirreno meridionale e dei tratti di mare compresi tra Sardegna e Sicilia. L'alta pressione, che porta tempo stabile, ha effetto anche sulle temperature, con valori che tendono ad aumentare ulteriormente oltre i 30 gradi a ridosso o localmente sulle aree di nord-ovest, in Sardegna e lungo le regioni tirreniche centrali. Un po' più di fresco al sud, soprattutto per l'azione del vento. RAI, pubblica utilità, su previsioni dell'Aeronautica Militare.
5: Ecologia, cura, meditazione. Oibo, la mia lista dei desideri è uguale alla lista dei progetti dell'Unione Buddista Italiana. Vai su 8x1000unionebuddista.it e scoprirai tutti i progetti coraggiosi ed efficienti che insieme a te abbiamo realizzato. La tua firma, accanto a Unione Buddista Italiana, farà davvero tutta la differenza di questo mondo.
6: Pagina 3.
8: Buongiorno da Paolo Di Paolo, ben trovate, ben trovati a Pagina 3, la cultura nei giornali, nelle riviste, nel web. Sono le 9:02 di questo venerdì 22 maggio. La parola cuore è una parola semplice e difficile, la pronunciamo anche con un certo imbarazzo, qualche volta suona stucchevole, retorica o addirittura ipocrita, ma il cuore è effettivamente anche un campo di intensità, quello che facciamo con il cuore, quello che facciamo mettendoci il cuore, sempre per stare a locuzioni idiomatiche anche piuttosto prevedibili. Perché parto dal cuore? Potrei addirittura girare intorno a una domanda manzoniana che espone la questione del sapere del cuore, che cosa sa il cuore? Perché mi ha molto colpito stamattina, sulle pagine degli spettacoli del Corriere della Sera, l'autocritica del critico Paolo Mereghetti, firma storica della critica cinematografica in Italia. A poche ore dalla fine del Festival di Cannes, che è stato seguito ovviamente e sarà ancora seguito da Hollywood Party, beh, il critico fa un bilancio e dice: poi questo guardare tanti film uno dopo l'altro, recensirli immediatamente, non è detto che ti lasci il tempo per una riflessione pacata. Allora, ripensare a quello che si è visto può aiutare. Per esempio, dice Mereghetti, per sottolineare quella tendenza cartesiana, leggi, intellettual dimostrativa, che ha accomunato molti dei bei film visti in concorso, come a dire belli, si resta ammirati dalla sapienza narrativa di molti lavori, dalla qualità della regia, dalla qualità della fotografia e della messa in scena, anche dall'impatto contenutistico, e però viene il dubbio, col senno di poi, che questi registi si siano fatti in qualche modo affascinare dalla loro stessa intelligenza e dal bisogno di obbedire all'incalzante logica che guida le loro storie. Tutto questo, dice Mereghetti, a detrimento di quello che ti fa appassionare e prendere parte al film con il cuore e non solo con l'intelligenza. Cosa che per esempio non succede, secondo Mereghetti, con Amarga Navidad di Almodóvar, con El Ser Querido di Sorogoyen e con il più rigoroso Fatherland di Pawlikowski, dove le scelte di regia sono sempre accompagnate da un cuore che batte e ti riscalda, che alla fine li fa ricordare con un piacere maggiore. Ecco, questa riflessione, quei film quasi perfetti, lontani dal cuore, sul Corriere della Sera questa mattina, mi ha portato a un pezzo di tutt'altro tipo, ma che ha a che fare proprio con la nostra capacità di sentire col cuore. Si intitola per l'appunto Tiago Rodriguez, Col cuore da lontano. È un pezzo su Doppio Zero, quindi lo trovate facilmente in rete, e muove da un festival organizzato dal Piccolo Teatro di Milano, 14-30 maggio, si è aperto il 14, chiuderà il 30 maggio, festival presente indicativo, un festival teatrale, quest'anno dedicato al concetto di crocevia, che vedeva tra le opere presenti quelle due addirittura del poeta, drammaturgo e attore lusitano Tiago Rodriguez. Quella di cui ci occuperemo nei prossimi minuti è molto affascinante e si chiama By Heart. By Heart è un modo per dire a memoria, però c'entra il cuore e c'entra il fatto che Rodriguez è in scena come protagonista assoluto, narratore e maestro di cerimonie. E sentite che cosa fa. Accanto a lui 10 spettatori e spettatrici scelti a caso ogni sera per fare un esperimento, imparare lì per lì, by heart, col cuore, il sonetto numero 30 di William Shakespeare. Lo spettacolo durerà ogni sera, io lo trovo bellissimo, ogni sera esattamente il tempo di quell'impresa all'apparenza scolastica. Non si andrà a casa finché ogni singolo apprendista non avrà fatto suo il testo poetico shakespeariano. Per capire meglio perché, scrive Maria Nadotti su Doppio Zero, per il suo esperimento teatrale Tiago Rodriguez abbia scelto proprio quel sonetto, beh, rileggiamolo insieme, lo facciamo anche noi, ci prendiamo questo minuto per leggere il sonetto numero 30 di William Shakespeare. Quando all'appello del silente pensiero, io cito il ricordo dei giorni passati, sospiro l'assenza di molte cose bramate e a vecchie pene lamento lo spreco della mia vita. Allora, pur non avvezzi, sento inondarsi gli occhi per gli amici sepolti nella notte eterna della morte e piango di nuovo pene d'amor perdute e soffro lo stacco di tante immagini scomparse. Allora mi affliggo per sventure ormai trascorse, di dolore in dolore, tristemente ripasso l'infelice conto delle sofferenze già sofferte che ancora pago come non avessi mai pagato. È il sonetto numero 30 di Shakespeare, un sonetto, scrive Nadotti, sul ricordare, da imparare a memoria, locuzione che in portoghese si traduce con aprendergi cor, ma anche decorar, arredare, addobbare, abbellire. Imparare a memoria è una forma vertiginosa di lettura, non mimetica. Si tratta di avvertire nel proprio corpo il preverbale, il non detto, i silenzi, il respiro, l'ansimare di un altro corpo. Cita George Steiner, Maria Nadotti, un'intervista in cui appunto veniva fuori questa dimensione del costruire uno spazio dentro di sé per fare spazio alle parole altrui, arredare il proprio spazio interiore con ciò che altre o altri hanno detto e scritto prima di noi. E per trovare quella dimora interiore, permettere che i pensieri e le esperienze altrui la abbelliscano, si tratta di ascoltare e leggere con rapimento l'atto linguistico che li comunica, percependone i ritmi, gli stacchi, le rime, le scelte lessicali. Così citare non è una postura uggiosamente erudita, esibizionistica. Tiago Rodriguez ci fa capire che serve sapienza spericolata e una lieve, irresistibile grazia. Ecco, In By Heart è un interrogarsi sul fare insieme, su quel fare insieme che è il teatro, luogo fisico di condivisione, vulnerabilità, di gratuità e di interrogazione. È molto affascinante questo esperimento, ha a che fare anche col preservare, e viene fuori un'altra citazione, quella del Ray Bradbury di Fahrenheit 451, preservare la memoria e difenderla da chi brucia i libri, da chi brucia gli archivi, da chi brucia le biblioteche o vorrebbe bruciarle e distruggerle. Allora possiamo tenere dentro di noi qualcosa per sempre, by heart. L'altra esperienza proposta da Tiago Rodriguez al Festival presente indicativo di Milano ha a che fare con un rapporto tra padre e figlia, e vi leggo concludendo un passaggio che tiene insieme i due lavori, By Heart e La Distance. Anche qui Tiago Rodriguez torna sul tema della memoria, un tema che lo assilla per la buona ragione che la memoria cresce solo dove c'è corpo, dove i corpi fisici si aggregano in un fare condiviso, trasmissibile, l'unico capace di opporsi al disfarsi del mondo, a teatro come nella polis. Lo fa tuttavia con un tono, una coloritura del tutto diversi. Anche qui ricordare è un atto del cuore, ma il cuore è un organo vitale assai meno labile del cervello, è duro e resiste. I ricordi lo segnano come cicatrici, basta una canzonetta o un sentore a farli riaffiorare.

0: Il brano di questa mattina su Radio 3 a pagina 3 è There Will Never Be Another You, musica di Harry Warren e testo di Mac Gordon, scritto per il film Iceland del 1942 con protagonista John Payne, poi divenuto un celebre standard jazz. Ne ascoltiamo la versione di Wynton Kelly al pianoforte, Oscar Pettiford al contrabbasso, Franklin Skittle alla batteria. Ci ha raggiunto Rosa Polacco. Buongiorno Rosa.
1: Ciao Paolo, buongiorno. Allora, frena l'economia, una doccia fredda per l'Italia che secondo le previsioni dell'Europa crescerà solo dello 0,6%, segnando il peggior dato in Europa. La guerra contro l'Iran chiaramente incide e la Commissione ha dovuto rivedere drasticamente le previsioni per tutta l'Europa. Sale il costo dell'energia, scende la fiducia, così come scendono gli investimenti. Oggi tra l'altro si riuniscono a Cipro i ministri delle finanze dell'Eurozona per discutere le conseguenze della guerra in Iran. Ma quali sono i punti deboli dell'Italia e quali quelli su cui puntare per un rilancio? Alle 10.
0: Grazie Rosa Polacco, tutta la città ne parla tra poco. Ho davanti la pagina del Messaggero, quotidiano della capitale, che racconta la riapertura in autunno del più antico palco romano, quello del Teatro Valle. Solo per darvi così la notizia, Valle, l'attesa rinascita, ottobre su il sipario, e appunto ci sarà tra l'altro una lettura spettacolo di Francesco Piccolo che racconterà la prima dei sei personaggi in cerca d'autore in quella storica giornata 9 maggio 1921 quando il Teatro Valle appunto ospitò questa, questo spettacolo firmato Pirandello, e si accese il delirio in platea, manicomio, metà sala insorse contro la rappresentazione. Torna quindi il Teatro Valle, tornano cuori vicini, cuori di spettatori e cuori di attori. Si fa teatro però anche dove sembrerebbe o sembra impossibile. Fare teatro a Gaza serve a condividere il dolore, ci racconta Mohamed Al-Hessi su Gutenberg, il supplemento culturale di Avvenire. Il direttore artistico porta avanti l'attività con donne e bambini tra difficoltà e pericoli. Tra l'altro vi segnalo che Mohamed Al-Hessi, direttore artistico di Theatre Day Productions, l'organizzazione no profit che dal 2000 opera nella striscia di Gaza in Cisgiordania, sarà ospite in collegamento da Gaza al Festival Reclaim domani alle 20:30 a Firenze, all'incontro Restare Umani, storie di cooperazione e resistenza. A Gaza, scrive Mohamed Al-Hessi su Gutenberg Avvenire, quando chiediamo ai bambini perché adesso abbiamo bisogno del teatro, la risposta arriva semplice e sincera, per sorridere un po' e dimenticare ciò che ci sta succedendo. Ma la realtà è diversa. A ogni sorriso la storia ritorna e la ferita si riapre, ogni volta con una profondità diversa, ma anche con la forza di restare saldi e la determinazione a restare vivi. A Gaza il teatro non è un lusso culturale, ma una necessità umana. In un luogo oppresso dalla crisi quotidiana, il teatro diventa uno spazio raro in cui respirare e reimmaginare la vita oltre i confini della dura realtà. Qui non si sale sul palco soltanto per recitare, ma per restare vivi e sperare. Fare teatro a Gaza è tutt'altro che un processo convenzionale. Mohamed Al-Hessi racconta appunto che a Gaza si lavora in condizioni evidentemente eccezionali, senza elettricità, con gli spostamenti limitati, con spazi tra virgolette sicuri che possono essere minacciati in qualsiasi momento. Eppure continuiamo, perché il teatro per noi non è soltanto arte, ma una forma di resistenza gentile che restituisce alle persone la propria voce quando tutto intorno tace. Non si può, neanche da professionisti del teatro, essere estranei a quello che accade, ma appunto, ancora una volta, l'espressione dominante di questa puntata di pagina 3. Nel cuore di questa esperienza è impossibile ignorare i pericoli quotidiani con cui conviviamo, i bombardamenti, gli sfollamenti, la perdita delle persone amate e perfino quella dei nostri strumenti e materiali artistici. Tutto questo lascia un segno profondo sul nostro lavoro. Una persona che possiede voce, immaginazione, capacità di esprimersi, però, dice Mohamed Al-Hessi su Gutenberg Avvenire, è difficile da piegare. Insomma, il teatro a Gaza è molto più di uno spettacolo portato in scena. È uno spazio in cui proteggiamo la nostra umanità e ridefiniamo noi stessi, oltre i numeri e i titoli di giornale, attraverso il quale affermiamo che l'arte non è un lusso, ma un diritto, e che la resistenza può essere e esistere anche su un piccolo palco, sotto una luce fioca, sorretta da una volontà che non si spegne mai.

Grazie cari ascoltatori e cari ascoltatrici che mandate messaggi al 335-56-34-296 con espressioni molto belle anche in altre lingue sul cuore, e poi il cuore crea imbarazzo solo a chi è ancora obnubilato dai dettami dell'illuminismo. E beh, insomma, sì, ragionare con il cuore, ascoltare il battito accelerato lieve del cuore quando ci emozioniamo è la prova della nostra sensibilità. E ci sono tanti ragionamenti intorno a questa facoltà umana che è sentire e sentire con questo organo, ovviamente in senso metaforico, che è il cuore. Per esempio, col cuore fa quello che fa Adnan Hamidovic, che in arte Franky è lo street artist più noto dei Balcani, ma è anche un rapper. E mi ha colpito questo pezzo firmato Angela Di Berardino e Giulia Mariani da Sarajevo, a proposito di luoghi che portano segni di lacerazioni, di conflitti, vernice e hip hop. Così Sarajevo prova a rinascere. Sui muri di Sarajevo i graffiti coprono il ricordo della guerra, le facciate ancora sfregiate dalle bombe e dalle raffiche dei cecchini. Franky, nome d'arte di Adnan Hamidovic, ha 43 anni, gira in felpa, ha le braccia tappezzate di tatuaggi, scrivono Angela Di Berardino e Giulia Mariani da Sarajevo per il venerdì di Repubblica. Ha lasciato il paese a un certo punto per sfuggire al conflitto quando aveva 10 anni e adesso si muove per la città provando a ricucire appunto lo spazio urbano attraverso il suo lavoro. Per me fare graffiti è come andare a pesca, mi prendo 2-3 ore in cui disconnetto il cervello da qualsiasi pensiero e ricopre di spray, però uno spray che diventa arte, le pareti di cemento. C'è anche naturalmente il rap, per cui racconta quello che sente, con la musica combatte ciò che considera problematico, il nazionalismo della Jugoslavia del dopoguerra o le divisioni etniche nei Balcani. Siamo contro la guerra uniti nella voce, ma voltano la testa quando bombardano Gaza, canta per esempio in uno dei suoi principali successi. Nelle rime Franky parla dell'attaccamento alla patria, delle ipocrisie dell'Occidente, degli abusi di potere, una cultura musicale nata dall'hip hop e politicamente schierata della sua formazione che parla e parlava ai rifugiati come lui. È comunque questa cultura del rap mescolata ai graffiti un modo appunto per sanare qualcosa che ancora è effettivamente diviso, lacerato anche soltanto nelle teste o nei cuori. È una bella storia insomma questa che viene raccontata, accompagnata anche da fotografie molto molto evocative, vernice e hip hop. Così Sarajevo prova a rinascere, la storia di Adnan Hamidovic in arte Franky sul venerdì di Repubblica.

È vero che il cuore pompa solo sangue, però è il complesso metaforico, no, del cuore che ci può portare, per esempio, anche a leggere un'intervista su Sette, il supplemento settimanale del Corriere della Sera, a firma Luca Mastrantonio, che molti ascoltatori conoscono bene. Tra l'altro domani sarà qui a questi microfoni per Pagina 3 Internazionale. Beh, Luca Mastrantonio intervista Zarnafisi. Sfogliavo i giornali stamattina e questa è una delle piccole gioie del condurre questa trasmissione. A un certo punto trovo un virgolettato di Zarnafisi, la grande scrittrice iraniana, che dice: lotto ogni giorno per non diventare come il mio nemico. Non dobbiamo essere come loro, stiamo cambiando il mondo verso un mondo in cui i cuori contano. Harry James odiava la Prima Guerra Mondiale e faceva tutto il possibile per contrastarla. Un amico gli chiese come fare per opporsi e lui rispose, ecco, sentite qua, rispose così: senti tutto quello che puoi. Senti tutto quello che puoi. Empatia e curiosità sono al centro delle discipline umanistiche. L'occasione dell'intervista da Zarnafisi è la distribuzione, veramente una iniziativa importante, da parte del Salone del Libro. E appunto nella collana Biblioteca del Salone è stata pubblicata una edizione speciale del maggior successo di Zarnafisi, Leggere Lolita a Teheran, ed è stata distribuita in 7.000 copie ad altrettanti studenti per questo progetto nazionale che si chiama Biblioteca del Salone. Nell'edizione originale è evidentemente pubblicato questo libro da Adelphi e quindi è arrivato a tantissimi studenti. E lei di studenti parla anche nell'intervista, di studenti incontrati per esempio a Montreal, ragazze di 14-15 anni che mi hanno chiesto delle mie ragazze in Iran, delle mie studentesse, cosa è successo, poi mi hanno raccontato i loro problemi e mi hanno chiesto, dice Zarnafisi a Luca Mastrantonio su Sette del Corriere, cosa potessero fare per l'Iran. E io ho detto che la cosa più importante è conoscerlo, comprenderlo. Ecco perché i libri sono importanti. Educano al rispetto per gli altri, spingendo a comprenderli senza giudicarli. Uno dei nostri problemi è che vogliamo stare comodi nelle democrazie occidentali. In tanti non vogliono leggere Huckleberry Finn o Lolita perché li turbano. Ma come? La vita è sconvolgente. Se non riesci ad accettare qualcosa di sconvolgente in un libro che mette in luce cosa significhi essere uno schiavo, come puoi accettarlo nella vita reale? Nel libro di Twain, Jim non è ritratto solo come uno schiavo, ma come un padre a cui vengono portati via i figli. Non c'è violenza fisica nel libro, la violenza è più profonda. La difesa eccessiva delle fragilità rischia di indebolire le nostre difese, chiede Mastrantonio da Zarnafisi. Sì, credono di poter scegliere cosa leggere o no per non farsi turbare, ma come affronteranno la realtà? Dice James Baldwin, gli artisti sono qui per turbare la pace, non certo però per distruggerla come fanno questi leader vecchi che mandano a morire i giovani. È tutto legato alla paura, dice Zarnafisi. I capi della Repubblica Islamica non sono potenti, la loro violenza nasce dalla loro debolezza. Questo è l'unico modo in cui riescono a comunicare, attraverso l'uccisione. E il popolo iraniano per 48 anni ha sperimentato nel tempo le conseguenze di questa codardia. Questo regime ha così tanto da perdere ed è spaventato. Naturalmente a pagarne il prezzo è il popolo iraniano. Cosa le dà speranza, l'ultima domanda di questa intervista da Zarnafisi di Luca Mastrantonio su Sette del Corriere della Sera? La poesia. L'identità profonda del popolo iraniano, le donne che al grido di donna, vita, libertà stanno facendo qualcosa di diverso e non è solo uno slogan politico, è uno slogan esistenziale. Alla violenza hanno risposto con la violenza? No. Sono scese in strada migliaia, si sono tolte l'hijab, gli hanno dato fuoco, hanno coperto il rumore degli spari con i suoni della musica e della danza, hanno invaso le strade di Teheran cantando e ballando. Questa guerra non può durare per sempre. Possono mettere le persone in prigione, possono uccidere i loro leader, ma cosa faranno con 90 milioni di persone? Le metteranno tutte in prigione? Le uccideranno tutte? Ecco, questo è il finale di una bella intervista ad Zarnafisi. Teheran e noi, la vita è sconvolgente, ma vogliamo stare comodi.

0: Abbiamo ascoltato There Will Never Be Another You nell'interpretazione di Wynton Kelly. Caro Paolo, la citazione della combinazione empatia e curiosità, che mi sembra meravigliosa, è sua o dell'autore di cui stava leggendo il pezzo? No, la restituiamo da una parte a Luca Mastrantonio e dall'altra al virgolettato proprio di Azar Nafisi. Quindi sono proprio parole di Nafisi che cita Henry James e dà questo consiglio che io trovo bellissimo: senti, senti, senti tutto quello che puoi. A proposito di cuori, cuori caldi, cuori appassionati, parleremo molto oggi su Radio 3 di Carlo Petrini, il fondatore di Slow Food, scomparso ieri sera a Bra a 76 anni. Fahrenheit aprirà con un ricordo, ma se ne parlerà anche a tutta la città ne parla. Vi segnalo soltanto, i giornali non hanno fatto in tempo, tutti i giornali, ad avere appunto sulle loro pagine di carta pezzi su Petrini. La Repubblica propone quello di Maurizio Crosetti, che dice: ha cambiato il mondo perché ha spiegato che tutto è politico, anche mettersi a tavola, anche scegliere un peperone o un vino rosso. Se rispetti la biodiversità e la stagionalità sei etico, dunque politico, perché ti sta a cuore la polis, la collettività, insomma gli altri. Quando un giorno gli squillò il telefono e la voce era quella di Papa Francesco, lui rispose: piacere, Carlin. E per mezz'ora si misero a discorrere della terra, della natura, dell'ambiente, degli antenati piemontesi. Diventarono amici. Io, che non sono credente, Carlin andava a trovare Jorge Mario a Santa Marta e gli portava gli agnolotti del Plin e i tagliarin fatti dalla signora Rivetti. Colosità sublimi. L'ufficio di Carlin a Pollenzo era una formidabile rassegna di oggetti, ricordi e fotografie, scrive Crosetti su Repubblica. Lui sorridente accanto a personaggi come Fabrizio De André, Norberto Bobbio, Dario Fo, peraltro l'ultima o una delle ultime credo apparizioni pubbliche è stata al Sistina proprio per parlare di Dario Fo nel marzo scorso. E dire che all'inizio quelli di Slow Food venivano visti come i classici ghiottoni e beoni del paese, benché andasse residui del piccolo mondo antico. Invece, oltre il campanile e l'ultimo filare della vigna, c'era un universo di scoperte. Ho sempre pensato che l'innovazione è solo una tradizione ben riuscita, ripeteva il gigantesco uomo con il nome da bambino. Questo era Dio a Carlo Petrini, una vita per la terra nel segno di Slow Food. Si parlerà ancora di questo importante personaggio del nostro mondo di cultura, perché di questo parla pagina 3, di questo parla molto questa rete. Vi segnalo soltanto, perché credo che sia una segnalazione interessante, che è tornata in edicola una rivista storica che si chiama Mille Libri. Non so se qualcuno di voi la ricorda, ma credo di sì. Con la stessa grafica, l'azzurro della copertina, Mille Libri, non si può leggere tutto, bisogna saper scegliere. È stata una rivista importante, il direttore era stato all'inizio Alfredo Barberis, un lettore vorace, capace di citare decine di volumi a settimana, e ci tengono a precisare i nuovi editori e responsabili che Mille Libri è una testata cartacea che parla di libri cartacei. Perciò non cercateci sul web. Quindi col ritorno di Mille Libri noi chiudiamo questa puntata e questa settimana anche di pagina 3, quindi vi ringrazio, appunto il mio grazie da Paolo Di Paolo. L'appuntamento per pagina 3 è lunedì 25 maggio con Nicola La Gioia, a cui lascio la staffetta. Domani vi ricordo appunto dalle 10.50 con Luca Mastrantonio pagina 3 internazionale. Vi do anche appuntamento domenica alla Lingua Batte e vi saluto insieme al tecnico Simone Dell'Orca, a Maria Novella Bucelli in redazione, a Cristiana Castellotti, a Maria Chiara Beranek alla cura del programma, a Piero Pugliese in regia. Buon fine settimana.
1: Ambrosini, Canino, Carbonare, Galvan, Loreggian, Mastrandrea, Piovene, Redaelli, Rossi, Sollima, Sollini, Ciaccherian, Zaltron, Zamarra. Settimane musicali al Teatro Olimpico. I Canti della Terra. Vicenza, 20 maggio 7 giugno 2026.
2: Le mie prime scoperte musicali furono fatte attraverso la radio.
3: Omaggio a Paolo Poli a 10 anni dalla scomparsa. Martedì 26 maggio alle 20.30 il Teatro di Radio 3 presenta Un lupo in pelle d'agnello, con Lucia Poli, Pino Strabioli e la partecipazione di Milena Vukotic, Arturo Brachetti, Filippo Timi.
4: V'ho detto che non voglio farvi del male, rispose con voce mitigata l'innominato.
3: In diretta dalla sala A di Via Asiago, Un lupo in pelle d'agnello. Martedì prossimo alle 20.30 su Radio 3.
5: Musica, teatro, danza e voci del nostro tempo. Per la 37esima edizione di Ravenna Festival, 100 spettacoli e oltre 1000 artisti. Dal 21 maggio all'11 luglio. Scopri il programma completo su ravennafestival.org.
6: Onda Verde. Viaggiare informati.
7: Buongiorno e bentrovati da Sergio Lombardo di Rai Mobilità. Sono le 9.30 e 23 secondi. Diversi gli incidenti questa mattina sulle reti autostradali. Le maggiori criticità in A10 Genova Ventimiglia in Liguria. Qui il traffico è bloccato tra il bivio della 10 Orcofellino verso Ventimiglia con conseguenti 10 km di coda. 5 km di coda anche tra Pietra Ligure e Spotorno verso Genova. Sulla 1 tratto Milano-Bologna di un camion che ha effettuato un salto di carreggiata al chilometro 94.500 tra Parma e Fidenza verso Milano, si registrano 8 km di coda in aumento e tra Fiorenzuola e il bivio per la 15 Parma-La Spezia 9 km di coda in aumento verso Bologna. Il traffico defluisce su due corsie in direzione Bologna e su una corsia in direzione Milano. In A14 Bologna-Taranto, sempre in Emilia-Romagna, un altro incidente con 3 km di code tra Cesena Nord e Forlì verso Bologna, e sulla diramazione di Roma Sud 5 km di code per un veicolo in fiamme tra l'allacciamento al grande raccordo anulare Monte Porzio in direzione della A1. Per il momento è tutto, prossimo appuntamento su Radio 3 alle 13.57. Buon proseguimento di ascolto e buon viaggio.
6: In collaborazione con il CIS.

0: RAI Radio 3. Sonore, il visionario Festival della Musica d'Arte torna dal 29 maggio al 2 giugno. 300 musicisti, 150 concerti, luoghi straordinari. Immergiti nelle Mantova Music Vibes. Officinaocm.com. Spot offerto da Consorzio Grana Padano.
1: Bentrovati da Luca Damiani al microfono. Qui sulla pagina appunto dedicata alle novità, cioè Primo Movimento, saluto e ringrazio Simone Dall'Orca che è con noi in console, Giorgia Franceschi che ha la cura e la regia del programma. 335 5634296 per i vostri messaggi e iniziamo dunque parlando del numero in edicola del mensile dei musicisti Suonare News. Un numero che contiene tra l'altro un'interessante intervista a Lang Lang, un pianista senza frontiere, nel quale parla anche del rapporto fra la musica e lo sport, in particolare con le Olimpiadi, una mostra a Vienna per celebrare un mito ed è quello di Nikolaus Harnoncourt, e poi, e questa è la parte che ci interessa di più, un CD allegato di Enrico Pagano che dirige l'orchestra da camera Canova e naturalmente un articolo e un'intervista che gli riguarda. La Canova ha appena festeggiato 10 anni, la domanda e risponde: la Canova è nata seguendo la mia passione. Non ero ancora diplomatico in direzione, ma già sognavo di avere un'orchestra con cui lavorare. All'inizio eravamo un gruppo di amici, poi negli anni siamo diventati una realtà consolidata. E perché ha intitolato la sua orchestra a un grande scultore e non a un musicista? Dedicare l'orchestra a un grande compositore, immagino Domenico Cimarosa, suscita sempre l'aspettativa che quell'ensemble sia specializzatissimo in quello specifico repertorio. Non volevamo concentrarci come orchestra da camera sul periodo classico e uscendo da una bellissima mostra di Canova, uno scultore e pittore neoclassico, ho pensato fosse il personaggio giusto. Ci siamo ispirati ai suoi ideali di bellezza e siamo partiti. Ecco dunque l'origine e anche le motivazioni che hanno spinto questi musicisti a fondare l'orchestra. E poi, nello specifico, questo CD contiene di Franz Joseph Haydn la Sinfonia in Fa minore numero 49. E su questo la domanda appunto è: non avete avuto un timore reverenziale verso i mostri sacri del podio che l'hanno già interpretata? Ma certo, il confronto è sempre impegnativo. Non ho la pretesa di aver detto niente di definitivo su queste pagine più celebri e così belle. Le ho studiate e dirette con i miei 30 anni e fotografano il mio modo di sentire la musica. Poi chiede ancora: Haydn è stato uno dei maestri di Beethoven, è uno dei miei compositori preferiti. In Italia, vai a capire perché, si fa poco, ma è un gigante. Nelle sue sinfonie la difficoltà è mettere un'anima, renderle più energetiche. Un problema che non esiste in Beethoven. La quinta ho cercato di intervenire, in particolare sulla gogica, ho fatto scelte di tempo più libere. Dunque, con queste premesse e con queste intenzioni, che sono ben specificate in questo bell'articolo, intervista, in cui si ricordano appunto 19 anni dell'orchestra Canova, tra l'altro Forbes l'ha definito uno tra i 100 under 30 destinati a cambiare l'Italia, e stiamo ovviamente parlando del direttore Enrico Pagano. È il mensile dei musicisti Suonare, che contiene dunque questa sinfonia composta nel 1768, appartiene a un gruppo di lavori, la 35, la 38, la 52, la 58, scritti intorno a un'epoca che era caratterizzata da una visione preromantica, diciamo così, Sturm und Drang. E dunque ascolteremo il secondo movimento, l'Allegro, da questa sinfonia in Fa minore, numero 49, La Passione, Franz Joseph Haydn, orchestra da camera Canova, Enrico Pagano.

Franz Joseph Haydn era la sinfonia in fa minore numero 49, la passione, Oboken 149, secondo movimento, allegro di molto, registrazione dal vivo, peraltro avvenuto a Roma, nell'aula magna dell'Università La Sapienza, l'11 ottobre dello scorso anno. Qualcuno ci ha scritto, ed è Luca, criticando il fatto che nell'articolo si dicesse energetica della musica, e dice non è un integratore, ma energetico però è anche un attributo, un aggettivo che può essere utilizzato a prescindere dagli integratori, e nel caso di questa sinfonia di Haydn è perfetto, e anche nel caso dell'esecuzione dell'orchestra da camera Canova diretta da Enrico Pagano. Abbiamo parlato dunque di questo, che è un CD allegato alla rivista Suonare, infatti è Suonare Records, una rivista che vi abbiamo detto attualmente in edicola e contiene molti interessanti articoli, tra cui l'intervista a Lang Lang. Siamo arrivati all'anticipazione di Radio 3 Suite. Oggi alle 22 sarà un protagonista, un pianista, ovvero François-Frédéric Guy, nato nel 1969, francese. Ha fatto il conservatorio a Parigi dall'età di 11 anni, poi come sempre, molte specializzazioni e molti concorsi vinti. Debutto con l'orchestra di Parigi diretta da Savallisch e poi una serie di collaborazioni che lo hanno portato fino ai Prom di Londra con la Filarmonia Orchestra diretta da Esa-Pekka Salonen. Si tratta di una registrazione avvenuta al Forum Bertarelli di Poggio del Sasso, Fondazione Bertarelli, e all'interno dell'Amiata Piano Festival, appunto un festival organizzato in provincia di Grosseto dal 2005 e che in questo caso vede protagonista questo pianista appunto francese. Molte le composizioni che verranno ascoltate, le citiamo: Franz Liszt, Bénédiction de Dieu dans la solitude, che fa parte delle sue armonie poétiques et religieuses, numero di catalogo 173, una serie di composizioni che sono state completate tra il 1848 e il 1853, che prevedono invocazione, Ave Maria, benedizione, appunto, Pensée des mots, Pater Noster e così via. Poi ci sarà una celebre opera di Maurice Ravel, Jeu d'eau, del 1901, e un'altrettanto nota Une barre sur l'océan e Alborada del Grazioso, da Miroir, anche questa una serie di composizioni importanti di Ravel, 1904-1905. In più ci sarà la sonata numero 32 in do minore, opera 111, tra l'altro una delle mie preferite, se non erro nel secondo movimento c'è un accenno di una sincope che in qualche modo prevede quello che sarà il ragtime. Ma in questo caso noi appunto ascolteremo l'inizio della composizione di Franz Liszt, Bénédiction de Dieu dans la solitude, François-Frédéric Guy al piano, in questa registrazione avvenuta il 21 agosto del 2025 al Forum Bertarelli di Poggio del Sasso.

Ed è Franz Liszt, Benediction de Dieu dans la solitude, l'inizio, una composizione che ben si miscelerà con le altre citate, in particolare con Jeux d'eau di Maurice Ravel e ancora In Bart sur l'Océan e Alborada del Grazioso da Miroir, e poi la sonata 32 in do minore opera 111 di Ludwig van Beethoven. Ecco questo il programma che sarà per voi stasera alle 22 a Radio 3 Suite, con una registrazione del 21 agosto 2025 al Forum Bertarelli di Poggio del Sasso. Protagonista questo pianista François Frédéric Guy all'interno dell'Amiata Piano Festival. E arriviamo alla seconda novità discografica di oggi, un disco Toccata Next, Chamber Music, volume 1, sonata 1, di Hugo Cauder, una serie di composizioni eseguite da Karen Bentley Pollick al violino e viola e Daniel Glover al pianoforte. Prima di tutto, forse due parole sono necessarie su Hugo Cauder, che è stato un musicista che gravitava su Vienna, di in realtà provenienza ceca, ed è proprio nella capitale che inizia una carriera nel 1905, appassionato di musica franco-fiamminga, in particolare di Josquin des Prez, che era appunto una delle sue passioni durante gli studi. Ha avuto anche un'ottima carriera come violista e faceva parte di una serie di quartetti. Entrò nelle grazie, diciamo così, di Gustav Mahler grazie alla sua amicizia con Carl Weigel, che era collaboratore appunto del grande musicista dell'opera di corte, e suonò anche presso la società di esecuzione musicale privata di Schoenberg. Il primo disco della toccata di una serie dedicata alla musica da camera, si può leggere nelle note, si concentra sulle sue quattro sonate per archi composte tra il 1913 e il 1920. E in particolare la sonata per viola che Cauder scrisse nel 1918 e che fa appunto un tipo di inevitabile riferimento proprio a queste sue passioni per la musica più antica. Ricordo che Hugo Cauder era originario da Moravia e fu uno di quelli che fu costretto a lasciare Vienna, essendo ebreo, e di raggiungere gli Stati Uniti. In questo caso dunque Karen Bentley Bollick, che è una delle più importanti musiciste, violiniste e violiste degli Stati Uniti, in questo caso in compagnia appunto del pianista Daniel Glover, e li ascoltiamo nella sonata in fa maggiore per viola e pianoforte con molto tranquillo di Hugo Cauder, in questo disco della Toccata Next, dedicata appunto alla musica da camera di questo compositore.

0: Hugo Cauder, sonata in fa maggiore per viola e pianoforte, primo movimento con moto tranquillo, ed era Karen Bentley Pollick alla viola, Daniel Glover al pianoforte, contenuto in questo CD della Toccata Next, dedicata proprio alla musica da camera di questo musicista moravo, Hugo Cauder, Chamber Music, volume 1, sonatas prima. Ed è la seconda novità discografica di oggi. A questo punto a me non resta che ringraziare tutti voi che ci avete seguito e ci sentiamo più tardi.
1: Questo è un podcast original Rai Play Sound.
2: Una spedizione all'altro capo del pianeta, dove sorgerà il più grande telescopio del mondo.
3: Welcome to the European Southern Observatory.
2: Un viaggio per capire dove va l'astronomia e riscoprire la meraviglia del cielo stellato.
1: Ascolta il podcast Atacama, la terra dei telescopi, su Rai Play Sound o scarica l'app.
4: Ore 10.
5: Terra chiama Venere, attivare procedura per buste paga.
6: Qui Venere, procedura attivata, chiudo e passo, chiudo e passo, chiudo e passo.
7: Chiudere le buste paga alla velocità della luce non è più come chiedere la luna. Sistemi porta l'amministrazione del personale su un altro pianeta con Job, il software completo e integrato per scrivere il futuro digitale di consulenti del lavoro e aziende.
8: Il futuro è digitale, con Job è più personale.
7: www.sistemi.com. Il futuro digitale? Sappiamo come scriverlo. Da 50 anni.
9: Concentratissimo. Sono emozionata, ma ho anche tanta paura.
10: Ci siamo. Torna a Play Memories.
11: Una docuserie con un unico obiettivo: dare spazio all'arte, in tutte le sue forme.
12: Vogliamo la commedia?
11: Con Marco Liorni. Playing Memories, 2 settimane per un sogno. Mercoledì, i nuovi episodi in esclusiva su Rai Play. Molto più di quanto immagini.
13: Fino al 24 maggio alla Coop, con un acquisto di 15 euro, prendi un buono da 5 da usare settimana prossima. Conviene al tuo portafogli e al budget per le tue piante carnivore. Conviene a te, conviene a tutti. Info in punto vendita e su coop.it. La Coop sei tu.
14: Ambrosini, Canino, Carbonare, Galvan, Loreggian, Mastrandrea, Piovene, Redaelli, Rossi, Sollima, Sollini, Ciaccheria, Zaltron, Zamarra. Settimane musicali al Teatro Olimpico. I Canti della Terra. Vicenza, 20 maggio 7 giugno 2026.
1: Città ne parla.
15: Buongiorno, sono Sergio. Buongiorno. E parlo dall'Alto Vicentino. Volevo semplicemente fare un'osservazione vivendo in questo contesto che non è confina col Trentino e sulla sulle considerazioni dell'Europa che vedono nell'Italia una decrescita. Allora, io vivendo in questo territorio, premetto che io, la mia moglie e il figlio siamo tutti e tre stati dipendenti del Ministero della Pubblica Istruzione, quindi statali. Allora, vediamo negli ultimi tempi in queste zone crescere enormemente la circolazione per le strade di automobili sempre più grosse, sempre più potenti, cilindrate sempre più alte. Inoltre vedo anche che le abitazioni che stanno sorgendo sono abitazioni di gran lusso, per certe abitazioni che noi non possiamo assolutamente permetterci. Inoltre anche vedo che quando le poche volte che pensiamo di uscire per andare a cena o al ristorante abbiamo grosse difficoltà, perché i ristoranti soprattutto nei fine settimana sono letteralmente pieni. Allora, io mi chiedo, questa stima dell'Unione Europea sulla decrescita d'Italia, ma su che basi si pone? Oppure c'è qualcos'altro che non viene detto, visto che in questa zona, lei sa benissimo, ci sono piccole industrie, tanto artigianato. Allora a questo punto io mi chiedo, qual è il colpevole dell'evasione?
4: Tutta
16: la città ne parla, buongiorno, bentornati all'ascolto da Rosa Polacco al microfono e dalla redazione. Venerdì 22 maggio e chiudiamo questa settimana tornando a parlare di economia, perché l'Europa rivede le stime sulla crescita dall'1,5% di PIL del 2025 all'1,1 di quest'anno, meno 0,3 punti quindi rispetto alle stime dell'autunno, e per l'Italia una doccia fredda dalla previsione dello 0,8 allo 0,6, soprattutto ultimo paese in Europa per il PIL e primo per debito pubblico. Pesa la guerra in Iran, naturalmente, ma che si somma a problemi strutturali e irrisolti del nostro paese, dati che si aggiungono a quelli dell'Istat, che nel rapporto annuale disegna un paese appunto a bassa crescita, mettendo l'accento sull'esclusione sociale, sulla disparità di genere e sulla scarsa valorizzazione dei giovani. Inevitabili quindi le analisi anche sociali se confrontiamo i dati italiani con quelli spagnoli, per esempio, dove la crescita è trainata dalle misure su immigrazione e innovazione. Oggi a Cipro si riuniscono i ministri delle finanze europei per discutere delle conseguenze della guerra in Iran, ma dal macro al micro, guardando quindi al grande contesto internazionale e a quello locale, come per esempio suggeriva l'ascoltatore Sergio dal Nord-Est, intervenuto stamattina al filo diretto di Prima Pagina e che avete appena riascoltato, cerchiamo di vedere quali sono i nostri punti deboli e quali le ricette eventuali per il rilancio. 335-5634-296, il numero per scriverci i vostri sms, per i whatsapp e anche per i messaggi vocali che dopo ascoltiamo e commentiamo insieme nella nostra piazza. Allora saluto i primi due ospiti collegati con noi questa mattina. Salvatore Rossi, buongiorno, bentornato.
17: Buongiorno.
16: Ed è con noi anche Linda Laura Sabbadini, buongiorno e bentornata anche a lei.
18: Buongiorno a tutti.
16: Allora, Salvatore Rossi e anche Linda Laura Sabbadini, oggi ci sono due interventi su, che firmate su rispettivamente La Stampa e Repubblica. Salvatore Rossi è economista, manager, è stato direttore generale della Banca d'Italia, e sulla Stampa il suo commento dal titolo "Troppi sussidi, freno alla crescita, così l'Italia torna ultima in Europa". Rossi, inizierei proprio dall'incipit di questo suo commento. La notizia di ieri sulle stime economiche di crescita è una non notizia.
17: Eh sì, perché i media fanno il loro lavoro e quindi cercano di ricavare da qualunque tipo di notizia, appunto, venga diffusa dalle fonti ufficiali cose da dire, e le cose da dire più sono interessanti per i lettori quanto più annunciano notizie, fra virgolette. E in realtà le previsioni della Commissione sono sicuramente nel solco delle previsioni di chiunque altro da varie settimane a questa parte. Certo, c'è un peggioramento rispetto a quelle dell'autunno scorso, ma perché è scoppiata la guerra in Medio Oriente nel frattempo quest'anno, e quindi le cose vanno peggio per tutti, non soltanto per l'Italia. Resta il fatto però che le previsioni per l'Italia, ma questo è anche questo è noto, anche questo non è una novità, le previsioni per l'Italia collocano l'economia del nostro paese quasi all'ultimo posto in Europa, e questo è un problema antico, è un problema che si trascina da un quarto di secolo, è un problema che...
16: Sì. Prego, Rossi.
17: Le politiche di breve periodo di qualunque governo.
16: Sì, la voce di Rossi sembra interrompersi ogni tanto, anche se adesso abbiamo...
17: Questo mi spiace molto.
16: Però la sentiamo, la sentiamo. Va bene. Sembra un'interruzione, ma ci siamo. E queste ragioni appunto si saldano anche con quello che ci mostra l'Istat, Linda Laura Sabbadini, stamattina su Repubblica. Il suo commento: Istat, i numeri di un disastro, quello che emerge dal rapporto annuale si salda quindi con queste stime dell'Europa sulla crescita, disegnando anche qui una non notizia, ma il primo aspetto, nel senso che sono questioni che discutiamo anche con lei da tempo, il primo aspetto che vorrei vedere vedere con lei è proprio quello che evidenzia nel suo commento. L'ascensore sociale è ormai rotto, i trentenni di oggi che stanno peggio dei loro genitori. Dove ci porta tutto questo e come incide su queste stime, che poi quando parliamo di 0,1, 0,3, 0,6 sembrano perdere, o almeno possono perdere il loro contatto, aderenza, significato rispetto alla realtà quotidiana di tutti noi, però invece hanno un significato profondo. Sabbadini.
18: Sì, sono molto d'accordo con quello che diceva Salvatore Rossi, perché anche nel pezzo che io ho affrontato, che più di carattere così sociale, quello che emerge è un problema di fondo che noi abbiamo come paese, che non è emerso semplicemente negli ultimi anni, ma che è il prodotto anche di una incapacità della politica di dare soluzioni ad alcuni problemi strutturali di fondo che il nostro paese ha. Noi abbiamo avuto un balzo della povertà assoluta nel 2012 dopo la crisi 2008-2009 che ci aveva portato al raddoppio della povertà, che non è stato mai recuperato, non siamo mai tornati indietro. E la povertà poi è aumentata nel 20 con la pandemia e nel 22 con l'inflazione. Ora, col picco di inflazione che abbiamo avuto. Allora, sono elementi che vengono da lontano. In più, a questo si aggiunge che noi siamo un paese dove la mobilità sociale in termini assoluti è elevata, ma dove c'è scarsa fluidità sociale, dove le ultime generazioni, in particolare l'Istat fa un focus sui nati tra il 1980 e il 1994, dove si evidenzia che è maggiore per queste generazioni peggiorare la situazione nei confronti, la probabilità di peggiorare la propria situazione nei confronti dei loro padri e la probabilità di scendere nella scala sociale piuttosto che salire. E alla prima generazione, diciamo il primo insieme di generazioni dall'80 al 94 che sta vivendo questa fase, anche perché la criticità che c'è stata a partire dagli anni 90 in termini di crescita ha anche portato a un minore sviluppo di quelle posizioni più alte, per cui è molto difficile riuscire a raggiungere risultati maggiori. E questo non riguarda soltanto le persone che si trovano nelle classi sociali più svantaggiate, ma sempre di più riguarda anche i giovani delle classi medie o medio alte. Quindi dobbiamo fare i conti con questo, ma dobbiamo fare i conti anche con un'altra cosa, e cioè col fatto che questo paese non ha mai investito seriamente né sui giovani né sulle donne. Questi sono dati che riassumono una cecità politica di fondo. Ma noi possiamo trovarci, facciamo parte del G7 e ci troviamo con un tasso di occupazione femminile che arriva al 53,8%, siamo ultimi in Europa, perché non ci siamo mai dotati di una strategia per lo sviluppo dell'occupazione femminile. È possibile che su questa questione donne nessuno si sia dato una politica adeguata per risolverla? Sono 10 anni che in 10 anni è rimasta bloccata la divisione dei ruoli all'interno della coppia e continua a esserci un sovraccarico di lavoro familiare sulle spalle delle donne, e il 20% delle donne lascia il lavoro alla nascita del figlio e poi è costretta a prendere il part time, a essere svantaggiata nei percorsi di carriera. Ma quanto dovrà durare questa situazione. Abbiamo avuto una legge sui nidi nel 1971 che aveva istituito i nidi pubblici. Lo sapete quanti bimbi vanno ai nidi pubblici? Il 15% dei bambini. La legge era del 71.
19: E questo, cioè, è un nodo che infatti
18: è che
19: anche
18: bisogna
19: lei sì,
18: bisogna
19: che evidenzia
18: assumersi questa responsabilità.
19: Spesso. Vorrei cercare di saldare questa analisi, questi primi elementi, Salvatore Rossi, questi interni con quelli esterni. La guerra incide e lo sapevamo, ma ora iniziamo plasticamente a vederlo: i costi dell'energia che provocano il rallentamento della produzione, l'inflazione, la posizione appunto penosa, possiamo dirlo, dell'Italia in Europa, che paga però appunto anche ragioni antiche e strutturali, queste evidenziate da Linda Laura Sabbadini, per esempio, che incidono su crescita e produttività. Ma c'è anche altro, Rossi.
17: Allora, prima di rispondere alla sua domanda, vi faccio fare una considerazione sull'intervento dell'ascoltatore del Nord-Est,
19: sì, certo,
17: che abbiamo ascoltato prima, perché viene bene metterlo a confronto con quello che ha detto Linda Laura Sabbadini. È chiaro che lui sta in un osservatorio, in una terra fortunata. Quindi le cose che vede sono cose vere, a parte il fatto che l'Italia non è in decrescita, come lui dice, come la Commissione non ha detto questo, ha detto che l'Italia continua a crescere, ma meno degli altri. Il problema è che in Italia c'è molta diseguaglianza, sia geografica sia sociale, e su quella sociale Linda Laura Sabbadini ha messo l'accento. Quindi in realtà l'osservazione dell'ascoltatore è microeconomica, come dicono gli economisti, è molto parziale e non confligge affatto con l'idea che l'Italia arranca adesso, e vengo alla sua domanda, per una congerie di ragioni tutte di fondo, tutte strutturali, che ci fanno stare in questa condizione da almeno un quarto di secolo e che riguardano tutti i grandi capitoli di funzionamento della società e dell'economia: la giustizia, l'amministrazione pubblica, la sanità, la scuola, l'università, in particolare l'università e le scuole di dottorato, che sono il luogo in cui si forma la capacità innovativa di una società, di un paese, che in questo frangente storico è quella che traina lo sviluppo economico e anche lo sviluppo sociale. Da questo punto di vista, le omissioni dei governi che si sono succeduti in questo quarto di secolo sono vistosissime. Una l'ha ricordata Linda Laura Sabbadini, che è quella degli asili nido, ma è soltanto una. La verità è che per fare politiche strutturali serie, audaci, che veramente hanno effetto sullo sviluppo economico, ci vuole coraggio politico, bisogna sfidare la contrarietà nel breve periodo dei gruppi di cittadini i cui interessi sono colpiti da queste riforme, che nessun governo ha avuto fino a questo momento, coraggio che nessun governo ha avuto.
19: Ecco, su questo coraggio, Linda Laura Sabbadini, è sempre guardando a questi segmenti sociali, donne e giovani, per esempio, ma possiamo anche parlare di immigrazione, possiamo aggiungere molti altri elementi, però appunto tutti segmenti marginalizzati, fermi nel bacino d'origine, sottostimati nel mercato del lavoro. Però c'è l'elemento demografico, appunto, da ricordare. Di base siamo un paese senza giovani, anche per le ragioni che lei ricorda nell'editoriale di oggi sulla Repubblica, Sabbadini.
18: Certo, questo è un dato. Io mi trovo molto d'accordo con quello che ha detto, che è stato appena detto, rispetto alla necessità di politiche strutturali che necessitano a sua volta di coraggio politico, e aggiungerei proprio di una visione di lungo periodo, no? Perché poi per affrontare i nodi strutturali di un paese non è che puoi cavartela con qualche bonus qui e bonus là, bisogna mettere le mani sui meccanismi, no? Di fondo. E in un paese dove non si è fatto i conti con le trasformazioni demografiche, perché parliamoci chiaro, sono decenni che i demografi sottolineano e che lo stesso Istat sottolinea quanto la situazione non è che da oggi che noi ci ritroviamo in una situazione in cui la fecondità è bassa, oggi siamo arrivati a un livello che è bassissimo. Poi se andiamo a vedere le motivazioni dei giovani che ti dicono perché non fanno figli, sono pochissime quelle che ti dicono perché non li vogliono fare in assoluto, perché non fa parte della propria, come dire, traiettoria di vita voler avere figli. Questa poi è l'altra questione, no? È che il complesso del funzionamento della società, l'incertezza per il futuro, le difficoltà ad affermarsi in un percorso di vita autonomo dalla propria famiglia sono grandi nel nostro paese e si sono accentuate nel tempo. L'Istat riporta i dati degli ingressi dei giovani all'interno del mercato del lavoro. A parte che i giovani di 25-34 anni, e quindi non i giovanissimi, stanno arrivando adesso al livello di tasso d'occupazione che avevano nel 2008, prima della crisi 2008-2009. In tutti questi anni la crescita di occupazione che c'è stata si è concentrata fondamentalmente sugli ultra cinquantenni, che comunque è positivo perché gli ultra cinquantenni avevano, soprattutto le donne, dei tassi di occupazione molto bassi, no? Quindi comunque è positivo. Ma il problema vero è che questa incertezza forte nel futuro e l'ingresso nel mondo del lavoro precario da parte dei giovani, perché è vero che sta crescendo l'occupazione a tempo indeterminato, ma l'ingresso dei giovani avviene come precario e questo incide anche sulla possibilità o meno di avere figli. E quello che i demografi ci hanno insegnato è che nel momento in cui tu rinviare significa che alla fine rinunci, puoi arrivare a rinunciare a raggiungere il numero di figli desiderato che magari vuoi avere. Ne vuoi uno e non lo fai, ne vuoi due, ne fai uno e così via. Quindi il problema l'altro anche qui è ritardo delle politiche.
19: È un ritardo di politiche e di politiche coraggiose, soprattutto come stavate evidenziando Rossi e Sabbadini, che appunto forse non si può neanche più limitarsi a definire un ritardo, proprio un'assenza. Su questo e sui giovani vorrei coinvolgere un'altra voce, Maddalena Boggiano, buongiorno, benvenuta.
20: Sì, buongiorno.
19: Giornalista Rai della TGR Trento e Trentino Alto Adige. A Trento è in corso il Festival dell'Economia, la sua 21esima edizione fino al 24 maggio, e il tema di questa edizione, ce ne ha parlato anche questa settimana Alberto Faustini, che conduce la nostra rassegna stampa di Prima Pagina e che ora si trova proprio lì per i lavori del festival. Il tema di questa edizione, dicevo, è "Dal mercato ai nuovi poteri, le speranze dei giovani". Allora, come il festival mette l'attenzione su questo nodo che stiamo evidenziando, quello del problema dell'ascensore sociale, del dato demografico, della scarsa valorizzazione dell'occupazione giovanile? Boggiano.
20: Allora, in parte il festival lo fa per certi versi mettendoli un po' sul palco, i giovani, ci sono studenti sui palchi che fanno domande ai protagonisti dell'economia e della politica, e in parte con i personaggi della politica che cercano di dare risposte sui temi centrali. Devo dire che però è la politica che in questi giorni si sta prendendo un po' il palcoscenico, sono 20 ministri che sono arrivati o devono arrivare.
19: E tra l'altro infatti Salvini, Lollobrigida, Renzi, Giuli, Schlein, Bernini, Calderoli, Nordio, insomma un elenco in ordine sparso in queste, proprio stamattina a prima pagina nel filo diretto Faustini ha ricevuto molti messaggi che mettevano l'accento sulla fortissima partecipazione dei politici quest'anno al festival, forse con un'attenzione diversa all'economia?
20: Sono tanti, sono tantissimi, e con un'attenzione diversa all'economia, fondamentalmente anche sulla fotografia di un governo per certi versi con visioni diverse. È stato plastico ieri, prima l'intervento di Crosetto, ministro della difesa. La difesa non è un costo ma è un investimento sull'innovazione, sulla sicurezza nazionale. Giorgetti, ministro dell'economia, un'ora dopo che ha detto sono in difficoltà, sarei in difficoltà ad andare in Parlamento a chiedere una deroga per le spese sulla difesa e non una deroga per le spese delle famiglie sul caro energia, sul caro carburanti. Quindi da questo punto di vista è questo che si sta prendendo un po' l'attenzione, perché è questo di cui sta dibattendo anche il governo. I giovani in sala ci sono, forse non sono interessatissimi a questi aspetti. Si parla tantissimo però negli incontri di intelligenza artificiale, di umanoidi, di come l'economia deve entrare dentro questa innovazione, e su quello i giovani rispondono sia in termini di presenza sia in termini anche di partecipazione, di domande, di interesse per i relatori che sono qui a parlarne.
19: Ecco, su questa nota che ha fatto Boggiano su Crosetto e Giorgetti, Salvatore Rossi, un'ultima cosa che volevo sottoporle, tornando un momento al quadro macro, quello legato appunto alla crisi energetica, alle conseguenze della guerra in Iran. All'inizio della settimana Giorgia Meloni ha scritto una lettera alla presidente Ursula von der Leyen chiedendo di estendere la deroga al patto di stabilità prevista per la difesa anche all'energia. È una strada?
17: Allora, non è una strada, me lo faccio dire con grande sincerità. Io capisco che politicamente la cosa è molto desiderata e molto anche opportuna dal punto di vista politico. Quale governo non vorrebbe alleviare il peso sui suoi cittadini di eventi che sono al di fuori del loro controllo e del controllo del governo? Però dal punto di vista delle ragioni economiche, della razionalità economica, sono due casi molto diversi, quello delle spese per la difesa e quello del rincaro dell'energia. Il primo sono investimenti e il secondo sono spese correnti, sono sussidi. Il primo sono investimenti in beni che a questo punto l'Europa considera indispensabili per aumentare la capacità di difesa dell'Europa stessa. Il secondo sono sussidi temporanei, speriamo temporanei, nell'ipotesi benigna che la guerra a un certo punto receda e che il costo dell'energia torni a ribassare. Sono sussidi temporanei che impediscono quella che gli economisti vorrebbero fosse l'esito desiderato, e cioè una compressione della domanda di benzina, faccio per dire un esempio, ottenuta con combustibili fossili, per incentivare la sua sostituzione con altro tipo di energia, per esempio rinnovabile. Questa cosa è politicamente molto più costosa e razionalmente più opportuna, ma politicamente molto più costosa. Quindi la lettera alla von der Leyen, in realtà, a parte che la von der Leyen secondo me non risponderà, anche se non è solo l'Italia che chiede questa estensione di deroga, ci sono altri paesi, perché anche, voglio dire, il problema è comune ai governi di tutti i paesi. La von der Leyen non credo, la Commissione europea non credo che risponderà positivamente a questa richiesta.
19: Allora su questo vorrei coinvolgere anche un'altra voce. Alberto Baban, buongiorno, benvenuto. Baban dovrebbe essere in ascolto, intanto ve lo presento, presidente della Fondazione Nord-Est, imprenditore e già vicepresidente di Confindustria, non so se ci sente, noi sicuramente non la sentiamo. e evidentemente neanche lui sente noi. Volevo coinvolgerlo anche per tornare sul territorio, come un po' stiamo facendo, a partire dalla telefonata di Sergio, l'ascoltatore di Vicenza intervenuto stamattina. E proprio perché stiamo cercando di tenere insieme territori... Ah, Babban c'è, Alberto Babban, buongiorno. Non so se ha sentito la mia domanda. La mia introduzione, no, anzi la domanda ancora non gliel'ho fatta. Allora, stiamo cercando di tenere insieme dei dati economici, quelli che arrivano dalle stime dell'Europa, la fotografia che fa l'Istat, ma siamo partiti stamattina dalla telefonata di Sergio, ascoltatore di Vicenza, che parla di un territorio fortunato, ricordava Salvatore Rossi, che è quello del Nord-Est. Sergio però diceva: io intorno a me vedo macchine di lusso, case di lusso, ristoranti pieni, è una fotografia che però non corrisponde all'economia locale. Babban.
0: Sì, ha ragione, perché effettivamente è un territorio molto vocato alla manifattura. Tenete conto che, parlando proprio di Vicenza, in alcune parti di Vicenza, in alcuni comuni di Vicenza, la manifattura incide sulla propria PIL per il 30-40% a volte, quindi una media italiana è intorno al 15% dell'incidenza della manifattura sul PIL, e ovviamente questo dato non collima, no? Quindi è una fotografia di un territorio che ha una caratura completamente diversa. La manifattura, che in questo momento invece subisce delle situazioni globali complesse, una situazione di competitività molto complessa, dei costi fortemente difficili da, diciamo, contenere e ovviamente da risultare competitivi, e quindi c'è un arretramento, c'è un problema per molte delle nostre fabbriche manifatturiere, e quindi questo tema, probabilmente ha ragione lei, non collima con quella che è la prossima prospettiva.
19: Senta, Babban, continuando a cercare di intrecciare gli elementi sociali che evidenziava Linda Laura Sabbadini, ovvero la scarsa attenzione politica di lunga data su donne e giovani, e lo scenario geopolitico, costi dell'energia, guerra in Iran, viene in mente, voglio citarlo, anche un film di cui si parla molto in questi giorni, Città di pianura, di Francesco Sossai, che ha vinto 8 statuette ai David di Donatello. Come si tengono insieme questi elementi, soprattutto in che direzione bisogna muoversi per trovare quel coraggio risolutivo di cui parlava Salvatore Rossi nelle scelte economiche di politica industriale? Babban.
0: Beh, allora, innanzitutto diciamo che quello che viviamo oggi, soprattutto parlando dal punto di vista economico delle nostre fabbriche, della nostra economia, è sempre il risultato di quello che abbiamo seminato nel passato. E quindi ovviamente noi abbiamo forse, il nostro paese non è mai stato così vocato ad avere questa abilità di fare una programmazione di medio e lungo termine, come invece succede in altre economie, in altre parti del mondo. E quindi noi probabilmente non abbiamo capito bene quale fosse il problema, o quali fossero, diciamo così, le vere risorse positive per il nostro sistema. E quindi abbiamo vissuto un po' di rendita, ma il primo problema che abbiamo oggi è la demografia. È abbastanza schiacciante, è un dato molto rilevante. Noi stiamo perdendo non solo popolazione, ma stiamo perdendo popolazione attiva, lavoratrice. Abbiamo un problema di pensionamenti ingenti, dovuti ovviamente al fatto che i boomers, una volta insomma si facevano 1 milione di bambini negli anni 60, ed oggi siamo scarsamente sotto i 300.000, quindi la popolazione non solo sta invecchiando, ma sta sparendo dal punto di vista numerico. E questo no, forse non è stato pensato, o comunque non l'abbiamo programmato a sufficienza, e quindi noi abbiamo un problema, una risorsa scarsa, e dall'altra parte non la sappiamo sostituire, non la sappiamo ben riuscire a dare il giusto valore, che diceva, come giustamente diceva lei, che risiede nei giovani e nelle donne. Quindi la popolazione lavoratrice, che potrebbe avere questo vantaggio per noi, dovrebbe riguardare l'inclusione maggiore con queste persone, che non sono ancora così presenti nel mercato del lavoro. E poi dall'altra parte invece è un contesto competitivo che è globale, che è completamente cambiato, gli scenari continuano a cambiare, e c'è la più grande manifattura del mondo, che è in Asia, che è la Cina in questo momento qui, che ha uno strapotere assoluto su certe filiere che noi probabilmente abbiamo disatteso e non abbiamo ben compreso, non le abbiamo rese così competitive. Quello che raccontava, chiudendo un primo filo di ragionamento, ma il costo energetico, la disponibilità e il costo energetico è una trappola per noi e per le nostre fabbriche è un costo talmente ingente che ci sposta assolutamente fuori l'asse di competitività del mercato.
19: Ecco, a proposito di competitività, confrontiamoci anche con altri paesi. Mariangela Pavone, buongiorno.
3: Buongiorno.
19: Reporter, inviata speciale di El Diario, si è trasferita in Spagna dove prima scriveva per il Paese, vive da anni a Madrid. Paone, il nostro paese non è mai stato vocato a una programmazione a lungo termine, diceva Babán, ignorando le risorse produttive. Non è quello che è successo in Spagna, giusto? La crescita in Spagna è 10 volte superiore a quella italiana, stima l'Europa, 10 volte.
21: Ma è il frutto di una serie di fattori che sono molto diversi tra di loro e hanno a che vedere anche con le scelte di lungo periodo per esempio cambiare il mix energetico, ne avete parlato, ma voglio ricordare alcuni dati. La Spagna ha ridotto moltissimo nel tempo la sua dipendenza dal gas, che rappresenta circa il 21% delle fonti energetiche, meno del doppio della quota di gas nel mix energetico italiano. In Spagna il solare e l'eolico insieme coprono quasi il 42%, poco meno del doppio della cifra italiana, sono quasi speculari le due cifre, poi c'è una quota del 18% di nucleare, ma poi c'è un mercato del lavoro che è senz'altro più dinamico per esempio è più dinamico nonostante si siano ridotti a solo 3 le tipologie di contratto, no? Non c'è una selva di possibilità contrattuali, ci sono solo 3 possibilità di contratto: indeterminato, stagionale e determinato, ma solo per scopi precisi, come per esempio i picchi di produzione. Banalmente questo significa che anche la predisposizione psicologica di chi firma un contratto è diverso, perché poi anche se le possibilità di licenziamento non sono sono flessibili comunque, però firmare di per sé un contratto a tempo indeterminato ha proprio un effetto diverso sul lavoratore. Questo aggiunto al fatto che dal 2018 a oggi il salario minimo in Spagna è aumentato di oltre il 60%, dagli 850 euro del 2018 ai 1380 in 12 paghe, sto parlando del 2026, e non è un caso che una delle ragioni che ieri la Commissione europea ha dato per la crescita e la resistenza dell'economia spagnola è stata proprio quella del consumo interno, un consumo interno che viene spiegato proprio da questi dati. Per quanto sì.
19: No, appunto è evidente come questo dato spagnolo mostri qualcosa di importante che tiene insieme quel discorso su politiche strategiche e coraggiose in campo economico di cui parlavano all'inizio Linda Laura Sabbadini e Salvatore Rossi. Io vi ringrazio per averci accompagnato in questa discussione stamattina, grazie a Mariangela Paone, a Maddalena Boggiano, Alberto Babán, Linda Laura Sabbadini e Salvatore Rossi. Continuiamo in musica con un brano dai toni e dalle sonorità più leggere, però nasconde una domanda essenziale al suo interno. Quanto conta la stabilità economica per garantirci una vita serena e libera? Il cantautore campano Mazzariello racconta di una generazione in cerca di lavoro che si chiede cosa saremmo disposti a fare per ottenere 1 milione di euro. Il brano è contenuto nell'album di quest'anno, Grandi Successi. Ascoltiamo Per 1 milione di euro, Mazzariello.

0: Io sono figlia di una famiglia borghese, imprenditore liberi professionisti. Anch'io sono libera professionista e sono decisamente in una situazione di maggiore difficoltà economica rispetto invece ai miei genitori. Questa possibilità, in più, essendo anche appunto donna e madre di due bambini, tutto questo ha inciso tantissimo sulle mie prospettive lavorative, perché tra l'altro, essendo libera professionista, ho ancora meno welfare degli altri.
1: Buongiorno e ben ritrovati. Questa è Radio 3, tutta la città ne parla, con la voce di Antonio Santaniello che apre la piazza di oggi. Buongiorno e ben ritrovati. Beh, come darle torto? I giovani sono sicuramente meno ricchi oggi rispetto ai propri genitori. Basti pensare alle difficoltà di comprare una casa, alla differenza di costo di una casa tra oggi e ieri. L'occupazione giovanile negli anni 70 e 80 era altra cosa rispetto a quella odierna, e i dati Istat di cui abbiamo parlato. Parla con la voce di Antonio Santaniello che apre la piazza di oggi. Buongiorno e ben ritrovati. Beh, come darle torto? I giovani sono sicuramente meno ricchi oggi rispetto ai propri genitori. Basti pensare alle difficoltà di comprare una casa, alla differenza di costo di una casa tra oggi e ieri. L'occupazione giovanile negli anni 70 e 80 era altra cosa rispetto a quella odierna, e i dati Istat di cui abbiamo parlato questa mattina evidenziano che soprattutto nei giovani crescono le competenze, i titoli di studio, ne

0: fermi e i lavoratori vengono assunti per svolgere compiti inadatti.
1: Buongiorno, credo che associare al fatto di avere ricchezza o benessere all'elusione o all'evasione fiscale necessariamente includa un ragionamento per il quale le tasse sono un impedimento allo sviluppo economico. Non è così. Chi paga adeguatamente le tasse può benissimo arricchirsi, se ha un buon fatturato o se ha un impiego comunque molto redditizio. Claudio.
0: Assolutamente sì, Claudio, l'evasione fiscale è una zavorra sul nostro paese. Basti pensare che dal 2000 al 2024 più di 1.200 miliardi di evasione fiscale gravano sui nostri conti pubblici. Nello scorso anno più di 100 miliardi, sono tantissimi. Anche se la pressione fiscale nel nostro paese è molto alta, si è attestata intorno al 43%, toccando massimi superiori al 51% negli ultimi trimestri dell'anno, il che significa che una grande percentuale di quello che gli italiani guadagnano, ecco, poi devono essere restituiti allo Stato, che dovrebbe trasformarli in servizi. È una delle pressioni fiscali più alte del mondo.
2: Buongiorno, sono Aura da Cagliari. Anche qui in Sardegna tanta povertà, però poi alla fine i ristoranti, i bar, le caffetterie sono sempre gremite, sempre piene. Però guardo anche l'atto vuoto del bicchiere. Ma allora, chi sono i ragazzi che partono a migliaia dall'Italia per trovare una vita più idonea ai loro stili?
0: Sono sicuramente tanti i ragazzi che partono e sono anche tanti gli immigrati che sono arrivati in Italia nello scorso anno. Consiglio un articolo dell'avvocato Fabio Lo Scerbo, Integrazione o reimmigrazione, il dato Istat che rende inevitabile la domanda. Sono entrati tantissimi immigrati lo scorso anno che hanno messo in pari demograficamente l'Italia, quindi la verità è che l'immigrazione non è più una variabile esterna, ma lo Stato dipende dall'immigrazione. Un articolo interessante che mette a terra dei dati e dà nel dibattito politico, poi si è diviso in chi è pro e chi è contro, ma ormai si è capito che l'immigrazione è strutturale e soprattutto fondamentale per lo Stato italiano.
3: Allora, l'evasione c'è sicuramente, c'è sempre stata e aggiungo però sempre ci sarà. In parte è fisiologica, per il fatto che non si può azzerare. Non è tipica, secondo me, solo di determinati comparti, anzi, come si è più volte accertato, non riguarda solo categorie di lavoratori autonomi, piccoli artigiani, ma anche liberi professionisti, così pure anche nelle piccole e medie aziende e anche lavoratori del pubblico che magari non dichiarano altri proventi. Claudio Di Verona.
0: E la verità è che ci sembra di vivere il famoso film Il giorno della marmotta, nel quale il protagonista si sveglia e vive ogni giorno sempre lo stesso giorno. Noi torniamo tra pochissimo con l'ultima parte di Tutta la città ne parla, nel frattempo il GR3.
4: Trame sonore, il visionario festival della musica d'arte torna dal 29 maggio al 2 giugno. 300 musicisti, 150 concerti, luoghi straordinari. Immergiti nelle Mantova Music Vibes. Officinaocm.com. Spot offerto da Consorzio Grana Padano.

0: Ore 10 e 45.
1: Iodì, le patate fonte di iodio. Da Pizzoli, lo specialista italiano delle patate.
2: Rai GR3.
3: In studio Monica Giunchiglia con Simona Petracca. In primo piano il vertice dei ministri degli esteri della NATO in Svezia, centrali dossier su Medio Oriente e Ucraina, ma si discute anche dei segnali di disimpegno da parte degli Stati Uniti.
4: L'ultimo annuncio di Trump di inviare 5.000 militari in Polonia per rafforzare il fianco est della NATO è accolto con favore dal segretario dell'Alleanza Atlantica Rutte. Ora studieremo i dettagli, ha detto. Alcune ore prima, da Washington, era arrivato un segnale opposto, l'annuncio del ritiro di 5.000 soldati americani dalla Germania. L'Europa deve comunque spendere di più per la difesa, soprattutto di fronte alla minaccia a lungo termine rappresentata dalla Russia. Europa più forte per una NATO.

0: mandato più forte e più condivisione fra gli alleati ed equità nella distribuzione degli oneri per sostenere Kiev. Questo invoca il segretario generale della NATO. E il ministro degli esteri Tajani risponde che l'Italia è disponibile ad aumentare le spese per la NATO fino al 5% del PIL, ma invoca maggiore flessibilità in un momento di crisi energetica per l'Italia. Nel vertice si parla anche di Hormuz. Gli europei, prosegue Rutte, hanno recepito il messaggio americano e stanno attrezzando navi e sistemi di sminamento per garantire in una fase successiva piena libertà di navigazione. Alba Arcuri, GR3.
1: La scomparsa a 76 anni di Carlo Petrini, fondatore di Slow Food e Terra Madre, lascia un grande vuoto non soltanto nel mondo della scienza enogastronomica, ma anche nell'intera società, non solo in Italia, scrive il presidente Mattarella. Le sue intuizioni e le sue costanti sollecitazioni sulla sostenibilità, sulla necessità di preservare le tradizioni, sulla valorizzazione delle culture locali, sul rispetto dell'ambiente, prosegue la nota del Capo dello Stato, hanno generato una nuova consapevolezza della cultura del cibo e della sua produzione, ispirata a criteri di qualità, genuinità ed eticità. Ascoltiamo quanto diceva Petrini a proposito dello spreco alimentare.
2: Lo spreco alimentare, che è di proporzioni bibliche, è a tutt'oggi la vergogna più grande dell'umanità, perché buttare via 1,5 miliardi di tonnellate di cibo nel momento in cui c'è malnutrizione e fame è una vergogna.
3: Si aggrava la posizione dell'ex principe Andrea d'Inghilterra nelle indagini sui suoi rapporti con il defunto faccendiere pedofilo americano Jeffrey Epstein. Contro di lui nuove pesanti accuse.
4: L'ex principe Andrea potrebbe aver ricevuto anni fa una giovane donna del giro del finanziere pedofilo Epstein nella sua residenza a Windsor, e su questo la polizia avrebbe aperto un'ulteriore inchiesta. A lanciare il pesante sasso nello stagno è Sky News Regno Unito, anche se le informazioni non sono ufficiali. A dichiarare ai media fatti che se provati sarebbero rovinosi per il fratello minore di Re Carlo, la presunta vittima che la polizia sta cercando di interrogare. Un'indagine nell'indagine, quella che riguarda l'ex principe, già nel mirino dei procuratori britannici, arrestato 3 mesi fa e poi rilasciato, ma che resta accusato di aver condiviso con Epstein, il finanziere pedofilo morto in carcere nel 2019, informazioni riservate quando era rappresentante internazionale del commercio del Regno Unito. Andrea Mountbatten ha sempre negato, ma da tempo ormai è stato privato di ogni titolo e rango. Ora la polizia cerca altri testimoni, obiettivo vagliare ogni aspetto del comportamento dell'ex principe Andrea, inclusi reati sessuali e corruzione. Claudia Stamerra, GR3.
5: Le donne nel carcere di Evin si sono occupate anche di attività politiche.
1: Importante premio internazionale per Radio Rai, il podcast Le loro prigioni, voci e cronache, impresa diretta dalle carceri del Mediterraneo, prodotto da Radio 1, si è aggiudicato il prestigioso New York Festival Radio Awards, sezione documentari. L'autrice è la collega della redazione esteri Azzurra Meringolo. L'inviata ha raccolto testimonianze da alcuni dei più famigerati luoghi di detenzione, come il carcere iraniano di Evin, Sdeit Eiman, base militare israeliana divenuta carcere disumano per centinaia di palestinesi di Gaza.
3: Per ora è di nuovo tutto, la linea torna, tutta la città ne parla. Prossimo giornale radio alle 13:45. Buon ascolto.
6: Abbiamo trasmesso GR3.
7: Oh no, ti diranno. Adesso ci si mettono anche i buddisti a chiedere la firma per l'8 per 1000. Oh sì, sorridendo, gli risponderai. Vai su 8per1000unionebuddista.it e scoprirai tutti i progetti coraggiosi ed efficienti che insieme a te abbiamo realizzato. La tua firma, accanto a Unione Buddista Italiana, farà davvero tutta la differenza di questo mondo.
3: Tutta la città ne parla.
8: È proprio nell'identità, nella diversità culturale, che trova forza una globalizzazione virtuosa. Molte volte sento delle persone che quando si dice economia locale ti guardano dall'alto in basso e dice: ma di che cosa parli? Ecco, no? L'economia locale messa in rete è potente, eh? Come che è potente? L'economia locale isolata conta come due da picche,
9: certo.
8: Ma se entra in rete, e oggi gli strumenti ci consentono di valorizzare questa rete, ci consentono di dare valore alla diversità. L'identità è un valore forte, importante, ammesso però che noi riconosciamo che non esiste identità senza scambio. Non esiste identità senza scambio.
10: Era la voce, l'avrete riconosciuta perché era una voce inconfondibile, di Carlin Petrini, fondatore di Slow Food, scomparso ieri in un incontro, questo era un incontro del 2029 al Festival dell'Economia di Trento, che si tiene proprio in questi giorni. Il titolo dell'incontro era Il mercato globale, omologazione o libertà, e Petrini era in dialogo con l'economista Innocenzo Cipolletta su alcuni dei nodi su cui Carlo Petrini tanto ha lavorato, e vogliamo ricordarlo con l'ultima voce di questa mattina. Serena Milano, buongiorno, benvenuta.
11: Buongiorno, grazie per l'invito.
10: Grazie a lei, Milano, per averlo accettato, soprattutto oggi e questa mattina, perché Milano è direttrice di Slow Food Italia, ha lavorato per 30 anni con Carlin Petrini, sono 40 anni tra l'altro proprio quest'anno dalla fondazione di Slow Food, nata da una grande intuizione di Petrini. Intanto ci lasci esprimerle la nostra vicinanza a Milano, perché Petrini è stata una voce amatissima in tutti questi anni qui a Radio 3, lo mostrano i tanti messaggi arrivati dai nostri ascoltatori, e lo ricorderà anche Fahrenheit oggi pomeriggio in apertura alle 15 con Michele Serra. Che figura è stata Petrini intanto per la cultura italiana, ma anche per l'economia dei territori, Serena Milano?
11: Grazie, mi scuso in anticipo perché siamo molto frastornati e ci provo. Carlo è stato, avete sentito le sue parole, lui è riuscito a mettere insieme alto e basso sempre, profondità e leggerezza, è riuscito a trasformare il cibo in politica, o meglio a spiegare, a fare in modo che tutti si rendessero conto che il cibo è politica, che il cibo ha a che fare con la terra, con la vita, con l'intero modello di sviluppo, e non è solo una questione di tavola o di gastronomia o... E questo è riuscito a farlo con il suo registro, che era quello di riuscire a dialogare con la stessa, con le stesse parole, con la stessa empatia, con la stessa attenzione, con un re, con un papa, con un pastore. Noi la cosa più importante che abbiamo, tutti i messaggi che ci ha trasferito, la parte più importante sta proprio in questo modo di essere. Ecco, io non l'ho mai visto cambiare registro. Lui si rivolgeva al re Carlo come si rivolgeva a un pescatore, con la stessa, e ascoltava con la stessa attenzione un ministro o un vecchio contadino, ed è riuscito a dare dignità a un mondo di ultimi, no? I contadini, i pescatori, i pastori, ed è riuscito a farlo in tutto il mondo. E noi scherzosamente diciamo sempre: lui parla tutte le lingue senza saperle, no? Lui riusciva, non sapeva l'inglese, parlava con tutti, e riusciva a creare un rapporto empatico, per cui con la forza delle idee, con la forza della sua passione, con il coraggio che riusciva a infondere a tutti. Ecco, riusciva a infondere un grande coraggio, per cui dopo un dialogo con lui ci si sentiva più forti, no? E capaci di fare qualunque cosa.
10: E tra l'altro sa Milano che proprio per questa capacità, determinazione di tenere insieme alto e basso è diventato così caro, così prezioso per noi qui a Radio 3, anche perché proprio per questa postura identica tra re e contadini ha contribuito a diffondere una cultura dell'ambiente, del territorio attraverso il cibo, ma che superava anche il concetto appunto di gastronomia, anticipando temi oggi importantissimi come appunto tutti quelli che riguardano la tutela ambientale da numerosi molteplici aspetti, territori e punti di vista. Questa è stata forse una dei contributi più importanti in quella riassumibile, in quella parola che torna più spesso questa mattina parlando di Petrini, cioè visionarietà.
11: Sì, sì, è stato questo ed è ancora questo, perché le sue idee non si fermano qui e però mai è riuscito a riempire il cibo di tutte queste istanze politiche, culturali, ambientali, ma senza pesantezza, cioè senza perdere mai la leggerezza. Quindi lui diceva sempre, no, un ambientalista che non sia anche gastronomo è triste, e con la tristezza, col magone, non si cambia nulla, non si fa nessuna rivoluzione con il magone. Usava proprio questa era la sua parola: con il magone non si cambiano le cose. E quindi sì, noi oggi Slow Food parla di giustizia sociale, si occupa di temi di equità, di ambiente, di pesticidi, di sistemi di potere, di multinazionali, quindi di temi molto di temi politici che hanno una gravità e una rilevanza, e anche appunto di che hanno a che fare, che arrivano oggi ad avere a che fare anche con le guerre, con la sopraffazione. Ma l'insegnamento suo è che tutto questo va fatto, ma senza mai perdere quella matrice della nostra associazione, che è nata come movimento che promuove il diritto al piacere. Ecco, il piacere e la responsabilità insieme, il fare con gioia. E anche questo, lui dialogava anche con persone molto lontane politicamente da lui, e anche questo era un tratto suo che era legato a questa sua empatia, a questa sua credere fortemente nel dialogo, nella capacità di costruire a prescindere da idee diverse, ma a prescindere appunto dal fatto di essere un assessore o uno studente, un contadino o un grande scienziato, ma anche a prescindere dal colore politico. Cioè, lui credeva nel dialogo sempre.
10: E di questo c'è contezza in questo momento, perché la portata politica del suo lavoro è ben chiara tra i tanti messaggi che stanno arrivando nel flusso delle notizie. Sono quelli di Zaia, La Russa, e quello del presidente Mattarella, che esprime profondo cordoglio e dice che la scomparsa di Carlin Petrini lascia un grande vuoto. Grazie a Serena Milano, direttrice di Slow Food Italia, per aver ricordato con noi Carlin Petrini. Rinnovo il nostro abbraccio a voi e a Slow Food. Lasciamo la linea ad Anna Maria Giordano per Radio Tremondo, che torna in Israele sulle carceri con Azzurra Meringolo, poi ci porta in Africa. Noi torniamo lunedì mattina con Pietro del Soldà, che torna a questi microfoni. Buon fine settimana con Radio 3.
9: Trame Sonore, il visionario festival della musica d'arte, torna dal 29 maggio al 2 giugno. 300 musicisti, 150 concerti, luoghi straordinari. Immergiti nelle Mantova Music Vibes. Officina OCM.com. Spot offerto da Consorzio Grana Padano.
12: Radio 3 Mondo.

0: Buongiorno da Anna Maria Giordano e benvenuti oppure bentornati all'ascolto di Radio 3 Mondo. Il team dei legali degli attivisti della In Rajab Foundation ha identificato 6 ufficiali israeliani e procederanno in diversi paesi contro di loro. Tra questi paesi c'è anche l'Italia. C'è stato sistematico uso di violenze, abusi sessuali, condizioni inumane di detenzione che possono rubricarsi a torture, secondo l'articolo 1 e l'articolo 2 della Convenzione delle Nazioni Unite. Questa escalation di violenza contro una missione umanitaria è solo un promemoria di quanto i palestinesi dicono da 100 anni, delle intenzioni genocidarie del regime israeliano. Stiamo leggendo dalle dichiarazioni fatte in conferenza stampa dal portavoce della Global Sumud Flottiglia. Parole che ci daranno lo spunto oggi per tornare a parlare di detenzioni amministrative, una prassi sempre più ricorrente dopo il 7 ottobre in Israele, e di prigioni per prigionieri palestinesi. Poi oggi, come ogni venerdì da alcune settimane a questa parte, proseguiremo col nostro ciclo decoloniale. Andremo col pensiero a lunedì. Lunedì 25 maggio si celebra l'Africa Day. Perché celebrarlo nel 2026? Noi parleremo del continente attraversandolo con l'aiuto di un libro, muovendoci tra colonialismi vecchi e nuovi, parlando di risorse, di economie, di elite governative, ma anche di società, dei suoi conflitti endemici, ma anche di esperienze esemplari di autonomia e sviluppo. Allora, questa è la nostra puntata di oggi, questo è il numero a cui inviarci un messaggio via SMS o via WhatsApp, 335-5634-296.
1: You were correctly outraged by how Ben-Gvir treated your nationals. Please think of how he treats ours. Ben-Gvir gave barely a glimpse of the treatment reserved to Palestinian prisoners. Over 100 of them died in custody under torture or due to starvation.
0: La voce che stiamo ascoltando è quella di Riyad Mansour, osservatore permanente della Palestina presso le Nazioni Unite. Vi siete giustamente indignati per il modo in cui Ben-Gvir ha trattato i vostri connazionali. Pensate però a come tratta i nostri. Ben-Gvir ha dato solo un piccolo assaggio del trattamento riservato ai prigionieri palestinesi. Negli ultimi 2 anni oltre 100 di loro sono morti in carcere a causa delle torture, della fame o della negligenza medica, sono sottoposti a trattamenti disumani e sempre più duri, aggressioni, abusi sessuali, stupri. Ci sono centinaia, forse migliaia di palestinesi, continuava Mansour, che sono stati arrestati e sono scomparsi e le loro famiglie soffrono ogni giorno senza sapere quale sia la loro sorte. Le prove di questi orrori sono innegabili, responsabili, noti e protetti. È un messaggio che è stato diffuso ieri. Riyad Mansour ha parlato all'Assemblea delle Nazioni Unite. Ad ascoltare la voce di Riyad Mansour c'è Azzurra Meringolo. Buongiorno Azzurra.
2: Buongiorno a te e agli ascoltatori.
0: Azzurra Meringolo è un'inviata RAI e mi piace dire che per noi è soprattutto una delle voci di Radio 3 Mondo nel passato, attualmente appunto inviata RAI, e autrice del podcast Le loro prigioni, voci e cronache in presa diretta dalle carceri del Mediterraneo. E Le loro prigioni è un podcast prodotto da Radio 1, realizzato appunto da Azzurra, e ci fa molto piacere sottolineare oggi che il podcast ha vinto il Voices Awards 2026 nella categoria Radio e Podcast Journalism Award. Il Voices Awards è un premio europeo di grande prestigio e del suo podcast abbiamo raccontato all'epoca dell'uscita, cara Azzurra, ma oggi ovviamente molti sono i motivi che portano a riascoltarlo e ad andare in particolare alla puntata che tu hai dedicato proprio alle carceri, ai centri di detenzione per palestinese che il governo israeliano ha messo su in questi anni. Azzurra.
2: Sì, nei fatti il podcast che la scorsa notte si è aggiudicato nella sezione documentari anche il New York Festival Award proprio sul tema diritti umani, nei fatti aveva già raccontato quello che la flottiglia e le immagini che tutti abbiamo visto sui telegiornali italiani succede, no? All'interno dei centri di detenzione israeliani, centri formali e informali, ci tengo a sottolinearlo perché il mio podcast si concentra su Sdei Teiman, che in tempo non di guerra o non di guerra aperta, più corretto dire, è un campo militare nel deserto a pochi chilometri da Gaza, ma che diventa in tempi di guerra frontale, quindi diretta, diventa un campo di detenzione. A Sdei Teiman sono finiti già pochi mesi dopo il 7 ottobre, tutto quello che il 7 ottobre ha scatenato, quindi la guerra, l'ingresso, l'occupazione aggiuntiva dei mezzi militari israeliani all'interno di Gaza, è il luogo dove sono stati deportati centinaia di palestinesi, di cui per alcuni mesi nessuno ha saputo niente, quindi tutti si continuavano a chiedere dove sono i miei parenti. E da questo proprio passaparola ho iniziato la mia inchiesta per cercare di capire dove erano finite queste persone, e pensate che solo mesi dopo è stato permesso a un avvocato di entrare a Sdei Teiman per raccogliere le testimonianze dei prigionieri palestinesi. Il racconto inizia proprio da qui, da queste testimonianze raccolte. Peraltro raccolgo delle testimonianze che mi vengono consegnate in modo scritto, e abbiamo una testimonianza molto importante, perché è importante sottolineare che anche chi da Israele deve andare a Sdei Teiman per prestare servizio di diversi generi, anche i dottori, no? Pensiamo, a un certo punto è indignato da quello che vede e decide di farlo uscire, di farlo emergere. Lo fa parlando alla CNN una persona, e con noi lo fa un'altra fonte sotto copertura, che ci racconta nei fatti quello che vede, gli abusi che vede sui detenuti, anche il disagio che prova nel vedere tale brutalità.
0: Azzurra, in questa puntata specifica delle loro prigioni, appunto dedicata al campo di Sdei Teiman, tu raccogli, come ci raccontavi, delle testimonianze, anche delle denunce che vengono da parte israeliana. Colpisce nell'ascolto della puntata anche l'identità di molti dei detenuti, perché spessissimo si tratta di operatori sanitari di Gaza che sono stati fatti prigionieri. Azzurra.
2: Sì, è proprio così, Anna Maria, ti riferisci al Physician for Human Rights, di questa organizzazione israeliana che difende proprio, cerca di difendere i diritti e l'incolumità di tutti i dottori, e finiscono all'interno di Sdei Teiman, o transitano da Sdei Teiman, perché in realtà per molti Sdei Teiman diventa solo un luogo di transito per andare in altre prigioni israeliane, e diversi dottori molto importanti, anche direttori degli ospedali che abbiamo visto essere poi occupati, entrati dall'esercito israeliano all'interno della striscia di Gaza. E questo mette alla luce anche quanto diventa precario poi il sistema sanitario di Gaza, già provato dai continui bombardamenti, dalla carenza, dall'impossibilità di avere materiale medico, e a questo punto anche di poter operare. La figura più emblematica è il dottor Abu Safia, forse chi ci ascolta se lo ricorda, perché è il dottore di cui diventa emblematica la foto di lui col camice bianco che esce dall'ospedale dove è direttore per andare a parlare con i soldati israeliani che sono arrivati alle porte dell'ospedale, e poi viene nei fatti arrestato e ancora agli arresti senza peraltro sapere il suo capo di accusa. Che questo diventa un simbolo di questo racconto.
0: Azzurra, io voglio ricordare a chi ci ascolta che il podcast è in 5 puntate. Quando è uscito noi abbiamo parlato anche delle altre prigioni, le voglio menzionare, perché tu hai raccontato di Sednaya in Siria, il mattatoio di Assad, poi il carcere di Erbil in Iran, hai raccontato anche i tunnel di Hamas, quelli che sono serviti a tenere prigionieri invece gli israeliani catturati durante l'attacco del 7 ottobre. ottobre. Poi c'è anche, sono sei le puntate, in realtà non cinque, c'è anche l'Egitto col carcere editore, poi Rojava a Lol, il campo di prigione per le famiglie miliziane dell'ISIS, ne abbiamo parlato ampiamente in un'altra nostra conversazione. Torniamo alla parte che hai dedicato proprio alla prigionia per palestinesi. Tu hai naturalmente osservato e ha avuto modo di seguire le cronache di questi giorni che hanno raccontato delle vicende della flotilla. Qual è la tua considerazione, ecco, rispetto all'operato delle autorità israeliane?
2: Sì, fammi tornare solo un secondo sul podcast, perché è un progetto che coinvolge anche altre persone, è nato da un'idea condivisa con Ilaria Sotis, con la regia di Leonardo Patanè, e poi contiene delle riflessioni della scrittrice Viola Ardone, che un po' ci aiuta a riportare, no? A chi ascolta queste storie che possono sembrare distanti, ma che, proprio come dicevi, anche relativamente alla tenuta del governo israeliano, in realtà ci riguardano, e è diventato più evidente quando riguardano anche cittadini italiani, come nel caso della flottiglia. Ecco, beh, non mi hanno sorpreso queste immagini del ministro della sicurezza Ben-Gvir, perché rappresentano la sua storia, rappresentano il suo percorso. Ben-Gvir tante volte anche a Radio Tremondo avete raccontato come è entrato nelle carceri israeliane dove ci sono i detenuti palestinesi per minacciarli, ha fatto delle riforme, infatti, attraverso le quali sono state ridotte l'apporto calorico dato ai detenuti palestinesi. Questi atteggiamenti che ha avuto nei confronti, e queste violenze e umiliazioni che ha avuto nei confronti degli attivisti, anche degli attivisti italiani, non sono nuove al suo linguaggio. E quello che adesso diventa un po' il dibattito è come questi suoi atteggiamenti avranno una ricaduta sulla campagna elettorale, che nei fatti si sta aprendo in queste ore in Israele, perché questa settimana abbiamo appreso che le elezioni saranno nei fatti la prima settimana di settembre, quindi elezioni anticipate, perché dovevano tenersi a fine ottobre. E anche il tema di che sicurezza, che cosa vuol dire la sicurezza di Israele, sarà un tema centrale al dibattito elettorale.
0: Azzurra, e certamente ci ritroveremo a seguire questa campagna, e ti capiterà di ritornare lì per seguirne le vicende. Io ricordo a chi ci ascolta che dalla piazza virtuale Costanza Spocci ritwitterà il link per ascoltare le loro prigioni, voci e cronache in presa diretta dalle carceri del Mediterraneo. E ricordiamo ancora una volta un premio ricevuto proprio in queste ultime ore, ce l'ha appena detto Azzurra, New York Award, ma anche uno dei più importanti premi europei, che è il Voices Awards. Dunque, intanto complimenti, e naturalmente i complimenti servono per un lavoro che diffonde informazioni e racconta delle realtà. E noi ti salutiamo anche un po' per festeggiarti con delle note di Bob Dylan. Grazie e buon lavoro, Azzurra.
2: Grazie a voi.

0: E vale la pena leggere il testo di questa canzone. Arriverà il momento in cui i venti si placheranno e la brezza smetterà di soffiare, come la quiete nel vento prima che l'uragano si scateni, l'ora in cui la nave approderà. Le acque si apriranno, la nave approderà, la sabbia sulla riva tremerà, poi la marea si farà sentire, il vento infurierà e l'alba sta per spuntare. Allora, un modo eccezionale per salutare Azzurra Meringo, l'autrice delle loro prigioni, e musica anche che ci serve forse a celebrare con un po' di anticipo l'Africa Day 2026, che cadrà lunedì 25 maggio. Per parlare di Africa, oggi abbiamo collegata con noi un ospite che è Maria Stefania Cataleta. Buongiorno.
1: Buongiorno a voi, buongiorno agli ascoltatori, grazie
0: benvenuto.
1: Per l'invito.
0: E grazie a lei per essere ai microfoni di Radio Tremondo stamattina. Maria Stefania Cataleta è autrice del libro che abbiamo sul tavolo e che si intitola Il continente maledetto, l'Africa e il difficile cammino verso la pace, edito da Infinito. Maria Stefania Cataleta è avvocata cassazionista, ammessa al patrocinio davanti alla Corte Penale Internazionale, attivista per Amnesty International. Allora, la prima cosa che le voglio chiedere, davvero oggi è venerdì, come dicevo, noi stiamo portando avanti un piccolo grande lavoro per costruire un ciclo decoloniale, lo facciamo il venerdì e oggi appunto parliamo di Africa alla vigilia dell'Africa Day. Perché vale la pena celebrarlo ancora oggi, Cataleta?
1: Beh, perché purtroppo l'Africa non vive un momento positivo, purtroppo ci sono diversi paesi che sono fastidiati dalla violenza, dalle guerre civili, dai colpi di Stato e in alcuni casi si ritiene, anzi in molti casi si ritiene che le vecchie potenze coloniali siano all'origine di questi colpi di Stato. Posso fare l'esempio dei paesi del Sahel, in Gabon, in Niger, nel Mali, in Burkina Faso. Sono tutti paesi retti da regime, da giunte militari, che hanno preso il posto in alcuni casi di governi che sono erano democratici soltanto di facciata, perché appunto i militari che hanno preso il potere accusavano di quelle governance di essere corrotte, di essere illiberali, di non risolvere i problemi sociali e di non portare la prosperità alle popolazioni afflitte dalla miseria, per esempio, ed erano regimi durati decenni. Ad esempio in Gabon, il Gabon è stato governato ininterrottamente per circa 56 anni e per quanto nel 2023 avesse vinto Ali Bongo, appunto il discendente della dinastia Bongo, che è stato al potere tutti quegli anni, vi erano delle accuse di brogli elettorali e di mancata trasparenza delle operazioni elettorali, per esempio l'oscuramento di emittenti francesi, perché appunto la potenza francese era l'ex potenza coloniale, la sospensione della connessione ad internet, l'imposizione del coprifuoco. Bene, questi fallimenti dei processi democratici manu militari sono molto ovviamente discutibili, perché si depongono questi presidenti attraverso l'uso della forza e non attraverso le urne. Poi queste giunte militari promettono dei governi di transizione che però seppure arrivano ad un certo momento vengono spodestati da nuovi colpi di Stato promettono elezioni che però non arrivano
0: mai. È una storia che abbiamo raccontato spesso e che purtroppo si è ripetuta in vari paesi, come lei sta raccontando, Maria Stefania Cataleta. Un continente in transizione, un continente però comunque in crescita, un continente che cambia il volto alle potenze coloniali. Parliamo da mesi, da anni ormai, di presenza della Cina, di presenza della Russia, ma anche di presenze europee. Abbiamo parlato di recente di un cambiamento di strategia, di un'uscita di scena da una parte della Francia in Africa e di forse rientro, uscita dalla porta e rientro dalla finestra. Lei ha parlato dei rivolgimenti politici, ci sono anche dati economici che raccontano un continente postcoloniale. L'Economist non molto tempo fa ha parlato di un'economia del continente pronta a svoltare grazie alla crescita di grandi giganti come la Nigeria, come il Sudafrica, a superare l'Asia in termini per molti versi anche in termini economici. A che punto è invece la storia che lei racconta nel libro, una storia economica del continente?
1: Sì, anche quella è a causa della presenza della Cina soprattutto, che sta sostituendo l'Occidente. Vi è una forte cooperazione sino-africana, dove la Cina è divenuto il principale finanziatore, investitore in Africa, è il secondo partner commerciale dopo l'Unione Europea ed è il primo della regione subsahariana. L'idea della Cina di costruire una grande comunità sino-africana, cioè di andare oltre il mero dato economico, con la condivisione di interessi e valori anche cinesi, quindi del comunismo, però senza disdegnare il capitalismo, frapponendosi proprio alla posizione che è stata sempre dominante dell'Occidente. Però ci sono appunto degli interessi che la Cina persegue al di là di queste pretese anche valoriali, perché la Cina è destinataria di quasi un quarto delle esportazioni totali dell'Africa e si tratta soprattutto di materie prime che ora fanno gola un po' a tutti. Quindi la Cina è molto favorita dagli scambi commerciali.
0: Maria
1: con
0: Stefania
1: l'Africa.
0: Cataleta, lei ci fa andare con la mente subito a una parte specifica del suo libro, un capitolo che è dedicato alla parte construence, se posso definirla così, perché lei poi fa una sorta di ricognizione di esempi, no? Di esperienze di autonomia, esperienze di autonomia nello sviluppo, insomma il modo in cui forse effettivamente può raccontarsi un rilancio del continente in epoca postcoloniale.
1: Beh sì, abbiamo diversi esempi come il corridoio di Lobito, che è un'opera infrastrutturale molto importante in cui sono coinvolti gli Stati Uniti, soprattutto l'Unione Europea, anche l'Italia, ma diciamo che per quanto l'intervento esterno sia fondamentale, però è importante anche una resilienza dei paesi africani e questo è stato possibile nel passato e grazie a delle figure illuminate come Thomas Sankara, come Betty Bigombe. Thomas Sankara è stato un presidente del Burkina Faso mitico, ha governato il paese negli anni 80 prima di essere assassinato e la sua fu una rivoluzione indirizzata alla liberazione dall'imperialismo occidentale del paese, ma anche una lotta al patriarcato, quindi in favore dei diritti delle donne. Era un femminista, è difficile insomma pensare.
0: Molto chiaro, no? Conosciamo bene e Radio 3 ha spesso raccontato la storia di Thomas Sankara, dell'importanza per il suo paese. Prima di salutarci, Maria Stefania Cataleta, veramente pochi secondi però per andare magari a un esempio di oggi, a qualcosa che fa pensare a un'Africa autonoma, c'è qualcuno che parla di afrocapitalismo, c'è chi parla di centinaia di start-up che creano milioni di posti di lavoro per i tanti giovani africani che sono la maggioranza della popolazione. Solo che non l'abbiamo sentita, sì. prego.
1: Sì, dicevo che questo è vero, in Nigeria per esempio è un paese molto informalizzato, ma ci sono delle insidie legate allo sfruttamento delle risorse naturali di cui l'Africa è ricchissima, cosa che fa gola a molte potenze occidentali per l'ottenimento di materie prime necessarie per la fabbricazione di tecnologie digitali. Perché questi minerali sono anche conflict minerals, quindi sono estratti in zone dove insistono conflitti armati, quindi occorre che l'Africa riesca ad emanciparsi, e questo può farlo sia con l'intervento dei paesi occidentali, sia con l'intervento delle Nazioni Unite, insomma non va lasciata sola.
0: Grazie.
1: Le operazioni di pace sono molto importanti.
0: Grazie infinita Maria Stefania Cataleta, un'Africa che non va lasciata sola, autrice del Continente Maledetto, l'Africa, il difficile cammino verso la pace, Infinito Edizioni, grazie e a presto allora, buon lavoro.
1: Grazie a voi, arrivederci.

0: Excellences, chers compatriotes africains, aujourd'hui, nous lançons le thème de l'année 2026 de l'Union africaine. Assurer la disponibilità durable de l'eau e dei sistemi di assainissement sûrs.
1: La voce che stiamo ascoltando è quella del presidente della Commissione dell'Unione Africana, Mahmoud Ali, che lancia un appello all'azione per rafforzare la leadership politica, mobilitare investimenti sostenibili, attuare soluzioni integrate e resilienti ai cambiamenti climatici. Tutto ciò per il continente africano per il 2026 e il modo in cui abbiamo salutato Maria Stefania Cataleta, ma è anche quello in cui, con cui diamo il benvenuto a Dino Lorimer. Buongiorno.
2: Buongiorno a lei e buongiorno a tutti.
1: Dino Lorimer è consulente per i rapporti internazionali e i progetti speciali del Nelson Mandela Forum di Firenze ed è uno degli ospiti della prima edizione del Festival del Cospe che si chiama Reclaim. Oggi e domani in contemporanea a Bologna, Firenze, Cape Town, Cali si parlerà di riconquista di qualunque cosa, di diritti, di potere per quanto riguarda i generi, di futuro per quanto riguarda i giovani. Festival Reclaim, lei in particolare ci farà restare in Africa, appunto dove siamo andati poc'anzi, in particolare con il Sudafrica, Nazione Arcobaleno. Di cosa parlerete al Cospe?
2: Ma guardi, la scaletta la stanno finalizzando proprio in questi minuti e io personalmente porterò l'esperienza del Mandela Forum, che è una struttura dedicata allo spettacolo e allo sport, che però ha scelto ormai 20 anni fa di chiamarsi, di dedicarlo spazio a Nelson Mandela, proprio per dare la possibilità a chi partecipa dalla Toscana, da Firenze, a eventi lì, di anche confrontarsi con l'esperienza di Nelson Mandela. Poi personalmente parlerò anche della mia esperienza personale, perché io ho vissuto in Sudafrica fra il 94 e il 2000.
1: Beh,
2: e poi
1: anni importanti.
2: Un altro paese. Molto importanti anni, molto pieni di tensioni e di contrasti. Adesso noi vediamo una visione un po', abbiamo uno sguardo un po' diciamo edulcorato di quel momento, il film Invictus e altri, Mandela, però fu un momento di contrasti durissimi. Io ricordo appunto i vari passaggi della transizione, perché arrivai proprio nel 93 quando cominciavano, quando c'era la campagna elettorale per le elezioni, e poi anche dopo, subito immediatamente dopo l'insediamento di Mandela, ricordiamoci che ci fu un attentato sanguinoso proprio il giorno delle elezioni, quindi
1: anni importantissimi. Io la fermo, ma perché vorrei rimandare chi ci ascolta magari a venire a seguire il festival. Allora Dino Lorimer, io la saluto, le auguro un buon festival, è la prima edizione del Festival del Cospe Reclaim, grazie e buon lavoro allora.
2: Buon lavoro a lei, grazie.
1: Oggi e domani in contemporanea a Bologna, Firenze, Cape Town in Sudafrica, appunto Cali in Colombia. Fra gli ospiti anche Wesam Hamada, la madre di In Rajab, la bambina uccisa a Gaza dall'esercito israeliano, la cui morte è diventata il simbolo del genocidio contro il popolo palestinese, e così siamo tornati da dove eravamo partiti all'inizio di questa puntata. Ci salutiamo qui, rimanete in ascolto di Radio 3 Scienza. Un grazie e un saluto da Lazzaro Scasserra alla console, Marco Pompi in regia, Giulia De Luca e Costanza Spocci in redazione. Noi ci ritroviamo domattina per sfogliare insieme le pagine della stampa estera alle 6:50. Intanto buon ascolto e buona giornata da Anna Maria Giordano.
3: Uno sguardo e pensiamo di aver già capito tutto, ma dietro ogni persona c'è una storia. La Chiesa Valdese sostiene progetti di accoglienza, lavoro e inclusione. Con la tua firma vai oltre i luoghi comuni. 8 per 1000 alla Chiesa Valdese. L'altro 8 per 1000.
4: RAI Radio 3.
5: Per 1000. Destina il tuo 5 per 1000 da AIS. A te non costa nulla e fa fare un passo avanti alla ricerca per trovare una cura per le forme più aggressive di sclerosi multipla. Vai su 5per1000.aism.it.
4: Radio 3 Scienze.

0: Dagli articoli fondamentali per la costruzione della fisica dei quanti pubblicati un secolo fa da Erwin Schrödinger fino ai computer quantistici di oggi. Un viaggio nella meccanica quantistica con la voce di un premio Nobel e un libro che intreccia fisica, filosofia e tecnologia. Buongiorno da Marco Motta, benvenuti e benvenuti a una nuova puntata di Radio 3 Scienza. Sono le 11:31, è una manciata di secondi e come avete capito il nostro approfondimento di oggi si concentrerà sulla meccanica quantistica e in particolare su un fenomeno che va sotto il nome di entanglement, che probabilmente sarà noto a molti e molte di voi alla base di molte tecnologie quantistiche oggi di avanguardia. Sapreste descrivere di che si tratta? Provateci scrivendoci un messaggio al 335-56-34296, mentre io do il buongiorno a Roberta Fulci che è qui accanto a me.
1: Buongiorno, buongiorno a tutti.
0: Nella giornata in cui ricordiamo la figura qui a Radio 3 di Carlo Petrini, lo ha fatto Paolo Di Paolo già a pagina 3 e ci sarà poi il ricordo in apertura con Tommaso Giartosio in apertura di Fahrenheit, Carlin Petrini, grande figura, il fondatore di Slow Food, noi ci occupiamo della filiera di produzione alimentare, concentrandoci in particolare sulla crisi del costo dei fertilizzanti che è stato innescato dal blocco dello stretto di Hormuz, Roberta.
1: Sì, perché magari è qualcosa insomma a cui non pensiamo, che non è così noto, però per lo stretto di Hormuz passa anche un terzo addirittura del commercio marittimo dei composti per l'agricoltura, quindi dei fertilizzanti, delle sostanze come ammoniaca, urea, zolfo, e in più la regione del Golfo Persico è il posto dove una gran parte di queste sostanze vengono prodotte. E forse qualcuno dei nostri ascoltatori si ricorderà che un anno fa circa abbiamo avuto ospite Kerstin Oppenhaus, che è una documentarista biologa tedesca, che ha scritto un libro intitolato Il sale della terra, una storia della vita in tre elementi, che è uscito per Turing Club appunto l'anno scorso, in cui ripercorre il modo in cui tre elementi, azoto, fosforo e potassio, sono stati individuati come sostanze chiave per l'impulso dell'agricoltura e per trovare fertilizzanti.
0: Naturalmente è una puntata che potete riascoltare se lo volete, andate in onda il 5 giugno 2025, il titolo era Impronta Globale, la potete riascoltare su Rai Play Sound. E Roberta, questa crisi, diciamo, innescata dal blocco dello stretto di Hormuz sta avendo in particolare un impatto nella regione orientale del pianeta, in Asia soprattutto.
1: In India in particolare, l'India è particolarmente colpita, ma non solo, ci sono diciamo zone colpite in modo più grave, ma anche noi stessi ne stiamo risentendo, anche negli Stati Uniti ne stanno risentendo. Il 70% dei contadini negli Stati Uniti non può in questo momento permettersi i fertilizzanti consueti, addirittura si prevede un raccolto di grano scarso come non accadeva dal 1919, questo sempre negli Stati Uniti, però il problema riguarda anche noi.
0: Riguarda anche noi, anche se siamo apparentemente un po' meno vulnerabili, ma i costi appunto stanno aumentando davvero vertiginosamente. E pochi giorni fa, il 19 maggio scorso, la Commissione Europea ha presentato il Fertilizer Action Plan, quindi un piano di azione sui fertilizzanti che vuole essere un'iniziativa pensata per aiutare gli agricoltori a far fronte appunto all'aumento dei prezzi dei fertilizzanti, alla loro carenza, e in qualche maniera cercare, come per la questione della dipendenza energetica, di ridurre la nostra dipendenza nella produzione di fertilizzanti dalle importazioni.
1: Sì, cioè nell'Unione Europea l'aumento dei costi è stimato di un 58% in più rispetto ai valori medi del 2024. Questi dati, tutti i dati di cui vi stiamo parlando, li trovate su un articolo di Wired che è linkato anche alla pagina Facebook di Radio 3 Scienza sotto il post di questa mattina. E è vero che in Unione Europea un po' noi produciamo queste sostanze, però appunto questo aumento dei costi riguarda anche noi. In Italia, dato del 7 maggio scorso, l'urea, quindi il fertilizzante più usato a base di azoto, era aumentato di prezzo dell'84% rispetto a un anno fa.
0: Naturalmente questi aumenti fanno temere a cascata un aumento del costo di molti beni alimentari, di molti prodotti agricoli. Allora, per avere un po' una fotografia, un'analisi della situazione, noi abbiamo coinvolto e chiesto un parere a Donatello Sandroni, che è un giornalista e divulgatore esperto di temi legati all'agricoltura. Sentirete parlare a un certo punto di urea granulare del Medio Oriente, che è un concime diffusissimo composto appunto quasi per metà di azoto. Sentiamo.
2: I fertilizzanti, soprattutto quelli azotati, sono fortemente influenzati dal settore energetico, poiché la loro produzione è alquanto energivora. Anche per tali ragioni il prezzo dell'urea granulare del Medio Oriente è aumentato di quasi il 42% dall'inizio del conflitto nel Golfo Persico. Non che fossero bassi in precedenza, dato che anche il conflitto russo-ucraino turba i mercati dal 2022. La Russia è infatti grande produttrice di fertilizzanti azotati e fosfatici. La chiusura dello stretto di Hormuz si è quindi innestata in orizzonti globali già da prima tutt'altro che sereni. Poi, dopo l'impennata di marzo scorso, i listini si sono parzialmente calmierati, ma sempre su valori alti. La reazione di Bruxelles, peraltro, non è stata né fulminea né particolarmente chiara e decisa, a conferma il 19 maggio, in occasione della plenaria del Parlamento europeo, Christoph Hansen, commissario all'agricoltura e allo sviluppo rurale, ha presentato il piano d'azione sui fertilizzanti, senza però fornire misure concrete, citando generici aiuti ancora tutti da definire. Di certo il quadro complessivo non volge al bello, anche in considerazione di altre dinamiche normative eurocomunitarie, a partire dal CBAM, acronimo di Carbon Border Adjustment Mechanism, sistema di tariffe sui fertilizzanti extra UE, per il quale i governi italiano e francese hanno chiesto la sospensione per non aggravare ulteriormente i costi per le aziende agricole. Da ultimo il divieto all'uso dell'urea in pianura padana a partire dal 2028, con prevedibili ripercussioni negative su rese e redditi, visto che l'urea è il fertilizzante azotato più comune ed economico. Quale alternativa all'urea, oltre ai fertilizzanti organici di derivazione animale o vegetale, si stanno affacciando sui mercati soluzioni basate su microrganismi capaci di catturare l'azoto atmosferico e trasferirlo alle piante, oppure di solubilizzare il fosforo presente nel suolo in forme non utilizzabili dalle colture. Ottime proposte tecniche queste, ma che non sono certo in grado di sostituire in toto gli apporti di concimi convenzionali, motivo per il quale gli scenari del prossimo futuro non permettono particolari ottimismi sulle capacità produttive agricole europee.
1: Questo era Donatello Sandroni, giornalista, divulgatore, esperto di temi legati all'agricoltura, ci ha aiutato a fare il punto sulla questione dei costi dei fertilizzanti in questo momento di chiusura dello stretto di Hormuz.
0: Una crisi che continueremo naturalmente a seguire, grazie a Roberta Fulci e naturalmente grazie a Donatello Sandroni. Un ascoltatore, Lorenzo, da Trieste, ci ha scritto poco fa al 3355634296 a proposito della domanda che ponevamo sull'entanglement. Da non fisico, vado a memoria. Entanglement dovrebbe essere la condivisione di stato di due particelle anche a distanza, aperta parentesi, quasi infinite, punto di domanda. Vedremo di capirne di più tra poco. Continuate a scriverci al 335 5634 296.

0: Il 2025, l'anno scorso, è stato proclamato, lo ricorderete, dall'UNESCO, anno della fisica quantistica e delle tecnologie quantistiche, per ricordare che nell'estate del 1925 il fisico tedesco Werner Heisenberg costruì il primo pilastro della meccanica quantistica, quella che viene citata come meccanica delle matrici. Ma la fisica dei quanti, lo sappiamo, l'abbiamo raccontato tante volte qui a Radio Trescenza, è il frutto del lavoro di tante diverse menti che si distribuisce nel corso degli anni, soprattutto degli anni 20 ma anche degli anni 30. Tra queste c'è anche il fisico austriaco Erwin Schrödinger, al quale è intitolato in qualche maniera un libro uscito di recente, Il codice di Schrödinger, come la meccanica quantistica ha rivoluzionato la fisica, la filosofia e la tecnologia. L'autore si chiama Riccardo Adami ed è qui con noi. Buongiorno e benvenuto a Radio Trescenza.
1: Buongiorno e grazie di questa opportunità.
0: Grazie a lei davvero, Riccardo Adami, per essere con noi oggi, fisico al Politecnico di Torino. Allora, Riccardo Adami, partiamo dal ruolo di Erwin Schrödinger per ricordare che proprio in questi mesi, 100 anni fa, i primi mesi del 1926, quando Erwin Schrödinger pubblicava una serie di articoli dando un contributo fondamentale alla costruzione di questa incredibile cattedrale del pensiero che è la fisica dei quanti. Che cosa ha fatto in quei mesi Schrödinger?
1: Sì, Schrödinger dal marzo al settembre 1926 pubblica circa 6 articoli, 4 sono quelli fondamentali. Mi piace dire che Schrödinger aveva 39 anni, all'epoca era considerato un'età matura, diciamo un'età in cui era difficile avere questi exploit. Quello che fa Schrödinger è di fondare il secondo pilastro, il primo lo ha ricordato, è quello di Heisenberg un anno prima. Schrödinger fonda questa meccanica ondulatoria. Riprende un'idea di De Broglie. De Broglie era questo famoso fisico, anche principe, che era considerato un'età matura, diciamo un'età in cui era difficile avere questi exploit. Quello che fa Schrödinger è di fondare il secondo pilastro, il primo lo ha ricordato, è quello di Heisenberg un anno prima. Schrödinger fonda questa meccanica ondulatoria. Riprende un'idea di De Broglie. De Broglie era questo famoso fisico, anche principe francese, in realtà di origine piemontese, la sua famiglia è Broglia di Chieri, era un'antica famiglia piemontese.

0: Plutone, che era stato scoperto nel 1897, ma anche le altre, avevano associata a loro un'onda. Era l'idea complementare a quella di Planck e Einstein, che avevano detto nella luce ci sono delle particelle, no? I fotoni. Allora, a quest'idea, però, quello che manca in De Broglie è la scrittura di una legge che determini come quest'onda cambia nel tempo, come evolve. Ecco, questo è quello che fa Schrödinger. Scrive un'equazione, è la famosa equazione di Schrödinger, che viene studiata anche alle scuole superiori in chimica, e il personaggio principale, il centro di questa equazione, è la funzione d'onda, che anche questa, insomma, è molto famosa. E con questo nuovo formalismo Schrödinger risolve il problema di determinare quali sono le energie possibili di un atomo di idrogeno. Ecco, questo esercizio, per modo di dire, insomma, era stata un'impresa titanica, era già stata compiuta l'anno prima da Pauli, usando il formalismo di Heisenberg. Allora, queste due teorie cosa c'entrano l'una con l'altra? Schrödinger, sempre nel 26, dimostra che sono equivalenti e la loro sintesi è quella che oggi chiamiamo meccanica quantistica non relativistica, e che studiamo, e che è il frutto, come diceva molto correttamente, mi piace ricordarlo, è frutto di un'impresa collettiva. Ecco, la scienza spesso è un'impresa collettiva, non è fatta da uomini soli al comando.
1: Decisamente, abbiamo citato già diversi nomi tra i protagonisti e sono altri ancora quelli che hanno dato un contributo fondamentale. Li trovate tutti citati in questa ricostruzione, in questo grande affresco che fa Riccardo Adami nel libro Il codice di Schrödinger, che lo ricordo, forse non l'ho citato prima, è pubblicato dalla casa editrice Dedalo. Ci sarebbero moltissime cose da dire, proviamo a fare un passo avanti per entrare un po' nel cuore del tema di questa nostra puntata di oggi, perché Riccardo Adami, sin dall'anno successivo, il 1927, nei famosi congressi Solvay, inizia ad aprirsi un dibattito che vede confrontarsi in particolare tra i tanti, soprattutto Albert Einstein e Niels Bohr, sulla natura della nuova teoria dei quanti e il ruolo della probabilità, sempre citata, molto famosa. La frase di Einstein, Dio non gioca a dadi, è un dibattito a cavallo tra filosofia e fisica che si trascina per anni e ha un suo apice nel 1935, quindi quasi 10 anni dopo, con la pubblicazione di un articolo firmato da Einstein e altri due autori, Podolsky e Rosen. Nella comunità scientifica è noto come paradosso EPR, dalla sigla appunto Einstein, Podolsky e Rosen, e tra l'altro, lei lo ricorda nel suo libro, è l'articolo di Einstein di gran lunga più citato tra tutte le sue pubblicazioni. Perché è così importante per il dibattito, per il tema che affrontiamo oggi, questo articolo del 1935? Su cosa si concentra il dibattito? E il tentativo di Einstein di criticare in maniera radicale la meccanica quantistica?
0: Sì, il dibattito si concentra sul famoso entanglement che è stato già citato e per il quale, tra l'altro, devo fare i complimenti all'ascoltatore che riesce a darne una sintesi davvero che io non saprei fare di meglio.
1: Complimenti a
0: E voglio
1: Lorenzo,
0: anche
1: quindi,
0: anticipare,
1: anche. Prego.
0: voglio anche anticipare che all'epoca Einstein aveva 56 anni, ecco, quindi il mito del fatto che Einstein avrebbe fatto tutto da giovane va un po' rivisto. Allora, se ho un paio di minuti, cerco
1: Prego.
0: di dare un'idea di qual è l'esperimento mentale che Einstein, Podolsky e Rosen propongono. Loro dicono questo: prendete una coppia di particelle che stanno su una linea, sulla stessa retta, e di queste particelle sappiamo due cose. La prima è la loro distanza, la seconda è che hanno velocità uguali e opposte, quindi si stanno allontanando. Ecco, queste due informazioni sono permesse dalla meccanica quantistica. Adesso, con questa coppia di particelle, possiamo fare una cosa, per esempio, misurare la posizione della prima, senza toccare la seconda, ma tuttavia della seconda a quel punto conosciamo la posizione, perché conosciamo la posizione della prima e la distanza. Oppure possiamo misurare la velocità della prima particella, ma allora conosciamo anche la velocità della seconda, perché sappiamo che è opposta a quella della prima. Quindi concludono, EPR, la seconda particella ha una posizione e una velocità, che io posso determinare senza toccarle. Solo che la meccanica quantistica non le può fornire entrambe, perché c'è il principio di indeterminazione di Heisenberg, che dice proprio che non si possono sapere entrambe simultaneamente. E quindi la conclusione di Einstein è che la meccanica quantistica è incompleta. Non dice che è sbagliata. Einstein è uno dei padri fondatori, la meccanica quantistica ha già una serie di predizioni avverate che è impressionante.

0: però dice che è incompleta e c'è però una via di uscita. La via di uscita è che magari toccando la prima particella, noi in realtà stiamo facendo qualcosa anche alla seconda, anche se la seconda è lontana. È una via di uscita che, diciamo, ripugna ad Einstein, ripugna a tutti i fisici dell'epoca perché c'è questa idea molto forte della località, la fisica è tutta locale, io non posso istantaneamente influenzare qualcosa che è molto lontano. Tuttavia Schrödinger, poco dopo l'articolo EPR, scrive il famoso articolo del gatto di Schrödinger in cui c'è anche l'introduzione del termine entanglement, in realtà in tedesco Verschränkung, perché all'epoca la fisica parlava tedesco. E Schrödinger dice: questo è l'elemento fondamentale della teoria quantistica.
1: E insomma, grazie Riccardo Adami perché in pochi minuti è riuscito a darci un'idea della rilevanza di questo articolo di Einstein, Podolsky e Rosen. Il dibattito, insomma, e soprattutto di quanto è dirompente l'idea di non località nel confronto tra i fisici dell'epoca. Il dibattito in realtà non si risolve, e anche se, appunto, come ricordava lei, la fisica quantistica dimostra di funzionare benissimo. Questo dibattito filosofico passa un po' in secondo piano, fino a che 30 anni dopo compare un altro fisico importante, poco raccontato, forse un po' troppo sottovalutato nel racconto pubblico, John Bell, che lei, riprendendo una citazione, una definizione famosa, definisce metafisico sperimentale. Allora, ci dà in breve l'idea di che cosa fa Bell e che passaggio importante è per cercare di risolvere questo dibattito?
0: Quello che fa Bell, lo fa quasi di nascosto, perché questa linea di ricerca sulla non località rimane carsica mentre la fisica diventa la big science, progetto Manhattan e così via. Quindi ci sono questi fisici che, diciamo, di giorno fanno un mestiere, di notte si occupano di questi argomenti. Bell trasforma questa idea, che è appunto filosofica, metafisica, di non località, di azione, fantasma a distanza, come la chiamava Einstein, in una formula matematica, che è una disuguaglianza, nota come disuguaglianza di Bell, che è pure testabile sperimentalmente. Nel senso che quello che dice Bell, intanto non è sulla meccanica quantistica, ma è proprio sulla realtà. Cioè, dice se la realtà è locale, cioè se non esistono questi strani effetti che toccando una particella qui ne influenza un'altra lontana, allora i risultati delle misure degli esperimenti devono soddisfare una certa disuguaglianza. Questo Bell lo scrive nel 64, nel 72 c'è il primo esperimento che testa la località, cioè testa la disuguaglianza di Bell. Lo fa John Clauser, un altro che lui di giorno faceva il dottorando di astrofisica e poi di nascosto faceva questi esperimenti, e John Clauser vede che la disuguaglianza di Bell è violata, quindi la non località, quindi la località è confutata e la realtà è non locale. E poi via via si fanno esperimenti più precisi,
1: John Clauser è il
0: quello di
1: primo,
0: Astè.
1: esatto, mi scusi se la interrompo Riccardo Adami, ma
0: No, no, per
1: appunto John
0: carità.
1: Clauser è il primo che nel 1972, un po' di nascosto, lei sottolineo questo aspetto, si mette a fare questi esperimenti e negli anni successivi, in quegli anni, c'è anche un altro giovane fisico che vuole cimentarsi, si chiama Alain Aspect, che oggi è direttore di ricerca al CNRS e soprattutto è premio Nobel, lo ha vinto insieme a John Clauser nel 2022, il premio Nobel per la fisica. Lo abbiamo incontrato nei giorni scorsi all'ambasciata di Francia, a Palazzo Farnese, qui a Roma. Era lì per un incontro e per parlare dei temi del suo libro Se Einstein avesse saputo dall'evoluzione quantistica una nuova idea di realtà, pubblicato da Raffaello Cortina Editore. Il libro di Aspè si apre con una domanda che viene rivolta a questo giovane fisico Aspè che va a trovare John Bell al CERN dove lavorava e gli dice: io voglio provare a testare appunto le sue disuguaglianze in laboratorio. E John Bell gli fa questa domanda: Do you have a permanent position? Ha una posizione a tempo indeterminato? Sentiamo che cosa ci ha detto Aspè rispetto a questo.
2: Oh, because at that time, most of the physicists All'epoca la maggior parte dei fisici non si rendeva neanche conto che la questione sollevata da Einstein nel 1935 riguardo all'entanglement fosse nuova, interessante e importante. È stato John Bell a dimostrare che era così importante, ma la maggior parte dei fisici non se n'era resa conto e quindi Bell mi avvertì che se avessi voluto lavorare su quello avrei trovato una forte opposizione e quindi se non avessi avuto una posizione questo mi avrebbe impedito di ottenerne una, ma io una posizione ce l'avevo, quindi gli dissi io ce l'ho una posizione e lui rispose ok, allora cominciamo a fare scienza.
1: La voce italiana naturalmente di Elena Spedek, quella di Roberta Fulci. Nel frattempo è arrivato un messaggio qui al 3355634296 di non firmato che dice: forse potete risolvere dopo anni una piccola polemica che mi ha visto contro gli autori di un quiz. Secondo me l'affermazione Albert Einstein non ha mai lavorato sulla meccanica quantistica fatta dagli autori di quel quiz è un'affermazione errata. Ho ragione io o gli autori del quiz? Direi che ha ragione lei, perché è proprio lo scopo anche del libro di Elena Spedek, mettere in luce il titolo del libro è Se Einstein avesse saputo, il ruolo fondamentale che ha avuto Einstein nella costruzione in qualche maniera, e poi in un suo sguardo critico sulla meccanica quantistica, quindi ha avuto un ruolo fondamentale. Sentiamo anche che cosa ci ha detto Aspè rispetto a appunto la chiave di questo suo libro, Se Einstein avesse saputo, avesse potuto vedere appunto il teorema di Bell e soprattutto poi i test sperimentali a cui faceva riferimento Riccardo Adami. Sentiamo cosa ci ha risposto.
3: I think that Einstein was such a great scientist that he would have understood.
2: Einstein era uno scienziato così grande che, secondo me, avrebbe capito senza difficoltà il ragionamento di Bell. I nostri esperimenti l'avrebbero convinto che c'era qualcosa da cambiare nella sua visione del mondo. La sua visione è il realismo locale. Realismo, cioè gli oggetti possiedono una realtà fisica, locale, cioè quella realtà fisica non può essere modificata facendo qualcosa a distanza. Queste due nozioni, realtà e località, erano al centro proprio della sua visione del mondo, ma avrebbe riconosciuto di dover abbandonare qualche cosa. Io credo che avrebbe abbandonato la località. Era così favorevole all'idea di una realtà fisica degli oggetti che io non riesco a immaginare Einstein rinunciare a quello. Quindi in realtà non avrebbe avuto scelta. Io, da grande ammiratore di Einstein, scelgo di rinunciare alla località.
1: E Riccardo Adami, lei condivide questa interpretazione che fa Elena Spedek, che prova a immaginare quale sarebbe stata la reazione di Einstein, che, lo ricordiamo, tra il 1927 e il 35, ma poi anche negli anni successivi e fino alla sua morte avvenuta nel 55, appunto, mantenne questa posizione fortemente critica nei confronti dell'immagine della natura che emergeva dalla meccanica quantistica.
0: Anch'io credo, con tutta la cautela, perché prevedere i pensieri di Einstein è un'impresa funambolica, credo che Einstein avrebbe rinunciato alla località per due motivi, uno più generale, uno addirittura un po' personale. Cioè, quello generale è che in effetti la violazione delle disuguaglianze di Bell proprio chiama in causa la località e dice che l'universo è drammaticamente non locale, tant'è che abbiamo teorie alternative alla meccanica quantistica, ma sono tutte non locali, teorie alternative ma equivalenti. Per quanto riguarda la realtà, ora bisogna intendersi su cosa si intende per realismo. In generale, in questo contesto, realismo significa che le grandezze fisiche esistono e hanno valori anche indipendentemente dalla misura, quindi ancora una volta posizione e velocità di una particella. Ora, quello che abbiamo oggi sono teorie alternative alla meccanica quantistica che sono realistiche, cioè in cui esistono queste cosiddette variabili nascoste, tipo la teoria di De Broglie-Bohm, però sono tutte non locali. Quindi il messaggio finale è: essere o meno realisti è, se vogliamo, una scelta, e invece alla località dobbiamo rinunciare. Quindi credo che Einstein lo farebbe, e credo che non lo farebbe così a malincuore per la seconda ragione. E cioè che ai tempi di Einstein non si sapeva, ma oggi è evidente che la non località connessa all'entanglement non può essere usata per mandare messaggi a velocità superiore a quella della luce. Quindi la relatività di Einstein è salva.
1: E questo ovviamente avrebbe, come dire, confortato Einstein. Allora, abbiamo ancora pochi minuti a disposizione, ma dobbiamo fare un ultimo passo importante, Riccardo Adami, cioè prendere consapevolezza anche del fatto che da quello che è nato come un dibattito filosofico, diciamo, o a cavallo tra filosofia e fisica sulla meccanica quantistica, attraverso poi questo teorema di Bell e la dimostrazione sperimentale, è arrivato oggi a generare delle tecnologie molto avanzate. Stiamo parlando dei computer quantistici e della crittografia quantistica. In che senso l'entanglement è alla base di queste tecnologie di avanguardia?
0: L'entanglement è l'ingrediente fondamentale. Per i computer quantistici sappiamo che il principio è che invece del bit che vale 0,1 si usa il bit quantistico, il qubit che vale 0,1 ma può anche valere un po' 0, un po' 1, sta in queste sovrapposizioni. E quando abbiamo tanti bit quantistici li possiamo mettere in stati entangled, tutti insieme. Questo fa sì che il computer quantistico possa effettuare dei calcoli in parallelo, come se fossero tanti computer classici. Però poi c'è un problema, che anche se il computer calcola tutti i risultati possibili, quando andiamo a osservarlo ne vediamo uno solo, e lì c'è l'arte degli informatici quantistici, che è quella di costruire degli algoritmi che fanno sì che la probabilità del risultato che vogliamo, del risultato giusto, diventi grandissima. E questo è tutto un altro campo dell'informatica. L'entanglement è alla base del funzionamento. Per quanto riguarda la crittografia è forse ancora più affascinante, nel senso che la crittografia, lo scambio quantistico delle chiavi crittografiche, è basata sullo scambio di fotoni tra chi manda il messaggio, Alice, e chi lo riceve, Bob. Questi sono i nomi tradizionali. Ora, in un algoritmo dovuto a Eckert nel 1991, c'è una sorgente di fotoni entangled. Un fotone va a Alice, l'altro fotone va a Bob. E in questo modo Alice e Bob riescono a costruire, grazie all'entanglement, una stringa di 0 e 1 condivisa. Ora, se c'è qualcuno che intercetta, che tradizionalmente è chiamato Eva, che si mette in mezzo e cerca di leggere il messaggio, quando lo fa rompe l'entanglement, e quindi alla fine Alice e Bob si trovano con stringhe di valori che soddisfano le disuguaglianze di Bell, perché l'entanglement è finito. Quindi attraverso un test di Bell scoprono se sono stati intercettati o no.
1: E abbiamo trattato molti temi affascinanti e complessi. Io rimando naturalmente alla lettura del libro di Riccardo Adami, Il codice di Schrödinger, come la meccanica quantistica ha rivoluzionato la fisica, la filosofia e la tecnologia, pubblicato da Daedalo, e lo ringrazio per essere stato con noi oggi a Radio 3 Scienza.
0: Sono io che vi ringrazio.
1: E ricordo anche l'altro libro di Alena Spe, invece pubblicato da Raffaello Cortina, Se Einstein avesse saputo. E così siamo giunti alla fine di questa puntata di Radio 3 Scienza, che ha visto in regia Marco Pompi, la parte tecnica c'era Lazzaro Scasserra, insieme a Francesca Buoninconti e Roberta Fulci. Marco Motta vi saluta e vi auguro buona giornata all'ascolto di Radio 3.
4: Attenzione, attenzione! Dopo aver letto la lista dei progetti 8x1000 dell'Unione Buddista Italiana, potreste addirittura dire «Wow!». Vai su 8x1000unionebuddista.it e scoprirai tutti i progetti coraggiosi ed efficienti che insieme a te abbiamo realizzato. La tua firma, accanto a Unione Buddista Italiana, farà davvero tutta la differenza di questo mondo.

0: ore 12.
1: Iodì, le patate fonte di iodio. Da Pizzoli, lo specialista italiano delle patate.
2: Ambiente, animali, cura. Che non si sappia in giro che i progetti dell'Unione Buddista Italiana faranno di testa tua. Vai su 8x1000unionebuddista.it e scoprirai tutti i progetti coraggiosi ed efficienti che insieme a te abbiamo realizzato. La tua firma accanto a Unione Buddista Italiana farà davvero tutta la differenza di questo mondo.
3: Bentrovati da Luca Damiani al concerto del mattino che oggi vede protagonista un giovane pianista, Georgis Osokins, insieme dunque a una serie di composizioni molto interessanti, registrazione avvenuta nella Max Reger Halle a Weiden, cioè a Weiden nell'Alto Palatinato. Max Reger Halle è una struttura inaugurata nel 1991 e il giovane pianista di origine lettone ha iniziato a 19 anni partecipando al concorso internazionale di Chopin, ma soprattutto già accumulando una serie di registrazioni molto interessanti. Vi faccio alcuni esempi per capire quale atteggiamento ha verso la musica e verso il suo repertorio. Tra l'altro, recentemente anche inciso Andata di Ryuichi Sakamoto, ha dedicato un intero album a Chopin, alle sue variazioni nel 2019, e parte di quello che ascolteremo oggi è ovviamente raccolto in un album dedicato a Arvo Pärt, visto che sarà proprio il primo compositore che ascolteremo. E vorrei approfittarne per consigliare un libro veramente che ha cambiato la vita al sottoscritto, cioè Anime Baltiche di Jan Brocken. Jan Brocken è un giornalista molto attento e curioso che si è occupato spesso di musica, cioè non solo in questo caso, ma anche per esempio raccontando la vicenda terrena di Yuri Egorov, che è stato un pianista russo scappato dall'Unione Sovietica negli anni 70. E anche quello è un libro particolarmente interessante. Ma Anime Baltiche ci racconta la storia e la cultura dei tre paesi baltici, quindi è quanto mai appropriato perché Lettone è il pianista che stiamo ascoltando e Arvo Pärt sarà il nostro primo compositore estone. Arvo Pärt, nato nel 1935, e Brocken nel suo libro dedica un intero capitolo ovviamente alla figura di Arvo Pärt insieme ad altre figure importanti come Gidon Kremer, Roman Gary e Rochko. Sulla piazza di Rakver, dove mi trovo, Arvo Pärt d'inverno, nelle settimane prima di Natale, faceva giri in bicicletta. Doveva essere il 1947. Non c'era sera che Arvo, allora dodicenne, non passasse incollato alla radio. Ascoltava il canale finlandese, che nel nord dell'Estonia riusciva a captare senza troppi fruscii. E ci racconta che Arvo amava molti generi musicali: Glenn Miller, tango, Bach, Mozart, Grieg e naturalmente Sibelius. Nell'Estonia del 47 era severamente vietato sintonizzarsi sui canali radio occidentali. Ma da questa esperienza ricaverà molti stimoli e in particolare in questo caso noi ascolteremo il giovane Georgis Osokins con delle composizioni di Arvo Pärt che hanno segnato proprio la sua produzione più nota, tanto è vero che è quella con cui ha iniziato a incidere per l'ECM nel 1999. Für Alina, per esempio, il brano con cui inizieremo è tra l'altro dedicato alla figlia di Irene Veisatė, che era una studiosa di teatro lituana molto amica dei coniugi Pärt, seguito poi da Variation for the Healing of Ariushka. In questo caso invece Ariushka è la figlia, composizione del 1977, per la prima volta eseguiti in Lituania da Rain Rannap, e poi Fratres, cioè fratelli, inizialmente scritta per tre voci principali. Sono le tre composizioni, i tre titoli con cui iniziamo questo concerto registrato il 26 settembre 2025 con Georgis Osokins al pianoforte.

Ed era la musica di Arvo Pärt, eseguita da De Georgis Osokins, Für Alina, Variations for the Healing of Arinushka e Fratres. Abbiamo citato il libro Anime Baltiche, che molti dei nostri ascoltatori conoscono, addirittura qualcuno ci scrive: libro splendido che ho letto più volte e consigliato. E ancora Peppino da Trapani: ho fatto comprare Anime Baltiche a tutti i miei amici che ne sono rimasti affascinati. Vi assicuriamo noi che è un libro fondamentale. Peraltro posso consigliare anche tutti i libri di Jan Brocken pubblicati da Iperborea. E in particolare, a proposito della musica appena ascoltata, c'è una delle definizioni più facili e comprensibili della musica di Pärt, quando spiega a pagina 440: cominciò a fare una musica che chiamò tintinnabulazione, dal latino tintinnabuli, campanelli, una musica dal suono simile a campane o campanelli, musica spoglia, composta da armonie semplici, da triadi o da un'unica nota. Ho scoperto che mi basta una nota sola, ben suonata, disse nel 2005. Quest'unica nota, o un solo suono, o un momento di silenzio, mi dà conforto. Lavoro con pochissimi elementi. Questa dunque è una perfetta spiegazione della musica di Arvo Pärt che abbiamo ascoltato. Questo concerto del 26 settembre 2025 alla Max Reger Halle a Weiden prosegue peraltro con un legame di cui ho già accennato, visto che il nostro Georgis Osokins ha inciso Chopin Variation nel 2019, la musica di Sergei Rachmaninoff. E sarà proprio Rachmaninoff, con il preludio in re maggiore numero 4 dei 10 preludi, opera 23, e il preludio in sol diesis minore numero 12 dai 13 preludi, opera 32. Si tratta di composizioni più o meno tutte intorno, compreso le variazioni di cui abbiamo parlato sopra, cioè quelle sul tema di un preludio di Chopin, fra l'altro, perché l'anni che vanno dal 1901 al 1910, ovvero l'opera 23 fu scritta appunto tra il 1901 e il 1903, e invece i 13 preludi opera 32 sono una raccolta che Rachmaninoff concluse nel 1910. Tra l'altro è anche un periodo di difficoltà economiche del nostro, e infatti era aiutato dal cugino Alexander Zilotti, e l'opera 23 è a lui dedicata. Aggiungiamo poi che insieme al preludio in do diesis minore, 10 preludi e i 13 formano i 24 preludi in tutte le tonalità maggiori e minori. Dunque, Sergei Rachmaninoff, preludi, abbiamo detto, in re maggiore numero 4 dei 10 preludi, preludio in sol diesis minore dai 12, numero 12 dai 13 preludi, ed è Georgis Osokins in questo concerto del 20 settembre 2025.

Ed erano due preludi di Sergei Rachmaninoff, il preludio in re maggiore numero 4 dei 10 preludi opera 23 e il preludio in sol diesis minore numero 12 dei 13 preludi opera 32. E si capisce che la scelta di questo programma è particolarmente attenta, la vicinanza di questo Rachmaninoff al primo Arvo Pärt è abbastanza evidente. E adesso il programma invece vira verso un compositore molto particolare, molto amato e in qualche caso meno amato, che è Alexander Nikolaevich Scriabin. Nato a Mosca nel 1872, quindi coevo di Rachmaninoff, anche se vivrà molto meno, soprattutto non vivrà la rivoluzione e rimarrà quindi in Russia fino alla morte che avverrà nel 1915, sempre a Mosca, a differenza di Rachmaninoff che invece morirà a Beverly Hills nel 1943. È considerato una figura tardo-romantica ma anche simbolista, ha utilizzato un sistema tonale ma anche uno atonale a prescindere da quelle che sono state invece le innovazioni di Schoenberg. Era un appassionato, influenzato dalla sinestesia, infatti associava i colori ai vari toni armonici e il circolo delle quinte era basato appunto sui colori oltre a essere influenzato dalla teosofia. È considerato anche un pianista simbolista, un compositore simbolista, e la grande enciclopedia della musica sovietica poteva quindi così definirlo. Nessun compositore è stato più denigrato e più amato di lui. Però forse è meglio ricordare quello che diceva Lev Tolstoi, una sincera espressione del genio. E iniziamo a ascoltare la mazurka in fa diesis minore numero 7 da 9 mazurke opera 25. Questa è quella sicuramente più caratterizzata da un linguaggio contrapuntistico molto intenso e con un lungo crescendo. Quindi Caresse dansée, che fa parte di un'opera che porta il numero di catalogo 57, insieme all'opera 56, è una stessa produzione di Le Poème de l'Extase e della sonata per pianoforte. È un po' strana per essere una pagina di Scriabin. Io sono tutto desiderio, tutto impulso, è il mio elemento. E appunto la Caresse dansée, opera 57, ne è un perfetto esempio. E poi ancora dai due poemi, opera 71, cioè Poème en revanche avec un grand douceur, numero 2 dei due poemi, ascolteremo appunto En revanche avec un grand douceur e quindi Vers la flamme, opera 72, scritto nel 1914, quindi poco prima della morte, melodia molto semplice. Secondo Vladimir Horowitz sarebbe una specie di concezione di un calore accumulato e che porta a un crescendo che si può appunto definire verso la fiamma, qual è il titolo. E naturalmente Georgis Osokins al pianoforte.

Ed era sicuramente la composizione più fiammeggiante di Alexandre Scriabin, quest'ultimo Vers la flamme, opera 72, preceduta da Poème en rêvant avec une grande douceur, numero 2, Caresse dansée, numero 2, Mazurka in fa diesis minore, numero 7. Molti vostri messaggi, ci scrive Ottavio da Tortona: mi pare un pianista formidabile, e noi siamo assolutamente d'accordo sulla eccezionalità della sensibilità di questo giovane pianista, che ricordiamo è lettone, ma che vive a Berlino e tra l'altro ha fatto parte di molti circuiti, di molti festival, e uno spiega anche certe sue, diciamo, inclinazioni, certe sue passioni, è il Locke.

House Festival, quello di Gidon Kremer, che l'ha visto protagonista, anche lo Gstaad Menuhin Music Festival, il festival di Salisburgo. Un primo bis è quello offerto dalla musica di Richard Strauss, Morgen, domani, ultimo di una serie di quattro leader composti nel 1894, designato come opus 27 numero 4, a una dedica alla moglie, Pauline de Hana, e un testo, nella versione appunto cantata, di John Henry Mackay, che dice: e domani risplenderà di nuovo il sole, e sulla via che io percorrerò esso ci riunirà di nuovo, noi felici su questa terra che respira il sole.

Richard Strauss, Morgan, è il primo bis di questo concerto qui su Radio 3 all'interno del concerto del mattino di Georgis Osokins, pianista di grandissima sensibilità. Tra l'altro Andrea scrive al 335-5634-296, Alexandre Scriabi è un compositore troppo sottovalutato e siamo assolutamente d'accordo, come trovo davvero incredibile la scelta del programma di questo giovane pianista che è riuscito a inanellare una serie di composizioni e compositori estremamente vicini, parenti, probabilmente anche della sua sensibilità pianistica. E chiudo con un altro bis, sempre dalla stessa occasione, cioè il 26 settembre 2025 alla Max Reger Halle di Baden, con le Rapsodie ungheresi, numero di catalogo 244, sono 19 brani per pianoforti di Franz Liszt. In realtà poi Franz Liszt ne fece anche tre diverse operazioni, cioè per organici orchestrali, due pianoforti e trio. In particolare la Rapsodia numero 15 in La minore. Dico in particolare che probabilmente in questa proprio Georgis Osokins, come tutti coloro che vengono citati nel libro di cui vi ho parlato in apertura, di Jan Bruchen, Anime Baltiche di Iperborea, sono pervasi, cioè questo senso di libertà, di indipendentismo, libertà, spirito di liberazione, insomma, ovviamente, dal periodo sovietico, e in qualche modo deve essersi ritrovato in questo che invece sono state appunto composte in un periodo in cui Liszt era vicino ai moti rivoluzionari di Kossuth per l'indipendenza dall'Ungheria e dall'Austria. In particolare questa quindicesima rapsodia ungherese si rifà completamente a una celebre marcia, la marcia di Rákóczi.

0: Grande e giusto entusiasmo per questo concerto, Georgis Osokins, in particolare l'ultima composizione, Rapsodia ungherese numero 5 in La minore di Franz Liszt, ispirata, anzi completamente dedicata a una marcia popolare scritta intorno al 1730, tra l'altro ripresa anche da Berlioz dall'azione di Faust. Questo era il concerto di oggi qui su Radio 3. A me non resta dunque a questo punto che ricordarvi l'appuntamento per lunedì alle 9.30 per le novità discografiche e alle 12 per un altro concerto. La linea passa adesso alle voci in barcaccia con Roberta Vespa e Enrico Stinchelli, e poi a me non resta che ringraziare appunto Fabio Zampa che è stato con noi e Giorgia Franceschi. Ricordarvi ancora una volta questo libro che abbiamo detto piace a molti e che servirà a conoscere dunque le anime baltiche, anime a cui apparteneva appunto anche Georgis Osokins, il pianista che abbiamo appena ascoltato in questo concerto registrato nel settembre del 2025 alla Max Reger Halle. Buona fine di settimana da parte mia.
1: Le mie prime scoperte musicali furono fatte attraverso la radio.
2: Omaggio a Paolo Poli a 10 anni dalla scomparsa. Martedì 26 maggio alle 20.30 il teatro di Radio 3 presenta Un lupo in pelle d'agnello con Lucia Poli, Pino Strabioli e la partecipazione di Milena Vukotic, Arturo Brachetti, Filippo Timi.
3: V'ho detto che non voglio farvi del male, rispose con voce mitigata l'innominato.
2: In diretta dalla sala A di Via Asiago, Un lupo in pelle d'agnello. Martedì prossimo alle 20.30 su Radio 3.
4: Protetto quando fai sport? Ma vai da Conad! Fino al 25 giugno, con una spesa minima di 30 euro con carta insieme, puoi attivare Polizza nel carrello, l'assicurazione che ti protegge in caso di infortuni durante la pratica sportiva. Scopri il regolamento su assicurazioni.conad.it.
5: Dal 24 al 26 maggio a Massa Martana in Umbria c'è Viaticus, il festival dei piccoli turismi. Viaticusfestival.it, PNRR M1C3 Intervento 2.1 dei borghi storici.
6: Fino al 24 maggio alla Coop, con un acquisto di 15 euro prendi un buono da 5 da usare settimana prossima. Conviene al tuo portafogli e al budget per le tue piante carnivore. Conviene a te, conviene a tutti. Info in punto vendita e su coop.it. La Coop sei tu.
7: Ambrosini, Canino, Carbonare, Galvan, Loreggian, Mastrandrea, Piovene, Redaelli, Rossi, Sollima, Sollini, Ciaccherian, Zaltron, Zamarra. Settimane musicali al Teatro Olimpico. I Canti della Terra. Vicenza, 20 maggio-7 giugno 2026.

0: Buongiorno, buongiorno a tutti da Enrico Stinchelli.
1: E buongiorno da Roberta Vespa e benvenuti a Voci in Barcaccia Lab. Dobbiamo dirlo, Enrico, questa è l'ultima settimana come Voci in Barcaccia, o meglio, dal vivo, perché la prossima settimana sarà una settimana tutta dedicata al meglio di. Ci sono arrivate varie richieste, ovviamente non le possiamo soddisfare tutte, però abbiamo fatto del nostro meglio.
0: Dopodiché inizierà una fase molto interessante legata appunto a Suona Luna e a quella famosa sorpresona che abbiamo annunciato.
1: Saranno...
0: Sono due anni che annunciamo, esatto, questa sorpresa e molti lo sanno, vabbè, comunque è una grossissima sorpresa, voi ascoltate sempre e rimanete in ascolto, inutile adesso aprire il capitolo, sennò parliamo per tre ore.
1: No. Noi saremo in pausa per due settimane e poi a partire dal 15 giugno faremo Suona Luna in Barcaccia, aspettando ovviamente la grande finale del 7 luglio al Teatro dell'Opera di Roma.
0: Benissimo.
1: Enrico, tu ridi. No, oggi siamo un pochino più poveri perché stessa atmosfera della serata del 20 maggio, circondati da grandissimi talenti, quali i sei ragazzi che hanno partecipato alla quinta serata di selezione di Voci in Barcaccia Largo ai Giovani.
0: Ho letto dai commenti di tutti i vari ascoltatori di qua e di là, sai, il web si riempie poi di queste cose, che è stata giudicata tra forse addirittura la migliore finora di quest'anno come livello
1: di ragazzi,
0: sì, e come giudizi, tante cose.
1: Dobbiamo dire che abbiamo avuto una giuria sicuramente molto empatica, bravi a raccontare e a dare dei consigli. Ricordiamo in giuria Andrea Castello, il direttore artistico del Festival Vicenza in lirica, Caterina Di Tonno, soprano, e Francesco Ommasini, direttore d'orchestra, nonché segretario artistico dell'Arena di Verona.
0: I concorrenti, abbiamo detto, tutti in palla, come si suol dire, e ha vinto un soprano veramente di grandi qualità, Sara Minieri, quindi noi abbiamo adesso tre soprani e due baritoni,
1: sì,
0: in finale.
1: E l'altra cosa molto interessante, che come sempre capita, bisogna sempre riprovare nella vita, ritentare. Sara Minieri aveva già partecipato al nostro concorso e in quel caso per pochissimo non arrivò in finale. Poi il tempo passa, probabilmente alcune cose vengono rimesse al proprio giusto posto e Sara Minieri dall'Italia, 1997, la ritroveremo il 7 luglio. Salutiamo dall'altra parte del vetro Enrico, chi c'è, chi
0: Benedetta
1: vedi?
0: Benedetta Annibali, la riconosco subito, in tenuta direi estiva ormai decisamente, e Lazzaro Scasserra che sta con noi in console. Ricordiamo il numero 335-56-34-296 per interagire e partiamo.
1: E partiamo, salutiamo immediatamente in collegamento telefonico la vincitrice Sara Minieri, buongiorno.
2: Buongiorno a voi.
0: Buongiorno, buongiorno. Contenta, soddisfatta, serena, no?
2: Molto, sono davvero ancora molto emozionata, devo dire.
0: Hai trovato un bel clima, no? A parte il clima, quello romano, che è comunque bellissimo, ma poi il clima del concorso.
2: Come accennavo anche forse alla Roberta l'altro giorno, per me stare alla RAI è un luogo familiare, mi sono sentita a casa, quindi anche con gli altri miei colleghi mi sono subito trovata a mio agio, mi sono trovata benissimo, ecco.
1: E poi lo dobbiamo dire, ha vinto con un'aria molto molto difficile, ecco l'orrido campo da Un ballo in maschera di Giuseppe Verdi, in cui appunto Verdi unisce sicuramente il dramma politico al conflitto sentimentale. Qual è stato il tuo conflitto sentimentale durante la diretta del 20 maggio?
2: Non saprei, nel senso, io quella sera lì, quando ho iniziato a cantare, ho pensato che dovevo essere il personaggio ho cercato di immedesimarmi il più possibile nei sentimenti di Amelia. Ho cercato di capire il suo dolore, il suo tormento interiore e di farlo il mio più possibile.
0: E poi ci sono gli scogli vocali, perché Verdi scrive una sorta di percorso stradale, no? Con tutte le indicazioni che, devo dire, hai svolto con una facilità, perché la voce è molto omogenea, molto bella, e di temperamento anche.
1: E poi qui è grazie un'area in cui l'orchestra crea un'atmosfera cupa, quasi visionaria, e questa atmosfera è stata ricreata invece dalla nostra Sabrina Truise, che salutiamo e ringraziamo doppiamente, perché durante quella serata la nostra Sabrina non stava benissimo, è venuta però proprio per salvarci.
0: Infatti, quindi grazie Sabrina, come al solito professionista impeccabile. Ed ecco la voce di Sara Minieri.

0: Sara Minieri impegnata in questo difficilissimo recitativo che poi sfocia nell'aria, appunto, della grande aria di Amelia, nel campo dei miracoli. E qui il miracolo è avvenuto, sei in finale.
1: Grazie di cuore. Anche grazie davvero.
2: Anche perché Sara... Dici Sara.
1: Prima di salutarvi posso approfittare per ovviamente ringraziare di nuovo tutti voi della Rai Radio 3 e a questo proposito ci tengo tantissimo anche a dire per me una cosa importante. Da poco più di un anno io studio con la maestra Sonia Ganassi al Conservatorio Piedi Reggio Emilia e Castelnuovo dei Monti. Stiamo facendo un percorso insieme fianco a fianco e non la potrò mai ringraziare mai abbastanza, ecco, per il sostegno che mi dà e gli insegnamenti che mi dà.
0: Certo, e salutiamo Sonia Ganassi, grandissima artista, amica e bravissima.
2: E sicuramente ha fatto un ottimo lavoro perché Sara Minieri è cresciuta ulteriormente e qui la tua vocalità ha alternato momenti drammatici ma anche frasi, no, di lirismo sospeso. E ricordiamo che la puntata del 20 maggio è riascoltabile su rayplaysound.it e nei prossimi giorni sarà pubblicata anche su rayplay.it, quindi il video,
0: la parte visiva. Quindi Sara, in bocca al lupo, mi raccomando, e ti aspettiamo per il 7 luglio.
2: E anzi, visto che Sara Minieri è in collegamento con noi, cominciamo a dirle, comincia a pensare a 5 arie da inviarci e noi poi ti indicheremo le 2 arie che canterai accompagnata dalla grande orchestra del Teatro dell'Opera di Roma.
0: Hai già un'idea? Ce l'hai 5 arie almeno? Sì,
1: sì.
0: Ne avrai 50. Bene, in bocca al lupo per tutto,
1: Grazie, viva il lupo.
0: A presto.
1: Buona giornata e buon lavoro.
2: Ciao,
1: un abbraccio.
2: Grazie
0: anche a te.
1: Ciao.
0: Bene.
2: Beh, Enrico,
0: bene,
2: allora, l'altra concorrente che purtroppo però non può essere con noi, però comunque noi la riascoltiamo e la salutiamo, è Eleonora Carosso, un altro soprano, Italia 1993, che ha avuto un punteggio un po' discordante. In questo caso la giuria era un po' divisa.
0: Un po' divisa, sì.
2: Ma Eleonora, andando a recuperare il suo curriculum, ha un percorso molto interessante perché da una parte ha proseguito la carriera accademica nel campo della musicologia, ha diverse specializzazioni proprio in ambito musicologico, e quindi magari sarà interessante risentirla in quella veste, no? Proprio musicologia storica applicata. E poi dal suo curriculum lei dichiara: il mio repertorio si basa in primis su Verdi, ma anche su Puccini, Mascagni. Soprano lirico spinto e per quanto riguarda le produzioni, idonea come artista del coro presso la Scala di Milano per la stagione concertistica 2025-2026 e grande esperienza che vedo. Bene. Arena di Verona, Reggio di Parma, insomma.
0: Quindi i titoli ci sono tutti.
2: Ci sono tutti.
0: Certo, la prestazione è stata appunto discontinua, non era proprio in palla. Io l'ho attribuito, diciamo, a una condizione di forte emozione, oppure di... possono essere tante le questioni. Anche
2: Beh, perché noi ricordiamo...
0: Però lei poi me l'ha smentito, mi ha detto no, io stavo a posto, stavo bene. Quindi...
2: Comunque noi che l'avevamo selezionata, quindi ascoltata in 2 aree, ovviamente noi l'abbiamo ascoltata nel video, io, te e Monica Nonno.
0: Certo.
2: Era invece una voce sicuramente come quella di Sara Minieri, teatrale, sono quelle voci che abbiamo la certezza che oltrepassano,
0: esatto,
2: no?
0: la quantità giusta. Ascoltiamo, lei ha cantato
2: D'amor sulle ali rose, del Trovatore di Giuseppe Verdi.

0: Ecco, prima adesso di sentire qualche altra nota dell'aria, adesso riascoltando, a parte si nota questo fiato che sale e quindi una certa ansia, e quello che sto pensando che la voce, l'interpretazione di un'aria difficile come questa, ma in genere di tutte, è come un treno. Tu ti metti su un binario, se è subito, come dire, giusto, allora tutto funziona. Se no, non è difficile recuperare quando...
1: Beh, parti, anche perché diciamo, è un'aria che comunque richiede al soprano un perfetto legato, esatto, pianissimi controllati, e ovviamente quando si è emozionati magari il controllo non è come
0: sfugge,
1: lo vorresti. Non
0: sfugge.
1: È come lo vorresti.
0: Vogliamo sentire qualche altra nota dell'aria proprio? Questa frase importantissima.

0: Si sente molto bene che le manca, e il fiato è alto, ma manca tutta la presa di fiato giusta, arriva alla fine della frase senza. Ma questo, abbiamo detto, è dovuto a tanti fattori. Ragazzi, lì si sta dal vivo, non è che c'è senza rete, come
1: no,
0: si suol
1: d'altra
0: dire.
1: Parte sia tu che Francesco Ommasini, che di voci ne conoscete tante, gli avete messo 8, anche perché comunque il colore della voce è molto molto interessante, quello di Eleonora Carosso. Certo, qui è un canto di pura eleganza, la tecnica si deve trasformare in emozione, e trovare questo equilibrio non è semplice, non è semplice.
0: Qui un bel pianissimo.

0: Va bene, noi auguriamo a Eleonora di una bellissima carriera, poi a tutti i numeri, perché poi è preparata sotto il profilo proprio della cultura musicale, che è importantissima, eh? Quindi,
1: ed era bene. In viaggio e quindi non è qui con noi, ma ora noi in collegamento telefonico abbiamo forse la voce più rara, almeno qui in Italia. Il basso, sempre proveniente dall'Italia, classe 1994, Mario Falvella. Buongiorno Mario.
2: Salve, buongiorno.
0: Buongiorno, buongiorno, benvenuto. Tu hai una spiegazione per questa rarità di voci? La riscontri anche tu tra i tuoi colleghi?
2: Beh sì, sicuramente, almeno per le esperienze che ho fatto, è una delle voci più rare che ci sono, soprattutto in Italia. Diverso per altre nazioni come la Russia, sì, la Mongolia, che sono scuole di grandissimi bassi e anche bassi baritoni.
0: Certo.
2: Io credo che ci sia una parte di costituzione fisica che è importante proprio dal punto di vista delle corde, e un'altra parte anche un po' di scuola, nel senso che di solito le persone che potrebbero diventare bassi, perciò con una costituzione magari più alti, un po' più robusti, con le corde più inspessite, tendono a non avvicinarsi alla musica come invece succede in altre nazioni, almeno questo è il mio pensiero.
0: Certo, giusto, giusta considerazione. E tu sei stato basso fin da bambino?
1: Beh, da bambino era basso, sicuramente poi sarà cresciuto.
0: No, sono curioso di sapere quando è stato il momento in cui i tuoi genitori hanno detto: mamma mia, che voce che ti è venuta.
2: Allora, sicuramente ho fatto un cambio di voce, come succede per tutti, intorno ai 13-14 anni, ed è stata sempre strana comunque, cioè, ho più che altro imparato ad usarla dopo, perché molto dipende anche dai dialetti, dal modo di parlare, eccetera, essendo del sud,
0: molti suonero. Di dove sei esattamente?
2: Io vengo dalla Basilicata, Marsico Vetere, in Val d'Agri.
0: Val d'Agri, posti molto belli.
2: Sì, sì.
0: Bello, bello.
2: Sì, sto quando.
1: E noi ricordiamo che l'aria portata in sala da Mario Falvella è la Giammai Mamò dal Don Carlo di Giuseppe Verdi, e qui ovviamente l'aria richiede una voce ampia e nobile. Noi la riascoltiamo.

0: Dunque, come ti sei avvicinato all'opera? Qual è stato il tuo approccio primiero, quello che ti ha proprio folgorato, dice, devo
1: Certo.
0: cantare, voglio cantare?
1: Allora, io ho iniziato il mio percorso artistico da flautista, studiando al Conservatorio di Potenza, dove mi sono laureato. E il mio primo approccio all'opera è stato nella Traviata di Giuseppe Verdi, dove ho suonato come primo flauto.
0: Ah, quindi
1: E nella
0: suonando.
1: fase di studio, sì, suonando il flauto. E già nella fase di studio, quando ho iniziato ad avvicinarmi al repertorio, ad ascoltare le grandi cantanti, sono rimasto un po' folgorato dalla miriade comunque di emozioni e di drammaticità che il canto lirico riusciva a trasmettere. Mi ha trasmesso veramente delle cose che non avevo mai sentito prima. E questa sensazione poi si è confermata quando ho suonato lì, perché la linea del flauto è molto spesso in raddoppio con il soprano, e sostenerla attraverso quelle frasi, attraverso quella tristezza, quell'inevitabilità comunque del suo destino, del suo amore e della sofferenza, è stato qualcosa
0: Ah,
1: che ha reso
0: vedi?
1: comunque
0: E
1: il
0: quindi forse
1: passaggio
0: dalla
1: poi
0: brillantezza del
1: inevitabile.
0: flauto, lui questa interiorità l'ha voluta trasformare invece con una musica scura, severa, no? Tipica Esatto,
1: della
0: e
1: voce
0: sei del basso. diventato il dottore di Violetta, vedi che alla fine, cioè, hai deposto il flauto e hai preso uno stetoscopio, una cosa per constatare, giusto o no?
1: Sì, giusto, ha detto che effettivamente, signora Violetta, bellissime emozioni, però è arrivata la sua ora, non sto scherzando, purtroppo.
0: Senti Mario, invece prossimi progetti.
1: Allora, in questo periodo mi sto affacciando per quanto riguarda i concorsi internazionali lirici, audizioni, agenzie. È un periodo in cui sto investendo molto nella mia formazione, nel perfezionamento e nella mia crescita sia musicale che artistica. Per i prossimi mesi ho vari concerti in programma, fino a novembre, Requiem, vari titoli. E niente, mi sto affacciando sul mercato, mi sto migliorando, per diventare il cantante e la persona che voglio essere.
0: Bravissimo, direi l'obiettivo per seguirlo con questo tipo di tenacia e di amore, perché l'amore è indiscutibile,
1: E
0: e
1: poi
0: la preparazione
1: l'ha
0: musicale che hai
1: detto
0: tu.
1: il
0: La
1: cantante e la musica.
0: persona, senza mai dimenticare la persona che tutti questi ragazzi devono, no, alimentare. E noi lo notiamo nel nostro dietro le quinte, sarà fortuna, ora non lo so, Enrico, li scegliamo proprio bene. Questi ragazzi, oltre a essere dei talenti dal punto di vista musicale, va sottolineato, sono anche molto, molto gentili, educati. Meno male,
1: Che non è
0: davvero,
1: detto, di
0: non è
1: questi
0: detto,
1: tempi,
0: non è
1: quindi perciò io
0: scontato
1: lo
0: per
1: sottolineo.
0: niente. Bravi, bravi.
1: Così come siete stati gentilissimi voi, ci avete accolto veramente a braccia aperte. Colgo l'occasione comunque per ringraziarvi per la possibilità, per ringraziarvi per tutto quello che fate, per la lirica in generale in Italia, perché ce n'è sempre più bisogno di persone come voi comunque, che danno possibilità a giovani ragazzi di fare esperienza, di accumulare esperienza sotto il
0: Certo.
1: tappeto, perciò vi ringrazio
0: Grazie,
1: di
0: grazie a
1: cuore.
0: te, grazie a te, tantissimi in bocca al lupo per tutto il proseguimento delle tue attività.
1: Grazie
0: Grazie
1: mille. Vi auguro una buona giornata.
0: anche
1: Arrivederci.
0: a te.
1: Ora Enrico, quindi
0: Dunque,
1: il basso, anche perché questa puntata è stata ricca di voce, perché soprani, ma anche due mezzosoprani, il basso controtenore e ora il primo mezzosoprano dalla Russia 1995, Alfia Ismugambetova. Buongiorno.
2: buongiorno.
0: Ciao, buongiorno.
2: Ciao, buongiorno.
0: Lei ha cantato l'aria di Eboli, eh? O Don
1: Eh sì,
0: Fatale.
1: Don Fatale.
0: Sei sempre stata, sai che questo è un ruolo, uno dei tanti ruoli ibridi, no? Che possono essere cantati da un soprano scuro, magari da un mezzo soprano acuto. Sei sempre stata mezzo soprano fin dall'inizio?
2: Sì. Sì.
3: Hai studiato in patria, in Russia, immagino?
2: Sì, ho studiato e mi sono formato come cantante lirica, come mezzo soprano in Russia, al conservatorio di Nizhny Novgorod per 5 anni. Inoltre mi sono diplomata al centro di canto lirico Galina Vishnevska, sì, come mezzo soprano. Prima ho cantato Mozart, Travesti e così.
3: Ah, certo, ruoli più. Anche se noi diciamo sempre che Mozart, che viene considerato spesso un punto di partenza, è anche un punto d'arrivo.
0: Beh, forse soprattutto, no? Soprattutto un punto d'arrivo. E comunque l'area in cui si è esibita la nostra Alfia richiede qualità eccezionali, no? Perché estensione ampia, gravi sonori, acuti penetranti e grande, grande resistenza. La tua esperienza sul nostro palco, il palco della Sala A?
2: Sì, per me il concorso Voci in Barcaccia è un'esperienza unica e sono molto felice. Vorrei anche ringraziarvi per questa opportunità, ancora molto emozionata. Sono in Italia solo da 2 anni e poter partecipare a un concorso così importante è un sogno che si avvera.
3: Sei contenta della tua prestazione, di come hai cantato? Eri tranquilla?
2: Sì. Bene. Un po' agitata, ma...
0: Sì, ricordiamo, lei, certo, è stata la prima a esibirsi perché il suo nome è stato, sì, sorteggiato dal presidente di giuria Caterina Di Tonno, e quindi probabilmente lei, dovendo rompere il ghiaccio, era un po' tesa, sì, e non, certo, conosceva neanche come i giudici, no, avrebbero
3: reagito.
0: Certo. Reagito, vabbè.
3: Ascoltiamo la sua voce? Mm-hmm.

0: Ecco qui una delle aree più difficili del repertorio e l'hai cantata bene, veramente con molta giusta anche musicalmente, l'impeto giusto e la voce fonogenica.
1: Molto fonogenica,
0: è bella ascoltata.
2: Grazie.
1: Prossimi progetti invece, anche per te questa domanda.
2: A luglio parteciperò al famoso concorso di Portofino e poi l'audizione, agenzie anche e altri concerti in Lago d'Iseo.
0: A tutti i posti splendidi, hai scelto dei posti per vacanze e impegno, vacanze e lavoro?
2: Non ancora.
0: Solo impegno.
2: Solo impegno,
0: giustamente. Sì. Comunque la strada per te, la tua strada è spianata dal fatto che non ci sono tantissimi mezzosoprani, quindi...
2: Grazie.
0: Ecco, hai qualche arma in più.
2: Grazie. Ma posso dire che sto finendo gli studi al Conservatorio Peri di Reggio Emilia,
0: sì,
2: e sotto la guida primorosa della mia maestra Sonia Ganassi. La ringrazio, lei.
0: Vedi, brava maestra, abbiamo avuto già due finalisti.
2: Voglio dire,
0: noi non chiediamo mai, vedi, è una cosa, in fase di selezione ci tengo molto a dirlo, io, Roberta e Monica, mai, mai controlliamo con chi uno studia o non studia, perché non vogliamo farci condizionare da questo.
1: Diciamo che il curriculum è l'ultima cosa che proprio uno tiene in considerazione,
0: esatto,
1: anche perché ascoltiamo quello che loro inviano.
0: Però vedi che c'è una linea, questo è molto positivo. Bene.
1: Ti ringraziamo allora e a presto.
2: Grazie, grazie, buona giornata e buon lavoro.
0: Grazie anche a te, naturalmente, molto bene.
1: E ora invece dalla Romania, classe 2001, un controtenore, Alexandru Costea, l'unico controtenore di questa edizione. Buongiorno Alexandru.
3: Buongiorno.
0: Buongiorno. Buongiorno. Tu sei stata una sorpresa, non perché sei controtenore, ma perché canti bene. Una sorpresa positiva sottolineata sia da Andrea Castello e sia da tutti, insomma, perché è una bellissima linea. E io ho notato solo questo fatto della respirazione un po' alta, ma ci puoi dire, perché alle volte per le agilità è chiaro deve essere un po' più alta la posizione del respiro per fare le note veloci. E sul cantabile magari, insomma, ecco, che non sia troppo clavicolare, abbiamo detto. Ci puoi dire qualcosa sul come lavori sul fiato?
3: Certo, sicuramente sempre ci provo di avere di essere molto tecnico e fare tutto quello necessario per poter cantare molto, molto bene e corretto. A volte è certo che i concorsi, le audizioni...
0: emozionano di più.
1: Sì, perché noi che abbiamo seguito le prove di Alexandru in prova, forse oserei dire è stato il migliore. Poi probabilmente la stanchezza, la tensione aumentava perché lui è stato il quinto, quindi il penultimo a esibirsi, la tensione è cresciuta e l'ha portato a
0: dare forse un po' di più di quello che volevi dare.
3: Sì, questo è sempre succede così, adesso che dico anche cose da backstage, come si dice, sempre succede così, siamo umani. Viaggiamo tantissimo, aerei, stanchezza, anche forse quel momento di incontro con il pubblico, con le emozioni, a volte capita.
0: Certo.
3: Io mostro la perfezione, il mio main goal è quello di offrire qualcosa di autentico al pubblico e io spero anche dopo la recita ho ricevuto da parte del pubblico molto molto
1: positivo,
3: diciamo, sì, molto cose positive, così.
1: E comunque comunque una scaletta musicale tutta dedicata, quella della serata, alla profondità interiore, perché anche in questo caso Orfeo, dopo aver perso definitivamente Euridice, esprime un dolore assoluto ma nello stesso tempo trattenuto.
0: Infatti, lo vogliamo ascoltare? Sì. Eccolo, Alexandru.

0: Euridice, Euridice, che poi non risponde anche se tu la chiami.
1: Però lui è stato molto bravo, perché il canto, che deve essere naturale, era naturale, quasi parlato, sostenuto, è una tecnica veramente quasi impeccabile, quella del nostro Alexandru.
0: Limpido poi, bravo, bravo.
1: Che ha convinto pienamente Andrea Castello, che infatti gli ha messo un bel 9, un po' meno invece il giurato Francesco Ommasini, che invece ha messo 7. Invece tu e Caterina Di Tonno
0: in mezzo. Stavamo in mezzo, un po' le note basse erano. Ma in ogni caso tu hai davanti a te un luminosissimo futuro, perché si sente che hai talento e canti bene.
2: Vi ringrazio.
0: Qual è il tuo repertorio? Beh, abbiamo capito che è il mondo magico del barocco, però quali opere nello specifico?
2: Io a me piace tantissimo, sono cresciuto in teatro e mi piace, vorrei approfondire anche un repertorio un po', diciamo, particolare, non solo barocco. Per esempio ho fatto pure Sesto di La Clemenza di Tito, Mozart, Cherubino anche. Ho appena finito un progetto a teatro di Chisinau, Moldavia, Cherubino.
0: Quindi vedi che si sta ampliando, come dicevamo, l'appropriarsi dei controtenori anche dei ruoli da mezzosoprano travestì. E questo è diventato ormai
1: quasi una consuetudine.
0: Quasi, sì, sì, proprio una consuetudine affermata ormai.
1: E noi a questo punto salutiamo Alexandru Costea e invece, ciao Alexandru.
0: Grazie, grazie, ciao.
1: E invece chiamiamo Elisabetta Ricci, che la prima volta che venne da noi era proprio Cherubino, aveva appena compiuto 18 anni, partecipò alla prima edizione. Elisabetta Ricci, mezzosoprano, Italia 2004, buongiorno.
3: Salve, buongiorno a tutti.
0: Buongiorno, buongiorno, tu fosti buongiorno la più giovane in assoluto, mi sembra.
1: E resta la più giovane,
0: sì, lo è, sì, ancora.
1: Sì, sì, anche perché quando lei...
0: l'eterna giovane.
1: Beh, no, anche perché quando lei inviò la sua candidatura, noi in pratica l'ascoltammo che aveva appena compiuto, sì, 17 anni, giusto, ed era già dal punto di vista, sì, tecnico convincente.
0: Sì, molto. Brava. E stavolta ti sei cimentata in un'area di grandissimo impegno.
1: È sempre dall'Orfeo Euridice di Gluck, ma nella versione francese. E lì un po' è stato il problema, giusto Elisabetta?
3: Allora, diciamo che sì, il francese è una lingua che sto studiando, ma che sicuramente devo ancora molto, molto affinare nel canto, per mantenere proprio nella pronuncia cantata, che è differente da quella parlata, quindi
0: parlata,
3: proprio di affinare,
0: giusto,
3: la pronuncia nel canto, ecco, francese, che ho sicuramente un po' peccato, ecco.
1: E poi diciamo
3: è un'area che,
1: la... che
3: sto... Sì?
1: No, puoi dire. No, stavo dicendo che appunto la versione francese amplia proprio il ruolo dell'orchestra, del balletto, l'ha dovuta comunque rielaborare, no, il nostro Gluck, adattandolo al gusto francese, quindi è diversa rispetto a quella del nostro controtenore Alexandru Costea.
3: Sì. Sì, sì, sì, è tutta una versione completamente ampliata a livello di orchestra, oltre che proprio cambia la lingua, sì.
0: Comunque abbiamo notato insomma un passaggio importante della tua vocalità, che è cambiata dai tempi di quel Cherubino.
3: Sì, infatti per me è stato bellissimo poter ritornare al concorso e all'interno degli studi della RAI, perché è stato proprio sentirmi dire che la voce era migliorata, era cambiata, era evoluta, per me è stato proprio bellissimo e molto costruttivo, cioè mi ha dato la conferma che il percorso che sto facendo di crescita è quello giusto, quindi è stato proprio molto emozionante per, ecco, essere tornata da, mi sa, oramai 4 anni fa all'incirca, ed essere tornata quest'anno con un repertorio, con un'aria più complessa e differente, ecco.
1: Anche perché è interessante, no? Sia il legato e anche le sfumature dinamiche della nostra Elisabetta Ricci. Ricordiamo che noi generalmente ridiamo la possibilità di partecipare al nostro concorso a quelle voci in cui noi vediamo effettivamente una crescita, una maturità negli anni.
3: Bene,
0: ascoltiamo.
3: Grazie.

0: tante agilità e purtroppo una pronuncia francese che i francesi in questo momento stanno inorridendo, però tu hai promesso che invece lo perfezionerai per dare una,
1: assolutamente
0: uno schiaffo proprio morale a tutti.
2: E allora noi
1: assolutamente sì,
2: ringraziamo, bravo, e salutiamo Elisabetta Ricci, mezzo soprano dall'Italia 2004. Ciao Elisabetta.
0: Grazie, ciao.
1: Grazie mille, arrivederci, grazie mille.
2: E quindi Enrico, noi ritorneremo in diretta il 15 giugno, ma la prossima settimana i nostri ascoltatori saranno in compagnia del meglio di Voci in Barcaccia.
0: Imperdibile, imperdibile, assolutamente. Ciao a tutti, a presto.
3: Trame Sonore, il visionario festival della musica d'arte, torna dal 29 maggio al 2 giugno. 300 musicisti, 150 concerti, luoghi straordinari. Immergiti nelle Mantova Music Vibes. Officinaocm.com. Spot offerto da Consorzio Grana Padano.
4: Vuoi perdere peso con gusto? Il 25 e 26 maggio Repubblica ti regala due libri di Nicola Sorrentino con ricette e consigli per ritornare in forma, mangiando meglio senza troppe rinunce. Il primo volume, Dimagrire in salute in fretta, solo lunedì 25 maggio, in regalo con Repubblica.
5: Fino al 24 maggio alla Coop, con un acquisto di 15 euro prendi un buono da 5 da usare settimana prossima. Conviene al tuo portafogli e al budget per le tue piante carnivore? Conviene a te, conviene a tutti. Info in punto vendita e su coop.it. La Coop sei tu.

0: Ore 13 e 45.
1: Iodì, le patate fonte di iodio. Da Pizzoli, lo specialista italiano delle patate.
2: Rai GR3.
3: Marcia e retromarcia. Trump annuncia l'invio di 5.000 soldati in più in Polonia e di ritirarne altrettanti dalla Germania. Merz, Russia minaccia principale. Ucraina e Hormuz sul tavolo del vertice NATO in Svezia.
4: Pressing sull'Europa. Il ministro Giorgetti all'Eurogruppo. Sulla flessibilità insistiamo con Bruxelles perché crediamo di essere nel giusto. Soluzioni che aiutano tutti i paesi. L'Italia stima. In autunno potrebbe uscire dalla procedura di infrazione.
3: L'allarme del presidente Mattarella alla guerra sta distruggendo l'ambiente. Il capo dello Stato ricorda anche Carlo Petrini, fondatore di Slow Food, una grande voce che ha richiamato al rispetto della natura.
4: Monica su red carpet, attesa per Bellucci che recita in Storie della notte in corsa per la Palma d'Oro. Successo per un'altra star, Penelope Cruz.
3: Buongiorno in studio Danilo Tolardo e Simona Petracca. La guerra in Ucraina e la chiusura dello stretto di Hormuz sul tavolo del vertice dei ministri degli esteri della NATO in Svezia. Presente anche Antonio Tajani al centro dell'incontro. La presenza militare americana in Europa dopo i segnali contrastanti sul disimpegno americano. L'inviata.
5: Il segretario generale della NATO, Mark Rutte, accoglie con favore la decisione del presidente degli Stati Uniti Trump di inviare altri 5.000 soldati in Polonia. Un cambio di programma perché due giorni fa era stato annunciato un ridimensionamento delle truppe. Rivedere la nostra presenza militare in Europa non è una misura punitiva, chiarisce Marco Rubio, segretario di Stato americano. Gli Stati Uniti hanno impegni globali, ciò ci impone di riesaminare costantemente la dislocazione delle nostre truppe, sottolinea Rubio. E intanto la Germania dice di assumersi le proprie responsabilità di leadership. Man mano che le capacità europee aumentano, anche i compiti all'interno dell'alleanza devono cambiare, avverte il ministro tedesco Vadepul. Anche l'Italia sarà parte della leadership della NATO e dell'Europa, sottolinea il ministro degli esteri Antonio Tajani. Pronti a raggiungere il 5% del PIL in spese militari, poi alla Commissione europea chiede maggiore flessibilità per i costi energetici. Da Helsingborg, Marilu Lucrezio, GR3.
4: La guerra in Ucraina, stiamo portando il conflitto in casa della Russia, dichiara Zelensky, dopo il pesante bombardamento di Kiev contro la sede dei servizi segreti russi nella parte occupata della regione di Kherson. Mosca intanto giura vendetta per

0: un attacco su un dormitorio studentesco a Lugansk, la corrispondente.
1: Nessuna conferma, nessuna smentita, silenzio totale da parte di Mosca in merito all'attacco delle forze di Kiev contro una sede dei servizi di sicurezza a Kherson, regione ucraina occupata dai russi. Il presidente Zelensky ha annunciato l'attacco che, ha detto, ha causato un centinaio di vittime. Il governatore di Kherson si limita a parlare di droni ucraini lanciati contro edifici civili che avrebbero causato un morto e diversi feriti, lasciando senza elettricità 9 distretti della regione. Di attacco terroristico parla invece Mosca riguardo a quello che ha colpito Starobilsk, nell'autoproclamata Repubblica di Luhansk controllata dai russi, dove secondo Mosca è stato centrato un dormitorio studentesco causando almeno 4 vittime. La notte scorsa la difesa russa ha abbattuto 217 droni ucraini in diverse regioni, in un momento molto delicato del conflitto in cui gli attacchi si intensificano anche nel territorio russo, dove vengono presi di mira sempre più spesso gli impianti energetici. E intanto Russia e Bielorussia hanno concluso i 3 giorni di esercitazioni nucleari. Putin ha parlato della necessità di difendere la sovranità dei 2 paesi, ma di armi da usare solo in casi eccezionali. Da Mosca, Liana Mistretta, GR3.
2: La vicenda della flottiglia, una 50 gli attivisti ricoverati a Istanbul per le lesioni riportate durante la detenzione in Israele, tra loro un italiano. Un caso che non scalfisce la popolarità del ministro per la sicurezza Ben-Gvir. Sebbene criticato, resta comunque alleato del governo Netanyahu, anche in vista delle prossime elezioni. Intanto non si fermano gli attacchi in Libano.
3: Anche una bambina e 2 soccorritori tra le 6 persone uccise da Israele nel sud del Libano. La tregua è solo una formalità, mentre ufficialmente in vigore continua lo scambio di colpi tra l'esercito di Tel Aviv e i miliziani di Hezbollah. Israele intanto continua l'espulsione degli attivisti della Global Sumud Flottiglia, posticipato il rientro degli spagnoli, mentre gli australiani denunciano di essere stati lasciati senza acqua per 2 giorni e i sudcoreani di aver subito torture. Continua il dibattito scaturito dalle immagini che mostrano la violenza delle forze di sicurezza israeliane contro gli attivisti picchiati dopo essere stati costretti a inginocchiarsi con i polsi legati. Sono immagini che feriscono ma che non mi sorprendono, commenta il patriarca latino Pizzaballa. Non sono semplicemente scene di tensione ma rivelano un clima che si è progressivamente deteriorato, conclude Pizzaballa. Il ministro degli esteri italiani è in queste ore in contatto con gli omologhi europei per imporre sanzioni al ministro della sicurezza nazionale Ben-Gvir, filmato mentre umilia gli attivisti della flottiglia. Azzurra Meringolo, GR3.
0: A Cipro le riunioni informali di Ecofin ed Eurogruppo, al centro del confronto la crisi internazionale e il conseguente shock dei prezzi dell'energia. Se lo stretto di Hormuz rimarrà chiuso, il mese di giugno sarà peggio di maggio. L'allarme è lanciato dai ministri dell'economia. Per l'Italia presente il ministro Giancarlo Giorgetti, in studio Francesca Capannolo.
4: Eh sì, il ministro dell'economia sta parlando proprio in questi minuti all'Ecofin. Giorgetti ha fatto sapere che ritiene possibile un'uscita dell'Italia dalla procedura di infrazione per deficit eccessivo in autunno. Nel suo punto stampa il ministro ha poi rinnovato la richiesta di flessibilità sul patto legato all'energia, una misura ragionevole e di buon senso, ha precisato, che aiuterebbe non solo l'Italia ma tutti i paesi europei. La questione era già stata affrontata in mattinata anche dal commissario europeo all'economia Dombrovskis, che a questo proposito aveva fatto sapere che la Commissione sta valutando le diverse opzioni, ma che ogni misura deve essere comunque mirata per evitare ricadute sui bilanci. Monito che arriva anche dalla Presidente della Banca Centrale Europea, Christine Lagarde, che ha raccomandato ai singoli Stati l'applicazione di misure temporanee a sostegno di famiglie e imprese vulnerabili. Qualsiasi deviazione da questi principi, ha precisato Lagarde, sarebbe dannosa e porterebbe a diversi orientamenti di politica monetaria.
2: La guerra sta distruggendo l'ambiente che invece andrebbe protetto. Tra gli esempi e le grandi voci che hanno richiamato al rispetto della natura c'è quella di Carlo Petrini. La sua perdita è grande e non solo per l'Italia. Così il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, intervenendo a un convegno a Castel Porziano.
5: C'è la tutela del pianeta con un autentico sviluppo sostenibile al centro delle parole del presidente Mattarella, che in un videomessaggio per l'ASVIS ricorda le sfide globali dell'agenda ONU 2030 e invita gli stati a lavorare insieme per la promozione dei diritti sociali, per la salvaguardia dell'ecosistema e per la crescita economica.
6: Senza valori e obiettivi condivisi, senza cooperazione, senza assunzione di responsabilità da parte di tutti, non possono esservi pace, salvaguardia dell'ambiente, benessere.
5: Di temi simili il capo dello Stato parla quindi a Castelporziano per il convegno dell'associazione Mare Vivo. Si rivolge ai giovani studenti: voi siete il futuro e il presente, e avverte: abbiamo il dovere di non lasciarvi un pianeta compromesso.
7: La guerra sta devastando territori e distruggendo ambiente in tante parti del mondo. Per questo quello che sembra inerme di fronte a questa violenza va rafforzato, perché in realtà è molto più forte l'appello al nostro pianeta, che è quello in cui dobbiamo vivere e trasferire i nostri giovani.
5: Valentino Russo, GR3.
0: Oggi il Consiglio dei Ministri con al centro i temi economici. Prima la Premier Meloni incontrerà anche l'omologo irlandese. In mattinate ricordo di Giorgio Almirante nell'anniversario della morte. Il mio pensiero, scrive la Presidente del Consiglio sui social, va a una figura che ha segnato profondamente la storia della destra italiana. Del leader del movimento sociale, aggiunge, restano il carattere, la forza delle idee e l'amore per l'Italia.
8: Diversi i provvedimenti attesi al Consiglio dei Ministri tra poche ore, a cominciare dal testo che consentirà di usare i 150 milioni destinati a Niscemi per la messa in sicurezza del territorio e per l'indennizzo a chi ha perso la casa nella frana del 25 gennaio, come ha annunciato dalla Sicilia Giorgia Meloni, che oggi riceverà a Palazzo Chigi i rappresentanti degli autotrasportatori. Dall'incontro potrebbero uscire nuove misure da inserire in un decreto del governo che vuole garantire i trasporti ed evitare disagi dell'annunciato sciopero dei camionisti dal 25 al 29 maggio. Poi ci sarà la proroga del taglio delle accise sui carburanti per 2 settimane, ulteriore impegno del governo per contrastare il caro energia, tema al centro dell'intervento della Premier all'Assemblea della Coldiretti ieri sera a Brescia. Serve una nuova fase o l'Europa sarà irrilevante nella storia, ha detto, chiedendo un cambio di passo, realismo, priorità sensate, velocità di reazione anche nelle scelte sulle spese per l'energia. Non ho cambiato idea sulla difesa, ma dobbiamo trovare un equilibrio per proteggere anche cittadini e imprese, ha chiarito Giorgia Meloni, che oggi riceverà a Palazzo Chigi il primo ministro irlandese Michael Martin. Carla Macrelli, GR3.
2: Temi economici e non solo al centro del confronto tra i partiti.
9: I partiti di maggioranza con toni diversi tengono alta la pressione su Bruxelles per flessibilità contro caro energia. Marta Schifone, Fratelli d'Italia.
10: Bene ha fatto il presidente Meloni a sollecitare l'Europa ad una risposta rapida alla crisi energetica e a maggiore flessibilità.
9: I più incalzanti verso l'Unione Europea sono i leghisti. Se la flessibilità va bene per le armi, deve andare bene anche per famiglie e imprese, dicono. Poi sulla flottiglia Salvini commenta: Ben-Gvir ha sbagliato, ma qualcuno cerca grane. Da governo serietà basta strumentalizzazioni, afferma la capogruppo azzurra Stefania Craxi. Meloni dovrebbe spiegare la sua giravolta. Non c'è nessuna differenza tra la prima e la seconda flottiglia, osserva dall'opposizione il leader 5 Stelle Giuseppe Conte. Ben-Gvir non è l'eccezione, ma la regola. Si sospendono gli accordi commerciali con Israele, ribadisce la Dem Schlein. Poi sul fronte economico.
11: Le tre priorità condivise con il resto dell'alleanza progressista: sanità, lavoro ed energia. In Italia immediatamente dobbiamo accelerare e semplificare le rinnovabili.
9: E bisogna promuovere politiche sociali vere contro denatalità e fuga dei giovani all'estero, conclude Ellie Schlein. Noemi Giunta, GR3.
0: Al Festival di Cannes stasera è attesa Monica Bellucci, che recita in Storie della notte, uno degli ultimi film in corsa per la Palma d'Oro, che sarà assegnata domani. Intanto grande successo ieri sera per La Bola Negra, film ispirato alla vita e alle opere di Federico García Lorca. L'inviata.
12: 6 minuti di applausi fossero premi, La Bola Negra avrebbe già vinto questo Cannes. Ieri sera per 20 minuti, Penelope Cruz in lacrime, i due Javier, Calvo e Ambrossi, i registi, abbracciavano il cast, e stamattina i primi ad incontrare la stampa.
13: Vorrei che i ventenni di oggi che ci seguono scoprissero Federico García Lorca, dice Javier Ambrossi, e sulla guerra aggiunge. Il dialogo è l'unica salvezza, dobbiamo sentire. Sentire che gli altri esistono.
14: E l'altro esiste.
12: Penelope Cruz, 7ª volta a Cannes in 25 anni, rivela.
15: Mi chiamò un dottore e mi dijo: "Creo que tienes un aneurisma cerebral".
12: Prima del CHAC avevo appena saputo di avere un sospetto aneurisma. Non ho detto niente, ma credo che questa voglia di vita si veda nella mia nenè, simbolo di libertà.
15: Però luego todo eso está en el número.
12: Da oggi la giuria è in conclave dopo gli ultimi due film del concorso, L'avventura sognata della tedesca Griesbach e il thriller Histoire de la nuit con Monica Bellucci, la più attesa stasera sulla Monte de Marche. Cannes, Miriam Mauti, GR3.
0: Direttore Nicola Rau, vice direttrice Giulia De Cataldo, coordinamento edizione Danilo Tolardo, che ha condotto con Simona Petracca, e regia Max Gambino. Prossimo GR3 alle 16.45, ora linea Onda Verde, il Meteo, e poi Wikiradio, le voci della storia. Buon proseguimento di ascolto.
14: Abbiamo trasmesso GR3.
16: E panico tra i viaggiatori dopo settimane di notizie su rincari, cancellazioni e modifiche alle...
17: Non si starà esagerando? Con i viaggi organizzati non rischi nulla. In caso di cancellazione rivolgiti alla tua agenzia o al tour operator e sarai rimborsato. Ricordati, viaggio organizzato, vacanza assicurata.
18: Il rimborso per cancellazione è solo in circostanze eccezionali e imprevedibili, indipendenti dalla volontà del viaggiatore e degli organizzatori. Ministero del Turismo, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
19: Con il finanziamento alla ricerca scientifica e un'assistenza costante, noi di AIL siamo vicini ai pazienti e alle loro famiglie. Noi un futuro senza tumori del sangue lo vediamo già, con te lo realizziamo. Dona il tuo 5 per 1000 ad AIL. Visita il sito 5per1000.ail.it.
20: Onda Verde. Viaggiare informati.
21: Ben ritrovati da Rai Mobilità. Traforo del Monte Bianco, coda in direzione Courmayeur con tempi di attesa di circa 30 minuti. Sulla 26 chiusi gli svincoli di Arona, Casale Monferrato e Borgo Manero per il Giro d'Italia che oggi passa in Piemonte. Chiusa anche l'uscita Biandrate-Vicolungo in A4 in entrambe le direzioni. Sulla 12 code per un veicolo fermo tra Genova Est e Genova Nervi direzione Livorno. Code a tratti per incidenti in A10 tra Spotorno e Finale Ligure direzione Ventimiglia. Sulla 15 il traffico rallenta tra Berceto e Pontremoli in direzione La Spezia, incidente in A13 all'altezza di Bologna Interporto, in uscita per chi proviene da Padova. Il traffico è poi intenso in A1 tra Piacenza Nord e l'allacciamento alla 15 in direzione Bologna. I tempi di percorrenza sono di oltre un'ora. Code per incidente anche in A14 tra San Benedetto del Tronto e Pedaso in direzione Ancona, coinvolte 3 autovetture. Code poi per lavori tra Pescara Ovest e Pescara Sud in direzione Bari. Incidente anche sulla 24 Roma-Teramo tra Vicovaro e Carsoli in direzione Teramo. È tutto per questo aggiornamento di Radio Mandolesi. Buon viaggio!
20: In collaborazione con il CIS.

0: Meteoradio.
1: In serata residui annuvolamenti sui rilievi calabresi, poche nubi altrove. Domani, sabato 23 maggio, il sole splenderà su tutto il nord, con qualche nube in più nel pomeriggio a ridosso delle aree alpine, dove non si esclude qualche sporadico rovescio pomeridiano. Prevalenza di sole anche al centro e sulla Sardegna, salvo annuvolamenti pomeridiani sui rilievi tra Lazio e Abruzzo. Residua variabilità sull'Appennino Calabro-Lucano, con qualche rovescio pomeridiano. Sereno sul resto del sud, salvo addensamenti sui rilievi della Sicilia orientale. Temperature in ulteriore lieve aumento. Venti settentrionali, moderati al meridione ma in attenuazione, deboli altrove, e mari generalmente da poco mossi a mossi. Mossi, basso Adriatico e Ionio. RAI, pubblica utilità, su previsioni dell'Aeronautica Militare.
2: Ambrosini, Canino, Carbonare, Galvan, Loreggian, Mastrandrea, Piovene, Redaelli, Rossi, Sollima, Sollini, Ciaccherian, Zaltron, Zamarra. Settimane musicali al Teatro Olimpico. I Canti della Terra. Vicenza, 20 maggio 7 giugno 2026.
3: Wikiradio. Le voci della storia.
4: Luoghi.
3: La pensione oltremare, con Andrea Maori.
5: Una pensione, un esercizio commerciale, trasformato in luogo di servizi e di tortura dalla banda Koch, uno dei centri di polizia della Repubblica Sociale Italiana più feroci della repressione dell'antifascismo durante l'occupazione nazista a Roma. Questo è stata la pensione oltremare, situata al quinto piano di un palazzo in via Principe Amedeo II, in un quartiere residenziale nei pressi della stazione Termini, tra febbraio e aprile 1944. Tra i luoghi di detenzione della banda Cocca a Roma, la pensione oltremare è stata quella meno citata nel dopoguerra. Infatti, l'attenzione si è concentrata sulla pensione Iaccarino di Roma e su Villa Triste a Milano. Eppure, alla pensione oltremare passarono per quasi tre mesi dirigenti del Partito d'Azione, comunisti, membri del fronte militare, aderenti alla rete di O'Flaherty e semplici cittadini sospettati. Nel periodo di attività della banda Koch, dai primi di febbraio al 21 aprile 1944, nella pensione oltremare furono incarcerati 154 prigionieri. Tra di loro furono 33 quelli caduti alle cave ardatine il 24 marzo 1944.
6: Il governo italiano, riconosciuta la impossibilità di continuare la impari lotta contro la soverchiante potenza avversaria, nell'intento di risparmiare ulteriori e più gravi sciagure alla nazione, ha chiesto un armistizio al generale Eisenhower, comandante in capo delle forze alleate anglo-americane. La richiesta è stata accolta.
5: Ma nel concreto, come agiva la banda Koch? A seguito dell'armistizio dell'8 settembre 1943, il giovanissimo Pietro Koch, nel giro di poco tempo, si fece notare e entro il dicembre 1943 fu destinato a Roma al suo primo comando autonomo. Dal capo della Polizia della Repubblica Sociale, Tullio Tamburini, ottenne l'autorizzazione a costituire e dirigere un reparto speciale di polizia come quello del Carità, per la repressione dell'antifascismo e antinazismo e la persecuzione degli ebrei e dei patrioti. Il gruppo cominciò quindi la sua attività a Roma, collaborando assiduamente con le SS di Herbert Kappler. Ancora l'antifascismo era poco visibile, ma era percepita una costante crescita organizzativa. A Koch venne assegnata quindi la funzione di predisporre un servizio di intelligence e gli fu concessa ampia autonomia per organizzare il suo reparto. Si trattava di un organismo autonomo con l'obiettivo principale di dare la caccia agli oppositori del regime repubblichino e delle truppe di occupazione naziste. La formazione della banda Koch si inserì quindi nel tentativo di rispondere con il pugno di ferro alla ribellione antifascista e partigiana che si stava organizzando nella capitale. Il capo delle SS tedesche, generale Karl Wolff, e il capo della polizia repubblichina avevano dato a Koch ampi poteri e gli fu conferita grande fiducia. La banda che lui organizzò era composta di elementi che egli stesso aveva diligentemente scelti tra i peggiori criminali e cominciò ad operare sotto la sua direzione, largamente sovvenzionata con i fondi del governo repubblichino. Gli appartenenti alla banda erano dei privati cittadini, ma autorizzati a usare armi solo per difesa personale. Gli arresti e sequestri di beni si potevano quindi considerare dei veri e propri sequestri di persona o rapina o violazione di domicilio. La giustificazione di questi sequestri arbitrari era che il denaro, i preziosi, il cibo sarebbero stati destinati ai partigiani e agli antifascisti. Molti componenti della banda fecero uso di falsi documenti, legalmente fatti rilasciare per poter operare con la massima tranquillità, una impunità di cui i membri della banda fecero ampio uso. Koch mostrò subito capacità organizzative notevoli e spregiudicatezza nei metodi nella caccia agli antifascisti. All'inizio delle sue operazioni il reparto era formato da una quindicina di uomini, nella loro quasi totalità toscani e dalmati, che dopo un breve periodo in cui si era installato presso la sede del comando tedesco di via Tasso 115 e all'albergo Bernini, a gennaio 44 cominciò a insediarsi nella pensione Oltremare. All'inizio solo un piccolo nucleo della banda si collocò come dei normali pensionati, ma nel giro di pochi giorni tutti i locali della pensione Oltremare furono occupati. La pensione era composta di 3 appartamenti riuniti, con le porte laccate e una certa pretesa di eleganza. Koch era alla ricerca di una soluzione alloggiativa stabile per i propri uomini e vicina ad edifici in cui alloggiavano i vertici nazisti e della Repubblica Sociale Italiana. Addirittura, nello stesso isolato, si trovava l'albergo Diana, allora interamente occupato dai tedeschi. La Repubblica Sociale Italiana aveva bisogno di creare velocemente una nuova rete di luoghi istituzionali adeguata alla realtà di guerra. Vennero espropriati edifici funzionali alle nuove esigenze, in particolare alberghi e abitazioni signorili, per installare caserme, centrali di polizia, uffici. Una situazione complicata da molteplici problemi di sicurezza e di coabitazione con i civili, in cui si sovrapponevano esigenze spesso contrapposte, ma che dimostrava al contempo la volontà totalizzante del nuovo regime repubblichino e dell'ingombrante alleato tedesco di controllare il territorio con metodi polizieschi autoritari.
6: Achtung, Achtung! Alle Abteilungen sind verpflichtet, binnen 12 Stunden die erhaltene Befehle auszuführen. Alle auf den verteilten Listen angezeigten Juden müssen verhaftet und sofort.
5: Ma ritorniamo alla pensione Oltremare. I piccatori accertati erano almeno una quindicina. Walter Di Franco, Raffaello Pallone, Giuseppe Masei Duca, Giorgio Mattesich, Giovanni Marsan, Romeo Nucci, Gariboldo Zangheri, Nestore Santini, Silvio e Vasco Nebbiai, Michele Brilli, Livio Zaccagnini, Armando Tela, Augusto Trinca Armati e lo stesso Pietro Koch. Un personaggio singolare era Epaminonda Troia, padre Ildefonso, giovane monaco della congregazione vallombrosana dell'Ordine Benedettino. Quando non indossava il saio si faceva chiamare Elio Dosi, ma era detto Bubi dagli altri componenti della banda. Bubi era molto presente alla pensione, era la spia personale di Koch e si interessava più che altro di prigionieri inglesi. Durante gli interrogatori, Troia minacciava la fucilazione se i detenuti non gli avessero confessato i propri peccati, che individuava nelle informazioni sugli oppositori alla RSI. In generale, le dichiarazioni delle vittime confermarono l'uso massiccio di violenze praticate quando i detenuti non volevano confessare la loro collaborazione con le forze antifasciste o fare dell'azione. Alcuni prigionieri vennero rilasciati da parte della banda, ma la gran parte invece venne poi trasferita nel carcere di Regina Coeli.
0: Cesare Leonelli è anch'egli uno delle forze ardiatine, nato da modesta famiglia in Campagnano di Roma nel 1906. Si era laureato in giurisprudenza.
4: Leonelli fu arrestato insieme ad un suo compagno, il falegname Vincenzo Saccotelli, che ricercato dalla polizia aveva trovato rifugio presso di lui.
0: Fu torturato per parecchi giorni di seguito nella triste pensione oltremare in via Principe Amedeo.
4: Non riuscirono a cavargli di bocca né un nome né una parola che potesse compromettere altri.
0: Lo trasferirono al sesto braccio di Regina Celi.
4: Lì la moglie lo rivide con il volto segnato dai maltrattamenti, ma calmo e sereno. Il 24 marzo lo portarono insieme agli altri alle fosse ardeatine.
0: Andò incontro alla morte con fermezza, in nome della libertà.
5: Nella pensione Koch occupò la stanza matrimoniale numero 1 con Tamara Cerri, originaria di Livorno, conosciuta da Koch durante il periodo fiorentino. La Cerri lo seguì a Roma e successivamente ebbe un ruolo importante per l'arresto di Koch, avvenuto dopo l'evasione da San Vittore il 25 aprile 45, il giorno stesso della liberazione di Milano. In un'altra stanza c'era il suo ufficio dove avvenivano gli interrogatori, mentre in un'altra ancora alloggiavano le sue due segretarie, Anita De Memme e Marcella Stoppone. In un secondo momento furono sgombrate alcune stanze da letto che furono mobiliate come studio. Fu in tale epoca che cominciò a venire nella pensione Anita De Memme con le funzioni di dattilografa. Il piccolo albergo, quindi, man mano si trasformò in un ufficio e in un carcere, con molte stanze trasformate in celle. La governante della pensione, Ermina Pera, ebbe l'ordine dal proprietario di non prendere le generalità dei componenti reparto perché ormai erano loro a comandare. La presenza femminile ebbe un ruolo importante nella vita della pensione durante il periodo di occupazione della banda. I banchetti erano preparati da una cuoca abruzzese, Teresa Ledon, che proveniva da un'altra pensione della stessa proprietaria della pensione oltremare, in un periodo di mancanze di generi alimentari con scarsità di approvvigionamento e mentre il mercato nero presentava dei listini inaccessibili. La dattilografa Marcella Stopponi, già segretaria del questore di Roma Pietro Caruso, mandata a lavorare alla pensione oltremare, era coinvolta nelle violenze contro i detenuti, verso i quali mostrava di avere parole di sarcasmo. Le torture, denunciate da Delfina Odenino, consistettero nel contorcerle i polsi con le manette e procurarle così ferite dolorosissime. Nella pensione oltremare le furono tagliati i capelli in segno di disprezzo e le fu puntata una pistola alla tempia. Laudenino probabilmente collaborava con Hugh O'Flaherty, un sacerdote irlandese che aveva creato una rete di aiuto per riuscire a salvare migliaia di prigionieri di guerra, ebrei antifascisti, procurando loro documenti falsi e ripari in conventi, monasteri, appartamenti nella capitale e nella campagna circostante, in modo da riuscire a sottrarli alla deportazione e alla morte certa. O'Flaherty, che aveva rapporti anche con la branca italiana dello spionaggio britannico, il SOE, Special Operation Executive, faceva anche in modo che i prigionieri potessero avere comunicazione con le proprie famiglie tramite la radio vaticana. L'intensa opera di delazione organizzata da Koch e dal suo reparto riuscì però a decimare l'organizzazione del Partito d'Azione e a fiaccare le cellule clandestine comuniste del fronte militare. La notte del 6 marzo 1944, Tommaso Carini, esponente del Partito d'Azione, che nel frattempo assunse il nome di battaglia di Tommaso Gargiulo, fu arrestato insieme ad altri partigiani da alcuni componenti della banda Koch. Alla pensione oltremare, Carini trovò detenuto un importante esponente del Partito d'Azione, Pilo Albertelli, arrestato il 1 marzo.
7: Mio padre fu arrestato il 1 marzo per una spiata di un certo Gerardo Priori, che poi aderì al nord alla banda Koch stessa, che disse a Koch: diamoci un appuntamento a Piazza San Bernardo, colui che prenderò sotto braccio. Lo torturavano e poi gli buttavano dei grandi secchi d'acqua ghiacciata addosso, ha preso anche la polmonite. Gli ruppero 7 costole perché saltavano e poi piombavano con le scarpe sul petto di mio padre e lo sfondarono.
5: Sulla loro detenzione Carini ha lasciato agli atti una delle testimonianze più precise per quanto riguarda la pensione oltremare e la detenzione dello stesso Albertelli. Nel 1942 Albertelli fu tra i fondatori del Partito d'Azione e diventò comandante delle formazioni di resistenza armate romane del partito con l'organizzazione di sabotaggi, messa a terra di bande chiodate per fermare camion, autocolonne e mezzi d'occupazione, distruzione delle comunicazioni, attentati e consegne di armi ed esplosivi. Gli fu affidato anche il compito di organizzare i giovani che riuscivano ad evitare l'arruolamento e la deportazione e che dovevano essere protetti ed avviati alla resistenza clandestina. Carini lo trovò nella pensione carcere di Oltremare in uno stato pietoso, praticamente privo di conoscenza e in condizioni disperate. Chi comandava gli interrogatori era Walter Di Franco, che lo colpiva con forza con pugni e schiaffi in diverse riprese, per fargli confessare chi conosceva del Partito d'Azione oppure che carico occupava nel partito, che cosa faceva a Roma, da dove veniva e se frequentava la trattoria Amedeo.
8: Memoriale di Tommaso Carini sulla sua detenzione alla pensione Oltremare, dagli atti del processo di fronte alla sezione istruttoria della Corte d'Assise. La pensione era gestita da due donne, un'altra aveva mansioni di cuoca. Quali fossero i loro reali rapporti con gli insoliti ospiti, non ci fu chiaro. Apparivano sdegnate e sgomente per le scene cui avevano assistito, pentite di aver messo il loro esercizio a disposizione dei ribaldi. Gli ospiti erano 7 o 8, e in maggioranza toscani. Chi comandava la banda era il tenente Koch, ex ufficiale del 2° Reggimento Granatieri. Su 2 pagliericci giaceva Pilo Albertelli. Era quasi irriconoscibile. Vestito di nero, le guance infossate, la barba lunga, gli occhi lucidi di febbre. Accanto a lui, in piedi, A.E., con una coperta sulle spalle, cercava di accomodarlo sul giaciglio, provocando penosi lamenti ad ogni movimento. Ci lasciarono soli, ma il timore di essere visti o sentiti in qualche modo ci tenne in silenzio per qualche tempo. Mi avvicinai al suo giaciglio e lo abbracciai. Ci scambiammo le prime ansiose domande, ma facemmo appena a tempo a stabilire che avremmo detto di non esserci mai conosciuti quando la porta si aprì nuovamente ed entrò Franco Walter, seguito dagli altri. Franco Walter aveva un'aria furibonda ed intimidatoria, pregna di violenza. I suoi compagni si schierarono minacciosi dietro di lui. Io fui messo di fronte a sedere su di un pagliericcio e il secondo interrogatorio cominciò con una fila di domande. Ciascuno degli sgherri interrogava, Franco Walter dirigeva e interrogava a sua volta con il pugno o con la mano alzata, abbassandoli a tutta forza sul mio viso ad ogni risposta o ad ogni esitazione. Conoscevo Pilo Albertelli? No. Chi conoscevo del Partito d'Azione? Nessuno. Che carica occupavo? Nessuna. Cosa facevo a Roma? Da dove venivo? Dopo qualche tempo io ero stordito. Mi dettero del cognac e l'interrogatorio riprese a pugni e schiaffi. Ci furono così 6 o 7 riprese. A un certo momento, poiché insistevano e infuriavano per farmi confessare che lo conoscevo, Pilo si sollevò faticosamente sul giaciglio e intervenne esasperato, gridando di non avermi mai visto. Io temetti per lui. Poi se ne andarono.

0: Carini e Albertelli furono poi trasferiti nel carcere di Regina Coeli. Albertelli fu ucciso alle Fosse Ardeatine il 24 marzo 1944, mentre Carini riuscì a fuggire grazie alla rete di O'Flaherty. Il 17 marzo 1944 fu arrestato dal reparto di Cork il tenente Maurizio Giglio, che teneva i collegamenti via radio con il Sud e, secondo Cork, con la quinta armata del generale Mark Clark. Giglio, che assunse il nome di battaglia Cervo, aveva con sé i quarzi e il cifrario di una radiotrasmittente. Riuscì a infiltrarsi nella polizia ausiliaria della RSI e, nel contempo, prese contatti con i socialisti Franco Malfatti, Giuliano Vassalli e con l'organizzazione militare clandestina che faceva capo al colonnello Giuseppe Lanza Cordero di Montezemolo, poi trucidato alle cave ardatine. Cervo si occupò di ricercare informazioni militari, trasmetterle via radio, preparare basi sulla costa tirrenica nell'area di Capalbio, per ricevere imbarcazioni provenienti soprattutto dalla Corsica. L'arresto di Vincenzo Bonocore, suo collaboratore, eseguito il 6 marzo 1944 in piazza di Spagna dalla banda Koch, fu decisivo per le sorti di Cervo. Infatti Bonocore avvertì Koch come catturarlo, insieme alla radiotrasmittente, localizzata in quei giorni nel barcone del dopolavoro del Ministero delle Finanze. Cervo fu trasferito insieme al suo attendente Giovanni Scotto, guardia di pubblica sicurezza nella pensione Oltremare, dove fu sottoposto a sevizie torture, raccontate dallo stesso Scotto in una dichiarazione al Tribunale Militare di Roma. Nel frattempo, la rete di Tompkins, informata dell'arresto, organizzò un piano d'attacco alla pensione Oltremare per liberarlo. Dopo un ultimo interrogatorio subito nella notte del 23 marzo, il successivo 24 mattina, Maurizio Giglio, sfinito e incapace di reggersi in piedi, fu trasportato nel carcere di Regina Coeli. Da lì fu condotto su una barella alle cave ardatine, dove fu ucciso lo stesso giorno. Tra gli arrestati anche Gino Chiavone, esponente del PC, che risulta essere stato alla pensione Oltremare dal 27 al 29 marzo, per poi essere trasferito a Regina Coeli. Anche la sua dichiarazione al processo di Milano è una denuncia di torture e di delazione.
1: Confermo la denuncia pronunciata in data 26 maggio 1945 contro l'autore del mio arresto e delle sevizie e torture inflittemi alla pensione Oltremare, consistenti in pugni, calci, percosse, schiaffi. Mi misero le manette ai polsi ed alle caviglie e, fattomi sedere su una sedia con spalliera molto bassa, mi presero all'indietro, tanto che ebbi l'impressione che la spina dorsale mi si dovesse troncare. Con uno sforzo sovrumano riuscii a svincolarmi, cadendo naturalmente per terra, ed allora ricevetti calci in tutte le parti del corpo. Tali maltrattamenti mi furono inflitti per due volte, finché svenni. Subii durante la notte altri maltrattamenti, fatto segno alle stesse torture. Tra i miei torturatori e tra i presenti, oltre il Koch, erano Trinca, Di Franco Walter, che credo sia stato colui che mi abbia fatto arrestare, perché ben mi conosceva da prima e sapeva che io ero un comunista militante. Una certa Marcella, che io poi feci arrestare dopo l'ingresso degli alleati a Roma e che si trova attualmente in carcere. Venni trasferito a Regina Coeli, dove rimasi sino alla mia liberazione, che avvenne con l'ingresso degli alleati a Roma. Gino Francesco Chiavoni, 23 settembre 1945, Alto Commissariato per la Punizione dei Delitti Fascisti.

0: A metà aprile la banda Koch abbandonò la pensione oltremare. Motivi di sicurezza innanzitutto. Non era sicuro restare troppo a lungo nello stesso posto. Gli antifascisti ormai sapevano dove era la sede del reparto e Koch aveva nemici anche tra i suoi alleati. Alla mezzanotte del 21 aprile 1944 l'intera formazione armata prese possesso della pensione Iaccarino in via Romagna 38, dove rimase fino al 3 giugno 1944. Dopo la liberazione di Roma, il giorno dopo, il 4 giugno, il reparto speciale si trasferì a Milano, dove fu inquadrato nelle SS italiane. Si stabilì nella Villa Fossati, in via Paolo Uccello numero 15, tristemente nota come Villa Triste. La minaccia che l'autonomia di Koch significava per le RSI portò Mussolini a decidere lo smantellamento del reparto, proprio ad opera della rivale Legione Muti, comandata dal colonnello Franco Colombo. Il 25 settembre 1944 la Guardia Nazionale Repubblicana ed alcuni mutini fecero irruzione nella Villa Fossati, arrestarono circa 50 componenti della banda e sequestrarono gli elenchi delle persone fermate e rinchiuse nella villa. Koch, al momento assente, sfuggì all'arresto. Solo il 19 ottobre 1944 il Ministero dell'Interno ordinò ufficialmente lo scioglimento del reparto speciale. Pietro Koch fu infine arrestato il 17 dicembre 1944 e rinchiuso a San Vittore, da cui evase, come ricordato, con l'aiuto dei tedeschi il 25 aprile 1945, giorno della liberazione di Milano.
1: In nome Sua Altezza Reale Umberto di Savoia, l'Alta Corte di Giustizia per le sanzioni contro il fascismo, del procedimento penale a carico di Caruso Pietro.
0: Nel novembre 1944, in pieno regime della Repubblica Sociale Italiana, il consigliere istruttore del Tribunale di Milano, Nicola Iannarone, aprì un procedimento contro alcuni dei personaggi più in vista del reparto per abuso di autorità, violenza privata e altri reati minori. Mentre Koch, catturato a Firenze il 15 maggio 1945, fu sottoposto a Roma a giudizio lampo dell'Alta Corte di Giustizia, che lo condannò il 4 giugno alla pena capitale, eseguita il giorno seguente, mentre altri componenti della banda furono giustiziati nei giorni successivi alla liberazione di Milano. A Roma, liberata dagli alleati il 4 giugno 1944, si aprirono altri procedimenti nei confronti dei componenti reparto, mentre a Milano si stava ancora svolgendo la fase istruttoria di un procedimento iniziato sotto regime repubblichino. Un fatto fino allora senza precedenti nella storia delle grandi vicende giudiziarie, per cui i due organismi statali contrapposti, l'uno che contestava la legittimità dell'altro, giudicavano un reparto di polizia considerato pericoloso per la stabilità del proprio ordine interno. Il procedimento milanese, istruito sotto la Repubblica Sociale, fu sospeso e riprese dopo la liberazione di Milano nel 1945. Era il procedimento giudiziario più ampio e organico nei confronti dei componenti la banda. L'istruttoria terminò ai primi di dicembre 1945 con 75 imputati, ma il numero degli incriminati variò sensibilmente anche dopo l'apertura del processo. Dopo 10 giorni di Camera di Consiglio, il 10 agosto 1946, la Corte di Assise di Milano emise condanna alla pena capitale per 7 imputati che furono poi commutate all'ergastolo. A seguito di ricorsi successivi, nonostante le iniziali pene, la maggior parte degli imputati condannati tornò in libertà nei primi anni 50.

0: Nel dopoguerra furono frequenti le visite alla pensione oltremare. Come in un pellegrinaggio, quelli che una volta erano prigionieri ritornarono per rivivere le ore d'angoscia sofferte in quelle stanze anguste per meglio godere la riconquistata libertà. Ma il recupero della memoria collettiva di quel luogo di torture non durò a lungo. Il regista Luchino Visconti, catturato dalla banda Koch e detenuto alla pensione Iaccarino, a testimonianza di quell'esperienza, scrisse il soggetto del film Pensione Oltremare, mai realizzato. Nel dopoguerra, nell'edificio, per un periodo, si installò la DELASEM, la Delegazione per l'assistenza degli immigranti ebrei, l'ente che aveva per scopo di assistere concretamente gli ebrei sopravvissuti alla deportazione, che per i suoi scopi si appoggiò all'American Joint Distribution Committee e all'URRA, l'Organizzazione Internazionale di Assistenza ai Paesi usciti gravemente danneggiati dalla guerra. La pensione oltremare ritornò alla sua attività, ma con il nome che aveva precedentemente, Domus, poi l'oblio per una trentina di anni. Nel 1978 i locali si trasformarono nella sede di Radio Radicale, l'emittente del Partito Radicale.
1: Puoi ripetere, scusa.
2: Sì, c'è uno, proprio per confermare quello che diceva lui, a Parma c'è.
0: Venne inaugurata una stagione di democrazia, di libertà, di informazione per tutto il paese, ma l'amnesia collettiva verso quello che successe tra quelle mura rimase fino al 25 aprile 2012, anniversario della liberazione. Quel giorno, infatti, fu inaugurata con una piccola cerimonia all'ingresso dello stabile una targa commemorativa a cura del municipio Roma Centro Storico, dell'ANPI, Esquilino, Monti, Celio, Don Pappagallo e di altre associazioni. E Radio Radicale, attuale proprietaria dei locali dell'Oltremare, ha installato all'interno dei suoi locali una targa e pannelli commemorativi delle vittime delle torture della banda Koch.
3: Andrea Maori ha raccontato la pensione Oltremare, luogo di torture durante l'occupazione nazista a Roma, in seguito sede di Radio Radicale.
4: Testi letti da Valerio Giannetti e Claudio De Pasqualis.
3: Realizzazione di Marzia Coronati.
4: Wikiradio, le voci della storia, è un programma di Loredana Rotundo, con Marcello Anselmo, Natascia Cerqueti e Marzia Coronati. Tutte le puntate sono disponibili su RaiPlay Sound.
5: Ecologia, cura, meditazione. Oibò, la mia lista dei desideri è uguale alla lista dei progetti dell'Unione Buddista Italiana. Vai su 8x1000unionebuddista.it e scoprirai tutti i progetti coraggiosi ed efficienti che insieme a te abbiamo realizzato. La tua firma accanto a Unione Buddista Italiana farà davvero tutta la differenza di questo mondo.
6: L'idealista. Tutta la musica in una lista.
7: Buon pomeriggio da Alberto Piccinini, di nuovo in diretta dagli studi di Via Asiago con Pino Zingarelli in regia, Fiore Liborio in console che ci mandano in onda. Tutto ciò che non è amore è vigliaccheria. Vuoi essere coraggioso, vuoi essere un duro, pace e amore sono la cosa più difficile a cui tu possa ambire. Questo canta Flea, bassista dei Red Hot Chili Pepper, in un brano recente che si chiama A Plea, una supplica. Flea è una delle figure più note del rock americano. Anni 90 e molto oltre. I Red Hot Chili Pepper hanno riempito stadi in tutto il mondo fino a 2 anni fa. Durante questa tournée, lui, che ha 63 anni oggi, ha ripreso in mano la tromba, si è rimesso a studiare, era il suo strumento da ragazzino prima di incontrare il basso al liceo, ha fatto quasi un fioretto. Michael Peter Balzari è il suo nome, è cresciuto a Los Angeles, il suo patrigno era un contrabbassista jazz, ha promesso a se stesso che avrebbe fatto un album suonando la tromba e così è stato. Honor si chiama questo disco, lo dico all'inglese, è un album di jazz, fusion, funky con accompagnatori di primo ordine, c'è Jeff Parker alla chitarra, c'è qualche amico, Tom York, Nick Cave che ha prestato le voci. Apriamo la lista di oggi ascoltando questo brano, A Plea, e proviamo poi a frugare tra dischi appena usciti per cercare qualche altro salto di genere, dal rock al jazz e viceversa. Sono due generi, due macro generi che si corteggiano, che si osservano ormai dagli anni 60, dai tempi di Miles Davis, della fusion. Uno, il rock, invidia forse all'altro la libertà, la tradizione; l'altro, il jazz, invidia al rock la popolarità, la forza comunicativa. A Plea, lui è Flea.

0: Everyone just wants to be loved. Everyone wants love. You see the God in everyone. Everyone leaves out no one. And everything besides love is cowardice.
1: Tutto ciò che non è amore è vigliaccheria, dice dunque Flea in questo suo brano A Plea del nuovo album Honora, con Ann Butters al contrabbasso, Ricky Washington al flauto, che è il papà di Kamasi Washington, un altro jazzista, anche uno dei maestri di Flea. E poi c'è lui, non sarò mai bravo come Clifford Brown o Lee Morgan, ma faccio del mio meglio per trovare la mia voce, come ho fatto con il basso. È uscito da pochissimo il secondo album di un progetto comune tra musicisti jazz e musicisti rock. Questo è un po' il tema della lista di oggi. Per la verità c'è il solo James Brandon Lewis, sassofonista jazz molto colto, molto pulito, tra Coltrane e Albert Tyler, che incontra per la seconda volta in Mesthetics, un trio di Washington formato da Joe Lally e Brendan Canty. Faccio appello ai molto appassionati perché loro erano la sezione ritmica dei Fugazi, band leggendaria punk. Qui a Roma ancora ci si ricorda dei concerti al Forte Prenestino di fronte a migliaia e migliaia di persone, assieme al chitarrista un po' più giovane di loro, Anthony Pyrog, che ha portato Brandon Lewis. Lewis, il quale si dice molto affascinato dall'esperienza di strada, lui la chiama così, di questi musicisti. L'album si chiama Deface the Currency, cioè falsifica, cancella la moneta. La frase sarebbe greca, viene attribuita a Diogene come regola della filosofia cinica, rovescia i valori della società, cioè ricchezza, potere, per scegliere la vera vita. Rules of the Game, Mesthetics, James Brandon Lewis.

Rules of the Game, regole del gioco, Aesthetics con James Brandon Lewis, dal loro nuovo album, secondo album di questo incrocio, incontro tra musicisti rock e musicisti jazz. Vedo da alcuni messaggi, anche dalle reazioni, così al di là del vetro, che il tentativo di Flea di andare sulla via del jazz, insomma, è ritenuto poco credibile. Vabbè, cose che capitano, a me sembrava almeno sincero. Adesso in Norvegia per ascoltare il nuovo album della chitarrista Hedvig Mollestad, quarantenne, da qualche anno si muove stabilmente in trio tra il jazz più ortodosso, l'hard rock e rock blues addirittura, sonorità anni 70, è anche molto riconoscibile in questo. Lei di proposito si veste da signora elegante con addosso una chitarra elettrica molto distorta e molto rumorosa. Qui c'è un suo progetto nuovo, ancora in trio, un po' più bizzarro, si chiama Vijuns, che è il termine gergale per dire norvegesi. Tastierista Stale Storlocken, che suona strumenti d'epoca, Hammond, Moog, Mellotron, e il batterista Ole Monfiel. L'album esce per la Rune Grammophon, si chiama Beaches Blues, il blues delle squadrine, ma è evidente il ricalco dei Beaches Blues di Miles Davis, che è stato proprio uno dei testi chiave della fusione tra rock e jazz. Dynamax, Hedvig Mollestad, Vijuns.

Beh, accidenti, Dynamax, Hedvig Molestad, vi giunse dal nuovo album di questo trio, si chiama Bitches Blues. Adesso c'è Thurston Moore, l'ex Sonic Youth, oggi musicista, libraio, editore, scrittore. Questo nuovo lavoro con il produttore Bonner Kramer, si chiama They Came Like Swallow. Si erano conosciuti a New York parecchi anni fa, ai tempi della scena di Downtown, anni 80, entrambi ne facevano parte. Kramer ha collaborato con John Zorn, con i Battle Surfer, con Eugene Chadburn, ha fondato una etichetta negli anni 80, la Shimmy Disc, che ancora esiste, credo, ha un catalogo favoloso da Allen Ginsberg a Daniel Johnston, ha prodotto i Galaxy 500, ha lavorato ad una canzone resa celebre da Pulp Fiction, il film You'll Be My Woman Soon degli Urge Overkill. Insomma, si ritrovano Thurston Moore e Kramer in Florida durante un periodo di vacanze e registrano in uno studio mobile, Thurston Moore alla chitarra, Kramer tastiere, effetti, questi pezzi, questa musica, devoti all'idea di canzone allo stesso tempo di libertà, di improvvisazione, spiega Thurston Moore. Dicono anche le nostre session, dalle quali nasce They Came Like Swallow, vengono come le rondini, le dedichiamo come una preghiera alle anime delle famiglie palestinesi dilaniate dalla guerra, in nome della dignità umana, la nostra musica soul per un pianeta pacifico. Ascoltiamo proprio questa They Came Like Swallow, vengono come le rondini, Thurston Moore, Bonner Kramer.

È come il jazz, non ci devi pensare, lo fai e basta, dice Kramer, il produttore di questo lavoro, assieme a Thurston Moore. They Came Like Swallow. Le vendite di questo disco contribuiranno alle attività di World Central Kitchen, che è una ONG fondata da uno chef importante, José Andrés, che si occupa di distribuire cibo in zone difficili, in zone di guerra. L'altro giorno leggevo che la loro attività a Gaza è più che meritevole, oggi è in forza, proprio perché non hanno tutta la capacità economica di sostenere un compito così, così grosso, così, così difficile e pericoloso. Chiudiamo adesso, l'abbiamo citato, chiudiamo con John Zorn. Di John Zorn esce il nuovo album di un progetto che esiste da una decina d'anni, un trio, The Gnostic Trio, con Bill Frisell alla chitarra, Carol Emanuel all'arpa e Kenny Wollesen al vibrafono. Strumenti, sonorità, come si capisce, molto etere, delicate. Zorn è autore, arrangiatore delle musiche di questo progetto, ma non è l'esecutore. Ognuno dei titoli di questo lavoro, Sing Me Now Asleep, tratto da un verso di Shakespeare. Qui siamo alla scena del balcone di Romeo e Giulietta. Buonanotte, buonanotte, il separarsi è un dolore così dolce che ti dirò buonanotte finché non sarà domani. Parting in such a sweet sorrow, come dice il vero testo in inglese. Such a sweet sorrow, the Gnostic Trio.

0: Such a Sweet Sorrow, The Gnostic Trio, con Bill Frisell alla chitarra, musica di John Zorn, musicisti che appartenevano anche loro alla scena di downtown New York, che tanto avevano coltivato l'utopia di una musica totale, colta e popolare, jazz e rock insieme. Agli scambi di genere tra rock e jazz era dedicata la lista di oggi. Chiude la settimana dell'Idealista, grazie ad Alberto Piccinini, Valerio Corzani qui a questi microfoni settimana prossima, grazie a Pino Zingarelli, grazie a Fiore Liborio, Luca Marchese ai social, la linea a fare nei tali lunedì con l'Idealista.
1: Ambrosini, Canino, Carbonare, Galvan, Loreggian, Mastrandrea, Piovene, Redaelli, Rossi, Sollima, Sollini, Ciaccherian, Zaltron, Zamarra. Settimane musicali al Teatro Olimpico. I Canti della Terra. Vicenza, 20 maggio-7 giugno 2026.

0: Ore 15.
1: Vi siete mai chiesti come mai non esiste una parola per definire un genitore che perde un figlio?
2: Questo è un podcast original RaiPlay Sound.
3: Mi piacerebbe tanto in questa fase avere dei segni che lei ci stia in qualche modo vedendo, guardando o apprezzando.
2: Ascolta i nuovi episodi del podcast In nome del figlio su RaiPlay Sound o scarica l'app. Sonore, il visionario Festival della Musica d'Arte torna dal 29 maggio al 2 giugno. 300 musicisti, 150 concerti, luoghi straordinari. Immergiti nelle Mantova Music Vibes. Officinaocm.com. Spot offerto da Consorzio Grana Padano.
4: Fahrenheit. I libri e le idee.
5: Buon pomeriggio ascoltatori e ascoltatrici di Fahrenheit, da Tommaso Giartosio, da Riccardo Bruno alla console, Beatrice Palazzoni in regia, Susanna Tartaro curatrice di Fahrenheit, in redazione Giosuè Calaciura, Michele Demieri, Lea Gemmato, Marianna Soccodato, Mariangela Liardi, Giovanna Savignano e Laura Zanacchi. Abbiamo elencato subito i nomi di chi ha creato la puntata di oggi di Fahrenheit, perché è una puntata particolarmente piena di contenuti, e quindi andiamo subito a parlare della mancanza, della scomparsa che è stata, devo dire, raccontata già da stamattina da Rai Radio 3, ma che torna a interpellarci e fa darci l'occasione anche per fare un po' il punto su una figura importante come è stata quella di Carlin Petrini, potremmo dire, con una confidenza che lui stesso invitava, l'autore di Una rivoluzione enogastronomica che ha avuto un impatto sulla vita di milioni di persone. Abbiamo con noi qualcuno che lo conosceva bene, che era suo amico, Michele Serra. Buongiorno, grazie per averci raggiunti.
6: Buongiorno a voi, grazie a voi. Grazie a voi per ricordare un grandissimo rivoluzionario. Che bello sentir dire questo termine che gli si addice perfettamente.
5: Sì, e anzi vorrei invitare chi ci ascolta a raccontare l'impatto che la rivoluzione dello slow food ha avuto nelle vostre vite. Come sono cambiate? Cosa avete scoperto? Qual è stata la vostra posizione anche? Perché effettivamente ha cambiato le pratiche alimentari, ma anche il modo di pensare il posto dell'alimentazione nelle nostre vite. Quindi ricordo subito per i vostri sms e messaggi WhatsApp il 335-5634-296. Ecco, dicevo, Michele Serra, un rivoluzionario noto in tutto il mondo, si potrebbe parlare per esempio dei riconoscimenti che gli hanno dato le Nazioni Unite, del dialogo con Papa Francesco e via dicendo, ma al tempo stesso una persona profondissimamente legata alla sua Bra, al Roero, al suo territorio.
6: Beh certo, un contadino vero, un uomo del popolo, capito più fuori dall'Italia che in Italia. Secondo me in Italia Petrini pativa un po' lo stigma un po' sempliciotto del ghiottone, del difensore delle tradizioni, di quello che lottava appunto per il lardo di colonnata, per il cardo gobbo, essendo invece questo, per esempio Carlo d'Inghilterra l'ha capito bene, essendo invece intanto un leader contadino e un leader socialista, perché lui era dalla parte dei produttori del cibo e a Terra Madre per esempio era riuscito a organizzare, con uno sforzo titanico anche di volontariato di Torino e del Piemonte, era riuscito a organizzare le comunità contadine di quasi tutto il pianeta che avevano scoperto, tra l'altro, nella, come potete immaginare, profondissima differenza che può esserci tra, non so, un allevatore di renne lappone e un contadino del Mali, erano riusciti a trovare molti punti in comune, primo tra tutti la dignità di chi produce il cibo, la dignità e come dire la mano, il nome di chi produce il cibo. La lotta vera di Carlo era contro l'anonimato del cibo, era contro, se posso quasi esagerare, era contro l'anonimato che il nuovo capitalismo porta nel mondo, no? Come se tutto fosse inevitabilmente omologato, serializzato, prodotto in enormi quantità. Pensiamo all'agricoltura intensiva. Lui pensava a un sistema di alimentazione, quindi un sistema del primario, perché l'agricoltura è il primario, è il cibo, è quello che noi siamo. Pensava a un sistema rivoluzionario, nel senso che lo voleva ancorare profondamente al mondo della produzione, quindi al mondo dei contadini, dei pescatori, degli allevatori. Certo. E per questo veniva tacciato di essere tradizionalista, conservatore, di non capire l'innovazione, ma invece era profondamente innovativo immaginare che ci si possa e che ci si debba nutrire in modo, come lui diceva, sano, pulito e giusto, e soprattutto in modo non anonimo. Questa idea che il cibo avesse una storia, una cultura, un nome, un'anima, che poi ognuno di noi può verificare nella sua vita, insomma, non solo nella sua vita conviviale, anche nella sua vita individuale di persona che mangia e che beve. Ecco, quest'idea che il cibo dovesse essere difeso dalla omologazione, esattamente come gli esseri umani, io l'ho sempre trovata straordinaria, e è una specie di umanesimo del cibo e dell'alimentazione.
5: Ecco, a proposito di umanesimo, colpisce il fatto che Petrini era sicuramente un combattente che, per esempio, ha preso posizioni molto nette nel dibattito tuttora in corso, direi, sugli OGM, ma al tempo stesso dietro il sapore c'era il sapere. Anche il fondatore dell'Università di Scienze Gastronomiche di Pollenzo, era importante conoscere bene ciò di cui si parlava, Michele Serra.
6: Altro che, lui diceva che la gastronomia aveva il vantaggio di essere una specie di sunto di infinite discipline, no? Perché per parlare da gastronomo bisogna sapere di economia, di tradizioni, di cultura, di ingredienti, di commercio internazionale, di un sacco di cose. Cioè, il cibo per lui era un prodotto di un insieme di atti sociali, di atti produttivi, e mangiare è un atto agricolo, insomma, era il punto di partenza, atto agricolo e atto politico, insomma, il punto di partenza del suo ragionamento era questo, atto politico, perché quello che noi mettiamo in tavola dimostra se e quanto siamo in grado di orientarci nella produzione di massa.
5: E questo, ecco, è il senso del passaggio dall'evento, non so, il Salone del Gusto, Terra Madre, al movimento.
6: Movimento mondiale, con orti in Africa, con Carlo credo che abbia dormito a casa sua negli ultimi 30 anni, ma un quarto del tempo. Ogni volta che ci sentivamo era in Messico, era in Brasile, era in Africa, era dappertutto, perché tesseva questa sua rete di produttori, che poi siamo abituati a chiamare piccoli produttori, dando quasi per scontato che sia una maniera perdente, no? di stare al mondo, una maniera perdente di campare, perché se tutto quanto viene deciso dalle multinazionali chimiche, è una cosa che forse non tutti sanno, o comunque se lo sanno non ci pensano tanto, ma la produzione del cibo al mondo non è nelle mani del mondo agricolo, diciamo, nelle mani del mondo chimico. Le multinazionali, come Monsanto, per fare il nome più noto, insomma, progettano un'agricoltura di latifondo, sicuramente con un tasso di produttività altissimo, che però si fonda sulla distruzione della biodiversità. Cioè acri, acri, acri, quindi migliaia di ettari coltivati con una stessa specie, in assenza di tutte le altre specie classificate come infestanti. Quindi immaginate cosa vuol dire un'estensione infinita di terreno nel quale cresce solamente la soia, perché la soia viene progettata come immune, diciamo, dal diserbante che viene diffuso. E insomma, forse qualche domanda bisognerebbe farsela, e lui se la faceva, e come?
5: Se le faceva da molto tempo, e tra l'altro fra un paio di mesi Slow Food compirà 40 anni, perché nacque nel 1986 come Arcigola e poi divenne Slow Food. Quindi anche questo, come dire, segna il fatto che la realtà creata da Carlo Petrini è destinata a durare. Io invito ancora chi ci ascolta a raccontarci il suo rapporto con la rivoluzione di Slow Food. Michele Serra, in poche parole, la ringrazio perché ci ha consegnato molto di questo personaggio.
6: Grazie tantissimo a voi, ci vorrebbero ore per dire chi era stato. Comunque, grazie.
5: Noi proseguiamo parlando di qualcosa che paradossalmente ha a che fare, anche se si tratta di una realtà diversamente seria, diversamente drammatica, e cioè parliamo di corpi, alimentazione, corpi. I corpi però in questo caso sono quelli che abbiamo tutti visto in televisione, i corpi degli attivisti della Global Sumud Flotilla, dovremmo dire, suppongo, fermati dall'Israeli Defense Force e portati in Israele, poi liberati. Stanno arrivando sui giornali i racconti delle persone che hanno riacquistato la libertà, ma a prezzo molto caro. Tra di esse c'è Alessandro Mantovani. Buon pomeriggio Mantovani, grazie per averci raggiunti.
0: Grazie a voi.
5: Mantovani è giornalista del Fatto Quotidiano, era appunto su una di queste navi. Vorrei presentare subito anche Marco Aime. Buongiorno Aime.
7: Buongiorno a voi.
5: Abbiamo pensato a lei, che è antropologo perché è direttore scientifico con Adriano Favole della 17ª edizione dei Dialoghi di Pistoia, che è dedicata proprio al tema del corpo. Vedremo poi come, ma ecco, il corpo l'abbiamo messo al centro, Mantovani, perché quelle immagini delle persone piegate, chinate a terra, condite poi da tutti i racconti che voi avete via reso noti attraverso i media, ecco. Ma le immagini hanno una forza particolare, tanto che nel suo pezzo per il Fatto Quotidiano lei dice che a un certo punto vede queste immagini, quelle della nave di Ashdod, ed è lei stesso colpito, pur avendo vissuto quei momenti. Ci vuole raccontare?
0: Sì, era molto impressionante questo container in cui ho dormito nella notte tra martedì e mercoledì, perché voi dovete immaginare una struttura lunga una dozzina di metri, larga due, dove sono stipate 50-60 persone, non c'è assolutamente la possibilità di sdraiarsi tutti quanti, sono per forza uno sull'altro, ci si scalda anche così perché faceva freschetto, eravamo quasi tutti in maglietta, alcuni senza scarpe, io e molti altri in calzoni corti perché ci hanno tolto tutto durante le perquisizioni all'ingresso della nave, ed era un'impressione molto forte questi corpi uno sull'altro. Io devo dire che mi fa anche molto piacere parlare con voi che stavate parlando di Carlin Petrini, perché in realtà in questo mondo della flottiglia c'è molto che viene dall'ecologismo radicale, quindi da un'idea diversa del rapporto tra uomo e natura, che stava anche dietro al lavoro di Petrini, all'impegno di Carlin Petrini. E non è soltanto Greta Thunberg, sono moltissimi che vengono da quel mondo là, perché i giovani hanno conosciuto quasi solo questo di impegno politico, ecco. E però i corpi un loro peso ce l'hanno. Portare dei corpi in mezzo al Mediterraneo per tentare di arrivare a Gaza sembra aver spaventato molto Israele, perché Israele non si diverte a muovere 3-4 navi da guerra fino a Creta, fino a sud-ovest di Cipro, per venire a cercare delle barchette con l'obiettivo militare di ridurre l'entità della flotta, perché questo era un obiettivo militare, ed è tutto molto grottesco che la forza militare, la tecnica militare siano utilizzate contro corpi disarmati, corpi che sono soltanto corpi.
5: Certo. Ma lei pensa che questi corpi, come posso dire, parlino proprio perché i corpi invece delle vittime dei massacri di Gaza non sono stati visibili? Si è cercato deliberatamente di evitare che i media avessero accesso a ciò che stava accadendo nella striscia, mentre questi corpi non solo sono di cittadini di altre nazioni, ma sono soprattutto visibili e parlanti ora?
0: Sì, ci sono i corpi morti a Gaza, ce ne sono migliaia sotto le macerie, come sappiamo. In 7 mesi non si riesce ancora a togliere le macerie, sono le macerie dell'80% degli edifici di Gaza. Gaza non è una terra deserta, Gaza è una terra in cui vivono 2 milioni di persone, c'erano, non so quante funzionino in questo momento, 12 università. E non si riesce non a iniziare la ricostruzione, non si riesce a rimuovere le macerie, vivono ancora nelle tende. Abbiamo avuto episodi gravissimi in cui le forze israeliane hanno sparato su chi portava l'acqua potabile, che manca l'elettricità, ci sono 20.000 malati, quindi corpi ancora vivi che dovrebbero uscire da Gaza, perché altrimenti, secondo le organizzazioni umanitarie internazionali ancora presenti lì, non è possibile curarli in loco. Insomma, c'è una situazione, certo, drammatica che riguarda i corpi non più vivi, ma anche quelli vivi.
5: E purtroppo molto nascosti. Volevo chiedere a Marco Aime cosa ha pensato vedendo queste figure di attivisti piegati, inginocchiati, con il capo a terra, umiliati in senso anche etimologico, no? Con la testa schiacciata sull'humus, per così dire, sul terreno. Il linguaggio dei corpi è più forte, secondo lei, Aime, di quello verbale?
8: Per certi versi sì, e quindi diciamo la prima reazione è di indignazione per degli atteggiamenti così scandalosi. Anzi, approfitto per esprimere la mia solidarietà a Mantovani e a tutti i suoi compagni della flottiglia. Ma è chiaro che sono atti voluti, esposti apposta per umiliare, per rendere i corpi quasi degli oggetti che puoi trattare in qualunque modo, come se non avessero più una vita, una personalità, non sia, e disumanizzare le persone. E l'ostentazione di questa violenza è vergognosa, è scandalosa, ecco, tanto più fatta dopo aver compiuto l'abuso di essere intervenuti anche in acque extraterritoriali. Quindi è una sequenza, un crescendo di atti di violenza che culminano proprio con la violenza sul corpo volutamente esposta.
5: Ecco, Aime, voi avete dedicato questa edizione dei Dialoghi di Pistoia al tema corpi in divenire, e quindi si parla anche, non solo naturalmente, ma anche di temi come la moda, come la varianza di genere, come la realtà digitale. Quando invece ci occupiamo di atti di guerra, come mi sembra siano di fatto questi, siamo riportati a una dimensione antica, dura, sorda della corporeità?
8: Sì e no. Certo, nel corpo ferito o nel corpo ucciso c'è una dimensione antica, in fondo nelle guerre ci sono sempre stati dei morti, e che oggi la mediatizzazione può portare da un lato sì a una sovraesposizione, ma dall'altro forse anche a una sorta di sterilizzazione. Ci sembra meno reale visto attraverso uno schermo digitale, quindi le due reazioni sono diverse. Quello che interessante, ma non forse non è l'aggettivo giusto, è che comunque ci sono i corpi nostri e i corpi degli altri. Non tutti i corpi sottoposti a violenza o a morte hanno per noi lo stesso peso, ecco, e lo vediamo, ecco, leggendo i giornali di questi e non solo questi giorni, dove ci sono diverse, ecco, non aveva ragione Totò dicendo che la morte è una livella, ma ci sono ancora delle disuguaglianze.
5: Mantovani, si parla anche di molestie, episodi di molestia, è ancora il corpo delle donne al centro delle violenze che avete subito?
0: Io ho sentito, sono ancora cose di cui dobbiamo stabilire esattamente la portata. Io ho capito senz'altro anche di uomini, ho sentito racconti di perquisizioni intime, molto molto invasive, e non soltanto questa volta, anche dopo gli abbordaggi a ovest di Creta della notte del 29, il 29 e il 30 di aprile. E alcune di queste, di questi racconti sembrano davvero molto circostanziati, mi sembra difficile che se li inventino, che se li inventino tutti. E
5: adesso, ma lei si aspettava un incremento della violenza fisica come questo?
0: Noi la Flottiglia temeva, e abbiamo detto ripetutamente che ci si aspettava un'escalation da parte di Israele, e quello che è successo a ovest di Creta lo dimostra quando ancora la Flottiglia è lontana. E per questo avevamo chiesto noi come giornale, ma anche ovviamente la Flottiglia, un intervento dell'Unione Europea e dei governi europei, perché venissero a ispezionare le barche e dimostrassero che non c'era. Questa è una manifestazione pubblica in mezzo al mare, questa è la Flottiglia, non è niente di più di questo. E l'altro anno, quando ci fu l'attacco con i droni a sud di Creta, il governo italiano mandò addirittura una nave militare nella zona in cui navigava la Flottiglia. Io credo che Israele si sia permesso di superare ulteriori linee rosse in mare e sulle persone una volta fatte prigioniere, perché non c'è stata nessuna reazione e nessun avvertimento da parte dei governi europei, come invece c'era stato lo scorso anno. E la Flottiglia, spaventando così Israele, dimostra la sua utilità, perché è davvero scandaloso che sia l'assediante a decidere tutto quello che entra e tutto quello che esce dalla striscia di Gaza. È necessario che sia posto sotto controllo internazionale, è urgente che sia posto sotto controllo internazionale, altrimenti discuteremo all'infinito della parola genocidio, ma è evidente che le privazioni di corrente elettrica, acqua potabile, cure mediche sono un'arma di guerra per Israele. E non può essere tutto in mano all'assediante. Questo passaggio va assolutamente garantito, e ci saranno altre flottiglie. Ora però, in assenza di reazione, è evidente che le forze israeliane la prossima volta sparano per uccidere. Questa volta hanno sparato sulle barche con proiettili non letali, anche su quella su cui ero io, ne sono testimone diretto, 3 volte.
5: La prossima volta sarà peggio, dice.
0: Ma non c'è dubbio che la prossima volta sarà peggio. Siamo usciti dalle acque turche dicendo attenzione, teniamo l'abordaggio già questa notte, cioè lontanissimo da Israele, come poi è stato la mattina dopo.
5: Io le ringrazio per questo intervento, Mantovani, anche perché abbiamo fatto un po' di fatica a trovare qualcuno che ci raccontasse cosa era accaduto a chi si trovava sulla Flottiglia, semplicemente perché ovviamente dopo la liberazione c'è bisogno di un certo tempo di recupero, ma anche perché a quanto ci è stato detto molti dei telefoni cellulari sono stati gettati in mare al momento dell'arresto, proprio per evitare... È così, giusto, Mantovani?
0: Sì, questo è per non consegnare contatti e l'intera organizzazione della Flottiglia, questo lo fanno loro. Io nel caso mio ho una ragione diversa, io ho l'obbligo del segreto sulle fonti, è un obbligo, non è un diritto per i giornalisti, è una facoltà, è un obbligo di legge, devo tutelare chi mi fornisce informazioni riservatamente, e queste persone sono nel mio telefono e nel mio computer. Quindi ho buttato a mare anch'io il telefono e il computer,
5: e questo ovviamente, come dire, isola ancora di più il corpo, che non ha neanche quelle protesi tecnologiche che ci mettono in contatto con altre persone. Ma a questo proposito, Marco Haim, vengono in mente anche degli altri corpi che invece entrano in contatto, quelli delle grandi manifestazioni che ci sono state per opporsi a ciò che sta accadendo a Gaza, e ricordiamolo sempre anche in Cisgiordania. Ecco, cosa succede ai corpi in quei contesti di protesta fluviale che abbiamo visto anche nel nostro paese? Si fondono effettivamente, riescono a diventare qualche cosa come un corpo politico?
8: Direi di sì, perché queste manifestazioni, queste ed altre manifestazioni, assumono in pieno quello che è il carattere del rituale, inteso proprio anche in senso antropologico, cioè il momento in cui una comunità, qualunque essa sia, si guarda, si conta, si vede in faccia, ecco, e diventa materiale, diventa un qualcosa, un corpo unico. E ecco, questo scendere in piazza, camminare per le strade tutti assieme, sapendo che si è uniti da un'idea comunata a tutti, ha una forza politica tremenda, ecco, che anche in un'epoca digitale come la nostra, in fondo è poi l'offline, è la piazza, è la strada, come diceva il compianto Giorgio Gaber, in fondo quello che ci dà l'idea di chi siamo, di quanti siamo, di che cosa vogliamo.
5: Si tratta di riportare lo scontro politico dal piano fisico a quello verbale. In Israele, naturalmente, e qui non abbiamo più di tanta possibilità di intervenire, ma comunque più in generale?
8: Sì, anche perché comunque è vero, non abbiamo possibilità di intervenire in Israele, ma manifestare dissenso nei confronti dei rispettivi governi dei paesi europei, che come è stato detto, ecco, stanno veramente, non dico tentennando, ma proprio nascondendo la testa sotto la sabbia di fronte a delle crudeltà che, se fossero state compiute in altri momenti da altri attori, sarebbero già state non solo condannate, ma molto di più. Ma almeno è quello che si può fare in un contesto democratico, è far vedere che sempre più persone stanno pensando che questa è un ormai inaccettabile, un atteggiamento di questo genere.
5: Io ringrazio molto Alessandro Mantovani per quello che ha fatto e anche per la testimonianza che ci ha reso qui, e quindi grazie Mantovani.
0: Grazie a voi.
5: Grazie davvero, e ringrazio anche Marco Haim, perché ci ha offerto delle prospettive, ma ci ha dato anche l'occasione di ricordare a chi ci ascolta che il programma di questa 17ª edizione dei Dialoghi di Pistoia è molto ricco, per esempio sui temi che abbiamo toccato. Ci sarà Annalisa Camilli con un intervento intitolato Davanti al dolore degli altri corpi in guerra, ma anche Rosella Ghigi con La violenza prima della violenza, il nesso tra corpi, genere e potere, e poi tanti altri nomi che potremmo fare, Davide Sisto, lo stesso Marco Haime che interviene su razzismi vecchi e nuovi, Caterina Bellezza, Vittorio Lingiardi, Lidia Ravera, Paolo Nori, insomma è un'occasione veramente ricca, naturalmente a Pistoia in questo fine settimana. Haime, grazie ancora.
8: Grazie a voi, e vi permetto di unirmi a nome di tutti gli ospiti del Dialoghi nel cordoglio per la scomparsa di Karim Petrini, che è stato, oltre ad essere amico personale, nostro ospite due volte.
5: Ci stanno arrivando molti messaggi, devo dire, su entrambi i temi che abbiamo toccato oggi in apertura, sia sulla flottiglia che su Petrini. Cercheremo di leggerne il più possibile nel corso di questo pomeriggio. Intanto avviamo un percorso musicale che dovrebbe toccare corde che vi sono care. Si tratta di Music di Carole King del 1972. Questo è l'album che succedette a Tapestry, che fu la grande esplosione musicale di King nel 71. Cominciamo ascoltando Brother Brother.

75 milioni di album venduti, 4 Grammy. Carole King è una delle grandi figure musicali del nostro tempo, perché naturalmente è ancora vivissima, ha 84 anni. Questo Music non ottenne lo stesso successo di Tapestry, era anch'esso del 1971, ma è comunque un disco che ebbe immediato riscontro e che continueremo naturalmente ad ascoltare.

0: intanto, come vi dicevo, ci arrivano messaggi che ci parlano di Petrini. Grazie di parlare di cibo, società e cultura insieme, ci scrive un ascoltatore o ascoltatrice, e dall'altra parte invece altri messaggi che tornano a riflettere su ciò che è accaduto nel Mediterraneo. I governi europei hanno perso ogni credibilità, ci scrive Amelia, nel non fare nulla per consentire l'ingresso a Gaza di cibo e medicinali, avrebbero dovuto scortare la flottiglia. Continuate a scriverci intanto con l'appoggio di questa bella cover di My Favorite Things firmata da Massimo Casacci, fondatore dei Subsonica. Siamo appunto nello spazio della caccia al libro con Anna. Benvenuta Anna. Anna, pronto? Non so se è con noi. Qualche problema con Anna, un suono, devo dire, un po' preoccupante quello che sentiamo, quasi da caverna. Intanto, per fortuna, abbiamo l'occasione di ricordare qualcun altro dei messaggi che ci arrivano, che in parte potete immaginare, parlano di corpi inermi e umiliati che, esponendosi, costringono la violenza programmatica a uscire allo scoperto. Così scrive Mary da Milano, che però dice: attraverso i social si palesano anche le voci vergognose di una tifoseria ignorante e becera che invoca punizioni ancora peggiori per gli attivisti. E poi ancora, vedete, ci troviamo a intrecciare temi che sembrano distanti, ma come giustamente osservava Alessandro Mantovani, c'è un nesso forte tra l'attenzione per il corpo, che era al centro del lavoro di Carlo Petrini, e invece i corpi esposti della flottiglia, per cui è abbastanza naturale citarvi adesso il messaggio di Lorenzo, che dice: buongiorno Radio 3, ma non è un buongiorno per la scomparsa di Carlo Petrini. Sono nato contadino e lo sono ancora, una piccola azienda di montagna che produce buoni alimenti, e ho avuto una spontanea, totale condivisione al progetto di Slow Food che continuerà finché ci saremo. Così Lorenzo. Intanto siamo di nuovo nella caccia al libro, o meglio non ci siamo mai mossi, ma ci ha raggiunti Anna. Buongiorno Anna.
1: Oh, buongiorno.
0: Allora, cosa cerca?
1: Io sto cercando Le prigioni del cibo di Giorgio Nardone.
0: Giorgio Nardone e completo, Tiziana Verbiz e Roberta Milanese.
1: Esatto.
0: E completo anche il titolo: Le prigioni del cibo, vomiting, anoressia, bulimia, la terapia in tempi brevi, pubblicato da Ponte alle Grazie nel 2014. Come mai le interessa questo volume?
1: Lo sto cercando per questioni di studio.
0: Che cosa studia lei?
1: Io sto seguendo un master in terapia clinica strategica, e è un volume che proprio è attualmente introvabile.
0: Ma immagino che ci sia una bibliografia molto ampia su questi temi. Questo ha dei caratteri particolari, un valore particolare?
1: No, guardi, fa proprio parte di un modulo di questo master, ma è proprio fondamentale come tematica. Quindi è necessario averlo.
0: Certo. Come ci si avvicina a studi di questo tipo? Che cosa l'ha portata in questa direzione?
1: Allora, guardi, io sono psicologa,
0: sì?
1: Quindi psicologa clinica, e lavoro in ambito di sessuologia, ambito sportivo, e quindi sono approdata a questo approccio proprio di recente, quest'anno.
0: Va bene, benissimo. Allora cerchiamo di trovarlo. Le segnalo, va benissimo così, naturalmente, ma le segnalo che si può trovarlo usato, nel senso che su uno dei maggiori siti di vendita di libri ci sono anche libri usati, okay. E questo Le prigioni del cibo si trova, ma va bene, perché noi alla caccia al libro...
1: In realtà io mi ero mossa, non ero riuscita a reperirlo, quindi ero arrivata a voi per questo.
0: Ah, ok, va bene, non importa. Noi cerchiamo libri che sono fuori commercio, poi se ci sono anche nel mercato dell'usato è un altro discorso che non ci riguarda. Glielo dicevo solo per sua informazione, perché se poi, come dire, non arriva subito una ascoltatrice, un ascoltatore a offrirlo, lei sappia che lo può probabilmente trovare, almeno una copia la si trova. Le prigioni del cibo, lo stiamo cercando allora da questo momento, il sottotitolo è Vomiting, anoressia, bulimia, la terapia in tempi brevi, gli autori e le autrici Giorgio Nardone, Tiziana Verbiz e Roberta Milanese, Ponte alle Grazie, ed è uno dei libri che stiamo cercando. Grazie Anna.
1: Grazie mille, buona giornata.
0: Sullo stesso tema cerchiamo Il disagio di vivere di Costantino Felice, Il cibo, la casa e le malattie in Abruzzo e Molise, dall'unità al secondo dopoguerra, oppure Il senso del cibo di Paolo Scarpi, mondo antico e riflessi contemporanei, come mangiamo, appetito, cultura e psicologia del cibo di Leon Rappoport, il pane, la beffa e la festa di Vito Teti, cultura alimentare e ideologia dell'alimentazione nelle classi subalterne, stiamo cercando la storia dell'alimentazione di Jean-Louis Flandrin e Massimo Montanari, oltre alla dieta di Beatrice Bauer e Maria Rosa Ventura, e l'arte della cucina sovietica, una storia di cibo e nostalgia di Anja von Bremsen e Duccio Sacchi. Interessante questa storia della cucina sovietica. Aiutateci partecipando alla caccia utilizzando il numero 06 36 86 5666, oppure la posta elettronica fare con l'H al centro @rai.it, oppure gli spazi cerco e offro nella sezione novità della pagina web di Fahrenheit, che si trova all'interno del sito Rai Play Sound. In quella pagina troverete anche la lista dei libri che stiamo cacciando, e certamente c'è qualche cosa che potete offrire. Il bello della caccia al libro è proprio questa libera offerta di volumi di cui qualcuno ha bisogno, che però sono fuori commercio e che però qualcun altro è disposto a donare. E torniamo a Carole King con It's Going to Take Some Time.

0: È stata descritta come la perfetta canzone per rompere con un innamorato o innamorato per superare la rottura. È stata portata al successo, devo dire, in particolare nella versione dei Carpenters, ma già con la versione di Music, l'album che stiamo ascoltando, questa It's Going to Take Some Time, segnava proprio uno dei momenti forti dell'album. Era Carole King che tra l'altro nell'album e credo anche in questa canzone era al piano oltre che in voce. E intanto è arrivato il momento di parlare del nostro saggio di oggi. Abbiamo con noi Emanuela Scarpellini. Buongiorno.
1: Buongiorno a voi.
0: Scarpellini è professoressa ordinaria di storia contemporanea presso il Dipartimento di Studi Storici all'Università di Milano e ha dedicato un ampio saggio a un tema interessante e poco trattato, il fascismo delle cose, oggetti e consumi nel ventennio, pubblicato da Einaudi. Un modo per raccontare appunto il regime fascista, l'epoca del regime, attraverso gli oggetti della vita quotidiana. Le piccole cose, dal sapone ai profumi, ai medicinali, ai francobolli, alle monete, al cibo, a certi generi alimentari e via dicendo. Ecco, questa espressione di quello che lei definisce, riprendendo un'espressione degli studi storici, il material turn, in che cosa consiste esattamente?
1: Sì, devo dire che è da molto tempo che lavoro su queste cose e sul significato che ha avuto il fascismo nella quotidianità e anche che cosa è arrivato e è stato trasmesso fino ai nostri giorni. E quello che mi aveva colpito è che quando parliamo del fascismo o ci pensiamo, pensiamo ai grandi eventi, i discorsi del Duce, i manifesti, i monumenti e così via. Mentre facendo tutta una serie di interviste e parlando con persone che hanno vissuto quel periodo, loro mi dicevano sì, noi ogni tanto dovevamo andare a adunate, andare a metterci la divisa, l'unifascismo, ci pensiamo. Pensiamo ai grandi eventi, i discorsi del Duce, i manifesti, i monumenti e così via. Mentre facendo tutta una serie di interviste e parlando con persone che hanno vissuto quel periodo, loro mi dicevano sì, noi ogni tanto dovevamo andare a adunate, andare a metterci la divisa, l'uniforme, eccetera, però poi in fondo c'era anche la vita quotidiana e uno doveva pensare a

0: mi ha portato invece a dire sì, invece è entrato, in maniera però molto più sottile, non facilmente, immediatamente distinguibile. Per cui io ho parlato nel libro di una forma, non so, forse possiamo chiamarla di propaganda debole, quindi proprio di, ecco, non la propaganda urlata, non quella che vediamo subito, ma è un modo in cui a poco, ecco, potrei dire così. Noi siamo abituati a pensare al fascismo come un regime che soprattutto, a parte l'aspetto coercitivo, vuole, diciamo, formare delle opinioni, plasmare, un certo aspetto politico. Invece c'è anche una forma di fascismo che è inciso sulle abitudini quotidiane e quindi proprio sulle cose di tutti i giorni.
1: Quindi un punto, una svolta materiale in questo senso, così come c'è una svolta linguistica in
0: Esattamente.
1: filosofia, per capirci.
0: Esatto, per cui diciamo, le cose raccontano un pezzetto della storia del fascismo in maniera altrettanto importante.
1: Per questo sono importanti non solo le agenzie governative, ma anche per esempio i privati, le industrie, tutta una serie di realtà che rispecchiano, riproducono e moltiplicano l'immagine che magari può venire inizialmente dal regime.
0: Assolutamente, poi in realtà proprio su questo piano in cui la propaganda era meno aperta era più facile anche per le industrie collaborare con il regime, senza contare che alcune parole d'ordine, l'autarchia, consumare italiano, potevano anche far comodo ovviamente a industrie che volevano vendere i prodotti italiani. E quindi ci fu effettivamente una sorta di sinergia in molti casi che era basata sull'idea di vendere un prodotto italiano, che andava bene dal punto di vista industriale, andava bene anche da un punto di vista politico. E, cioè, potremmo dire che, non so, possiamo dire che era un po' la prima versione del Made in Italy.
1: Questa questione del prodotto italiano è interessante perché lei a un certo punto scrive, Emanuela Scarpellini, che il cuore del problema degli oggetti made in Italy è che spesso la propaganda ufficiale non funzionava quando diceva comprate questo prodotto perché è italiano. E come ci si mosse allora?
0: La prima idea, in effetti, spinta proprio dalla politica, fu quella di mettere, come dire, la bandierina sul prodotto. È italiano, quindi per motivi politici, patriottici, addirittura di partito, dovete comprarlo. Allora, in realtà i consumatori sono sempre molto attenti quando devono comprare qualcosa e il discorso politico funziona fino a un certo punto, perché poi vogliono un prodotto che sia buono e sia magari a un giusto prezzo. Allora, le cose cambiarono quando si cominciò a spingere un po' sulla qualità e a cercare delle, a volte, nicchie di produzioni dove prodotti fatti in Italia, perché c'era una specialità, c'era un'expertise particolare, potevano essere effettivamente, se non i migliori, molto buoni. A quel punto la cosa funzionò bene perché per certi prodotti si
1: Vogliamo
0: comprava dei
1: fare qualche
0: prodotti molto buoni.
1: esempio, Emanuela
0: Prendiamo
1: Scarpellini?
0: un esempio, sì, poco conosciuto, i profumi. Allora, tutto il mondo della cosmetica ha in questo momento un grande rilancio, ma sta cominciando a diventare il regno della chimica, come anche adesso, insomma, profumi, creme hanno una gran parte di chimica. L'Italia era famosa, in parte lo è ancora oggi, per essere il paese dei fiori, quindi grandi produzioni di fiori dalla Liguria, da tanti altri posti. E allora ci fu l'idea, perché non cominciare a produrre o spingere su una produzione di cosmetici a base naturale, che fossero basati sui fiori della Liguria, sulla menta del Piemonte e altre cose. E per cui iniziò proprio una fortissima spinta a produrre dei prodotti che oggi per noi sono oggi prodotti verdi, prodotti green. Per allora era la risposta italiana alla chimica che avanzava nel mondo. è un esempio.
1: No, no, è molto chiaro. Tra l'altro siamo purtroppo nel giorno della scomparsa di Carlin Petrini e questi temi sono molto vicini a ciò che Petrini ha realizzato. Vedo tra i messaggi che ci arrivano, qualcuno ci ricorda che accanto allo

0: slow food c'è stata la slow medicine, e uno dei temi che lei tocca nel suo libro è proprio il persistere in Italia di una produzione farmacologica non tanto legata all'industria quanto ai farmaci galenici preparati dai farmacisti stessi. Ecco, questo sembra molto antico, ma per certi versi è molto moderno.
1: Sì, direi che questa è stata è un elemento molto importante, perché io credo che una delle forze tuttora della produzione, con tutti i problemi che abbiamo ancora oggi, è quella di avere una grandissima tradizione alle spalle. Allora, in questo ventennio, alla fine si costruisce su quello che c'è già, e quello che c'è già dal punto di vista, per esempio, medico, era un rapporto importante tra il paziente consumatore e il farmacista. Il farmacista creava moltissime medicine, e noi oggi diremmo on demand, perché anche per casi specifici, e le creava quasi sempre con prodotti naturali. Medicine che poi a volte erano a metà strada tra, diciamo, il benessere e anche la parte estetica. Quindi ci fu questa grandissima e importante tradizione che in qualche modo, sotto l'etichetta degli italianità, riuscì a continuare. E creò un po' una nicchia per l'Italia rispetto alla produzione che invece è basata sulla ricerca farmacologica chimica, che cominciava a affermarsi in Germania in primo luogo, ma anche negli Stati Uniti.
0: Che cosa succede? No, voleva concludere il suo pensiero?
1: No, dicevo che in realtà il fascismo a volte mette un'etichetta su quelli che sono dei processi più di lungo corso, di ampio respiro.
0: Ecco, mi chiedevo cosa succede quando il prodotto che il fascismo vuole promuovere non è un prodotto italiano ma un prodotto coloniale. Per esempio, c'è un bel racconto che lei svolge proprio all'inizio del suo Il fascismo delle cose, Emanuela Scarpellini, sulle banane. Vogliamo parlare di banane?
1: Certo, sicuramente. Tra l'altro, dopo appunto i discorsi che sono stati fatti oggi per ricordare Petrini, mi fa anche piacere parlare di questo aspetto, per ricordare proprio l'importanza anche di certi cibi in fondo nella cultura italiana. Ecco, questo è un caso un po' particolare, perché è la riprova di come il regime abbia cercato di far sentire vicini agli italiani le conquiste coloniali. Finora erano sempre apparse, che so, nei filmati, nei discorsi, ma nessuno aveva mai potuto avere un rapporto diretto, andare nelle colonie, erano in pochi. Allora l'idea fu quella di portare un prodotto coloniale direttamente agli italiani e farlo provare, per fare provare l'ebbrezza dell'esotico. Le banane funzionavano bene, venivano dalla Somalia, erano un prodotto esotico, dolce, facile da mangiare. Erano conosciute da prima, ma erano molto care, perché ce n'erano poche. Allora invece il regime fa proprio un'azione per distribuirle in maniera sistematica, addirittura nelle scuole, negli ospedali, gratuitamente, con anche l'istruzione su come mangiarle. Naturalmente il sottofondo era: questo è un omaggio del regime, è un antipasto di quello che l'impero potrà portare agli italiani in un futuro.
0: Io devo confessarle, Scarpellini, che quando ho letto che le banane diventano un frutto iconico del regime, non ho potuto non pensare alla canzonetta di Piccioni del dopoguerra, naturalmente, la banana, dove vai se la banana non ce l'hai, come una sorta di satira invece del regime.
1: Potrebbe essere, perché era un po' ambivalente. D'altra parte, una delle icone importanti del periodo, non del regime, fu Josephine Baker, che si esibiva con questo gonnellino di banane e da una parte sfruttava l'idea dell'esotico, dall'altra parte insomma prendeva un po' in giro questo tipo di propaganda, per cui c'è un'ambivalenza su questo gioco. Però in questo modo le banane diventano una cosa che gli italiani conoscono, entrano effettivamente sulle tavole.
0: Senta, le fonti che ha potuto utilizzare per questo studio, che voglio sottolinearlo, è molto ampio. È ampio come numero di pagine, ma soprattutto è molto radicato in una serie di fonti anche diversificate. Perché uno pensa subito alla pubblicità, però più volte nel corso del libro lei dice: attenzione, perché la pubblicità è affidabile solo fino a un certo punto.
1: Sì, allora questa è la parte più difficile, lo dico subito, perché io ho appunto fatto varie altre ricerche ovviamente di storia e se si cercano gli avvenimenti importanti si va in un archivio e si trovano i documenti. Se ricerco un discorso, che so, di Mussolini, vado a vedere il filmato Duce e così via. È relativamente facile. Ricostruire invece i piccoli aspetti della quotidianità è molto più complicato perché noi intendiamo non averne traccia. Abbiamo le foto delle vacanze, ma magari non di casa nostra di tutti i giorni. Quindi è stato un lavoro di ricerca negli archivi, nelle pubblicità, ma per esempio io sono andata a cercare tutte le marche dei prodotti depositati per vedere anche quanti potevano avere un riferimento al fascismo, al colonialismo. Ho cercato poi nei musei, ci sono tanti bei musei in giro per l'Italia che hanno delle piccole cose, materiali, cioè gioielli o anche bijou, oppure piccoli ricordi del regime. E poi c'è un mondo di collezionismo straordinario. Per cui solo attraverso questi modi, questo mondo un po' a volte non dimenticato, ma poco apprezzato, poco utilizzato per gli studi, emerge la presenza ancora oggi di tantissima oggettistica. E poi naturalmente le interviste, perché le persone in realtà ricordano molto bene queste cose, ricordano le monete con sull'effigie del re, piuttosto che il francobollo con su qualche elemento fascista, magari le hanno tenute da parte in un quadernetto. Ecco, fa parte della loro vita, delle loro memorie quasi personali questo mondo.
0: Invece la réclame è un po' meno sicura come chiave per comprendere quali erano effettivamente gli oggetti, ma soprattutto l'immaginario di un certo mondo e le fasce che consumavano quei prodotti?
1: La réclame, diciamo che come quella di oggi, in realtà funziona bene sulle grandi marche. Se ne guardiamo anche oggi quali sono le pubblicità importanti, sono i grandi gruppi che fanno tanta pubblicità. Il tentativo di ricostruire un po' tutti gli aspetti della vita quotidiana mi porta anche a cercare quei prodotti di nicchia che non sono pubblicizzati, che una volta si trovavano dal droghiere, dal negozio sotto casa. Non dimentichiamo che è ancora un periodo in cui c'è molto, diciamo, prodotto sfuso o prodotto fatto nel retrobottega, che di certo non era pubblicizzato, però entrava nelle case. E in questo mondo di piccoli prodotti artigianali, la presenza, ad esempio, di immagini coloniali era diffusissima perché vendeva molto bene. Una palma, un'odalisca, un paesaggio esotico, subito richiamava un mondo lontano e desiderabile.
0: E c'è poi tanto altro, naturalmente c'è, per esempio, lo accennavamo prima, una sezione dedicata a monete, banconote, francobolli, carte d'identità, tessere di partito che valevano come carte d'identità, anche questo è significativo, e che a loro volta mettono in gioco un aspetto molto profondo in realtà dell'Italia di allora, cioè il regime duale, il fatto che c'era il re, c'era il duce, bisognava vedere di volta in volta chi mettere nel francobollo, nella tessera, nell'oggetto d'uso quotidiano. Insomma, questo per dare un'idea della vastità di temi che vengono toccati in questo volume, che si intitola Il fascismo delle cose, oggetti e consumi nel ventennio, è pubblicato da Einaudi e l'autrice è Emanuela Scarpellini. Grazie davvero.
1: Grazie a voi e buongiorno.

0: E questo era Some Kind of Wonderful, sempre Carole King. Intanto ancora messaggi come per esempio quello di Paolo, che dice: suona quasi buffo pensare alla nonna galenica, valida per carità, cioè la nonna che usa i preparati galenici acquistati in farmacia, preparati dal farmacista stesso, mentre, prosegue Paolo, robot dall'aspetto simile all'umano praticamente già ci camminano a fianco. E poi tanti messaggi, lo dicevamo, sulla flottiglia e sulla scomparsa di Carlin Petrini. Naturalmente li leggeremo. Intanto abbiamo con noi l'autore del nostro libro del giorno, Lorenzo Fonda, benvenuto.
1: Ciao, ciao a tutti.
0: Lorenzo Fonda firma una graphic novel che si intitola Per Aspera ad Astra, pubblicata da Coconino. Una graphic novel molto ampia, perché racconta un intero anno di vita, o dovremmo dire di sopravvivenza, quello seguito alla morte di sua moglie Elena Xausa, anche lei artista grafica, e molto interessante tra l'altro da quello che possiamo vedere in queste immagini, che sono ricchissime, perché è un diario per immagini composto di le più diverse forme di intervento grafico, dalla fotografia al disegno, all'acquarello e via dicendo. Ed è appunto un diario, un anno per intero dopo la morte di sua moglie, in cui lei la ricorda attraverso il lutto e al tempo stesso, come del resto racconta, non vuole veramente uscire da questo lutto. Qual è il meccanismo?
1: Ma praticamente io da sempre che faccio fumetti autobiografici, diciamo, per divertimento, per hobby quasi, e appena, insomma, poco dopo che Elena è mancata, mi sono detto: ma perché non continuare questa cosa e usarla come, sì, insomma, quasi come terapia, diciamo, come un modo per raccontarmi, diciamo, per provare a capire cosa stavo provando e, insomma, provare a navigare i momenti subito dopo che Elena era mancata. E quindi ho iniziato così, proprio per dire: vediamo cosa succede, e ovviamente subito ho detto: vabbè, devo continuare questa cosa, perché mi fa benissimo lavorare su questo progetto. Quindi è diventato, pian piano è diventato un progetto quasi quotidiano, e poi alla fine, insomma, è diventato, ho detto: ma forse questa cosa dovrebbe essere letta anche, insomma, da altri, e quindi, insomma, è quello che avete.
0: No, il libro
1: in mano
0: è bellissimo
1: adesso.
0: Ma è appunto, racconta anche però il bisogno di uscire, di esaurire il lavoro di elaborazione del lutto, mi sembra, attraverso una elaborazione che è un vero e proprio lavoro, perché lei realizza una serie di progetti nel progetto o accanto al progetto. C'è la graphic novel di cui stiamo parlando, ma c'è anche una grande statua che si chiama Il Pigrotto, poi magari ne diciamo qualcosa. C'è una mostra, sì, per Elena, c'è una parata per Elena, ci sono tante cose che nascono attorno a questa scomparsa. Però poi a un certo punto, sì, la sensazione alla fine è che sia ora di lasciare andare.
1: Sì, quello, insomma, è sempre stato un po' il fulcro di tutto, insomma, capire se, come, quando lasciare andare, come insomma, molti, ovviamente molti, sappiamo tutti, è quasi, cioè, non si lascia mai andare alla fine, insomma, un lutto del genere rimane sempre, magari assume altre forme, però sicuramente tutte queste cose che ho fatto, che abbiamo fatto con questa comunità bellissima di nostri amici, tutti gli amici di Elena, miei amici, che abbiamo fatto, sono sicuramente servite per diciamo aiutarmi, come dicevo, a trasformare questo, il lutto in qualcosa di un po' più affrontabile, diciamo.
0: Questa dimensione della socializzazione è molto presente, e devo dire dà anche un benzina narrativa a Per aspera ad astra di Lorenzo Fonda. A un certo punto questo gruppo di amici si concretizza in una specie di bruco enorme che è la comunità degli amici che la sostiene in questo percorso. Ma lei si sostiene anche grazie a tanti viaggi. Questo è un po' sorprendere, perché di solito non associamo i due temi, ma dopo un lutto così terribile, durante appunto il lavoro sul lutto, lei va a Londra, a Barcellona, a Lanzarote, negli Stati Uniti. Ecco, che ruolo hanno avuto questi viaggi in quel periodo così particolare della sua vita?
1: Ma cioè, viaggiare è ovviamente sempre stata una cosa che mi ha aiutato a formarmi come essere umano, e forse l'anno dopo che Elena è mancata è stato più come un mi ha aiutato a ributtarmi, diciamo, nella vita, nel mondo, diciamo, mi ha aiutato è stato un po' anche quasi una sfida che mi sono dato di dire: ok, adesso devi tornare a vivere, e diciamo l'ho presa proprio, sono entrata a gamba tesa su questo ripartire a vivere, e ho detto, forse è stato anche dire: cerca di fare quello che ti piace di più al mondo, che è viaggiare, vedere cose nuove, fare nuove esperienze. E sicuramente mi ha aiutato anche questa cosa, insomma, di non stare, sai, anche poi a casa dove tutto era successo, così mi ha aiutato anche proprio, mi ha fatto respirare di nuovo, diciamo.
0: Lorenzo Fonda, non l'ho ancora detto, oltre ad essere fumettista, forse prima ancora per certi versi, è regista, artista multimedia, ha realizzato per esempio, ha lavorato con Blue sui murales, uno dei principali artisti del murales in Italia, insomma ha un raggio di azione molto molto ampio. Ecco, tra l'altro questo ha a che fare, credo, anche con il suo lavoro negli Stati Uniti?
1: Ma sì, io sono venuto qua negli Stati Uniti principalmente per...
0: La interrompo, quindi lei ci sta parlando dagli Stati Uniti?
1: Sì,
0: da New York?
1: Io sono adesso... adesso vivo a Woodstock.
0: Ok.
1: La famosa Woodstock.
0: La famosa Woodstock, prego.
1: sono venuto qua in America era 2009 per fare una carriera, diciamo, da regista. Io al tempo facevo principalmente pubblicità e video musicali, e quindi sì, sono andato prima a Los Angeles, poi New York e poi adesso qua, però sì, principalmente per fare provare a vincere un Oscar.
0: È arrivato?
1: ancora non è successo.
0: Non c'è ancora, lo stanno preparando.
1: E quindi insomma, adesso poi sta un po' tutto cambiando il panorama del filmmaking, non entro neanche nel discorso perché è troppo complicato.
0: Ma che posto ha la graphic novel nella sua attività artistica? È effettivamente, come lei ha detto all'inizio, un hobby oppure qualcosa di più?
1: Ma allora, I fumetti e la graphic novel per me sono, io ho sempre detto che, cioè, se avessi le possibilità economiche farei solo fumetti, perché c'è sempre stato questo problema che quando si fa la regia ti devi sempre scontrare con i problemi di produzione. Quindi se io, non lo so, nella mia storia deve succedere, c'è un'esplosione, deve esplode una casa, io vado alla producer e gli dico: ho bisogno che questa casa esploda, e la producer mi guarda e mi dice: ok, Lorenzo, non abbiamo 2 milioni di dollari per far esplodere la casa, però nel fumetto posso disegnare io una casa che esplode, posso far esplodere il pianeta Terra. E quindi questo apre tutta una serie di un'infinita di possibilità di narrazione che il filmmaking non ha, e quindi la libertà di poter disegnare, fare quello che voglio è impagabile. E poi soprattutto nessuno mi dice anche: no, ma guarda che anche quella cosa, secondo me, non succede così. Quando fai film, video, molte persone hanno la loro da dire. Invece, quando faccio il mio fumetto, io da solo decido io quello che succede. Quindi questa cosa veramente non apprezzo.
0: In effetti, la dimensione surreale, il far esplodere case e via dicendo, è molto presente in Per Aspera ad Astra, la capacità di raccontare anche sogni o incubi a volte, naturalmente. A volte sono gli incubi veramente brutti, c'è una sorta di demone che compare a un certo punto. Questo voglio dirlo anche per dare un senso a chi ci ascolta dello spessore, dell'approfondimento di questa, che è un po' anche una confessione. Questa figura demoniaca che arriva a rimproverarle la scelta tormentosa che lei e i suoi cari avete compiuto a un certo punto di tacere a sua moglie la sua condizione per non spaventarla, per farla andare più serena verso la fine. Ecco, c'è stato uno scavo veramente molto profondo per raccontare tutto questo.
1: Sì. Cioè, quando ho iniziato a fare, come dicevo, questi piccoli fumetti che raccontavano quello che avevo passato, che stavo passando, pian piano ho detto: se voglio che questo diventi un progetto significativo, cioè che abbia un qualche tipo di importanza, ma per me anche in primis, che abbia un senso di esistere, devo andare fino in fondo. Cioè, ho detto, allora racconto tutto. Cioè, voglio proprio essere onesto fino in fondo e raccontare. Sì, raccontare, insomma, proprio andare proprio dentro a quello che è successo. E perché se no, perché lo faccio? Cioè, questa cosa è stata una cosa così trasformativa per me. E voglio anche che si senta questa cosa, che gli altri lo sentono, e per me era l'unico modo, insomma, di procedere. E quindi, insomma, che se chi legge il libro, spero, insomma, capisce, insomma, che sono andato abbastanza
0: Ci ha
1: dentro.
0: dato giù, come si dice. Ma ecco,
1: Sì.
0: un ascoltatore o ascoltatrice ci scrive giustamente chiedendo di spiegare il titolo di questo graphic di Lorenzo Fonda, Per Aspera ad Astra, attraverso le avversità per giungere fino alle stelle, un vecchio motto latino che poi compare un paio di volte nel corso della narrazione. Sembra che sia il motto del Kansas, giusto?
1: Sì, ho scoperto, sì, un po' a caso, che era perché avevo preso una multa in Kansas, perché stavo guidando un camper senza una targa,
0: Grazie.
1: vabbè, e quando sono andato sul sito della polizia del Kansas, così ho visto che c'era questo, che è sì, appunto il motto del Kansas, e non lo so, mi ha istantaneamente toccato come concetto, anche perché avevo studiato latino alle scuole superiori, al liceo, e non lo so, ho detto, avevo tante idee per vari nomi, per il titolo. Stavo parlando con Coconino, e così, insomma, ho detto: mi piace l'idea. Poi, perché c'è anche tutta una parte sul Voyager, che questa è la navicella che hanno mandato nello spazio per esplorare, che sta ancora vagando nello spazio. Quindi, insomma, chi leggerà capirà perché, insomma, perché c'è questo nesso,
0: Sì,
1: diciamo.
0: direi che è un nesso soprattutto poetico perché lei fa capire più volte che non è nella posizione di un credente che pensi che ci sia una vita oltre la morte, però in qualche modo sembra che sua moglie sia ascesa in una condizione che si può avvicinare metaforicamente a quella degli astri e delle stelle che tornano infatti nelle ultime pagine del libro. Quindi c'è anche questo interrogarsi, no? Su temi molto profondi. Vogliamo arrivare allora, visto che ci hai parlato dell'America e quindi di un viaggio in cui avete anche incontrato una sorta di parco pieno di grandi statue, vogliamo arrivare a raccontare il Pigrotto?
1: Sì, Allora, Pigrotto è una scultura a grande scala. Perdonatemi perché a volte uso l'italiano traducendolo dall'inglese, ormai ho
0: Non si
1: visto
0: sente,
1: troppo.
0: non si sente.
1: Ok. Ed è un cane a 6 zampe con queste orecchie molto lunghe, tutto bianco, accovacciato su se stesso. È basato su una piccola sculturina che fece Elena anni fa, all'inizio della nostra relazione, che io insomma, avevo sempre conservato. E dopo che è mancata, volevo fare qualcosa che insomma, la ricordasse. E lei stessa aveva questa passione della public art, delle sculture in posti pubblici insomma, di animali, di creature così, per cui mi è venuto in mente semplicemente di costruire questa scultura in larga scala basata su questa piccola cosa che aveva fatto lei, e l'abbiamo appoggiata sulla collina subito sopra al centro di Marostica, che è il paese dove lei è nata e cresciuta, e adesso è una scultura pubblica, visitabile 24 ore al giorno, 365 giorni all'anno, in un posto meraviglioso. Era un posto dove io e lei andavamo spesso a fare passeggiate, così, è di fronte a un castello, al castello di Marostica, quindi è proprio un posto stupendo. Ed è diventato un po', insomma, una cosa che i marosticensi vanno spesso a visitare con i bambini.
0: Sì, perché è una
1: L'idea.
0: specie di grande bassotto, sostanzialmente, ma molto grande.
1: Sì, proprio ci si può arrampicare sopra. La mia idea, cioè, da subito è stata che doveva essere una cosa interattiva, diciamo, cioè che ci si può andare sopra, ci si può distendere sopra, ci si salta sopra, su, giù, ci si siede sulle zampe, ci si può sedere, e poi ci sono degli ulivi tutti attorno che fanno ombra, quindi si può fare un picnic. E poi abbiamo fatto anche degli eventi, stiamo facendo ancora eventi, facciamo delle proiezioni di film, c'è cioè davanti tutta una specie di anfiteatro naturale dove ci si distende. Quest'estate faremo 4-5 proiezioni di film, ci sarà un DJ set, un concerto, forse uno spettacolo teatrale anche, ne abbiamo già fatto uno una volta. E insomma, quindi è diventato proprio, prima quello spazio era semplicemente uno spazio di transito, non si fermava nessuno, invece abbiamo tutto tagliato l'erba, abbiamo tutto sistemato, adesso è diventato proprio uno spazio di interazione sociale. E ovviamente per me è una cosa stupenda perché lo spirito di Elena vive lì e la gente può ancora, insomma, diciamo, interagire. Interagendo con Pigrotto, interagisce con lei.
0: È stata poi una vera e propria impresa realizzarlo tra permessi, scelta del terreno, spostamento della statua smontata e poi rimontata con un elicottero. Insomma, è una cosa abbastanza grossa quella che ha fatto Lorenzo Fonda e che racconta in questo Per Aspera ad Astra. Ma ecco, visto che la statua nasce da un'idea della stessa Elena, ci dice qualcosa sul vostro rapporto tra artisti grafici che lavoravano insieme, immagino anche collaboravano.
1: Sì, abbiamo collaborato su vari progetti per clienti, che soprattutto lei era molto richiesta. Poi era anche venuta a vivere in America con me poco prima della diagnosi, quindi aveva iniziato anche a lavorare qua con clienti americani, e quindi lei prendeva queste commesse per questi lavori, e quando le chiedevano anche di fare delle animazioni, non solo le illustrazioni, perché lei era principalmente un'illustratrice, quando le chiedevano di fare delle animazioni, lei diceva: "Ah, ma io conosco una persona molto brava." E a volte non sapevano neanche i clienti che, insomma, eravamo una
0: Certo.
1: coppia. E quindi, insomma, lavoravamo assieme ed era, insomma, bellissimo perché, insomma, lei mi dava del materiale stupendo con cui lavorare, quindi insomma, quando da animatore, quando ti danno questa, sai, la creaturina che devi muovere, già vedi la creaturina fissa che già la adori in ogni maniera, e poi ti vengono tutte queste idee di come la puoi, insomma, gli puoi dar vita, ed era bellissimo. E poi anche lavorare, insomma, a lei era molto, insomma, veniva molto naturale, molto spontaneo. Ci divertiamo molto e era molto bello farle vedere, tipo mandarle la prima versione dell'animazione. Lei si esaltava un sacco subito, insomma,
0: Naturalmente in
1: come
0: Per Aspera
1: sai.
0: d'Astra si trovano anche spesso delle immagini di disegni, opere realizzate da Elena Xhausa. Per raccontare la storia sua e di Elena, lei ha trasformato lei stesso e sua moglie in dei personaggi, in degli omini. File, Filla sono i soprannomi che più spesso si danno. Ecco, cosa significa costruire se stessi come personaggio per una graphic novel? È una forma di protezione o di svelamento?
1: Ma allora il personaggio che chi legge il libro vedrà ricorrente quasi, quasi in ogni pagina è il mio, diciamo, avatar, che io mi disegno così da tanto, da sempre. Secondo me, proprio in generale, anche più solo il personaggio, il fumetto, il disegnare personaggi, storie, è un po', diciamo, un modo, sì, quasi di protezione, un modo safe, oddio, non mi viene il termine in italiano.
0: Sicuro.
1: Sì, cioè, per delegare quasi,
0: Protettivo, diciamo,
1: tutto,
0: insomma, sì.
1: protettivo, sì, per delegare le mie emozioni, quello che provo in un reame di, diciamo, di così, dove tutto va bene, dove tutto, perché lo controllo io, ovviamente, lo controllo la mia penna, io posso scrivere, disegnare quello che voglio, posso far succedere quello che voglio, ed è sì, è un mondo protetto dove so che lì io vivo,
0: Però protetto fino a un
1: magari,
0: certo punto, perché c'è anche una pagina
1: no, esatto.
0: in cui, per esempio, in una scena di sesso, perché c'è anche questo, sua moglie la mette a nudo e addirittura scarnifica il personaggio che lei incarna in questo
1: Sì,
0: fumetto. È molto forte quello.
1: però questa idea che sono io, insomma, che comunque alla fine controllo tutto, cioè non c'è niente, diciamo, che è dato al caso. Questa cosa è molto confortante per me, diciamo, e quindi, insomma, anche sapere che posso fare a questi personaggi succedere quello che voglio, quello che sento, mi dà un senso di sicurezza che so che posso sempre tornare lì allo storytelling, diciamo, alla narrazione, e questo, diciamo, insomma, è una delle cose che per me ha aiutato di più, insomma, facendo questo libro.
0: Certo, poi alla fine, e penso non a caso, ma questo vorrei chiederglielo, Lorenzo Fonda, solo nell'ultima pagina abbiamo una fotografia con Elena che finalmente ci guarda in faccia ed è quasi sorprendente a pensarci che non l'avessimo mai vista fuori dal suo personaggio fino a quel momento. È come se si fosse
1: Sì.
0: guadagnato la possibilità di mostrarcela.
1: Sì, insomma, è stata una scelta deliberata proprio di non mostrarla, insomma, fino alla fine, perché comunque in questo libro Elena è cioè, ha vissuto, è una figura idealizzata, ovviamente, cioè, assume, insomma, prende vita, mi dice delle cose che non ha mai detto, però, insomma, ho costruito il suo personaggio perché avevo bisogno di idealizzarla, avevo bisogno che lei diventasse, assumesse insomma, un'altra forma, perché aveva un'altra forma, insomma, e quindi ho detto, alla fine, diciamo, dopo tutta questa idealizzazione, così riportiamo il lettore alla realtà e facciamogli, insomma, capire che Elena era anche stata ovviamente una persona vera.
0: Allora, Lorenzo Fondo, io la ringrazio molto. Intanto ci sono arrivati dei messaggi di ancora altri messaggi di ascoltatori, ascoltatrici. Qualcuno interpreta Pigrotto come il cane dell'Eni, però ha solamente quattro zampe Pigrotto, non ne ha sei.
1: No, sei. No,
0: Ne
1: no, ne ha sei.
0: ha sei? Ah, mi sono
1: Ne
0: distratto,
1: ha
0: allora
1: sei.
0: non ci avevo fatto caso,
1: Ne ha
0: guardi.
1: sei. Sì.
0: E allora sì, è il cane dell'Eni. E poi c'è Pietro che dice si sente meglio da Woodstock che a 1 chilometro da via Asiago, insomma. E poi c'è Alessia dal liceo Majorana Corner di Mirano che la ringrazia e la invita a venire a scuola a presentare per Aspera ad Astra. Quindi lei sappia che ha questo invito, se si rivolge al liceo Majorana, oppure se ci chiede di darle il numero di Alessia, credo che possiamo darglielo e mettervi d'accordo per questa visita la prossima
1: Va
0: volta
1: bene,
0: che si trova in
1: certo,
0: Italia.
1: volentieri.
0: Grazie davvero, e abbiamo parlato del nostro libro del giorno, che è la graphic novel di Lorenzo Fonda per Aspera ad Astra, pubblicata da Coconino.

0: Un senso di certezza e sicurezza nell'amore, quello che ci comunica questo Surely di Carole King, sempre dall'album Music, intitolato semplicemente Music, del 1971. Come sapete, Fahrenheit dedica una particolare attenzione alle librerie in tanti modi, ma tra l'altro con la rubrica Lo scaffale di Fahrenheit, che ospitiamo ogni venerdì, in cui un libraio o libraia ha occasione di raccontare la sua libreria a partire dallo scaffale preferito, lo scaffale con le opere più amate. Abbiamo ospitato nel corso delle settimane, per esempio, lo scaffale degli albi illustrati di una libreria di Albinia, oppure lo scaffale femminista di un'altra di Civitanova Marche, oppure lo scaffale ecologie da una libreria di Milano e via dicendo. Per partecipare potete semplicemente scriverci a fare con l'H al centro @rai.it con oggetto scaffale e raccontarci la vostra libreria e il vostro scaffale preferito, così avrete occasione di venerdì di collegarvi con noi per telefono e raccontarcela. Sarà modo per farvi conoscere e anche per ricevere il manifesto dello scaffale di Fahrenheit da appendere proprio lì sopra, con la radio accesa se possibile, e questo è un modo per raccontare la realtà delle librerie italiane. Quindi fare con l'H al centro @rai.it, e soprattutto se siete una libreria del sud, perché non ne abbiamo ancora trovate molte, quindi vi incoraggiamo particolarmente in questo caso a scriverci. Adesso lo scaffale di Fahrenheit oggi è quello della libreria Idrusa di Alessano in provincia di Lecce, e con noi c'è Michela Santoro, benvenuta.
1: Buon pomeriggio a tutte e tutti.
0: La Idrusa è poi molto più che una libreria, in realtà tutta una serie di attività che adesso diremo, però iniziamo con lo scaffale, direi, Michela Santoro. Qual è il tema dello scaffale che avete suggerito di raccontare?
1: Allora, il tema è molto, diciamo, identitario, no? Anche per la libreria è uno scaffale dedicato ai narratori pugliesi che in qualche modo hanno raccontato il sud e soprattutto hanno riflettuto sul rapporto con le radici. E partirei da Allora di tutti, che ha dato anche il nome alla mia libreria. Idrusa è un personaggio del libro di Maria Corti, uscito nel 1962 per Bompiani, in cui c'è questa figura straordinaria, è un romanzo corale, ma spicca in particolare una figura femminile che è Idrusa, che ha un rapporto assolutamente d'amore con la propria terra, tant'è che quando arrivarono i turchi nel 1480, durante l'assedio, sacrifica la sua vita per questo amore. E poi anche La Malapianta, un altro romanzo elettivo della libreria, uscito sempre in quegli anni, nel 1964, l'autrice Rina Durante, pubblicato, si trova in commercio nell'edizione Anima Mundi. E Rina Durante è una figura, è la voce fondamentale della cultura salentina, per il suo impegno soprattutto a far conoscere e riscoprire il mondo delle classi popolari e soprattutto la cultura popolare come anche una possibilità di riscatto, no, per il sud.
0: Certo, e già da questo che poi si capisce che questo scaffale non è semplicemente del sud, ma in particolare pugliese.
1: Sì, è pugliese, anche se Maria Corti, che ho citato prima, non è nativa proprio della Puglia, però ha un rapporto assolutamente profondissimo, ha vissuto molti anni in Puglia, quindi la consideriamo un po' in qualche modo pugliese.
0: L'Ora di tutti è ambientato a Otranto.
1: È ambientato appunto a Otranto, come dicevo, e forse è il romanzo più bello scritto sul Salento, sicuramente. Modo molto poetico racconta questa terra proprio anche nella bellezza, nell'armonia, no, del suo paesaggio, soprattutto prima che poi arrivasse un po' la modernità che un po' ha modificato questo paesaggio. Quindi
0: poi
1: ci dà uno squarcio.
0: Poi abbiamo, per esempio, sempre restando in Puglia, Vittorio Bodini, che fa sempre piacere ricordare.
1: Sì, diciamo il Salento ha espresso soprattutto una straordinaria poesia e sicuramente Vittorio Bodini è la voce più importante e anche perché è un poeta che potremmo definire anche mediterraneo, no? Ha un respiro mediterraneo, europeo e La Luna dei Borboni è sicuramente la sua opera più importante, insomma, ancora adesso un punto di riferimento per chi vuole conoscere il Sud.
0: Poi ci sono le poesie di Girolamo Comi. Forse di Girolamo Comi dobbiamo dire qualcosa perché non penso che sia noto
1: Sì,
0: al grande
1: Girolamo Comi è
0: pubblico.
1: diciamo, un poeta meno conosciuto sicuramente fuori dalle antologie classiche, ma è un poeta appartato che ha vissuto a Roma, parliamo degli anni durante la guerra, ha vissuto a Roma, a Parigi e poi ha deciso di tornare perché è nato nel Basso Salento, in particolare a Lucugnano, aveva questa casa bellissima, la sua è una storia da romanzo, e decide di tornare e, diciamo, pur appartandosi in qualche modo in questo rifugio, questo rifugio remoto, perché allora il Salento non era certo turistica, una terra turistica come è oggi, ma era diciamo, molto, diciamo come dire, un luogo molto remoto rispetto alla cultura italiana e invece nel suo palazzo lui mette su una straordinaria biblioteca e poi invita poeti, intellettuali italiani a visitare il Basso Salento, a soggiornare nella sua casa, tra questi anche Alfonso Gatto, la stessa Maria Corti, Rina Durante, e crea questo cenacolo di intellettuali straordinari che danno vita anche ad una rivista, L'Albero. Per noi Girolamo Comi è stato sicuramente una voce poetica importante, straordinaria, ispiratrice, però soprattutto il suo esempio, perché è stato in qualche modo un po' il pioniere, diciamo, nel suo impegno per valorizzare il Basso Salento, il Capo di Leuca.
0: Ed è particolarmente importante per voi perché a Palazzo Comi a Lucugnano è ospitata l'ottantesima edizione scusate, la sezione dedicata al premio Calvino del Festival Letterario Armonia che voi organizzate. Festival che organizza anche uno degli incontri del premio Strega, dello Strega Tour. Quindi quest'anno l'ottantesima edizione. Lo cito perché poi sul famoso Scaffale Pugliese ci sono ancora un paio di scrittori e scrittrici che sono premi Strega.
1: Esatto, allora intanto noi siamo proprio nel pieno del festival perché in questi giorni stiamo ospitando gli autori della dozzina, i protagonisti della dozzina di quest'anno e poi ci sarà successivamente l'appuntamento a Lucugnano con il premio Calvino perché il nostro festival, che poi in collaborazione con Mario Desiati intende valorizzare sia, diciamo, far conoscere, no, la letteratura italiana contemporanea, ma soprattutto poi le voci emergenti, ecco perché questo binomio di questi due premi. E io ho scelto nello scaffale, spiccano due opere in particolare, una è quella, il romanzo di Mario Desiati, Spatriati, che appunto ha vinto il premio Strega nel 2022, lui non è salentino, è di Martina Franca, comunque pugliese, e in qualche modo, come hanno fatto prima di lui gli autori e le autrici che ho appena
0: Citato.
1: nominato, in qualche modo sì, tentano in qualche modo di interrogarsi su questo rapporto, no? Con le radici, in particolare poi ritrae questa generazione di figli del sud che però sono combattuti tra desiderio di fuga e in qualche modo voglia di radicarsi in qualche modo.
0: Michela
1: Ed è una
0: Santoro,
1: generazione molto europea,
0: il
1: sì,
0: tempo sta
1: sta per
0: stringendo, quindi
1: scadere.
0: dirò io l'ultimo titolo dello Scaffale,
1: Sì.
0: che è Passaggio in ombra di Maria Teresa di Lascia, anche lei appunto premio
1: Sì.
0: Strega parecchi anni fa, originaria di Rocchetta Sant'Antonio. E voglio
1: Esatto.
0: però ricordare che la libreria Idrusa, oltre a organizzare il Festival Letterario Armonia con queste diramazioni stregate e calvinesche, è promotrice dell'Associazione di Promozione della Lettura Narrazioni e vincitrice del premio per librai straordinaria. Insomma, avete un curriculum di eccellenza e quindi siamo molto felici ovviamente di ospitare Michela Santoro. Grazie. E la libreria Drusa di Alessano in provincia di Lecce nello spazio dello scaffale di Fahrenheit. Grazie davvero.
1: Grazie a voi, grazie.
0: Per partecipare allo scaffale, fare con l'H al centro, @rai.it, indicando come oggetto scaffale. Adesso vi lasciamo a GR3, meteo, informazioni sul traffico. Torneremo con le poesie di Mariano Baino, dalla raccolta Onne Terra e Fax Giallo, pubblicata da Diaforia, e poi ad alta voce con l'ultima puntata della lettura di Preghiera per Chernobyl e... a seguire il tuffo con Sara Sanzi e il nostro consiglio di lettura.

0: Attenzione, attenzione! Dopo aver letto la lista dei progetti 8x1000 dell'Unione Buddista Italiana, potreste addirittura dire «Wow!». Vai su 8x1000unionebuddista.it e scoprirai tutti i progetti coraggiosi ed efficienti che insieme a te abbiamo realizzato. La tua firma, accanto a Unione Buddista Italiana, farà davvero tutta la differenza di questo mondo.
1: Fino al 24 maggio alla Coop, con un acquisto di 15 euro prendi un buono da 5 da usare settimana prossima. Conviene al tuo portafogli e al budget per le tue piante carnivore. Conviene a te, conviene a tutti. Info in punto vendita e su coop.it. La Coop sei tu.
0: Vero, tutta la differenza di questo mondo.
1: Fino al 24 maggio alla Coop, con un acquisto di 15 euro prendi un buono da 5 da usare settimana prossima. Conviene al tuo portafogli e al budget per le tue piante carnivore. Conviene a te, conviene a tutti. Info in punto vendita e su coop.it. La Coop sei tu.
2: Ha inventato galassie lontane, robot, intelligenze artificiali. Ha immaginato

presente. Isaac Asimov, un classico del futuro. Una collana di libri imperdibili dedicata a uno degli autori più visionari di tutti i tempi. Il primo volume, Io Robot, in edicola con Repubblica.

0: Ore 16:45.
1: Iodì, le patate fonte di iodio. Da Pizzoli, lo specialista italiano delle patate.
2: Rai GR3.
3: Buon pomeriggio da Sara Piselli. In apertura la guerra tra Stati Uniti e Iran. Secondo la TV all'Arabia sarebbe addirittura d'arrivo l'accordo mediato dal Pakistan che prevede il cessate il fuoco immediato, la garanzia della libertà di navigazione a Hormuz e la graduale revoca delle sanzioni americane. Una squadra negoziale del Qatar è arrivata a Teheran per contribuire a raggiungere l'intesa. Mercati finanziari, Wall Street in testa, positivi dopo l'annuncio dell'imminente accordo. Medio Oriente, in una dichiarazione congiunta, alcuni paesi europei, Italia inclusa, chiedono a Israele lo stop agli insediamenti in Cisgiordania.
4: Germania, Italia, Francia e Regno Unito firmano una dichiarazione congiunta per criticare la violenza dei coloni e chiedere lo stop dell'espansione degli insediamenti. Dito puntato contro il nuovo piano della regione E1 della Cisgiordania che rischia, si legge nella dichiarazione, di spezzare in due la regione. Un progetto del quale si discute da tempo, mentre nuove sono le richieste italiane di sanzionare il ministro della sicurezza israeliano Ben-Gvir, filmato mentre umiliava gli attivisti della Global Sumud Flottiglia. 50 di loro sono stati ricoverati a Istanbul dopo l'espulsione da Israele, tra loro un italiano. Non è stato reso noto il suo nome né il suo stato di salute, ma dall'organizzazione della flottiglia riferiscono che i ricoverati hanno riportato gravi lesioni e c'è chi è sotto shock. Questo mentre arrivano altre denunce dagli attivisti. Senza acqua per due giorni, dicono gli australiani. Torturati, protestano i sudcoreani e nel dibattito, seguito alle immagini che hanno mostrato gli attivisti nel porto di Ashdod, inginocchiati, con la faccia a terra e i polsi legati, interviene il patriarca di Gerusalemme, Pizzaballa. Sono immagini che feriscono, ma che non mi sorprendono. Azzurra Meringolo, GR3.
3: Polemica per le parole di una esponente leghista che durante il comizio di Elly Schlein a Lecco ha auspicato che qualcuno potesse ripetere quanto fatto a Modena, ma stavolta contro la folla radunata dalla segretaria del PD. Condanna della Lega che la sospende, solidarietà della Premier per il gravissimo commento, scrive Giorgia Meloni, parole che superano ogni limite e che non possono trovare alcuna giustificazione nel confronto politico. In questi minuti a Palazzo Chigi l'incontro tra il governo e le principali associazioni che rappresentano le imprese dell'autotrasporto merci, al centro il caro carburanti e le misure necessarie a sostenere le imprese del comparto. L'incontro alla vigilia del fermo nazionale dell'autotrasporto annunciato dal 25 al 29 maggio. A seguire è convocato il Consiglio dei Ministri, chiamato a varare tra i vari provvedimenti anche la nuova proroga del taglio delle accise sui carburanti. Tutelare l'ambiente, non possiamo lasciare ai giovani un pianeta compromesso, lo ha detto il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella intervenendo a un convegno a Castel Porziano. Ascoltiamo il Capo dello Stato.
5: La guerra sta devastando territori e distruggendo ambiente in tante parti del mondo. Per questo quello che sembra inerme di fronte a questa violenza va rafforzato, perché in realtà è molto più forte l'appello al nostro pianeta, che è quello in cui dobbiamo vivere e trasferire ai nostri giovani.
3: La sfida posta dall'intelligenza artificiale non è tecnologica ma antropologica, lo ha affermato Papa Leone XIV ricevendo questa mattina nel Palazzo Apostolico i partecipanti al convegno internazionale Custodire voci e volti umani, promosso dal Dicastero per la comunicazione insieme al Dicastero per la cultura e l'educazione in occasione della 60ª giornata mondiale delle comunicazioni sociali. Torna domani sera la Notte dei Musei, un'iniziativa che si svolge in contemporanea in tutta Europa con i musei aperti dopo il tramonto.
6: L'obiettivo è incentivare e promuovere la conoscenza del patrimonio e dell'identità culturale, nazionale ed europea. Il nostro Ministero della Cultura aderisce anche quest'anno con l'apertura serale dei musei e dei luoghi della cultura statali al costo simbolico di un euro, eccetto le gratuità previste per legge. Aperture arricchite come sempre da eventi e iniziative. E a Roma i musei civici resteranno aperti dalle 20 alle 2 del mattino, con spettacoli, concerti, performance e un biglietto simbolico di 2 euro, uno per

0: i residenti nella capitale gratuito per i possessori della Roma MIC Card. Apriranno le porte dopo il tramonto a Roma anche accademie, ambasciate, in tutto 70 spazi culturali con 150 eventi. Si potrà entrare gratis fino alle 23:30 al Senato, mentre il polo museale Università La Sapienza, 18 musei, propone mostre, seminari, laboratori e visite guidate fin dalle 15 e poi gli spettacoli fino alle 24. Federico Pietranera, GR3.
1: In regia Edmondo Cotta, prossimo GR3 alle 18:45, dopo Onda Verde torna Fahrenheit. Buon ascolto.
2: Abbiamo trasmesso GR3.
3: Onda Verde. Viaggiare informati.
4: Di nuovo un cordiale saluto da Rai Mobilità. Partiamo dalla 10, code tra Genova Aeroporto e l'allacciamento con la 7 direzione Genova. Code per un incidente sulla A22, quantificata al momento in 8 km tra Bolzano Sud, Superstrada, ed Elnia Ora in direzione Modena. Code per altro incidente anche in A4 Brescia-Padova tra Peschiera del Garda e Brescia Est in direzione Brescia. Ed ancora in A4 sulla Milano-Brescia, code a tratti per il traffico intenso tra Monza e Sesto San Giovanni direzione Torino. Incidente anche in A8 tra Cavaria e Solbiate Argo in direzione Varese. Sulla tangenziale nord di Milano, altro incidente tra la barriera di Sesto San Giovanni e lo svincolo per la statale 36 del lago di Como in direzione della provinciale 44. Di nuovo sulla A22, code per traffico intenso, siamo tra Carpi e l'allacciamento con la A1 in direzione Modena, ed in A1 coda per incidente tra Fidenza e allacciamento Fiorenzuola direzione Milano. Altro incidente si registra sulla Firenze-Roma tra Incisareggello e Firenze Sud verso Firenze. Poi code per lavori tra Orvieto e Fabbro direzione Firenze. Sulla diramazione di Roma Sud, code per il traffico intenso tra Torre Nova e l'allacciamento al Grande Raccordo Anulare. Ed infine in A14 code per lavori tra Grotta a Mare, Fermo, Porto San Giorgio direzione Ancona e tra Pescara Nord ed Atri Pineto sempre in carreggiata nord. È tutto per questo aggiornamento da Renga Mandolesi. Un buon proseguimento di viaggio.
3: In collaborazione con il CIS.

0: Radio.
1: Il tempo in Europa. Alta pressione dominante su gran parte d'Europa, con tempo generalmente stabile, soleggiato e caldo. Fanno eccezione dei temporali possibili tra Portogallo e Spagna settentrionale e dell'aria moderatamente più fredda tra i Balcani, la Grecia e il Bosforo, dove il tempo resta incerto e a tratti piovoso. Iniziamo con Madrid, dove il soleggiamento diffuso porta condizioni estive, cielo sempre sereno e temperatura compresa tra 21 e 30 32 gradi. Sole e caldo anche per Parigi, come per tutta la Francia. Cielo infatti sempre sereno e temperatura che andrà da 22 a 31 gradi. Per Londra, qualche nube in più al primo mattino e poi cielo in prevalenza sereno fino a sera, con temperatura tra 17 e 29 gradi. Alta pressione anche per il centro Europa. Per Berlino, solo qualche innocua nube nelle ore centrali del giorno e temperatura che oscilla tra 18 e 26 gradi. Bel tempo che arriva fino alla Scandinavia. Per Stoccolma, cielo dapprima sereno, poi al più poco nuvoloso, con temperatura compresa tra 13 e 23 gradi. Tempo soleggiato e mite per Praga, nella Repubblica Ceca, dove il cielo sarà sereno o poco nuvoloso e la temperatura andrà da 13 a 25 gradi. Chiudiamo con Vienna, in Austria, dove le nubi aumenteranno un po' tra la tarda mattina e la prima parte del pomeriggio, senza pioggia e con temperatura compresa tra 16 e 25 gradi. RAI, pubblica utilità, su previsioni dell'aeronautica militare.
0: Il concerto di stasera è stato registrato la scorsa estate all'Amiata Piano Festival Albertarelli di Poggi del Sasso, in provincia di Grosseto. Oggi trasmettiamo la prima parte del lungo programma eseguito dal pianista François-Frédéric Gay, con musiche di Liszt e Ravel. Domani la seconda parte con Beethoven e Chopin. Alle 22:15 a Radio 3 Suite.

Trame Sonore, il visionario festival della musica d'arte, torna dal 29 maggio al 2 giugno. 300 musicisti, 150 concerti, luoghi straordinari. Immergiti nelle Mantova Music Vibes. Officina OCM.com. Spot offerto da Consorzio Grana Padano.

0: fibrilla il fax. L'umanità, l'umane genti, insieme sui 5,5 miliardi di caccoli, ghigni, pupi, cazzi, matti, avanti, in regress, alla ritmica dell'1,7% ogni anno, insieme a capofitto, incontro alle schififiche sorti e regressive, con arrivo ai sogli del 2000 in 6,2 miliardi di somari zombie, in un ronzare oblioso del perché l'asciuttamento d'occhi, del per come gli occhi sono asciutti, quali anfore, mummare, langelle, senza un fluscio d'acqua.
1: Che oggi ascoltiamo una porzione da Fax Giallo di Mariano Baino. Per la precisione si tratta di un volume pubblicato da Diaforia, che ha molti progetti poetici interessanti, in particolare nella collana Floema, Esplorazione della parola, ma anche nelle altre che puntano, direi, soprattutto su quella che si chiama poesia di ricerca. Poi si può discutere se sia legittimo o meno pensare in termini di categorie come poesia classica, poesia di ricerca, eccetera, ma comunque, per capirci, è in quest'ambito che lavora Diaforia e che lavora e ha lavorato Mariano Baino, che è un poeta importante nel percorso della poesia italiana degli ultimi decenni. Onno e Terra e Fax Giallo sono due raccolte dei primi anni 90 che vengono ora riproposte appunto da Diaforia. Il brano che abbiamo ascoltato, l'avete visto, si obbliga il lettore a interpretarlo. C'è un'osservazione che ci offre Antonio Belfiore nel suo saggio introduttivo, quando dice: il ruolo del poeta è quello di delineare un contorno entro cui sempre più esplicitamente tocca al lettore dover dare carne, districandosi tra dati, l'ammasso insignificante di cui si parlava, rumori, la cronaca e l'informazione, tra falsità e verità mescolate emergono centrali nel testo, e caratteri non umani, l'uso delle parentesi e di simboli estranei alla scrittura regolare. In effetti, quando ci si troverà di fronte alla pagina di Baino, si noterà che i margini di questo testo poetico sono ondeggianti, non hanno quella rassicurante linearità del lato sinistro e quel limitato ondeggiare del lato destro che caratterizza la maggior parte dei libri di poesia. Tutto si muove liberamente come le onde del mare. In effetti l'immagine del mare torna più volte nel corso di questo poema o poemetto, ma poi questo mare è segnato da buchi, da bizzarrie, da parentesi vuote, per esempio, nei versi immediatamente precedenti a quelli che ci ha letto ora Baino, oppure da parentesi che racchiudono parti della parola, per esempio sacrificio con la S e la IFI messe fra parentesi, come se si trattasse di ricostruire un testo congetturale, come fanno i filologi. Insomma, è come se ognuno di noi dovesse ricostruire un'ipotetica trama della realtà da questa inondazione di dati che ci arriva addosso e che non solo sono molto numerosi, ma hanno lacune, ma hanno anche, al contrario, delle crasi o delle trasformazioni delle parole, per cui abbiamo, cazzi matti tutto attaccato, schififiche invece di magnifiche e via dicendo, parole in dialetto napoletano su cui ha lavorato molto Mariano Baino e altro ancora. Onno e Terra più Fax Giallo di Mariano Baino, pubblicato da Diaforia, il libro di poesia che ascoltiamo nel corso di questa settimana. E poi i vostri messaggi che tornano sui diversi temi del pomeriggio, per esempio riguardo ai consumi e ai prodotti di consumo dell'era fascista. Questo è Camillo: in certi spacci, li chiamavano così, alla periferia di paesi toscani, tenevano le caramelle a quadratini, al miele per esempio, in cassetti di legno del banco vendita, sciolte, senza protezioni, dal cucchiaione poggiato lì, finivano in cartocci giallo scuro, almeno fino ai primi anni 70. Qui ho il dubbio che questo messaggio in particolare possa far riferimento non al fascismo, ma invece allo slow food di Petrini. È anche inquietante questo affiancamento, naturalmente. E poi c'è chi ricorda slogan e nomi inventati da quel gran vate, cioè da D'Annunzio, che in effetti torna più volte nel libro di Emanuela Scarpellini, Il fascismo delle cose, oggetti e consumi nel ventennio, pubblicato da Einaudi. E poi ancora, vediamo un poco, tra i vostri messaggi c'è quello di Maurizio da Lione, che ha seguito Arcigola fin dall'inizio, da quando pubblicava un inserto sul Manifesto. C'è Sofia che dice: figlia di genitori piccolo borghesi di provincia, madre arrampicatrice sociale, ho scelto di diventare contadina, con loro enorme disappunto ma mia enorme gioia quotidiana. E cito ancora, visto che abbiamo parlato con Lorenzo Fonda del suo libro del giorno, la graphic per Aspera ad Astra, pubblicata da Coconino, dedicata alla morte, al ricordo, al lutto, alla rievocazione, all'amore per sua moglie Elena Xausa, anche lei artista grafica. Qualcuno, questo è un messaggio non firmato, ci scrive: io ho in casa una locandina di Coming Home Elena Xausa. Si tratta di una mostra, a quanto abbiamo potuto ricostruire, che si è tenuta al Museo Civico di Bassano del Grappa circa un anno prima della morte di Xausa, e quindi è toccante il fatto che questa persona ci dica: ho questa locandina incorniciata su cornice gialla, su una parete verde che rende la parete alquanto cool.
2: Vuoi un'energia tutta tua? Passa Plenitude per la luce e puoi consumare virtualmente energia solare. Hai addotto un pannello in omaggio per 12 mesi e se usi l'energia quando c'è il sole, ti conviene, anche senza installare un impianto fotovoltaico. Scopri come diventare protagonista del cambiamento su anyplenitude.com o nei Plenitude Store. Plenitude, abbiamo energia per cambiare. Operazione a premio valida fino al 31 maggio per nuovi clienti luce con contatore 2G attivo. Limitazione e regolamento su anyplenitude.com.
3: Ascolta. Questo è il suono del gioco più bello del mondo. È passione, è attesa, è un'esplosione di gioia. Vivi ogni emozione minuto per minuto della Coppa del Mondo FIFA 2026 dall'11 giugno al 19 luglio sui canali Rai.
4: Protetto quando fai sport? Ma vai da Conad! Fino al 25 giugno, con una spesa minima di 30 euro con carta insieme, puoi attivare Polizza nel carrello, l'assicurazione che ti protegge in caso di infortuni durante la pratica sportiva. Scopri il regolamento su assicurazioni.conad.it.
5: Attenzione, attenzione! Dopo aver letto la lista dei progetti 8x1000 dell'Unione Buddista Italiana, potresti addirittura dire wow. Vai su 8x1000unionebuddista.it e scoprirai tutti i progetti coraggiosi ed efficienti che insieme a te abbiamo realizzato. La tua firma accanto a Unione Buddista Italiana farà davvero tutta la differenza di questo mondo.
6: Ad alta voce Barbara Ronchi legge Preghiera per Chernobyl di Svetlana Alexievich. 17ª puntata.

un'altra voce solitaria. Fino a poco tempo fa ero così felice. Perché? L'ho dimenticato. È tutto rimasto in un'altra vita. Io non capisco. Non so come abbia fatto a tornare a vivere, come abbia fatto a volerlo. Ma ecco, rido, faccio conversazione. Sono stata talmente angosciata. Ero come paralizzata. Desideravo parlare con qualcuno, ma qualcuno che non fosse un essere umano. Entro in chiesa, c'è quiete e silenzio come in montagna, un gran silenzio. Lì ci si può dimenticare della propria vita. Ma al mattino mi sveglio, cerco con la mano. Lui dov'è? Il suo cuscino, il suo odore. Un piccolo uccellino sconosciuto saltella e scampanella sul davanzale con un esile trillo e mi sveglia. Un suono, una voce che prima non avevo mai sentito. Lui dov'è? Non posso riferire tutto. Non tutto può essere svelato. Non capisco come io abbia fatto a rimanere viva. La sera mia figlia mi viene vicino. Ma ho già finito i compiti. E allora mi ricordo di avere dei figli. Ma lui dov'è? Ma mi si è scucito un bottone. Me lo riattacchi? Come faccio a seguirlo, a incontrarlo? Chiudo gli occhi e penso a lui, finché non mi addormento. Così lui viene a trovarmi in sogno, però è soltanto un attimo di sfuggita e subito sparisce. Sento perfino i suoi passi che si allontanano. Ma dove va? Dov'è? E aveva una tale voglia di vivere. Guardava e guardava il cielo dalla finestra senza distogliersene. Io gli sistemavo dietro la schiena un cuscino, un altro ancora, per aiutarlo a sollevarsi. Moriva lentamente, un anno intero. Non riuscivamo a separarci. No, no, non abbia paura. Ho disimparato a piangere. Voglio parlare. Non posso imporre a me stessa di non ricordare più niente come fanno le altre, come fa una mia amica. I nostri mariti sono morti lo stesso anno, erano insieme a Chernobyl. Lei sta già per risposarsi. No, no, non la biasimo, è la vita. Bisogna sopravvivere. Ha dei figli. Ma mi sono fatta una strana idea che non mi lascia in pace, mi tormenta, perché non riesco a capire se è davvero mia o se l'ho letta da qualche parte. Io ho visto qualcosa che gli altri non hanno ancora visto. Qualcosa di orribile si è rivelato a noi prima che agli altri. Era partito per Chernobyl il giorno del mio compleanno. Gli invitati erano ancora a tavola, lui si è scusato, mi ha baciata. Fuori lo aspettava già la macchina, la si poteva vedere dalla finestra. Il 19 ottobre 1986, il giorno del mio compleanno. Lui faceva l'installatore, viaggiava per tutta l'Unione Sovietica e io lo aspettavo. È stato così per anni. Vivevamo come degli innamorati. Ci separavamo e ci ritrovavamo. Ma stavolta... Le nostre madri, la sua e la mia, erano in preda alla paura. Lui invece no, e neanch'io. E adesso mi chiedo, perché? Eppure sapevamo dove stava andando. Come mai non c'è neanche passato per la testa, che so, di farci prestare dal figlio dei vicini il manuale di fisica delle medie, almeno per sfogliarlo? Laggiù lui andava sempre in giro senza neanche il berretto. Agli altri ragazzi che aveva nella sua squadra, nel giro di un anno sono caduti tutti i capelli. A lui, al contrario, si è infoltita la capigliatura. Di loro ormai non è rimasto più nessuno. Erano in sette, sono morti tutti. Giovani, uno dopo l'altro. Il primo è morto dopo 3 anni. Si era pensato, un caso, il destino. Ma dopo di lui un secondo, un terzo, un quarto. E gli altri non hanno potuto far altro che mettersi ad aspettare che toccasse a loro. Ecco come vivevano. Mio marito è morto per ultimo. Erano degli installatori particolari, abituati a lavorare a grandi altezze. E laggiù li avevano messi a staccare la corrente dai villaggi evacuati. Lavoravano in cima ai piloni della luce, in mezzo alle case morte, nelle vie deserte. Si arrampicavano su per i piloni. Lui era alto quasi 2 metri, per 90 kg di peso. Chi poteva ammazzarlo uno così? Per tanto tempo non abbiamo avuto paura. Come sono stata felice. Quando tornava, ogni volta che tornava, era una festa. Io ho una camicia da notte lunga, bellissima, e la indossavo. Mi è sempre piaciuta la biancheria di pregio. Quella che ho è tutta di buona qualità, ma questa camicia era speciale, per la festa, per il nostro primo giorno, la nostra prima notte. Conoscevo tutto il suo corpo a memoria, lo baciavo tutto,
Addirittura mi è capitato qualche volta di sognarmi che ero una parte del suo corpo, tanto eravamo inseparabili. Quando partiva sentivo moltissimo la sua mancanza, fino al punto di provarne un dolore fisico. Quando ci separavamo all'inizio perdevo addirittura l'orientamento. Dove sono? In quale via? Che ora è? Era tornato da Chernobyl già coi linfonodi del collo ingrossati. Gliele ho sentiti con le labbra. Non erano molto gonfi, però gli ho domandato: li farai vedere al medico? Mi ha tranquillizzata. Passerà. E a Chernobyl com'è andata? Un lavoro come un altro. Senza spavalderia, senza panico. Ero riuscita a cavargli ben poco. Laggiù funziona tutto allo stesso modo che qui da noi. Nella mensa dove mangiavano, al pian terreno, servivano i soldati semplici, pasta e conserve, mentre al primo piano, riservato alle autorità locali, dove c'erano i vari pezzi grossi dell'esercito, frutta, vino rosso, acqua minerale, tovaglie pulite, e ognuno col suo dosimetro personale. Invece a loro, per tutta la squadra, neanche uno. Come sono stata felice. Siamo anche riusciti ad andare al mare insieme. Mi è rimasto impresso nella memoria tutto quel mare. C'era tanto mare, quanto cielo, era dappertutto. Anche una mia amica c'era stata insieme al marito, ma non ne aveva riportato un buon ricordo. Il mare sporco, avevamo tutti paura di prenderci il colera. Era apparso qualcosa sui giornali, mi sembra. Ma i miei ricordi sono diversi. Dei colori smaglianti e il mare dappertutto, come il cielo, di un bel colore blu. E lui accanto a me. Io sono nata per l'amore. A scuola anche le altre ragazze sognavano a occhi aperti. Chi di superare l'esame di ammissione all'istituto universitario, chi di partire per un grande cantiere della gioventù comunista. Io invece volevo solo sposarmi. Per amare, forte forte, come Natascia Rostova. Amare e nient'altro. Ma non potevo confessarlo a nessuno, perché a quel tempo, lei ricorderà, ci veniva ordinato di sognare soltanto i cantieri del Komsomol. Ci inculcavano solo questo. I giovani vagheggiavano la Siberia, l'impenetrabile taiga, cantavano, si ricorda, là oltre le nebbie dove profuma la taiga. Il primo anno non sono riuscita a entrare all'istituto, non ho raggiunto il punteggio sufficiente e sono andata a lavorare alla centrale telefonica. E lì ci siamo conosciuti. E sono stata io a sposarmelo, nel senso che gli ho fatto io la proposta. Sposami, ti amo tanto. Innamorata cotta. Un ragazzo così bello. Ero al settimo cielo, così gliel'ho chiesto io stessa. Sposami. Alle volte ci rifletto e mi cerco varie consolazioni. Chissà, magari la morte non è proprio la fine di tutto. Magari lui ha solo cambiato aspetto e vive in qualche altro mondo. Adesso lavoro in una biblioteca, leggo molti libri, incontro persone d'ogni genere. Ho voglia di parlare della morte, di capire. Cerco conforto. Lo cerco nei giornali, nei libri. Vado a teatro se c'è qualcosa che parli della morte. Senza di lui sto male fisicamente, non posso vivere sola. Lui non voleva saperne di andare dal medico. Non li sento, non mi dolgono. E i linfonodi erano già diventati grossi come uova. L'ho fatto salire a forza in macchina e l'ho portato al poliambulatorio. Ci hanno mandati dall'oncologo. Un medico l'ha visitato, ha chiamato un collega, un altro cernobiliano, e non l'hanno più lasciato andare via. Una settimana dopo l'hanno operato, gli hanno completamente asportato la tiroide e parte della laringe, che hanno sostituito con delle cannule. Sì. Adesso so che perfino quello era un tempo ancora felice. Mio Dio. Quante giornate perse in scemenze. Correvo per i negozi, compravo dei regali per i medici, scatole di caramelle, liquori di importazione, cioccolatini per le infermiere e le ausiliarie. E tutti li accettavano. E lui mi prendeva in giro. Guarda che non sono degli dèi. Qui ci vogliono soltanto i raggi e la chemioterapia, e di questo ce n'è per tutti. Daranno anche a me la mia parte, senza bisogno di caramelle. Ma io correvo dall'altro capo della città per trovare la torta latte di gallina, oppure del profumo francese, ed erano tutte cose che a quei tempi ci si poteva procurare solo con delle conoscenze giuste e sotto banco. Prima di rimandarlo a casa, si tornava a casa. Mi hanno consegnato una siringa speciale e mi hanno mostrato come usarla per alimentarlo. Ho imparato ogni cosa.
Gli cucinavo 4 volte al giorno dei piatti freschi, dovevano essere freschissimi. Li facevo passare al tritacarne e al setaccio. Poi riempivo la siringa e mandavo giù il cibo per la cannula più grossa, quella che gli finiva nello stomaco. Naturalmente lui non poteva più distinguere né odori né sapori. Io gli chiedevo: «Ti piace?» Non lo sapeva. Ma nonostante tutto siamo stati ancora qualche volta al cinema. E lì ci siamo baciati. Eravamo sospesi a un filo così, sottile sottile, e invece ci credevamo di nuovo saldamente aggrappati alla vita. Cercavamo di non parlare di Chernobyl, di non ricordarlo neanche. Era un argomento tabù. Non lo lasciavo avvicinare al telefono, gli intercettavo le chiamate. I suoi ragazzi morivano uno dopo l'altro. Un argomento tabù. Ma una mattina lo sveglio, gli porgo la vestaglia e lui non riesce ad alzarsi. E non riesce a dire una parola. Aveva smesso di parlare. Aveva gli occhi grandi grandi, di paura per la prima volta. Sì. Sì, ci restava ancora un anno. Durante tutto quell'anno ha continuato a morire. Ogni giorno peggiorava e senz'altro capiva che anche i suoi ragazzi stavano morendo. Dovevano convivere anche con questo, con questa idea. E la cosa ancora più insopportabile era che nessuno sapeva niente di niente. Dicono Chernobyl, scrivono Chernobyl, ma nessuno sa cos'è.

Quando ci siamo conosciuti io avevo 16 anni, lui 7 di più. Ci siamo frequentati per 2 anni. Da noi a Minsk c'è un quartiere che io amo molto, quello di via Volodaransky. E dalla posta centrale, era lì che lui mi dava appuntamento, sotto l'orologio. Io vivevo allora dalle parti dell'anificio e prendevo il filobus della linea 5, che non si fermava vicino alla posta, ma un po' più in là, davanti al negozio abbigliamento per l'infanzia. Io arrivavo sempre un po' in ritardo apposta, per passargli accanto in filobus, vederlo ed esclamare mentalmente: «Che bel ragazzo! E sta aspettando proprio me!» Per 2 anni ho visto solo lui, non mi accorgevo neanche dell'inverno e dell'estate. Mi portava ai concerti, anche della mia cantante preferita. A ballare invece non andavamo perché lui non era capace. Ci baciavamo soltanto. Lui mi chiamava piccola mia. Quella volta, ed era di nuovo il giorno del mio compleanno. È strano, ma le cose più importanti mi sono successe proprio quel giorno. Dimmi tu come si fa poi a non credere al destino. Lo aspettavo dunque sotto l'orologio. L'appuntamento era per le 5, ma lui non arrivava. Alle 6, in lacrime, mi stavo trascinando verso la mia fermata di filobus. Avevo già attraversato la strada quando mi sono voltata come se avessi sentito qualcosa. Era lui che cercava di raggiungermi, passando di corsa col rosso, in abiti da lavoro, tuta e stivali. Non l'avevano lasciato uscire prima. Quando era vestito così, in tenuta da lavoro o da caccia, o con indosso un giubbotto sportivo, mi piaceva moltissimo e comunque gli andava tutto a pennello. Siamo andati a casa sua, lui si è cambiato e abbiamo deciso di festeggiare il mio compleanno cenando fuori. Ma al ristorante non siamo neanche riusciti a entrare, era tutto prenotato. E allungare, come facevano tutti, un biglietto da 5 o 10 rubli, di quelli di un tempo, al portiere per avere un tavolo, era qualcosa che né lui né io sapevamo fare. «Ho un'idea», mi ha detto lui, facendosi raggiante. «Compriamo dello spumante e un vassoio di pasta e andiamo al parco. Festeggeremo lì, sotto le stelle, all'aperto». Lui era fatto così. Siamo rimasti fino al mattino su una panchina del parco Gorky. Un compleanno come quello non l'avevo mai avuto in vita mia ed è stato allora che gli ho detto: «Sposami, ti amo tanto». Lui era scoppiato a ridere: «Sei ancora troppo piccola». Ma il giorno dopo abbiamo presentato la nostra domanda all'ufficio dello Stato civile. Come sono stata felice. Non avrei agito diversamente neanche se qualcuno dallaggiù, dalle stelle, mi avesse detto quello che sarebbe successo. Il giorno del matrimonio lui non è riuscito a trovare il suo documento d'identità. Abbiamo buttato all'aria tutta la casa, ma non c'è stato niente da fare. Così hanno registrato il nostro matrimonio su un pezzo di carta volante. «Figlia mia, è un triste presagio», piangeva mia madre. Il passaporto è saltato fuori solo successivamente, da un paio di vecchi pantaloni in soffitta. L'amore. Anzi, più che amore, un lungo innamoramento. E la mattina danzavo davanti allo specchio. «Sono bella, sono giovane e lui mi ama». Adesso ho dimenticato il mio viso, il viso che avevo allora con lui. Nello specchio non vedo più quel viso. Non so se di questo si possa parlare, dargli un nome. Ci sono segreti. Neanche adesso mi rendo bene conto di cosa sia stato. Fino all'ultimo mese. La notte voleva che andassi da lui. Aveva dei desideri. Amava più intensamente di prima. Di giorno, quando lo guardavo, non riuscivo a credere che fosse vero quello che succedeva la notte. Non volevamo separarci. Io lo accarezzavo, lo vezzeggiavo. E allora ricordavo i momenti più gioiosi, più felici. Come quando era tornato dalla Kamchatka con una bella barba, se l'era fatta crescere laggiù. Quel mio compleanno sulla panchina del parco. «Sposami». Se ne deve parlare, se ne può parlare. Sono andata verso di lui come l'uomo va verso la donna. E ora che cosa gli potevo dare, a parte i medicinali? Quali speranze? Desiderava talmente non morire. Però a mia madre non ho mai raccontato niente. Non mi avrebbe capita. Mi avrebbe biasimato. Mi avrebbe maledetto. Perché non era un cancro di quelli soliti, che fanno comunque paura a tutti. Era un cancro di Chernobyl, ancora più spaventoso. I medici me l'hanno spiegato. Se le metastasi avessero colpito l'organismo all'interno, lui sarebbe morto rapidamente. Ma invece aveva preso un'altra via, invadendo i tessuti esterni. Lui non voleva morire. Aveva 45 anni.
Chiamo il numero del pronto soccorso, ma ormai ci conoscono tutti e non vogliono venire. Non possiamo far niente per aiutare suo marito. Ma almeno un'iniezione, quella potete farla, di narcotico. La potrei fare anch'io, ho imparato, ma la mia iniezione fa solo un livido sotto la pelle e resta lì, non lo aiuta. Una volta sono riuscita a convincerli e l'ambulanza è venuta. Un medico giovane gli si è avvicinato e subito dopo ha cominciato a indietreggiare. Mi dica, lui è per caso uno di Chernobyl, di quelli che sono stati laggiù? Rispondo, sì. E lui, non esagero, ha esclamato. Mia cara, c'è solo da sperare che finisca al più presto. Al più presto. Ho visto come muoiono quelli di Chernobyl. E quello mio, di Chernobyliano, era cosciente e sentiva tutto. Ma almeno una cosa era riuscita a tenergli nascosta. Che della sua squadra era rimasto solo lui. L'ultimo. Di lui mi sono rimasti l'orologio, il libretto militare e la medaglia che gli hanno dato per Chernobyl. Ma sono stata anche felice. Anche alla maternità, ricordo, passavo le giornate accanto alla finestra ad aspettare lui. Non capivo granché di quello che mi succedeva. Avevo solo bisogno di lui. Non mi stancavo mai di guardarlo, come se me lo sentissi che tutta quella gioia non poteva durare. Al mattino gli preparo la colazione e lo contemplo mentre mangia, poi mentre si rade, e quando esce di casa e mentre si allontana. Io sono una buona bibliotecaria, ma non capisco come si possa dire del proprio lavoro che lo si ama. Io amavo solo lui, lui solo. E senza di lui non posso vivere. Di notte grido. Grido nel cuscino, perché i bambini non sentono. L'ultimo giorno c'è stato un momento in cui ha aperto gli occhi, si è seduto, mi ha sorriso e ha detto «Valiuska». Però moriva in solitudine. L'uomo muore solo. Quando è morto era caldo caldo. Non lo si poteva toccare. Ho fermato l'orologio di casa, erano le 7 del mattino. E resta fermo tuttora, non si riesce a caricarlo. Abbiamo chiamato un orologiaio, ha allargato le braccia. Qui non è questione di meccanica o di fisica, c'entra la metafisica. I primi giorni senza di lui ho dormito 2 giorni di fila. Non riuscivano a svegliarmi. Mi alzavo, bevevo dell'acqua senza mangiare niente e crollavo di nuovo sul cuscino. Ho letto molti libri, io in mezzo ai libri ci vivo, ma non ci trovo nessuna spiegazione. Mi consegnano l'urna, non mi fa paura. Tocco quello che c'è dentro e sento tra le dita qualcosa di minuscolo, come delle conchigliette nella sabbia in riva al mare. È quel che resta delle ossa iliache. Prima di quel momento, quando toccavo le cose che erano state sue, non ci sentivo la sua presenza, non sentivo lui. E qui invece è come se l'avessi abbracciato. La notte in cui era morto, ricordo, vegliavo accanto a lui e all'improvviso avevo visto come una lieve voluta di fumo e ho rivisto quel fumo lieve sopra di lui al crematorio. La sua anima. Nessuno l'aveva notata, ma io sì. E sento che è proprio così. Ci siamo incontrati ancora una volta. Sono stata così felice. Quando è via per lavoro, conto i giorni e le ore che mancano al nostro incontro. Non posso fare a meno di lui fisicamente. Andiamo da sua sorella in campagna. La sera lei ci mostra la sistemazione. Per te ho preparato in questa stanza, per lui in quell'altra laggiù. Ci guardiamo e scoppiamo a ridere. Non concepivamo nemmeno che si potesse dormire separate, in 2 stanze diverse, solo insieme. Io senza di lui non posso vivere. Ho ricevuto una proposta. Suo fratello mi ha chiesto in moglie. Si somigliano tanto. Ma ho idea che se qualcun altro dovesse solo sfiorarmi, io mi metterei a piangere. A piangere, non la smetterei più. Chi è stato a portarmelo via? Con quale diritto? Gli hanno portato l'ordine di richiamo, con una barra rossa, il 19 di ottobre del 1986, come per la guerra. Come sarà la mia vita? Non le ho detto tutto, non fino in fondo. Sono stata felice. Alla follia. Forse sarebbe meglio se non facesse il mio nome. Ci sono segreti. Le preghiere si dicono in segreto, sussurrandole tra sé e sé. Ma no, lasci pure il mio nome. Davanti a Dio. Io voglio capire. Voglio anche capire. Perché ci vengono date le sofferenze? A che scopo? All'inizio mi sembrava che
dopo tutto questo mi fosse rimasto qualcosa di oscuro nello sguardo, qualcosa di estraneo. Che cosa mi ha salvato? Mi ha dato una scrollata. Mi ha restituito la vita. Mio figlio. Io ho un altro figlio, nostro, di noi due. È malato da tempo. È cresciuto, ma vede il mondo con occhi infantili, con gli occhi di un bambino di 5 anni. Io voglio stare con lui. Sogno di cambiare casa per essere più vicina a Novinky, dove c'è l'ospedale psichiatrico. Lui è lì. È stato il verdetto dei medici. Se vogliamo che viva, deve restare lì. Vado a trovarlo ogni giorno libero dal lavoro. Mi accoglie con queste parole. E dov'è papà Misha? Quando ritorna? Chi altri può farmi una simile domanda? Solo lui, che lo aspetta. Lo aspetteremo insieme. Io reciterò sussurrando la mia preghiera per Chernobyl. Lui guarderà il mondo con i suoi occhi di bambino. Valentina Timofievna Panasievich, moglie di un liquidatore. A mo' di epilogo. Un'agenzia di viaggi di Kiev propone un tour a Chernobyl nei villaggi morti, naturalmente a pagamento. Visitate la Mecca del nucleare. Dal giornale Nabat, febbraio 1996.

0: Barbara Ronchi ha letto Preghiera per Chernobyl di Svetlana Alexievich, a cura di Fabiana Carobolante, con Ornella Bellucci, Jacopo De Bertoldi e Chiara Valerio. Sonorizzazione di Filippo Travaglio. Tutte le puntate su Rai Play Sound. Ad alta voce è un programma Rai Radio 3.
1: Uno sguardo e pensiamo di aver già capito tutto. Ma dietro ogni persona c'è una storia. La Chiesa Valdese sostiene progetti di accoglienza, lavoro, inclusione e diritti. Con la tua firma vai oltre i luoghi comuni. 8 per 1000 alla Chiesa Valdese. L'altro 8 per 1000.
2: Cerchi il meglio per i tuoi amici animali, ma vai da Conad. Da Pet Store Conad ogni mese trovi più di 800 prodotti in offerta. Fino al 17 giugno hai 3 buoni sconto da 6 euro, ognuno utilizzabile su una spesa minima di 30 euro. Scopri di più su conad.it.
3: Diana Marcosian Replaced, in mostra alle Gallerie d'Italia d'Intesa San Paolo a Torino, nell'ambito di Exposed Torino Photo Festival. La fragilità del mito romantico nelle opere di una giovane protagonista della scena fotografica contemporanea internazionale.
4: Concentratissima. Sono emozionata, ma ho anche tanta paura.
5: Ci siamo. Torna a Play Memories.
6: Una docuserie con un unico obiettivo: dare spazio all'arte, in tutte le sue forme.
7: Vogliamo la commedia!
6: Con Marco Liorni. Playing Memories, 2 settimane per un sogno. Mercoledì, i nuovi episodi in esclusiva su Rai Play. Molto più di quanto immagini.
8: Fino al 24 maggio alla Coop, con un acquisto di 15 euro, prendi un buono da 5 da usare settimana prossima. Conviene al tuo portafogli e al budget per le tue piante carnivore. Conviene a te, conviene a tutti. Info in punto vendita e su coop.it. La Coop sei tu.
9: Parole davvero molto calorose, quelle di ascoltatrici e ascoltatori, per questo ciclo di Ad alta voce. Va messo nella bacheca dei migliori, ci scrive Gianni, e poi Samuele, Elisabetta, altri ancora che apprezzano questa lettura. La settimana prossima, ci sarà invece Vinicio Capostela. Sarà una cosa un po' diversa. Ascolteremo nel corso della settimana il lavoro di Vinicio Capostela, basato su Sotto il bosco di latte di Dylan Thomas. È già accaduto di parlarne con Capostela qui a Fahrenheit. Un annuncio: dal 18 al 24 maggio, quindi fino a domenica, AMREF, che è l'associazione che, pensate, da quasi 70 anni raccoglie fondi per lo sviluppo in Africa, non solo distribuzione di cibo ma rendere le comunità autonome, fa una raccolta fondi per raggiungere soprattutto chi ne ha bisogno in paesi come Etiopia, Kenya e Burkina Faso. Si tratta quindi, per esempio, di riparare o attivare nuovi sistemi idrici, o anche naturalmente di dare cure sanitarie o permettere il servizio delle mense scolastiche. Come partecipare a questa raccolta fondi? Si può inviare un SMS solidale o fare una chiamata da rete fissa al numero 45587. Il valore della donazione è di 2 euro per le chiamate da cellulare e di 5 o 10 euro da rete fissa. Si può anche donare durante il concerto per l'Africa Day, che si terrà il 25 maggio, lunedì, presso la Sala A di Via Asiago, in collaborazione con Rai Radio e ASFIS e in diretta su Rai Radio 2. Ma insomma, per donare SMS o chiamate da rete fissa al numero 45587. E adesso è il momento del tuffo.
10: All'inizio, perché lui è divertente e sa ascoltare molto bene, cosa che molti uomini non fanno, ed è anche un po' strano. Ha mangiato un insetto una volta ha mangiato un insetto, che quella cosa mi ha impressionata.

0: Il tuffo.
1: Buon pomeriggio, sono Sara Sanzi, questo è Il Tuffo e quella che raccontiamo oggi è una storia dei nostri giorni, è una storia d'amore e anche una storia di guerra, un racconto in cui i due piani si intrecciano, in cui la felicità e la tragedia, come in fondo succede nella vita di tutti i giorni, per forza di cose convivono. È la storia di due ragazzi che si sono conosciuti per caso, si chiamano Adis e Nicolò e qualche sera fa a Ravenna hanno incontrato Matteo Cavezzali. Seduti allo stesso tavolo hanno iniziato a raccontare la loro storia. Partiamo dalla fine della cena, dal caffè.
2: È un po' amaro, ma mi piace questo caffè. Scusa per il mio italiano.
1: Adis sta imparando l'italiano e proprio grazie a questo suo desiderio, quello di imparare una nuova lingua, che ha conosciuto Niccolò.
2: Ok, noi conosciamo con un'app per l'exchange le lingue.
3: Sì.
2: Io volevo imparare l'italiano, lui voleva imparare coreano, non lo so perché. iniziamo a parlare.
3: Diciamo che l'algoritmo di questa applicazione, in base alla tua lingua madre e alla lingua che vuoi imparare, ti cerca la corrispondenza, una persona corrispondente. Qui ho messo italiano, voglio imparare il coreano, e quindi l'applicazione mi trovava i coreani che volevano imparare l'italiano, ma di coreani che volevano imparare l'italiano non ce n'erano tanti. Io avevo scaricato l'applicazione premium, quindi avevo speso tipo 15 euro per avere delle funzioni in più e alla fine non ho trovato nessun coreano. Ho detto, dato che ho speso dei soldi, almeno la usiamo per ripetere un po', ripassare un po' l'inglese. E quindi fra quelli che volevano imparare l'italiano ed erano lingua madre inglese mi è apparsa lei, però comunque c'era una bandiera dell'Iran, quindi non ho capito perché. E vabbè, alla fine si è scoperto che è una English teacher.
2: Sì.
3: Sì.
2: Sono un insegnante di inglese. Ok, non lo so.
1: Niccolò potrebbe essere il personaggio di un romanzo contemporaneo. Si laurea in medicina, poi partecipa a uno show televisivo e arriva la notorietà, diventa quasi subito famoso come apprendista cuoco sui social network e lascia così la sua professione di medico. Di tutto questo Adis non sa niente. Lei è nata e cresciuta dall'altra parte del mondo, non solo in senso geografico. È nata e cresciuta in Iran. Quando i due decidono di incontrarsi per la prima volta dal vivo, in Iran le cose vanno già molto molto male e così scelgono di darsi il primo appuntamento in Turchia.
3: Sì, ci siamo incontrati la prima volta in Turchia, perché poi da quando ci siamo conosciuti con l'applicazione abbiamo cominciato a fare delle videochiamate e non abbiamo parlato solo di insetti, insomma. ci stavamo simpatici anche per altre cose, ad esempio lei ama tanto il cibo, cucinare, quindi questo è stato comunque una cosa che ci ha permesso di comunicare tanto e quindi niente, abbiamo deciso di incontrarci in Turchia perché stanchi delle videochiamate abbiamo detto dai, conosciamoci di persona. Quindi abbiamo fatto Turchia la prima volta, Turchia un'altra volta, Armenia la terza volta e Armenia la quarta volta.
1: A differenza di Niccolò, Adis non ha viaggiato molto nella sua vita, ha vissuto in un paese da cui non è mai stato facile uscire. Solo una volta, ricorda, è partita per la Francia. Lo racconta di questo viaggio mentre è a tavola insieme a Matteo Cavezzali e a Niccolò, insieme chiacchierano fra una portata e l'altra della cena. Dai suoi racconti di bambina arriva fino alle difficoltà di oggi.
2: Sì, Sì, sono andata in Francia una volta nella mia vita, molti anni fa, quando ero bambina. Non mi ricordo niente, ma all'epoca era più facile chiedere un visto, adesso invece è molto difficile, soprattutto il visto turistico, quindi sì.
3: Ce la stiamo cavando un po' con traduzioni al momento con ChatGPT. Comunque sì, adesso è molto più difficile a quanto pare, e infatti abbiamo provato due volte a farla venire in Italia con il visto turistico, però due volte su due le è stato rifiutato. La prima volta quando è stato?
2: Agosto
3: 2025, sì. E l'è stato rifiutato spuntando una casella tra i motivi che insomma non era vero, nel senso che c'era scritto come motivazione il fatto che non era specificata la residenza in cui avrebbe alloggiato, cosa non vera perché comunque c'era il mio indirizzo di casa e avevamo messo tutto. Già allora, dopo il primo rifiuto, ho detto ma cosa c'è che non va? Lei invece non si è persa d'animo e ha detto è normale per gli iraniani essere rifiutati la prima volta, riproviamoci, provo a chiedere a un consulente se c'era qualche documento che mancava. Allora richiediamo la seconda volta, raccogliamo tutti i documenti, le dicono che sono troppi addirittura i documenti, abbiamo preparato della roba in più, tantissimi documenti, infatti scendere nei dettagli di questa cosa qua è molto noioso perché è tutta burocrazia. E niente, la seconda volta l'hanno rifiutata ancora senza spuntare nessuna casella tra i motivi. E allora lei è molto arrabbiata, è andata...
2: Non con Italia. Non con Italia.
3: Io un po' sì.
2: No.
3: Però lei è andata in ambasciata a chiedere il motivo del rifiuto perché giustamente è arrivata col foglio e ha detto guardate che qua non mi avete spuntato nessuna casella, almeno la prima volta mi avevate dato un motivo. E cos'è che ti hanno detto?
2: Gli iraniani non tornano dopo il visto, quindi ti abbiamo rifiuta e devi accettare il fatto che sei iraniana.
3: Sì, che voglio
2: ma
3: dire...
2: È vero.
3: Allora, è vero, forse è vero, però lascia l'amaro in bocca forse più del caffè che ha bevuto prima, perché io invece a quel punto mi sono un po' vergognato, un po' di essere italiano, nel senso che ho detto, ma perché non mi accettate una persona che sta cercando di venire qua legalmente, con tutto lo sforzo che ci stiamo mettendo per prendere un attimo respiro. E allora mi sono un po' arrabbiato, ecco. No. Però è stata una reazione normale, poi di rabbia, una reazione del tutto normale. L'abbiamo metabolizzata e abbiamo deciso di vederci ancora in Armenia e poi abbiamo trovato la soluzione definitiva per farla arrivare qua.

0: Boh, cioè, accetti il fatto che sei iraniana. Che affermazione è? Certo, io lo accetto il fatto. È come dire, lo accetti il fatto che sei sfigato. Mi è persa un po' una domanda del genere.
1: Il racconto di Addis e Nicolò continua mentre Matteo Cavezzali tiene il registratore acceso. È una storia di questi tempi, dicevamo all'inizio, la storia di chi, come Nicolò, italiano di Ravenna, si è ritrovato a fare conti nella sua vita di tutti i giorni con la guerra. Ed è soprattutto la storia di Addis che la violenza invece l'ha vissuta sulla sua pelle.
2: Non è difficile vivere sotto questo regime solo come donna, è difficile anche come uomo, perfino per gli animali, perché in Iran i cani sono letteralmente illegali, non puoi portarli fuori a passeggiare, quindi non è facile per nessuno. Could expand far beyond the Middle East, raising fears of a wider global crisis. Il 28 febbraio, quando inizia la seconda guerra, ero in Armenia e controllavo le notizie. A un certo punto ho visto un titolo che diceva che la guida suprema dell'Iran, Ali Khamenei, era morto. E in quel momento, non voglio dire che mi piace la guerra, non è così. Bisogna essere pazzi per amare la guerra, però in quel momento ero molto felice perché dopo 47 anni di regime islamico e dopo più di 30 anni con lui riuscivo finalmente a vedere una speranza di cambiamento, quindi ho festeggiato. Bisogna essere pazzi per amare la guerra, però in quel momento ero molto felice perché dopo 47 anni di regime islamico e dopo più di 30 anni con lui riuscivo finalmente a vedere una speranza di cambiamento. Quindi ho festeggiato quel momento, ma non ho festeggiato la guerra.

Dal 28 febbraio la Repubblica Islamica ha imposto un ulteriore shutdown dell'internet, e quindi se non ci fossimo visti il 26 febbraio in Armenia, ancora oggi, adesso, non saremmo potuti sentirci più, perché questo shutdown probabilmente è il più lungo che è mai stato imposto. E già quando c'è stato prima, l'8 gennaio, durante le proteste, per una settimana non siamo riusciti a sentirci in nessun modo, ed è stato molto brutto, perché dall'altra parte te la vivi veramente male, anche da lontano, perché non sai mai se dall'altra parte in Iran non ti rispondono, perché sei finito sotto il mirino della Repubblica Islamica, oppure semplicemente stai continuando la tua vita. Io non lo sapevo. Lei fortunatamente stava continuando la sua vita, però io per una settimana sono stato veramente con il fiato sul collo.

0: È la storia di un paese attraversato dal conflitto, quella che sta raccontando Adis, ma è anche, lo dicevamo all'inizio, una storia d'amore. Se fosse un romanzo, fra le sue pagine leggeremmo di social network e di app, ma anche di bombe e di regimi, di show televisivi e di droni. E a un certo punto arriverebbe la scena del matrimonio.
1: Quindi siamo andati in Armenia e abbiamo deciso di sposarci nel comune armeno. Quindi non proprio il matrimonio dei sogni, non il matrimonio che tutti abbiamo pensato. Però appunto dopo l'8 gennaio, dopo lo shutdown e dopo che l'ho sentita male, l'ho sentita sofferente, che è una persona... E mi ha fatto molto male sentirla così, perché è una persona molto solare. Adesso lei non parla bene l'italiano, quindi il tutto riesce a essere poco, non si riesce a contestualizzare, però quando parla si sente che quello che dice è vero e tutto quello che dice è pieno di sentimento. Sentirla male e depressa è una cosa che mi ha fatto, è stata veramente una pugnalata al cuore per me, e quindi abbiamo deciso di fare questa cosa qua e di farla arrivare in Italia, perché registrando comunque il matrimonio estero nel comune armeno. E niente, quindi adesso ha un visto che vale molto di più del passaporto iraniano.

0: Nicolò, che oggi è un influencer, ha raccontato un po' alla volta anche sui suoi profili questa storia. A noi l'ha segnalata Marta, che lavora a Radio 3, e un giorno ci ha parlato della storia d'amore di Nicolò e Addis. Anche Marta ha partecipato da dietro lo schermo al loro racconto, dal matrimonio e fino all'arrivo di Addis in Italia. Addis è arrivata nel nostro paese dopo aver trascorso altri 2 mesi a Yerevan, in Armenia, in attesa di un nuovo visto.
1: Sì, è rimasta in Armenia bloccata per 2 mesi perché la procedura standard doveva essere: ci vediamo in Armenia, te torni in Iran e richiedi il visto di ricongiungimento familiare all'ambasciata italiana a Teheran, perché tu per legge devi chiedere il visto nell'ambasciata del paese di residenza del richiedente. Tuttavia la guerra è scoppiata, l'ambasciata a Teheran è chiusa, ci siamo quindi rivolti all'ambasciata italiana a Yerevan, la capitale dell'Armenia, e vista la situazione particolare hanno detto: visti i tuoi forti legami con l'Italia adesso, e siccome l'ambasciata a Teheran è chiusa, ti daremo il visto direttamente da Yerevan senza passare dall'Iran. E questa è stata la notizia più bella che abbiamo ricevuto.
0: Addis arriva per la prima volta in Italia il 1° maggio.
2: Sorry. Finalmente

0: ho ottenuto il visto ed ero molto felice perché è stato un processo difficile per entrambi. E sono arrivata in Italia il 1º maggio e ancora non riesco a credere di essere qui. Ma dopo essere arrivata a Ravenna e aver fatto una passeggiata in città, mi sono resa conto che lo stress che avevo in Iran quando camminavo non era normale. Because I'm sorry.
1: L'italiano è la lingua,
0: Il mio italiano è finisce.
1: diciamo
0: Sorry.
1: che non è ancora molto emozionalmente
0: Fluente.
1: legata alla
0: Oh,
1: lingua
0: scusa.
1: italiana.
0: Because when I used to walk in Iran, in the city for a normal walk, I was always so stressed because there's the morality police, there's in general, the environment is not so healthy. So I used to be stressed all the time, but I didn't know it, and I thought the thing that I feel is normal. But I also felt this in Armenia and also in Turkey. And then when I came to Italy and I had a walk in the city the first day, I didn't feel the thing that I used to feel in Iran, the stress. And after a few days later, I realized that the feeling I had was not normal. Like, as a person, you shouldn't be stressed just because you want to walk in the city. So, yes, that's it.
1: Penso che questa sia una cosa che da italiani ci debba rendere anche molto orgogliosi, perché ha detto che camminare in Italia e fare una passeggiata in Italia è un antistress praticamente, ma non solo un antistress, è un antistress perché era abituata a camminare in Iran e ha detto che non sentiva, cioè in Iran era abituata male. E sentiva perennemente uno stress legato al fatto che c'era la polizia morale che ti controllava, legato a tanti fattori. E una volta arrivata, e anche in Armenia sentiva un po' questa cosa qua. Non ho capito bene perché in Armenia sentiva, perché comunque l'Armenia è un paese sicuro, ma
0: Because it's
1: però forse
0: close to
1: perché è vicino all'Iran. Però diciamo che una volta arrivata in Italia ha realizzato che non è normale sentire tutto quello che sentiva quando invece camminava per le strade iraniane. Ad esempio, quando sono andato a prenderla a Fiumicino, ha tirato giù lo specchietto della macchina, quello dove metti di solito il biglietto dell'autostrada, e gli ho detto: ma perché? Cosa fai? Perché? E lei ha detto: ah, è muscle memory, scusami, lo abbasso sempre perché in Iran per le strade ci sono le videocamere e se ti fanno la foto che sei in macchina e non porti la hijab ti fanno una multa. Se ti beccano 3 volte ti ritirano la macchina, e quindi ha ancora la memoria muscolare di abbassare lo specchietto per non fare vedere la testa, diciamo, oppure quando arriva la polizia abbassa il volume della macchina. Cose che effettivamente sono di una tristezza incredibile, perché figurati se uno deve andare a pensare a queste cose qua, secondo me, almeno per come sono stato educato io, sono di una tristezza infinita. Che uno non possa andare a farsi una passeggiata col cane, per me è una roba che non dovrebbe esistere, cioè.

0: È una storia a lieto fine quella che abbiamo raccontato oggi, che abbiamo sentito raccontare dalla voce di Addis e di Nicolò, a lieto fine nonostante tutto. Una storia che mette insieme due mondi che vivono nello stesso tempo e che pure sono completamente opposti, come opposto è il modo di accettare il proprio destino da parte di Addis e da parte di Nicolò. In chiusura del racconto di oggi ci ha raggiunto Ilaria Gaspari, che ha ascoltato la storia qui insieme a noi. Buon pomeriggio Ilaria.
1: Buon pomeriggio Sara. Sì, ho ascoltato questa storia, devo dire, con grande partecipazione e mi ha colpita tantissimo.

oltre alla bellezza della storia in sé, no? Questa storia d'amore sullo sfondo di una storia che stritola i destini singoli e che però in realtà in qualche modo lascia intatta la voce e la felicità di Adis nel raccontare tutte le peripezie che l'hanno portata fino a qui. Mi ha colpito proprio il tono sorridente delle domande che sono domande eterne, enigmi forse insormontabili rispetto alle domande che ci possiamo fare sulla condizione degli esseri umani. Per esempio, cosa sia la felicità e che posto possa occupare? Ecco, la storia di Adis e Nicolò mi ha fatto pensare alla lettura che della felicità e della sua ricerca ha dato nel corso del Novecento uno psichiatra, neurologo e filosofo che ha espresso un'ipotesi molto originale. Mi sto riferendo a Viktor Frankl, che appunto attraversa con la sua vita tutto il Novecento e attraversa anche la tragedia dei campi di concentramento, di cui è prigioniero per diversi anni quando è un giovane uomo e ha già alle spalle i suoi studi appunto di psichiatria. E Viktor Frankl osserva fra i prigionieri dei campi di sterminio dei comportamenti che poi in realtà entreranno a far parte di una sua idea, devo dire, molto radicale di quello che è il bisogno umano di senso. Per lui la felicità non è qualcosa che si cerca in sé e per sé, ma è qualcosa che costituisce una sorta di effetto collaterale del bisogno soddisfatto di senso. Ed è un'idea piuttosto sconcertante, no? Perché siamo abituati a pensare alla felicità o comunque ai bisogni psicologici come qualcosa che si soddisfa dopo il soddisfacimento dei bisogni più primari, più legati al corpo e alla sua sicurezza. No? Siamo abituati a immaginare una sorta di piramide di bisogni e desideri. Ecco, mi sembra che in questa storia noi lo sentiamo molto forte, no? Il peso di questo nonostante.

0: Frankl fece, diciamo, della gerarchia fra i bisogni umani, al cui centro, al cui cuore c'è il bisogno di senso.
1: La felicità, nonostante il titolo che potremmo dare al racconto di oggi, grazie a Ilaria Gaspari per questo spunto. La storia ci è arrivata, lo raccontavamo anche prima, grazie a Marta Albanese Ginammi che ce l'ha segnalata e l'abbiamo raccontata, anche grazie a Matteo Cavezzali che ha incontrato a Ravenna Niccolò e Addis. È una storia che potremmo definire multimediale, che potete ascoltare alla radio, ma che potete ritrovare anche sui social network, sul profilo di Niccolò Califano, che dicevamo è un personaggio molto popolare del web. Grazie a Giulia Nucci che ha curato questa puntata e tutte le puntate del Tuffo. Voi raccontateci le vostre storie o segnalateci quelle storie che vorreste sentire alla radio. Scrivete le vostre mail a iltuffo@rai.it.
2: E il consiglio di lettura che qui a Fahrenheit possiamo darvi per fare seguito a questa puntata del Tuffo è quello che ormai si può considerare un classico, il terzo libro di Fabio Geda, Nel mare ci sono i coccodrilli, la storia di un bambino afghano di 10 anni, Enayatollah Akbari, e del suo arrivo in Italia dopo un lungo e pericoloso viaggio. È un libro del 2010 ed è stato anche il libro dell'anno di Fahrenheit, se non sbaglio, Nel mare ci sono i coccodrilli di Fabio Geda. È arrivato ora il momento di salutarci, tra l'altro la settimana prossima a condurre Fahrenheit ci sarà Florinda Fiamma, quindi un saluto particolare da Tommaso Gertosio, a risentirci presto, e naturalmente anche da Beatrice Palazzoni che è in regia, Susanna Tartaro cura di Fahrenheit, Riccardo Bruno e ora Danilo Solidani alla console, e in redazione Laura Zanacchi, Giovanna Savignano, Maria Angela Liardi, Marianna Soccodato, Lea Gemmato, Michele Demieri e Giosuè Calaciura. Ora c'è Paola De Angelis con 6 gradi e con gli altri programmi di Rai Radio 3, ma Fahrenheit torna puntualmente lunedì.

0: RAI Radio 3.
1: Ambrosini, Canino, Carbonare, Galvan, Loreggian, Mastrandrea, Piovene, Redaelli, Rossi, Sollima, Sollini, Ciaccheria, Zaltron, Zamarra. Settimane musicali al Teatro Olimpico. I Canti della Terra. Vicenza, 20 maggio 7 giugno 2026.
2: Sei gradi.
3: Sono le 18 trascorse da una manciata di secondi. Buon pomeriggio a tutti da Paola De Angelis, ben trovati a 6 gradi. Questo è un programma a cura di Nicola Catalano, stasera in regia c'è Luigi Iavarone e alla parte tecnica c'è Fabio Ganci. Oggi è venerdì e quindi a scegliere la musica è qualcuno dei nostri ascoltatori o ascoltatrici. Nel caso di questa settimana, Maurizio Ricci, che vive nel piccolo borgo medievale di Trebbiano, in provincia della Spezia, che guarda da un lato sulla Valle del Magra e le Alpi Apuane e dall'altro sul Golfo dei Poeti. Maurizio è un farmacista e geografo settantenne, da qualche anno in pensione, e ha molti interessi che vanno dal ciclismo al trekking di montagna, al volontariato, per esempio tiene corsi di geografia in varie università dell'età libera. Si è formato, ci tiene a ricordarlo, ascoltando i programmi di culto di Radio Rai dei primi anni 70, Per voi giovani, Supersonic, Pop-Off. Ricorda anche il primo vinile che ha acquistato, Sell in England by the Pound dei Genesis nel novembre del 1973, e due mesi dopo li andò anche a sentire a Reggio Emilia. Ci scrive anche molte altre cose che vi racconterò man mano che sentiamo la sua scaletta, che stasera ci porta dagli Heliocentrics a Fabrizio De André.

È partita la puntata del venerdì pomeriggio di 6 gradi a Radio 3. Oggi le musiche sono scelte da Maurizio Ricci di Trebbiano in provincia della Spezia. Questi erano gli Heliocentrics, un gruppo per cui i generi musicali non hanno significato alcuno. Loro non girano intorno a un solo stile, loro prediligono le galassie sonore, quindi jazz, hip hop, psichedelia, krautrock, musica concreta. Ricordiamo anche la loro collaborazione con Mulatu Astatke. Sono nati nel 2007 a Londra. Il nucleo è formato dal batterista e produttore Malcolm Catto, il bassista Jake Ferguson, il polistrumentista Jack Iglesias e il chitarrista Adrian Owusu. Però in questo quarto disco, A World of Masks, del 2017, c'era anche una cantante slovacca di nome Barbara Patkova. Una musica che nasce essenzialmente dall'improvvisazione e dal vivo. Primo grado di Maurizio Ricci, gli Heliocentrics hanno scelto il loro nome in omaggio ai mondi eliocentrici di San Ra, che Maurizio ha visto in concerto a Pisa nel 79, rimanendo molto colpito dal suo abbigliamento, questo copricapo dorato, il mantello lungo con i colori riflettenti, i medaglioni, i monili e anche ovviamente la musica visionaria, il motivo per cui era lì insieme a molti altri. Questo mix di free jazz, lirismo e caos cosmico. Lo sentiamo dal vivo. È una registrazione del 1978 a Baltimora, Lights on a Satellite, Live at the Left Bank. La registrazione è del 23 luglio di quell'anno al Famous Ballroom di Baltimora in Maryland, in un club che si chiama Left Bank Jazz Society, e sentiamo proprio Lights on a Satellite.

Ed è Sanra dal vivo nel luglio del 1978 a Baltimora al Left Bank, Live at Left Bank, il titolo del disco Lights on a Satellite. Jazz sperimentale interstellare al quale il nostro ascoltatore Maurizio Ricci ha assistito direttamente in quel concerto che ci ricordava, e poi c'è qualcun altro i cui ricordi si incrociano con quelli del nostro ascoltatore, ed è Dimitri. Diceva: già sento che Maurizio farà una buona scaletta, questa cosa del primo disco che ha comprato, Selling England by the Pound, mi ha portato in un flashback di nostalgia ai miei 12 anni, portato da una cugina di mia madre a vedere i Genesis al Palaeur di Roma. C'era un'atmosfera molto fumosa e molto esilarante, anche lui rideva ma non capiva, poi insomma avrebbe avuto una maggiore illuminazione in seguito. Questa esecuzione di Lights on a Satellite era da manuale, con questo il gruppo che si muoveva proprio come un organismo intorno a questa ballata incantevole. E poi Sun Ra si ritirò nel 92 perché era malato e morì l'anno dopo. Però la orchestra è rimasta attiva ancora quest'anno, lo è, e continua sotto la guida di Marshall Allen, che fra pochi giorni, il 25 maggio, compie 102 anni. Il nostro ascoltatore ha sentito anche progressive, rock, glam, Lou Reed, David Bowie, poi è rimasto folgorato dal jazz. E lui ricorda, dopo aver assistito al Festival Jazz di La Spezia, all'esibizione di Chas Mingus e Art Blakey. Adora Bill Evans e il jazz rimane a tutt'oggi il mio faro. In questo periodo ascolta molto jazz baltico. Ma veniamo al suo secondo grado. Sun Ra ed Emmylou Harris sono entrambi nati a Birmingham, in Alabama, uno nel 1914, l'altra nel 1947. Anche se Pieces of the Sky è il suo secondo album, 1975, in realtà viene considerato il suo vero esordio. Negli anni precedenti la sua vita era cambiata, anche la sua visione musicale, grazie al rapporto con Gram Parsons, che però era morto, e a lui è dedicato questo brano, che dice: sono più di 2000 chilometri da Boulder in Colorado a Birmingham in Alabama, ma li farei tutti a piedi se pensassi di poter rivedere il tuo volto.

Emmylou Harris ha detto che venire a sapere della morte di Graham Parsons è stato come cadere da una montagna, per cui questa è una canzone particolarmente emotiva sul suo lutto. E quando si parla di questa canzone si cita sempre il ritornello che in italiano più o meno dice: "Cullerei la mia anima sul petto di Abramo, affiderei la mia vita alla sua grazia salvifica, camminerei da Boulder fino a Birmingham se pensassi di poter rivedere il tuo volto". Cullerei la mia anima sul petto di Abramo, in italiano non vuol dire un granché. Rock My Soul in the Bosom of Abraham, invece, è uno spiritual che appunto è una richiesta di consolazione in tempi particolarmente difficili, e quindi questo dà l'idea del dolore provato da Emmylou Harris per la perdita di Parsons. Siamo in un momento abbastanza delicato della selezione di Maurizio Ricci, perché il terzo grado è l'etichetta, la Reprise Records, fondata nel 1960 da Frank Sinatra, ma non è questo il particolare triste, perché questo grado, la Reprise, ci porta da Emmylou Harris all'opera rock di My Chemical Romance, The Black Parade, del 2006. La trama di questa opera rock è incentrata sulla vita e sulla morte, e poi in particolare questa storia è incentrata su un protagonista che è in fase terminale e a cui la morte si presenta nelle sembianze del suo ricordo d'infanzia più caro, suo padre che lo portava a vedere una banda musicale quando era bambino. E quindi poi nascono gli altri personaggi che popolano questo concept album, quest'opera rock. E siamo alla terza traccia, quella scelta da Maurizio Ricci, da The Black Parade di My Chemical Romance, This Is How I Disappear.

Questa è una scelta piuttosto spiazzante da parte del nostro ascoltatore Maurizio Ricci. Sono i My Chemical Romance, This Is How I Disappear da The Black Parade del 2006. Sono un quintetto del New Jersey e con questo disco hanno fatto un po' la loro versione di Sgt. Pepper, versione emo, ed è un paragone che nasce dall'ambizione del disco, il concept album, la cornice, che però nel caso dei Beatles spariva immediatamente dopo il secondo brano, e poi portano anche delle uniformi che sono però all'antitesi di quelle psichedeliche dei Beatles, perché sono rigorosamente nere, come anche molto cupa, dark, incentrata sul tema della morte, è questa opera rock. Questo era uno dei brani più potenti dell'album, veramente musica da arena, hard rock. Nel frattempo, invece, qui gli ascoltatori più o meno coetanei di Maurizio Ricci ci scrivono perché anche loro hanno visto la orchestra in varie situazioni. Qualcun altro è stato al Palaeur per Selling England by the Pound dei Genesis. Questo, per esempio, è Ivano. Manrico, anche appena finito di ascoltare Space is the Place, ha visto Sanrà 2 volte a Pisa nei primi anni Ottanta. Insomma, abbiamo vari ricordi evocati da questa selezione. Quarto grado sono i dischi pubblicati nel 2006. Oltre a questo di My Chemical Romance, è uscita anche una nuova interpretazione di Different Trains, del Triple Quartet e di Four Sections di Steve Reich, ad opera dell'Orchestra Nazionale di Lione, diretta da David Robertson, un disco uscito per la Naïve. Infatti, nel 2000 Steve Reich ha riarrangiato la sua opera Different Trains, che abbiamo ascoltato diverse volte a 6 gradi nel corso degli anni. Il materiale di quell'opera viene da registrazioni reali di persone che hanno vissuto la Seconda Guerra Mondiale. Però, da quel disco, il nostro ascoltatore ha scelto il Triple Quartet, una commissione del Kronos Quartet a Steve Reich del 1999. È un'opera in 3 movimenti per 3 quartetti d'archi. E nell'album il secondo e il terzo quartetto sono preregistrati, quindi i musicisti suonano dal vivo insieme a queste registrazioni. E quindi sentiamo il secondo movimento.

Era il secondo movimento dal Triple Quartet per orchestra d'archi di Steve Reich, l'Orchestra Nazionale di Lione diretta da David Robertson. E visto che prima abbiamo ricordato i 102 anni imminenti di Marshall Allen, quest'anno si festeggiano i 90 anni di Steve Reich, per cui ci saranno una serie di celebrazioni per questa data, questo compleanno importante, una carriera che dura da 70 anni, quindi verranno eseguite sia le sue prime opere sia le ultime. Quest'anno, tra l'altro, sono 50 anni di Music for 18 Musicians e credo sarà la città di New York, la città natale di Steve Reich, a ospitare gli eventi più importanti. Quest'autunno ci sarà un concerto proprio il giorno del suo compleanno, il 22 ottobre, alla Carnegie Hall con Bangor e Ken e molti altri musicisti. 10 anni fa, in occasione dei suoi 80 anni, gli è stato chiesto: ma significa qualcosa per te? Sei più interessato al presente o al futuro? E lui ha risposto, Steve Reich: mi interessano entrambi. Quello che mi gratifica del passato è vedere persone che non conosco, che forse non erano nemmeno nate quando ho scritto i brani che stanno suonando, che li eseguono con il giusto sentimento, con competenza tecnica. E questo è meraviglioso, quanto di meglio un musicista possa desiderare. E poi dice: io ho dedicato la mia vita a scrivere musica dal vivo, per musicisti dal vivo, e spesso quando sono ad un concerto di un brano che la gente conosce dalle registrazioni, dopo il concerto vengono da me e mi dicono: ma dal vivo è molto meglio, e mi viene voglia di abbracciarli. Quinto grado, Steve Reich ha ricevuto il Polar Music Prize nel 2007, Ray Charles ha avuto lo stesso premio nel 98.

0: I've got news for you, da genio più soul uguale jazz, un disco del 61 di Ray Charles con arrangiamenti di Quincy Jones e Ralph Burns e con un'orchestra fantastica formata dai componenti dell'orchestra di Count Basie più altri meravigliosi jazzisti newyorkesi. E in questo disco Ray Charles suona l'organo Hammond B3 su tutti i brani. Sesto e ultimo grado di questa selezione di Maurizio Ricci per la puntata del venerdì di 6 gradi qui a Radio 3. Sia a Ray Charles sia a Fabrizio De André è stato dedicato un film biografico. Era Ray con Jamie Foxx per il primo, Principe Libero con Luca Marinelli per il secondo. E la chiusura di questa scaletta quindi affidata a Fabrizio De André da un disco del 1974 che raccoglieva vari 45 giri e alcuni inediti, anche versioni di Bob Dylan, di Leonard Cohen, e c'è anche la prima traduzione che De André fa di una canzone del suo maestro Georges Brassens. In questo caso si tratta di L'Assassinat del 1962, che in italiano diventa Delitto di paese.
1: Non tutti nella capitale sbocciano i fiori del male. Qualche assassinio senza pretese lo abbiamo anche noi in paese. Qualche assassinio senza pretese l'abbiamo anche noi qui in paese. Aveva il capo tutto bianco, ma il cuore non ancora stanco, gli ritornò a battere in fretta per una giovinetta. Gli ritornò a battere in fretta per una giovinetta. Ma la sua voglia troppo viva subito gli esauriva in quattro baci e una carezza l'ultima giovinezza. In quattro baci e una carezza l'ultima giovinezza. Quando la mano lei gli tese, triste lui le rispose, d'essere povero in bolletta lei si rivestì in fretta, d'essere povero in bolletta lei si rivestì in fretta. E andò a cercare il suo compagno, partecipe del guadagno, e ritornò col protettore dal vecchio truffatore.

0: teneva, sei volte lo accoltellava. Dicon che quando lui spirò, la lingua lei gli mostrò. Dicon che quando lui spirò, la lingua lei gli mostrò. Misero tutto sotto sopra, senza trovare un soldo, ma solo un mucchio di cambiali e di atti giudiziari. Ma solo un mucchio di cambiali e di atti giudiziari. Allora presi dallo sconforto e dal rimpianto del morto, si inginocchiarono sul pover'uomo chiedendogli perdono. Si inginocchiarono sul pover'uomo chiedendogli perdono. Quando i gendarmi sono entrati, piangenti li han trovati, fu qualche lacrima sul viso a dargli il paradiso. Fu qualche lacrima sul viso a dargli il paradiso. E quando furono impiccati, volarono fra i beati, qualche beghino di questo fatto fu poco soddisfatto. Qualche beghino di questo fatto fu poco soddisfatto. Non tutti nella capitale sbocciano i fiori del male. Qualche assassinio senza pretese lo abbiamo anche noi in paese. Qualche assassinio senza pretese lo abbiamo anche noi qui in paese.
1: Naturalmente un finale con De André è sempre accolto molto bene dai nostri ascoltatori, ma Piero da Fermo ha apprezzato molto anche le percussioni del pezzo di Ray Charles che gli hanno aperto l'anima. Poi c'è Gabriele Dall'Erici che scrive: bravo Maurizio, Gabriele è un artigiano muratore che ama Radio 3 e obbliga l'ascolto in cantiere, immagino la situazione. E poi, visto che stiamo per passare la linea Hollywood Party dopo il giornale radio, leggo il messaggio di Fiorenzo da Torino che è felice perché ha appena visto Amarga Navidad, il nuovo film di Almodóvar. Lui dice: la vita diventa sempre più cara, ma io non rinuncio al cinema. Aveva ragione Truffaut, nella vita l'andamento per natura è in discesa, meno male che c'è il cinema che fa risalire la china, ma c'è anche la musica. Fiorenzo da Torino, infatti, se volete riascoltare la puntata la trovate su Rai Play Sound. Grazie a tutti voi, grazie anche a Luigi Iavarone in regia, Nicola Catalano alla cura del programma, Fabio Ganci alla parte tecnica, Maurizio Ricci che ha scelto la musica per noi. E quindi tra poco GR, poi Hollywood Party. Buon proseguimento su Radio 3 da Paola De Angelis. Ci sentiamo lunedì.

0: Trame Sonore, il visionario festival della musica d'arte, torna dal 29 maggio al 2 giugno. 300 musicisti, 150 concerti, luoghi straordinari. Immergiti nelle Mantova Music Vibes. Officina OCM.com. Spot offerto da Consorzio Grana Padano.
1: Diana Marcosian Replaced, in mostra alle Gallerie d'Italia di Intesa San Paolo a Torino, nell'ambito di Exposed Torino Photo Festival. La fragilità del mito romantico nelle opere di una giovane protagonista della scena fotografica contemporanea internazionale.
2: Convenienza? Ma vai da Conad!
3: Via, via!
2: Da Conad Superstore trovi la convenienza grande. Fino al 30 maggio, vaschetta di gelato Cardor Classico gusti assortiti da 500 grammi a 2,59 euro. Scopri di più su conad.it.

0: Ore 18:45.
1: Rai GR3.
2: La svolta possibile. L'emittente Al Arabiya annuncia un accordo tra Stati Uniti e Israele nelle prossime ore. In vigore da subito. Il segretario di Stato americano Rubio: buoni progressi, ma se non riapre Hormuz, studieremo un piano B. La voce dell'Europa, nota congiunta di Italia, Francia, Germania e Regno Unito: stop agli insediamenti in Cisgiordania.

0: Ora ad Elly Schlein di essere investita, consigliera leghista sospesa a Lecco, solidarietà alla segretaria Dem dalla Premier Meloni, parole inaccettabili. Gentili ascoltatori, buonasera da Ivano Liberati. Forse ci siamo, forse commenta più di qualche analista, può davvero essere la volta buona. Dare la notizia di un possibile accordo tra Stati Uniti, Iran e l'emittente degli Emirati Arabi Al-Arabiya, un accordo che potrebbe essere annunciato nelle prossime ore, in vigore da subito, anche se non è chiaro in che modo verrebbe gestito lo stretto di Hormuz. Sentiamo.
1: Secondo fonti di Al-Arabiya, la bozza finale di un possibile accordo tra Stati Uniti e Iran, mediato dal Pakistan, potrebbe essere annunciata entro poche ore. I punti chiave sarebbero, tra gli altri, un immediato e completo cessate il fuoco, la garanzia della libertà di navigazione nello stretto di Hormuz e la graduale revoca delle sanzioni statunitensi. L'accordo dovrebbe entrare in vigore subito dopo l'annuncio di entrambe le parti. Dalla tregua restano però al momento fuori i nodi del nucleare e dei missili balistici iraniani, che saranno oggetto di ulteriori negoziati da avviare entro 7 giorni dall'inizio della tregua. Media israeliani hanno subito reagito precisando che l'Iran potrebbe attaccare a sorpresa paesi del Golfo e lo Stato ebraico stesso. Intanto una squadra negoziale del Qatar è arrivata a Teheran in coordinamento con gli Stati Uniti per cercare di chiudere l'accordo di pace, secondo quanto riferisce la Reuters, e il capo delle forze armate pakistane, Azim Munir, sostengono media iraniani, è partito per Teheran per lo stesso motivo. Tuttavia il segretario di Stato americano Rubio non sembra dare l'accordo per scontato e sottolinea: se l'Iran rifiuta l'intesa, qualcuno dovrà intervenire e fare qualcosa al riguardo. Insomma, dobbiamo avere un piano B nel caso Teheran non riapra lo stretto di Hormuz e pretenda il pagamento di pedaggi. Marco Barbonaglia, GR3.
0: In una nota congiunta, Italia, Francia, Germania e Regno Unito condannano gli insediamenti illegali in Cisgiordania e chiedono ad Israele di perseguire i coloni violenti. Intanto la Commissione europea ha accettato la proposta del ministro degli esteri Tajani di lavorare a sanzioni contro il responsabile per la sicurezza dello Stato ebraico, Ben Gvir, l'inviato della RAI.
2: Per la seconda volta in poche ore, Tel Aviv viene messa sotto accusa dalla comunità internazionale. È una dichiarazione congiunta di Regno Unito, Italia, Francia e Germania a spezzare il silenzio su quanto sta accadendo in Cisgiordania. I quattro paesi chiedono ad Israele di bloccare l'espansione delle colonie, fermare la violenza dei coloni, rispettare il territorio dell'autorità nazionale palestinese. L'Olanda vieta l'importazione dei prodotti che arrivano dagli insediamenti israeliani. Con il governo Netanyahu l'avanzata delle colonie si è fatta inarrestabile, incentivi fiscali e nessuna repressione delle violenze. Pestaggi, omicidi, furti di bestiame, ulivi sradicati, sabotaggi alle reti idriche. Intanto, nonostante il cessate il fuoco, Israele continua a bombardare il sud del Libano. L'IDF dichiara di aver eliminato 5 terroristi di Hezbollah. In un secondo raid, 4 vittime, 2 sono medici. Su alcune chat, il video dell'attacco. Un doppio colpo. Il primo raid distrugge un'auto, il secondo colpisce l'ambulanza dei soccorritori. Marco Bariletti, Gerusalemme, GR3.
0: Una nota che arriva nel pieno delle proteste per il trattamento disumano riservato da Israele agli attivisti della flottiglia, una 50, tra cui un italiano, quelli ricoverati ancora in ospedale in Turchia per le lesioni riportate. A Roma i primi interrogatori, la procura procede per i reati di tortura e violenza sessuale.
3: Ipotesi di reato ancora in fase di analisi. Oltre al sequestro, i PM capitolini valutano di contestare anche la tortura e la violenza sessuale. Nell'inchiesta sull'abbordaggio israeliano della Global Sumud flottiglia hanno già ascoltato il deputato 5 Stelle, Caro Tenuto, e stanno sentendo gli altri nostri connazionali rientrati in Italia che erano a bordo delle navi. Al vaglio i loro racconti dell'orrore. Almeno 15 casi di violenza sessuale, compreso lo stupro, denunciano.
4: Spogliati, buttati per terra, presi a calci, hanno usato il taser. Alcuni sono stati molestati sessualmente.
5: In prigione, nel momento in cui chiedi il medico ti molestia sessualmente.
6: Era tipo un campo di concentramento.
3: Testimonianze che integrano l'esposto già depositato dal team legale della flottiglia. Agli atti c'è il video diffuso sui social del ministro della sicurezza nazionale israeliano Ben Gvir, in cui si vedono gli attivisti in ginocchio ammanettati e derisi all'ospedale di Istanbul, in Turchia. In 50, tra cui un italiano, vengono curati per le lesioni riportate. Elena Baiocco, GR3.
0: Il caro energia e la sicurezza economica al centro del Consiglio dei Ministri finanziari in corso a Cipro. Sentiamo.
7: Chiede maggiore flessibilità nei conti pubblici il ministro dell'economia Giorgetti, proponendo di estendere le clausole già previste per la difesa anche agli investimenti contro il caro energia. Riteniamo che la nostra sia una proposta ragionevole, ha puntualizzato il ministro, di cui non beneficerebbe solo l'Italia, ma tutti i paesi europei. Una proposta di flessibilità non del tutto respinta dall'Europa. La Spagna appoggia la proposta italiana e il commissario dell'economia Dombrovskis infatti ha chiarito che la Commissione dell'Unione sta valutando le opzioni possibili.

0: ma che le misure eventualmente adottate saranno temporanee. Intanto da Bruxelles arriva il via libera alla nona rata del PNRR italiano, pari a 12 miliardi e 800 milioni di euro. Con questo pagamento l'Italia raggiunge circa l'85% delle risorse totali del piano. Lorenzo Opice, GR3.
1: Incontro a Palazzo Chigi tra Giorgia Meloni e il primo ministro irlandese Martin. Al termine la Premier torna a parlare della situazione in Medio Oriente e delle richieste italiane all'Europa sull'energia. Stasera Consiglio dei Ministri con la proroga dello sconto sulle accise. In diretta abbiamo Carla Macrellino.
2: Parte dall'analisi dello scenario attuale Giorgia Meloni nelle dichiarazioni congiunte col primo ministro irlandese Micheál Martin. Sentiamo un passaggio.
3: Per l'Italia la questione energetica oggi è un'assoluta priorità. La crisi iraniana sta producendo effetti che sono pesanti per le famiglie e per le imprese sulla competitività dei nostri sistemi produttivi.
2: Poi ribadisce l'appello all'Europa affinché agisca con coraggio, velocità e concretezza per contrastare il caro energia dovuto alle crisi geopolitiche.
3: Crediamo che queste circostanze legittimino l'estensione della flessibilità che è stata già concessa per le spese in sicurezza e difesa anche gli investimenti necessari a far fronte alla crisi energetica.
2: Non si tratta di fare maggiore debito, ma di dividere meglio quanto già previsto, ha spiegato la Premier, che torna a condannare le violenze in Cisgiordania dei coloni israeliani e dei loro insediamenti. Poi Giorgia Meloni presiede l'incontro tra governo e rappresentanti degli autotrasportatori che, notizia di questi ultimi minuti, hanno sospeso lo sciopero previsto dal 25 al 29 maggio in vista delle misure che varerà a breve il Consiglio dei Ministri. Tra queste anche la proroga del taglio delle accise sui carburanti, probabilmente di 2 settimane. Con Federico Foroni da Palazzo Chigi, linea allo studio.
1: Bufera dopo le parole sciocco di un esponente leghista di Lecco che durante il comizio di Elie Schlein ha auspicato sui social che qualcuno potesse ripetere quanto fatto a Modena, ma stavolta contro la folla radunata e con la segretaria del PD. Condanna da tutto il mondo politico.
4: Giorgia Meloni esprime solidarietà a Elie Schlein per le gravissime parole che superano ogni limite, non possono trovare alcuna giustificazione nel confronto politico. Per la Premier la violenza, anche solo evocata, non può mai diventare linguaggio politico. La Lega sospende la consigliera da ogni carica e tutti i partiti condannano le frasi ritenute una violenza verbale inaccettabile. Sul fronte economico la maggioranza, pur con sfumature diverse, auspica, come la Premier, che l'Europa allenti i vincoli del patto di stabilità contro il caro energia. Da d'Italia, Marta Schifone.
5: Bene ha fatto il presidente Meloni a sollecitare l'Europa ad una risposta rapida alla crisi energetica e a maggiore flessibilità. Per Fratelli d'Italia la priorità resta il sostegno a imprese e famiglie.
4: Dalle opposizioni AVS propone meno fondi alle armi e Giuseppe Conte 5 Stelle chiede di tassare gli extra profitti di banche ed energia e ricorda che questo governo ha firmato il patto di stabilità. Dal PD Elie Schlein dice il modello Meloni è stabilità senza crescita in Europa, siamo fanalino di coda.
6: Il nostro paese è ultimo nel G20 per la crescita, allo 0,1 la crescita del primo trimestre di quest'anno. Noi non possiamo essere il fanalino di coda in Europa sulla crescita.
4: Vasco Pirri, GR3.
1: La tragedia dei 5 italiani morti alle Maldive, siamo alla cronaca, i dispositivi elettronici delle vittime saranno presto analizzati per capire cosa sia successo.
7: Sono le foto che hanno fatto i sub finlandesi durante le loro immersioni per recuperare le vittime a dare un'idea del dramma. Emergono le prime ipotesi, una combinazione di profondità circa 60 metri e un terribile effetto ottico. I 5 italiani avrebbero superato la prima caverna marina imboccando un corridoio stretto, lungo 30 metri e alto appena 1,5, per entrare in una seconda cavità ancora più profonda. Al momento di tornare indietro, forse la sabbia sollevata avrebbe nascosto la via d'uscita. A questo punto i sub avrebbero girato a sinistra, infilandosi in un cunicolo cieco. La guida, Gianluca Benedetti, è stata trovata nella prima camera. Forse era riuscito a trovare il corridoio giusto per tornare indietro, ma l'aria nelle bombole era già finita. Intanto l'inchiesta prosegue. A Genova, ascoltati come testimoni i colleghi della docente universitaria Monica Montefalcone. Hanno consegnato i vari dispositivi elettronici della professoressa. Arriveranno infine domani a Milano i 4 corpi recuperati dalla grotta. Simona Decina, GR3.
1: La scomparsa di Carlo Petrini, fondatore di Slow Food, il visionario che ha cambiato il modo di parlare di cibo e sostenibilità. La sua scomparsa lascia un grande vuoto, scrive il presidente Mattarella, che sottolinea come Petrini abbia generato una nuova cultura del cibo ispirata a criteri di qualità ed eticità. Per Giorgia Meloni scompare un innovatore che ha anticipato i tempi, tra i primi a difendere il diritto al cibo di qualità per tutti. È la giornata mondiale della biodiversità. 1 milione di specie animali e vegetali sono a rischio di estinzione, secondo il rapporto delle Nazioni Unite.
8: 1 milione di specie animali e vegetali potrebbero scomparire entro pochi decenni. È il dato che il rapporto delle Nazioni Unite sulla biodiversità riporta all'attenzione oggi, invitando a fare i conti con la salute del pianeta. Dal 500 a oggi almeno 680 specie di vertebrati sono già sparite. Più del 40% degli anfibi è a rischio, così come un terzo dei coralli e dei mammiferi marini. Dal 1990, continua ancora l'ONU, la Terra ha perso 287 milioni di ettari di foreste, una superficie pari a quasi 10 volte l'Italia. Proprio il nostro paese, ricorda il Ministero dell'Ambiente, resta uno dei principali hotspot di biodiversità in Europa. Un patrimonio straordinario che tutti possono difendere, almeno a guardare il tema scelto dall'ONU per guidare la giornata, spiega Piero Genovesi, responsabile biodiversità ISPRA.
9: Tutti noi possiamo contribuire, ad esempio quando compriamo una pianta per il nostro giardino o un animale che vogliamo tenere nelle nostre case, quando scegliamo la dieta che adottiamo, compriamo prodotti che siano raccolti in modo sostenibile.
8: Paola Guarnieri, GR3.
1: In chiusura parliamo della storia di un gesto, dall'arte classica a Picasso, e il racconto della mostra alla Fondazione Rovati di Milano.
10: Il gesto è un gesto di disperazione, una figura generalmente femminile che irrompe nella scena con le braccia spalancate, tese con violenza all'indietro. Lo troviamo raffigurato su un vaso d'argento del primo secolo da Pompei, poi su alcuni sarcofagi del secondo terzo secolo con rappresentato il mito di Meleagro. Uno di questi è il fulcro della mostra, il curatore Salvatore Settis.
11: Questo gesto, che si forma nell'antichità greco-romana, poi sparisce per 1000 anni, ritorna nel 200 e nel primo 300 e poi da allora resta fino a Guernica di Picasso. Il sarcofago che abbiamo esposto ha una iscrizione che data il suo riuso, cioè la sua visibilità, a metà del 200, quindi è proprio da questo che il gesto della disperazione rinasce e si diffonde.
10: Perché fare una mostra sulla storia di un gesto?
11: Perché questo gesto della disperazione, dopo essere nato per dei miti antichi, viene usato da Picasso per Guernica, cioè per una disperazione, un dolore collettivo che si prova nell'occasione di una guerra. Credo che questo gesto oggi sia da ricordare proprio perché lo scenario del mondo oggi è pieno di guerre.
10: Federico Pietranera, GR3.
1: Una notizia di poco fa: le associazioni degli autotrasportatori hanno sospeso lo sciopero dal 25 al 29 maggio. Lo si apprende al termine del confronto a Palazzo Chigi. Il giornale termina qui, direttore Nicola Rao, vice direttrice Vania Cardoni, regia Edmondo Cotto. Ora la linea Onda Verde a seguire Hollywood Party, prossima edizione del GR3 alle 6.45 di domattina. Da Ivano Liberati ancora l'augurio di una buona serata.
12: Abbiamo trasmesso GR3.
13: E panico tra i viaggiatori, dopo settimane di notizie su rincari, cancellazioni e modifiche alle...
14: Non si starà esagerando? Con i viaggi organizzati non rischi nulla. In caso di cancellazione, rivolgiti alla tua agenzia o al tour operator e sarai rimborsato. Ricordati, viaggio organizzato, vacanza assicurata.
15: Il rimborso per cancellazione è solo in circostanze eccezionali e imprevedibili, indipendenti dalla volontà del viaggiatore e degli organizzatori. Ministero del Turismo, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
16: Onda Verde. Viaggiare informati.
17: 18:59 minuti, ben trovati da Carla Vinci di Rai Mobilità. Due notizie, partiamo dalle due notizie più critiche. Sulla A1 Milano-Napoli, tra Basso Lodigiano e la diramazione di Fiorenzuola verso Bologna, ci sono 8 km di coda per un camion in avaria al chilometro 69,6. Il traffico defluisce su tre corsie. Sulla A14 Bologna-Taranto, tra Teramo, Giulianova e Pineto in direzione di Pescara, il traffico è stato sbloccato, ma ci sono ancora 6 km di coda per un incidente al chilometro 349 che ha visto coinvolti 4 autovetture e un camion. Le altre notizie ci portano sulla 4 Torino-Trieste, dove i tempi di percorrenza sono stimati in 40 minuti tra il nodo di Per Milano Est verso Brescia e dove ci sono code a tratti per il traffico intenso. Tra Foro del Monte Bianco, un'ora l'attesa al Piazzale Francese in direzione di Courmayeur, la coda. A14 Bologna-Taranto, tra Bivio A14, A1 Milano-Napoli e Bivio A14 diramazione Ravenna, per tempi di percorrenza previsti di 1 ora e 10 minuti in direzione di Ancona, anche qui le code a tratti e il traffico intenso. E con questo è tutto, buon viaggio da Rai Mobilità.
16: In collaborazione con il CIS.

0: basato sulla storia vera di Almerigo Grills.
1: Albatross Press Agency, così si chiamerà la nostra agenzia di stampa. Libera come noi, come l'uccello dalle ali più grandi del mondo.
0: In prima visione.
2: Lo faceva per informare, per raccontare guerre sconosciute.
0: Francesco Centorame, Giancarlo Giannini, un film di Giulio Base. Albatross, prossimamente su Rai 3.
3: Rai Radio 3.
4: Caro amico, se solo potessi vedere tutto quello che l'Unione Buddista ha fatto con i fondi dell'8 per mille, se solo potessi. Ehi, aspetta, in realtà puoi. Vai su 8per1000unionebuddista.it e scoprirai tutti i progetti coraggiosi ed efficienti che insieme a te abbiamo realizzato. La tua firma, accanto a Unione Buddista Italiana, farà davvero tutta la differenza di questo mondo.

0: No problem.
1: Clayton, roll sound.
2: Hollywood Party, check in campo.
3: Back to the future.
4: Action. Hollywood Party è la più grande trasmissione della radio dai tempi di Marconi.
5: Buonasera, buonasera da Cannes, buonasera dallo studio di Hollywood Party in Croisette con vista mare, dice Alberto Crespi. Stefania Ulivi, come stai?
6: Miriam Mauti, benissimo, felice di averti qua con noi in questo prestigiosissimo studio offerto da Radio France con vista mare.
5: Fantastico, vi ridò subito il microfono.
7: Beh, è un piacere avere con noi Miriam Mauti, che è una voce storica di Hollywood Party e che ha coperto il festival, come suol dirsi, per i TG. Quanti servizi hai fatto?
5: 5 al giorno.
7: Quindi male. Siamo oltre la cinquantina.
5: Sì.
7: L'avrete sentita in tutte le salse e stasera ce l'abbiamo solo noi.
6: Tutta per noi. Siamo arrivati a 22 maggio, venerdì.
7: È venerdì. Siamo sicuri.
6: Ci siamo coordinati, io bene. E Alberto Crespi abbiamo stabilito
7: abbiamo deciso che è venerdì
6: e nulla potrà farci cambiare idea. Sono finite le proiezioni del concorso, in questo momento ci sono le proiezioni ufficiali, ma il concorso è andato. È tempo di Toto Palma, è tempo di bilanci e di capire che cosa ci si riporta a casa di questo Cannes 79.
7: Abbiamo un paio di notizie da dare. Io leggo molto volentieri un appello che sta girando, credo, in tutte le trasmissioni di Radio 3, un appello dell'AMREF che si chiama La fame non è un gioco. Leggo le prime righe in cui c'è tutto. Dal 18 al 24 maggio l'AMREF lancia la campagna di sensibilizzazione e raccolta fondi La fame non è un gioco, con l'obiettivo di raggiungere 185.400 persone a rischio malnutrizione, malattie e stress idrico in paesi come Etiopia, Kenya e Burkina Faso, grazie a interventi mirati come le cliniche mobili, la realizzazione di servizi idrici ed igienici, campagne sanitarie. Per sostenere questo progetto si potrà donare tramite SMS solidale o chiamata da rete fissa al numero, carta e penna, 45587. Lo ripeteremo in fine di trasmissione. Sarà inoltre possibile donare durante il concerto per l'Africa Day che si terrà il 25 maggio presso la Sala A di Via Asiago in collaborazione con Rai Radio e ASVIS e sarà in diretta su Rai Radio 2. Quindi mi raccomando, 45587 per portare acqua e salute a chi ne ha bisogno.
6: Altre due notizie diamo. Uno, abbiamo parlato in questi giorni dell'Ecossais, un film d'animazione di Louis Clichy di cui Giorgio Viaro ci aveva parlato molto bene e ci domandavamo se sarebbe uscito in Italia. La bella notizia è che sì, sarà distribuito in Italia da Movies Inspire prossimamente, nella prossima stagione. Mentre invece diamo anche un appuntamento di domani per i romani al Museo Maxi, dove ci sarà alle 18.30 la proiezione di Paz di Renato De Maria e in occasione della mostra su Pazienza che c'è in corso al Maxi, e la proiezione sarà introdotta da Enrico Magrelli e poi sia Renato De Maria che Mattia Levi, che sono registi e produttori del film, saranno lunedì a Hollywood Party Factory.
7: Ah, fantastico, benissimo. Allora, io direi, ascoltiamo una canzone che, come tutte le canzoni che abbiamo sentito in questi giorni, viene da un film, non mi ricordo da quale.
6: Dalla Bola Negra,
7: di cui abbiamo parlato. Di cui abbiamo parlato ieri, un film che ha avuto delle reazioni contraddittorie,
6: sì.
7: Non so se hai notato,
6: sì,
7: c'è gente che l'ha preso storto, ma
6: c'è chi l'ha adorato e chi l'ha preso storto, per cui uno di quei film divisivi che sono la gioia dei festival, che si può litigare molto.
7: Infatti, e in questo film divisivo c'è questa canzone che secondo me qualche volta avrete sentito.

0: E questa era la famosa Thumb Thumbing dei Chumbawamba, una canzone che ha spopolato, giusto? Uh-huh. C'è Stefano Lini che l'ha ballata un tempo.
1: Insomma, così ci associa a momenti in cui le ginocchia erano un po' più toniche di adesso.
0: Ma torneranno a essere toniche. Allora, ho una domanda per voi, che siete rispettivamente l'inviata dei GR qui al Festival, Miriam Mauti, e inviata e cronista del Corriere della Sera, Stefania Ulivi. Si è detto prima di questo festival che dal punto di vista della cronaca sarebbe stato un festival complicato, perché non c'erano italiani e quindi bisognava un po' inventarsi cose notiziabili, cioè, si usa questo tremendo neologismo. La domanda è: com'è andata? Tu, Miriam Mauti, hai fatto 60 GR, quindi cosa c'era di notiziabile alla fin fine?
2: Allora, secondo me, là dove non erano notiziabili, per continuare ad usare questo termine, magari dei registi più sconosciuti di altri, secondo me bisognava un po' andare a cercare il tema. All'interno del film, per esempio, magari preso ciascuno i film francesi, pensate ai film francesi che abbiamo visto storici, ciascuno singolarmente forse erano di poco interesse per un pubblico italiano più vasto, che è quello al quale poi l'informazione generalista si rivolge. Però se raccontati all'interno di un contesto più vasto, ecco, secondo me forse la difficoltà è stata questa volta andare a cercare quel contesto più vasto da raccontare, perché se arriva Tom Cruise è facile sapere di che cosa dovremo parlare quel giorno. In una giornata invece magari con autori che sono alle opere prime, quindi sono più difficilmente raccontabili perché hanno meno storia anche dietro di loro, forse ecco, bisognava ogni volta inquadrare di più il contesto. Non so se Stefania è d'accordo.
1: Sì, no, questo è stato una delle cose dominanti ed è stato molto interessante, perché lo è stato addirittura di più di quanto ci saremmo potuti immaginare avendo letto le trame, perché poi noi prima in alcuni casi sappiamo cosa aspettarci. Ovviamente un nuovo film di Pedro Almodóvar sai dove ti porterà, anche se ogni volta è una sorpresa. In altri casi è stato molto... sono state delle autentiche sorprese, come Notre Salut, di cui abbiamo parlato molto, di Harry Marr. Ma la cosa interessante era capire quanto certe cose siano qui per restare, per esempio l'uso dei repertori, l'uso della memoria in una chiave molto contemporanea e molto rivolta a un pubblico giovane, un pubblico nuovo. È stato un festival anche di passaggio in termini di cambi di generazioni, anche per esempio di vistiche, per cui le Sandra Huller, Renate Reinsve, che abbiamo salutato in edizioni precedenti come fossero delle attrici emergenti, ora sono dive. Ora sono assolutamente delle dive, che sono quelle già, ci sono già le scommesse su chi si vincerà l'Oscar quest'anno, se Sandra Huller o Renate Reinsve, erano nomi che 3-4 anni fa il grande pubblico non conosceva. Per cui è molto interessante questo, è stato un festival che con noi, con l'assenza degli italiani, che è stato un handicap, in realtà ci ha aperto delle possibilità di andare a scavare dove non avremmo pensato.
2: Un'altra cosa che a me ha fatto pensare dei film del concorso di quest'anno, perché poi necessariamente per appunto per quei famosi decine e decine di servizi che si devono chiudere, uno si deve concentrare poi su una sezione piuttosto che su un'altra. Un'altra delle cose che mi ha fatto pensare è la mescolanza. Noi abbiamo trovato attori di un paese che recitavano in film di altri, il regista ungherese che racconta un pezzo di storia francese, l'attrice francese che recita nel film giapponese, oppure in quello iraniano, come succede con tutto il cast del Faradì. Libro di Faradì, quindi del disco, sì, del film di Faradì. Quindi questa mescolanza mi ha dato molto l'idea di un cinema che... pensate alle coproduzioni che vediamo. Una cosa impressionante quando oggi vediamo i film è quello che succede prima che cominci il film. Ci sono dei titoli di testa lunghissimi, perché ci sono una quantità di coproduttori per necessità, probabilmente, perché per fare un film oggi bisogna mettere insieme fondi che arrivano anche da molti paesi. Per esempio anche l'Italia aveva moltissime coproduzioni, pur non avendo film di autori italiani qui. Ci sono, il cinema è diventato un po' un cinema, nel nostro caso, europeo. Ci sono, no, i film con i contributi di tutti, anche artistici, ma anche economici.
0: Per esempio, è sorprendente vedere i titoli di testa di Notre Salut, un film che domani potremmo ritrovare nel palmarès.
1: Che ci auguriamo, possiamo dirlo, ci auguriamo,
0: sì,
1: di trovare nel palmarès.
0: Sì, sì, un film che almeno a noi è piaciuto molto, ad altri magari un po' meno. È il film sulla Repubblica di Vichy, è il film più francese che si possa immaginare, e uno scopre che gran parte della produzione è belga,
1: sì,
0: per dire. Così come in due film francesi, uno dei quali diretto da un giapponese, c'è Virginie Fira, che tu, Stefani, hai intervistato, che è belga. Sì. Anche se ormai francese di adozione, ma devo leggere due messaggi perché sono troppo divertenti. Momento che li recupero, eccoli qua. Allora, un ascoltatore chiede, non si firma, quindi magari un'ascoltatrice, ma da dove escono i Chumbawamba, i Chumbawamba, i Chumbiumbi, i quelli? E un altro, invece che si firma, Andrea da Amelia, nella gloriosa Umbria, i meravigliosi Chumbawamba. Pubblico di Radio 3 è compatto.
1: E allora dovranno, grazie, devono ringraziare Javier Ambrosio Calvo, Los Javis, che li hanno utilizzati tra altre canzoni, tra cui quelle bellissime cantate da Penelope Cruz nella Bola Negra, che anche questo avrà una distribuzione italiana, per cui sì, uscirà.
0: E poi devo leggere un messaggio di Gianfranco, lo leggo, lo chiedo a voi che siete due croniste, mica come me che sono un cialtrone. Salve, so che sono stati inaugurati 3 autobus decorati da Valerio Adami. Li avete visti in giro per Cannes?
1: Non sono preparata.
2: No, sono preparata soltanto su un pezzetto di spiaggia intitolato a Brigitte Bardot e da stamattina una piazza intitolata ad Alain Delon qui a Cannes.
1: Sugli autobus
0: mi sembra giusto.
1: Non siamo preparati.
0: Mentre nei cimiteri di Cannes ci sono Klaus Mann e il bisnonno di Emmanuel Mar, il regista di Notre Salut. Abbiamo scoperto queste cose, che personaggi del passato più o meno illustri, Klaus Mann, il figlio di Thomas Mann, di cui si parla in Fatherland, sono venuti a finire i propri giorni qui sulla Costa Azzurra. Vi faccio una proposta. Allora, il concorso è finito con un film che, anche se non lo vedevamo, stavamo bene uguale, come suol dirsi.
1: Sì, possiamo essere onesti, e lo siamo sempre con i nostri ascoltatori, dunque sì.
0: Si chiama Histoire de la Nuit, il titolo internazionale però è The Birthday Party, ed era atteso perché una degli attrici è Monica Bellucci. L'ha intervistata, Miriam?
2: Sì, l'abbiamo intervistata. No, devo dire che lei è molto simpatica, Monica Bellucci è simpatica e non si è tirata indietro anche nel raccontare un po', a parte le cose che sappiamo tutti, quanto è bello venire a Cannes, quanto è bello quando usano il momento magico, a me fa un po' paura, però il personaggio che lei interpreta è un personaggio che... per il quale si è più dimessa, è più invecchiata, no? E naturalmente è stato un tema delle interviste il fatto che lei, che è un emblema di bellezza assoluta, e lei, devo dire, ha detto una cosa molto, molto intelligente, secondo me, che invecchiando e diventando grandi, lei... che ha interpretato anche molti stereotipi di bellezza, Malena, non so, la Maria Maddalena, ha interpretato Cleopatra,
1: la Bond Woman.
2: Cleopatra, la Bond Woman, eccetera. Ha detto, invecchiando si cambia, si vede il mondo e si sentono, si provano i sentimenti in un'altra maniera, e quindi un'attrice matura può anche... esprimere delle cose diverse da quello che si può fare togliendosi la maschera della bellezza, ha detto.
0: No, è molto bello. Ma Monica Bellucci è una donna molto simpatica e molto intelligente.
1: E anche molto, aggiungo, rispettatissima qua in Francia.
0: Oh, quando arriva il Bellucci qui,
1: ieri era
0: Garbo,
1: lei è stata ospite appunto anche di France TV e l'hanno accolta veramente non solo come una divina, perché appunto c'è tutto il discorso di Wisdom, però proprio con la voglia di sentire. Innanzitutto di considerarla parte di un cinema che è stato capace sempre di accogliere anche attori, attrici, registi di altre nazionalità, ma anche proprio di una persona che ha portato un contributo grande alla storia del cinema francese, donna molto simpatica e sempre, ma appunto molto intelligente.
0: Sì, sì, sì. Allora, il film Histoire de la nuit si ispira a un romanzo molto famoso qui in Francia. Io in questo momento non mi ricordo il nome della regista, ma tu, Stefania, hai davanti il programma e adesso lo recuperi. Léa Misiu, esatto, che è una sceneggiatrice, una scrittrice.
1: Ha sceneggiato Audiard, no? Normalmente.
0: Sì, una sceneggiatrice che ha lavorato molto con Jacques Audiard. Vabbè, il film è un thriller venuto un po' così, insomma, però comunque un film che sicuramente uscirà in Italia e avrete modo di valutarlo. Sentiamone una clip.
3: Bonjour.
4: Je peux vous aider?
3: C'est magnifique ici.
4: Oh.
3: Qu'est-ce qui se passe, ma chérie? Si vous faites ce qu'on dit, il n'arrivera rien à personne.
4: Qu'est-ce que vous voulez?
3: Ben voilà.
5: Ah, bonsoir.
3: Allez.
5: Thomas, c'est ça?
4: Vous êtes qui?
5: Toi, tu dois être Ida, non? Joyeux anniversaire, Leila.
6: C'est quoi cette histoire? Il y a pas de Leila.
5: N'oublie pas que Bag est avec ta voisine. Vous êtes rencontrés comment?
3: Hein? C'est ça, pas de foutre.
5: Ah non! C'est quoi cette violence, là?
6: On dirait que t'as vu un fantôme.
5: Monsieur, tu veux bien m'aider? Ramasse tous les couteaux sur la table et tu les mets dans le sac, là-bas. T'es en colère, non? Moi aussi, je suis en colère à ta place.
7: Elle vous dit que c'est pas elle.
8: Tu sais ce qu'elle a fait, ta voisine?
9: On va aller chercher ton frère. On va lui dire d'arrêter.
10: Allez, on danse, c'est la fête.
5: Moi, je veux juste la vérité, Léla.
0: Bene, nel film ci sono tra l'altro anche attori francesi importanti, c'è Benoît Magimel, c'è Afsia Herzi, che è la regista della Più piccola, il film che è uscito in Italia da poco e che era qui a Cannes l'anno scorso, però era la ragazza che faceva La danza del ventre in Couscous, che ovviamente 20 anni dopo è diventata un'attrice e una regista importante. C'è Bertrand Bouillon, quello che avete visto forse nel film di Valérie Donzelli,
1: che in italiano aveva il titolo La mattina scrivo.
0: La mattina scrivo, insomma, vabbè, un film con dei valori produttivi importanti, non è riuscito un po' così, ma insomma, bene così. È stato l'ultimo titolo del concorso. Tu hai fatto il Toto Palma, che t'hanno detto quegli sciagurati della stampa italiana?
2: Gli sciagurati della stampa italiana mi hanno detto tutti quanti Amaguchi, quindi il film giapponese, Suden. Poi molti hanno parlato di Fatherland, ovvero il film sul ritorno in Germania di Thomas Mann nel 49, tra le macerie, in bianco e nero. Qualcuno ha anche considerato, tra l'altro, questo film fino a ieri era anche il più quotato tra, sapete che ci sono i bookies che fanno le scommesse sui film, era il più quotato nella vittoria e si diceva che in questo caso vincerebbe un film in bianco e nero dopo 17 anni, non so, forse erano i tempi di The Artist, non mi ricordo,
1: sì.
2: Con un altro
1: The
2: film, esatto. Comunque, oltre a questi due, tutti citano El Cercorido, ovvero il film di Sorogoyen, o per Javier Bardem, o per il film, io credo, da quello che insomma si sente dire in giro, che tutti puntano su un'interpretazione di Bardem premiata, il regolamento del festival non permetterebbe un doppio premio allo stesso film, quindi vediamo che cosa succederà. E tra i film francesi, quello del quale dicevate, sulla Repubblica di Vichy, ovvero Notre Salut, sono questi i titoli che vengono detti. C'è un po' di incertezza invece, mentre sugli attori uomini tutti dicono Bardem, sulle attrici insomma ci si divide tra la Huller di Fatherland e la Lea Seydoux, ma semplicemente perché ha due film in concorso e quindi ha più possibilità.
1: Tra gli attori è stato segnalato anche Son Harlan, che è appunto il protagonista di Notre Salut, che è effettivamente è molto bravo nella parte che è dipinta su, in realtà poi abbiamo scoperto sul bisnonno, nasce da un libro, dalle le lettere tra il bisnonno e la bisnonna, il nonno fu effettivamente un funzionario del governo di Vichy. E tra le attrici, appunto, perché in realtà Virginia Efira nel film di Yamaguchi è di una bravura straordinaria, però molti sperano, perché poi è talmente difficile capire questa giuria, poi è una giuria veramente imprevedibile, che Park Chan-wook presidente, c'è Demi Moore, c'è Stellan Skarsgård, c'è Chloe Zhao, c'è Paul Laverty, che vi do una notizia, stamattina ho incontrato, che gironzolava qua, per cui io l'ho fermato, non gli ho chiesto niente di cosa avevano deciso, però gli ho ringraziato per la proiezione l'altra sera di Terra e Libertà
0: e
1: per aver fatto venire Ken Loach, che era un mio desiderio realizzato.
0: Siamo stati raggiunti da un altro collega, Hakim Zeggiari, inviato di Domani, che è mezzo francese e quindi magari ne sa più di noi. Partecipa al Toto Palma, Hakim, dai, abbiamo appena cominciato. Facci un po' un tuo bilancio e un tuo desiderio.
8: Allora, ciao a tutti. Bilancio è un festival molto interessante, trovo. Non ci sono film che mi hanno realmente sconvolto, nel senso che non c'è la Palma d'Oro per eccellenza. A me è piaciuto tantissimo Minotaur di adesso lo pronuncerò malissimo, Andrei Zviagintsev, giusto? Tu che sei russofolo. No, è un film che ho trovato abbastanza straordinario, che parla del disastro della società russa in questo momento e mette in scena una specie di mostro della porta accanto, insomma un mostro molto borghese, ma un mostro reale che non esita a far fuori 14 uomini per mandarli in guerra in Ucraina, che non esita a uccidere l'amante della moglie, la moglie è una specie di Madame Bovary, insomma è anche un discorso interessante sul maschilismo che c'è ancora enormemente in Russia, no? Questi uomini onnipotenti che pensano di cancellare le persone così da un giorno all'altro. Poi ne avrete già parlato, Fatherland di Pavlikovsky, che trovo meraviglioso, questo ritorno in patria di Thomas Mann accompagnato da sua figlia, che è una solita straordinaria Sandra Hüller,
1: che potrebbe anche vincere come migliore attrice. Bisogna vedere qual è poi l'equilibrio, il sudoku della giuria, no?
8: Assolutamente, sì. E anche quello è un film bellissimo, un film sulle ferite della guerra, ma anche sul peso, no, di un padre ingombrante. Un film molto interessante, insomma c'è molta carne al fuoco. E poi a me è piaciuto molto, adesso sparatemi perché forse sono l'unico, mi è piaciuto molto L'Inconnu di Arthur Harari,
1: dove
8: recita Léa Seydoux, che è meravigliosa nel film, che tra l'altro è appena partorito da 3 mesi, quindi è irriconoscibile, nel senso è a 15 kg in più o 20 kg in più. E poi è un body swap esistenzialista, nel senso è la storia di un uomo che si trasforma in Léa Seydoux, in questo misterioso personaggio, e ambedue, è un film estremamente kafkiano, ha dei tratti, c'è cioè anche un omaggio a Antonioni in Blow Up, è un film che non so, che mi abita, perché poi parla di dello sgretolamento dell'identità, parla del e parallelamente c'è tutta la storia di questa di queste foto della banlieue francese, in cui si racconta l'evoluzione di questa banlieue con questi posti che scompaiono, come l'identità di questi personaggi. Cioè è un film molto interessante, e poi c'è una colonna sonora meravigliosa di Daniele Poggi, che è un omaggio anche, no, ai film degli anni 70. Non so, è qualcosa che mi è rimasto. Non vincerà nulla, forse vincerà Léa Seydoux, chissà.
0: Devo dire che, come l'ha raccontato Kim, è molto più bello che a vederlo.
1: Concordo, sottoscrivo, però è vero,
0: no,
1: che...
0: con complimenti a Kim, davvero, l'hai sintetizzato in maniera perfetta.
1: Però posso dire
0: a me non è piaciuto per niente, ma questo non conta nulla, naturalmente. Non...
1: L'altra sera parlavamo con il critico di Positif, che anche l'aveva amato moltissimo, per cui erano d'accordo.
0: Siete almeno in due.
1: No, ma è un po' un altro, la Bolla Negra in maniera... decisamente più, ha coinvolto molto di più, tra l'altro ha avuto, appunto, a proposito di cronaca, il applauso più lungo, 20 minuti di applausi che non finivano più, e sì, grande commozione. E però effettivamente anche Lancenu ha diviso tantissimo, o non lo si è apprezzato, e qui diciamo qualcuno è su questa linea, o lo si è adorato,
0: ma
1: come
0: sì, ma Hakim. Fa parte del gioco ed è divertente così. Allora, hai nominato La Bolla Negra, ascoltiamo una clip della Bolla Negra e poi vi faccio una domanda che vi stupirà.
10: Carmen,
11: bueno, vamos a continuar con la cura seca cuando se despierte, que empieza a tomar un poquito de agua.
12: Relevo.
11: Sí,
12: novedad.
10: Vale, doctor.
12: Hola.
10: Hola.
12: ¿Cómo está?
10: Bien, está bien. Fuera de peligro. Tiene miedo a la sangre. Ve un poquito y se desmaya.
12: ¿Qué cosa más tonta? ¿Cómo lo sabes?
10: Me lo ha dicho él. Es simpático. Rocío. Rocío.

0: Allora, questa è, l'avete riconosciuta, la voce inconfondibile di Rita Pavone, che da Led Sullivan Show cantava Remember Me, che Ira Sachs ha voluto mettere in una scena del suo The Man I Love. Allora, io qua dico una cosa: se per caso questa giuria dà il premio di migliore interpretazione a Rami Malek, io non lo so.
1: Ci incateniamo fuori dal palco.
0: Ci incateniamo tutti
1: dai,
0: fuori dal
1: tutti
0: palco,
1: quanti.
0: Ok? No.
1: Assolutamente inguardabile.
0: Esatto.
1: In quella parrucca bionda, poi.
2: È
1: anche colpa. Allora, a Kinze Giari, che non è microfonato, ci chiede: ma è colpa sua? Beh, è un po' anche colpa sua. Si scherza, ragazzi, magari ci sono fan di Rami Malek in ascolto. Prego, Miriam Mauti.
3: No, volevo aggiungere una cosa, che si Rami Malek si è comportato secondo me malissimo ieri sera. Ieri sera c'era la serata AMFAR, che è la serata per raccogliere fondi per la ricerca contro l'AIDS. Nel film The Man I Love lui è un artista malato di AIDS, partecipa alla serata che deve raccogliere fondi per la ricerca, ci si aspettava da lui una certa disponibilità, non ha voluto parlare con nessuno, ha fatto battutacce, insomma, io lo boccio, non solo per quello che ho visto sullo schermo, che già basterebbe, ma diciamo anche per una sua mancanza di disponibilità su un tema che invece magari no.
1: Eh sì, sarebbe stato meglio. No, volevo farvi una domanda. Allora, c'è un film c'è un fantasma che si aggira per la Croasetta, mettiamolo in questo modo, citando gente più illustre di noi. Un film che è molto strano vedere in concorso a un festival come Cannes, però bene che ci sia. Un film che si intitola Hope, Speranza, che è un horror di fantascienza, in cui in un villaggio ai confini tra la Corea del Sud e la Corea del Nord arriva un mostro allucinante che comincia prima ad ammazzare le mucche, poi anche gli umani, gli sparano, non gli fanno nulla, sembra uno yeti alto 6 metri, una roba orrenda, e poi a un certo punto si scopre che di mostri ce n'è più di uno in realtà, e due di loro hanno le sembianze di Alicia Vikander e di Michael Fassbender, che fanno una partecipazione speciale. È un film coreano, il presidente della giuria è coreano, quindi mi chiedo, ma secondo voi è possibile che un film così bizzarro per il concorso di Cannes, ma che ha i suoi tifosi,
0: Sì, perché proprio, confermo, essendo, cioè, ha i suoi tifosi.
1: Essendo un horror tra l'altro costruito molto in stile videogame, è un film che piace soprattutto magari a critici e a cinefili di una generazione un pochettino precedente, magari più vicina a quella di Hakim. Hakim, tu cosa ne pensi? Potrebbe ricicciare un film del genere nel palmarès?
4: Sarebbe veramente plateale da parte di Park Chan-wook far vincere un film coreano di mostri, dai, sarebbe veramente troppo. Il film è divertente, nel senso, io non l'avrei mai messo in concorso, ma io non conto niente, e l'avrei messo a mezzanotte, è un midnight movie o fuori concorso, insomma, in qualsiasi altra sezione. È un film molto divertente, c'è una prima ora abbastanza avvincente, tu che ne capisci molto di più di western di me, è costruito come un western all'inizio. Però ecco, i mostri sono veramente brutti, ma non brutti perché fanno paura, sono brutti perché sono fatti con degli effetti speciali stile anni 2000, quindi e poi c'è pure un lato un po' Avatar, che è molto cringe, come dicono i giovani oggi, quindi non so, è super splatter, c'è gente che ama lo splatter, quindi godrà tantissimo nel vederlo, però anche lì è un film che dura un'eternità, no?
0: Potrebbe, ovviamente non credo che Park Chan-wook si giochi la sua, anche perché è una
1: la reputazione,
0: no, ma è anche qualche cosa di storico, che è la prima volta che un sudcoreano è presidente della giuria a Cannes, per cui questo è stato,
1: credo,
0: molto
1: sì
0: in assoluto, e questo è stato, tant'è che appunto siccome quest'anno ci sono tantissimi giornalisti anche oltre che sudcoreani, tantissimi giapponesi, insomma c'è comunque un'attenzione enorme anche dal punto di vista della stampa di questi paesi. Potrebbe però essere magari uscire dal cappello un gran premio speciale della giuria, che è quel premio che si dà, che la giuria si prende la libertà di dare a un film che ha toccato qualche, per qualunque motivo che la giuria ritiene valido, merita di essere segnalato.
3: Il bonus giuria. Il bonus giuria, che non devono spiegarlo.
0: Esatto.
1: Però quest'anno è Cannes 79, di solito questi premi li tirano fuori dal cappello nelle edizioni tonde. L'anno prossimo Cannes compirà 80 anni e aspettiamoci sicuramente la palma dell'ottantesimo, come ci fu a suo tempo la palma del settantesimo e cose di questo tipo. Però la giuria a mano libera e al tempo stesso la giuria è sovrana e spesso litiga, e quindi la verità è che è impossibile indovinare, soprattutto una giuria del genere che è molto eterogenea, insomma. Pensare nella stessa giuria, che ne so, una diva hollywoodiana come Demi Moore e un tifoso del Celtic comunista come Paul Laverty è una cosa abbastanza strana, e pensare che possono concordare su un film è difficile.
3: Io ho avuto difficoltà anche ad immaginarli nella stessa stanza, Demi Moore e Paul Laverty. Me li immagino chiusi in conclave da oggi pomeriggio come tutta la giuria, perché il venerdì di solito li chiudono dentro, e non riesco ad immaginarmi che discussioni possano fare Laverty e Demi Moore.
1: Ma magari si fidanzano.
4: Magari sì, pensa che Marilyn è stata con Norman Mailer, quindi che ne sai? Cioè, il mondo è bello perché è vario, no?
0: Stefania. Però Demi Moore non è Marilyn.
4: No, Demi Moore non è Marilyn, hai ragione, però voglio dire, perché no? Magari un premio per Javier Bardem potrebbe unirli.
0: No, Bardem è assolutamente di sicuro, Paul Laverty sta combattendo per Bardem, l'ha praticamente detto il primo giorno dicendo: non posso pensare che Hollywood metta una censura su artisti che si espongono così tanto, citando Gaza, come Bardem.
1: Bene, domani vi riferiremo, tra l'altro domani o io o Stefania Ulivi, chi dei due sarà sveglio, si collegherà con Radio 3 Suite intorno alle 23, sarai sveglia?
0: Beh, lucidissima di sicuro. Vabbè,
1: i telefoni saranno accesi, quindi vi riferiremo. A quell'ora i premi li avrete ampiamente sentiti al GR. Tu a che, in quale GR darai la notizia dei premi? Al volo, perché c'è la sigla?
3: Credo che saremo in diretta, quindi appena possibile li daremo.
1: Perfetto, quindi anche se non ci sarà Hollywood Party, a domani, e con ciò Hollywood Party Cannes 2026 chiude i battenti.
0: E ringraziamo, abbiamo molti ringraziamenti da fare, innanzitutto le curatrici Francesca Levi e Maddalena Agnisci, l'Arcadia che da Roma ci ha assistito, Alessandro Boschi, Erika Favaro, Maria Lucia Monticelli, Miriam Mauti, Kim Zahari, Danilo Solidani ci ha mandato in onda, e qui gli studi di Radio France restano con questa meravigliosa vista mare su cui oramai il tramonto getta una luce meravigliosa.
1: E Alberto Gressi e Stefania Ulivi vi danno appuntamento a quando sarà.
0: A quando sarà?
1: Magari a Cannes, ottantesimo, l'anno prossimo. Ciao!
0: Buone visioni!

0: Ambrosini, Canino, Carbonare, Galvan, Loreggian, Mastrandrea, Piovene, Redaelli, Rossi, Sollima, Sollini, Ciaccherian, Zaltron, Zamarra. Settimane musicali al Teatro Olimpico. I Canti della Terra. Vicenza, 20 maggio 7 giugno 2026.
1: Fino al 24 maggio alla Coop, con un acquisto di 15 euro prendi un buono da 5 da usare settimana prossima. Conviene al tuo portafogli e al budget per le tue piante carnivore. Conviene a te, conviene a tutti. Info in punto vendita e su coop.it. La Coop sei tu.
2: Guarda quante soluzioni di mutuo ha Piper! Il mutuo green e il mutuo assicurato hanno tassi agevolati e puoi chiederli anche online.
3: Siamo in radio, non si vede nulla.
2: Basta andare su Piper.it e non crederai ai tuoi occhi.
4: Pubblicità, info sul credito immobiliare in filiale o su Piper.it.
5: Carmen, mia nipote, volevo farla venire qua al posto mio. Tu sei una brava persona, Medè.
6: Carmen ha bisogno di una casa per bene, perché ne parlano dietro.
7: Dicevi in casa la più bella del paese. Non chiami nessuno.
8: È una ragazzina, Alfred.
5: Sempre stata un po' difficile nelle relazioni.
9: Oh, per te esisto soltanto io, hai capito?
10: Una storia intima che regala poesia, speranza e libertà. Carmen è partita. In esclusiva su Rai Play. Molto più di quanto immagini.
11: Cerchi il meglio per i tuoi amici animali? Ma vai da Conad! Da Pet Store Conad i nostri specialisti sanno come prendersi cura di loro. Fino al 17 giugno hai 3 buoni sconto da 6 euro, ognuno utilizzabile su una spesa minima di 30 euro. Scopri di più su Conad.it.
12: Rai Radio 3.
13: Meteoradio.
14: In serata residui annuvolamenti sui rilievi calabresi, poche nubi altrove. Domani, sabato 23 maggio, il sole splenderà su tutto il nord, con qualche nube in più nel pomeriggio a ridosso delle aree alpine, dove non si esclude qualche sporadico rovescio pomeridiano. Prevalenza di sole anche al centro e sulla Sardegna, salvo annuvolamenti pomeridiani sui rilievi tra Lazio e Abruzzo. Residua variabilità sull'Appennino Calabro-Lucano, con qualche rovescio pomeridiano. Sereno sul resto del sud, salvo addensamenti sui rilievi della Sicilia orientale. Temperature in ulteriore lieve aumento. Venti settentrionali, moderati al meridione ma in attenuazione, deboli altrove, e mari generalmente da poco mossi a mossi. Mossi, basso Adriatico e Ionio. RAI, pubblica utilità, su previsioni dell'Aeronautica Militare.
15: La situazione è che il disegno di legge del nucleare è a buon punto in commissione, che dovrebbe concludere i lavori la prossima settimana e poi naturalmente andare nell'altro ramo del Parlamento, ma confido che entro la pausa estiva possa essere approvato.

0: Revolution, il mondo cambia ogni giorno, di Stefano Feltri, un podcast e un programma di Rai Radio 3.
1: C'è la crisi energetica, non ci sono abbastanza energie rinnovabili, i costi della dipendenza da petrolio e gas diventano più evidenti, e allora perché non tornare al nucleare? Anche negli anni 70 fu proprio la crisi petrolifera a spingere gli investimenti. Poi è arrivato l'incidente di Chernobyl nel 1986 e il primo referendum che ha vietato il nucleare in Italia. Nel 2010 il governo Berlusconi ha provato a rilanciarlo, ma nel 2011 nuovo incidente a Fukushima in Giappone e nuovo referendum. Adesso tocca al governo Meloni, perché non tornare al nucleare? Anche negli anni 70 fu proprio la crisi petrolifera a spingere gli investimenti. Poi è arrivato l'incidente di Chernobyl nel 1986 e il primo referendum che ha vietato il nucleare in Italia. Nel 2010 il governo Berlusconi ha provato a rilanciarlo, ma nel 2011 nuovo incidente a Fukushima in Giappone e nuovo referendum. Adesso tocca al governo Meloni. La legge delega è vicina all'ultimo voto nelle commissioni parlamentari previsto per il 26.

0: voto. Così sostiene il governo nella legge delega, salvo poi spiegare nella relazione illustrativa che questa nuova tecnologia di fatto non esiste, quindi le circostanze di fatto non sono poi così cambiate. Il nucleare di quarta generazione non c'è, i piccoli reattori modulari arriveranno in commercio, scrive il governo, già nei primi anni del 2030, anzi nei primi anni 2030, quindi non fra 4 anni, ma nell'arco dei prossimi 15. Dunque, per definizione, non esiste uno storico sulla loro sicurezza, sulla loro efficienza, sulla loro sostenibilità economica. Nella legge delega poi non ci sono soldi, solo una manciata di milioni per 3 anni. Eppure si dice che potrebbero servire incentivi che, cito dalla legge delega, affianchino la fondamentale iniziativa economica privata in grado di valorizzare adeguatamente le caratteristiche e il ruolo di tali tecnologie all'interno del sistema elettrico nazionale. Se non arrivano dalle casse pubbliche i soldi per gli incentivi, significa che dovranno arrivare dalle bollette, che già per oggi sono appesantite dagli incentivi per le energie rinnovabili, oltre che da tante altre cose. Solo gli incentivi per le rinnovabili pesano per l'8% del conto finale pagato dai consumatori, contro una media europea del 3%. Inoltre, senza un cambio del modo in cui viene calcolato il prezzo dell'energia, continuerà a essere la fonte più costosa a determinare il prezzo anche delle altre, dunque il gas. Allora, Giuseppe Onufre è un esperto di politiche energetiche, è stato a lungo direttore di Greenpeace Italia e per Edizioni Ambiente ha appena pubblicato L'illusione del nucleare e la rivoluzione delle rinnovabili, scritto con Gianni Silvestrini. Perché nel libro scrivete che il nucleare è una tecnologia in declino?
1: I nuovi reattori nucleari francesi EPR sono rivelato un disastro economico. Da reattore costruito in Finlandia, per i cui costi esorbitanti l'azienda francese proprietaria della tecnologia Areva è fallita, quello che dopo 19 anni a Flamanville in Francia non è ancora entrato in produzione commerciale, a quelli in costruzione nel Regno Unito, i costi sono esplosi. Per il reattore costruito a Flamanville, rispetto a una previsione iniziale di 3 miliardi e 3, la Corte dei Conti francese a gennaio 2025 ha stimato i costi complessivi a 23 miliardi e 6. Non va meglio negli Stati Uniti, dove gli unici due reattori di nuova generazione presentano costi di produzione dell'elettricità totalmente fuori mercato, tra i 170 e i 220 dollari al megawattora, cioè 4-5 volte quelli dell'eolico. L'industria nucleare in Occidente è in profonda crisi. Globalmente la quota di produzione elettrica da nucleare è scesa da un picco del 17% nel 96 a meno del 9% nel 2025.
0: Se oggi ci fossero di nuovo centrali nucleari attive in Italia, le bollette sarebbero più economiche?
1: Assolutamente no, il governo peraltro punta sui cosiddetti piccoli reattori modulari, cioè una versione di minor potenza, si parla di 300-400 MW, che comunque è circa il doppio dei vecchi reattori di Trino Vercellese, di Garigliano, di Latina. Ad oggi di questi piccoli reattori modulari non esiste nemmeno uno in funzione in nessun paese occidentale e questi reattori più piccoli comunque costano molto in termini di unità di potenza installata, che è quello che conta per sapere se il costo dell'elettricità è conveniente oppure no. Oggi tutte le stime per questi reattori portano a costi peggiorativi rispetto ai nuovi reattori di cui parlavo prima, cioè se i reattori commerciali EPR e AP1000 esistono e sono fuori mercato, questi che non esistono presentano in prospettiva costi dell'elettricità persino superiori.
0: Quanti gigawatt di energia rinnovabile bisognerebbe installare ogni anno per ridurre davvero la dipendenza dal fossile e a che punto siamo?
1: Ma ne servirebbero almeno 12, una dozzina all'anno, direi, per raggiungere i modesti obiettivi europei al 2030. Ne installiamo invece circa 7, quindi poco più della metà, e per molti anni siamo stati al palo con un vero e proprio blocco delle rinnovabili. Per dare un'idea di cosa servirebbe per eliminare il gas fossile liquefatto che dal Qatar importiamo via Stretto di Hormuz, quello potremmo cancellarlo installando 30 gigawatt di rinnovabili, che è una quota minima rispetto alle richieste di connessione che sono in fase di approvazione. Le procedure autorizzative lentissime, una burocrazia estenuante e le moratorie regionali demenziali contro le rinnovabili giocano a favore di mantenere la nostra dipendenza dagli interessi del gas fossile. Questa ennesima guerra per petrolio e il gas dovrebbe convincere invece che è ora di superare

0: la nostra dipendenza dal gas fossile e sviluppare finalmente le fonti rinnovabili come dovremmo fare.
1: In Italia, lo dicevamo, il nucleare l'abbiamo avuto, ma non siamo mai riusciti a gestire l'eredità neanche di quella stagione breve nella quale le centrali nucleari hanno funzionato a pieno regime. Per esempio, non abbiamo mai stabilito come gestire le scorte secondo quanto richiesto dalle normative europee. Roberto Seghetti è un giornalista economico, firma di appunti, autore per La Terza del saggio Capitalismo feudale, uscito da poco. A che punto è il tentativo di costruire un deposito nazionale per le scorie del vecchio nucleare che abbiamo avuto in Italia?
2: Siamo al solito punto. Ogni governo cerca di scaricare la decisione su quello successivo. La verità è che la scelta su dove collocare le scorie è radioattiva anche dal punto di vista politico. Basti pensare che ci si pensa dal 1999. Allora, grazie a un decreto firmato da Bersani, fu fondata la Sogin, la società pubblica che ha il compito di gestire le scorie delle ex centrali nucleari. Da allora si studia e si prende tempo. Solo nel 2010 fu stabilita con un decreto del governo Berlusconi la procedura per realizzare l'opera. Nel 2015 la Sogin presentò la prima carta nazionale delle aree potenzialmente idonee, ma solo nel 22 ne ha poi inviata la lista definitiva al ministro dell'Ambiente. A quel punto la patata bollente è passata nelle mani del governo Meloni, che furbescamente l'ha girata ai comuni e alle regioni delle aree potenzialmente idonee, chiedendo chi si vuole autocandidare per ospitare il deposito delle scorie radioattive? Risposta ovvia: nessuno. Così nel 2025, nel corso di un intervento in Parlamento, il ministro dell'Ambiente Pichetto Fratin ha assicurato che una decisione sulla scelta del sito verrà presa sicuramente, ma entro il 2029, cioè dopo le elezioni politiche del 2027, e che l'opera sarà completata sicuramente entro il 2039, cioè una quarantina d'anni dopo la nascita della Sogin.
1: Cosa ci dice la lunga storia della Sogin sui rischi e i costi nascosti di un possibile ritorno al nucleare come risposta alla crisi energetica?
2: La storia della Sogin dimostra che il ritorno all'energia nucleare non è così semplice come lo fa sembrare il governo. Anche se la si considera indispensabile, la scelta non può essere affrontata con leggerezza e per molte ragioni, a cominciare dalla tecnologia. Il governo, per esempio, presenta come semplice semplice l'adozione dei cosiddetti SMR, i nuovi piccoli reattori più avanzati sul piano della sicurezza. La verità è che in sperimentazione ve ne sono molti e di diverso tipo, raffreddati ad acqua, a sali fusi, ad elio, a metallo liquido, ma che se ne sappia, già in funzione operativa ve ne sono solo due, uno in Cina e uno in Russia. La collocazione territoriale, i tempi di costruzione e di costi sono altri temi che andrebbero affrontati con verità, senza raccontare favole. In Cina, dove quando il governo decide una cosa nessuno si azzarda a protestare, ci hanno messo 6 anni a costruire il piccolo reattore. Qui, a parte i tempi relativi alla scelta della tecnologia e dei territori dove collocare le nuove centrali, tutti gli esperti dicono che ci vorrebbe almeno una decina d'anni, senza dire che in ogni caso bisognerebbe fare i conti con una forte dipendenza dall'estero per l'uranio arricchito. Per concludere, la citazione del nucleare fatta in questo modo dal governo Meloni, invece che una cosa seria, sembra essere più che altro una palla lanciata in tribuna per coprire le responsabilità delle scelte energetiche compiute fino adesso.
1: Prima del referendum del 1987 l'Italia produceva il 4,6% dell'energia elettrica da fonte nucleare a fronte del 70% quasi della Francia. Secondo il PNIEC del governo Meloni, cioè il Piano Nazionale Integrato di Energia e Clima, in caso di ritorno al nucleare la potenza installata sarà tra 8 e 16 gigawatt, pari all'11 o al 12%, a seconda degli scenari, del fabbisogno elettrico stimato. Dunque, anche nel più ottimistico dei casi, il nucleare coprirebbe appena un quinto del fabbisogno. La transizione ecologica per emanciparci dal gas e dal petrolio deve continuare comunque. Ammesso che il nucleare trovi mai una sua strada tecnologica e finanziaria, non sarà alternativo alle rinnovabili, al massimo sarà complementare. Questo lo sa e lo scrive nelle sue leggi anche il governo Meloni, ma poi nella sua comunicazione sostiene il contrario e alimenta uno scontro ideologico che distoglie l'attenzione dalla strategia complessiva. Fateci sapere come la pensate, scriveteci a revolution@rai.it.
3: Revolution è un podcast e un programma di Stefano Feltri a cura di Sonia Kurzel. In redazione Benedetta Annibali, Gabriele Genà, Vittoria Pastore, Antonio Santaniello. Seguiteci su Rai Play Sound e sulle altre piattaforme.

ecologia, cura, meditazione. Uibo, la mia lista dei desideri è uguale alla lista dei progetti dell'Unione Buddista Italiana. Vai su 8x1000unionebuddista.it e scoprirai tutti i progetti coraggiosi ed efficienti che insieme a te abbiamo realizzato. La tua firma, accanto a Unione Buddista Italiana, farà davvero tutta la differenza di questo mondo.

Autoritratto, una orazione civile di Davide Enia. Il pianoforte di François-Frédéric Gu parla francese, il fagotto di Raffaele Giannotti parla invece tutte le lingue del mondo. Buonasera da Radio 3 Suite, sono le 19:58 minuti e una ventina di secondi. Iniziamo, come quasi ogni sera, la nostra avventura notturna a quest'ora, per terminarla, come saprete, esattamente alle ore 24. C'è Giorgio Spolverini in regia questa sera, Domenico Ganci alla console, Guido Barbieri qui invece al microfono, e tutti noi vi invitiamo ovviamente a parlare un po' con noi se ne avete voglia, come abbiamo fatto ieri con grande intensità, tra l'altro anche durante la stanza della musica. 335-56-34-296 è il numero per parlare con noi, ma soprattutto per parlare con la comunità di ascolto di Radio 3 Suite. Vi dico in due parole, ovviamente in maniera un pochino più precisa, che cosa ci aspetta in queste quattro ore. Cominceremo per l'appunto con una orazione civile, così Davide Enia, scrittore, drammaturgo, attore siciliano, definisce il suo autoritratto, che è molto legato alle memorie degli eventi di mafia che hanno costellato la vita siciliana in questi ultimi decenni. E Davide Enia, molto sensibile al tema della mafia, lo è sempre stato, ha immaginato questo monologo che ha scritto e che lui stesso naturalmente recita, proprio pensando e proprio partendo, ad esempio, dal giorno in cui venne ucciso Giovanni Falcone. Io non ho nessun ricordo del 23 maggio 1992, non ricordo dove fossi, con chi, quando e dove ho appreso la notizia della bomba in autostrada che ha ucciso il giudice Giovanni Falcone, sua moglie e alcuni agenti della mia scorta. Così inizia il suo monologo, che ascolteremo alle 20:30 con una introduzione precisa e preziosa di Lorenzo Pavolini, che ci metterà sulla buona strada, e l'ascolto di questa sera rientra ovviamente nel teatro di Radio 3. Dopodiché ce ne andremo per musiche varie e diverse, perché alle 22:15, minuto più minuto meno, andremo a visitare una volta di più un festival che amiamo molto, che seguiamo molto da vicino, Amiata Piano Festival. Torniamo all'anno scorso, alla giornata, alla serata del 21 agosto del 2025 al Forum Bertarelli di Poggi del Sasso, un auditorio magnifico che vi abbiamo descritto tante volte. Protagonista del concerto un pianista francese che non si esibisce molte volte in Italia e quindi è una presenza preziosa, François-Frédéric Gu, così si chiama, francese, nato nel 1969, è divenuto molto celebre per aver vinto il concorso di Monaco nel 1992 e poi per il suo debutto con Wolfgang Sawallisch e con il secondo concerto di Brahms, ma poi è un pianista che ha suonato con Harding, con Gardner, con Philippe Jordan, con Esa-Pekka Salonen, con Michael Tyson-Thomas, insomma con i grandi direttori del nostro tempo. Ed è un recital, ne ascolteremo soltanto la prima parte, poi la seconda invece domani alle 23:15, un recital prevalentemente dedicato alla musica francese, due pagine da Miroir questa sera, Un bar sur l'océan e L'alborada del grazioso, poi Jeux d'eau e poi per iniziare invece La bénédiction de Dieu dans la solitude di Franz Liszt. Per finire la serata, per non farci mancare anche altra musica, incontreremo l'ospite di stasera di Next Gen, la rubrica che va in onda tutti i venerdì alle ore 23, grosso modo, curata da Attilio Fortunato. Ospiteremo questa sera un giovane fagottista, si chiama Raffaele Giannotti, nato nel 1995, diplomato a Torino, che nel 2015, se non ricordo male, ha vinto il primo posto al Baggio Musicale Fiorentino, il posto di primo fagotto, e poi ha fatto forse un salto in avanti o comunque un salto parallelo, vincendo lo stesso ruolo con i Münchener Philharmoniker. E
ha soltanto 30 anni, ma sembra che abbia già vissuto almeno 10 vite diverse. Lo incontreremo e ascolteremo le sue musiche, le musiche dei suoi maestri e le musiche alle quali è legato per ragioni di cuore e di mente. Questo è ciò che ci aspetta nelle prossime 4 ore, ma sono appena le 23 minuti e una ventina di secondi. Allora, tornando in testa al nostro palinsesto, ritroviamo la nostra consueta copertina.

0: Queste due voci in dialogo tra loro sono quelle del violino di Salvatore Accardo e del fagotto di Claudio Gonella. E l'autore di questa invenzione a due voci, chiamiamola così, è Niccolò Paganini, dal duetto numero 3, appunto, per violino e fagotto. Questa era la Petite Romance con l'indicazione di Larghetto. Perché questo ascolto? Perché Claudio Gonella, questo bravissimo fagottista, altri non è che il maestro riconosciuto del nostro ospite di questa sera, Raffaele Giannotti, il giovane fagottista brindisino che accoglieremo nella nostra rubrica Next Gen. Quindi non abbiamo ascoltato la sua voce, bensì la voce del suo maestro, che riascolteremo in maniera un pochino più estesa anche durante l'incontro con lui tra le 23 e le 24. Nel frattempo però noi ci incamminiamo lungo il nostro viaggio in Italia, quello consueto. A quest'ora abbiamo ben tre tappe da percorrere, quindi andiamo abbastanza velocemente e cominciamo con, in realtà non c'è una destinazione precisa perché dovrei citarvi una lista lunghissima di città e quindi la destinazione è multipla, perché dunque domenica 24, grazie alla Giornata Nazionale delle Dimore Storiche, si apriranno in tutta Italia, l'elenco è lunghissimo, immobili d'epoca, residenze, castelli, giardini storici, tutti insomma i beni che sono in qualche modo gestiti e governati dalla rete delle dimore storiche, che appunto verranno aperte al pubblico. E allora, per disegnare un po' una rapida carta geografica di questa giornata così importante, abbiamo al telefono Maria Pace Odescalchi, che è la presidente dell'Associazione Dimore Storiche Italiane. Buonasera a lei, benvenuta.
1: Buonasera, eccoci. Grazie.
0: Grazie a lei. Allora sì, l'elenco dei beni è vertiginoso, perché dovessi dirli tutti credo che si passerebbe quasi tutta la nostra trasmissione. Ci racconta però insomma qual è diciamo il legame tra tutti questi beni che verranno aperti al pubblico, che sono molto diversi tra di loro, no? Come tipologia, come epoca, come carattere.
1: Assolutamente, la ringrazio di questo racconto che già anticipa. Noi apriremo domenica 24, sì, circa 500 dimore, ecco, su tutto il territorio nazionale. Ma cos'è la dimora storica? La dimora storica è la storia di questo nostro paese straordinario in cui viviamo e che tutto il mondo ci viene a visitare. Ci definiamo il museo più grande e diffuso del mondo, perché luoghi così solo in Italia in questa quantità ci sono circa 46.000 i beni censiti, che vanno dai molini alle canoniche, a un castello, a una cappella, ovviamente a un palazzo, a un cortile, a un giardino storico, alle ville venete, alle ville lucchesia. Cioè, diciamo, questo nostro patrimonio così diverso ma straordinario e unico, le dimore storiche, diciamo, lo gestiscono privatamente, quindi sono custodi privati che ovviamente con la giornata nazionale vogliono condividere questa, diciamo, gestione e manutenzione abbastanza a volte onerosa e difficile col grande pubblico che speriamo venga a visitarci, proprio per far capire che le istituzioni, quindi il pubblico e il privato, grazie a questa rete diciamo di buona gestione, continua a far vivere la storia del nostro paese. Noi speriamo che visitando questi luoghi anche i giovani possano capire la nostra identità. Cioè, noi questi rappresentano l'Italia, rappresentano la storia del nostro paese, e quindi mostrarli domenica è proprio un modo per dire: guardate con orgoglio che straordinario
0: questo
1: paese
0: patrimonio
1: che siamo.
0: Ecco. Esatto. Senta, l'espressione di dimore storiche evoca evidentemente il passato, l'aggettivo storiche lo evoca inevitabilmente, però invece il tema di questa 16ª edizione, se non sbaglio, no? Della giornata, sì, nazionale delle dimore storiche, è intitolata Custodi di futuro, un patrimonio vivo per un valore condiviso. E come si coniugano allora passato e futuro in questa giornata?
1: Ecco, è proprio far capire che questi luoghi non sono luoghi che riguardano la storia, cioè solo la storia, sono la storia del nostro paese, ma continuano ad essere vivi, sia nella gestione, quindi nelle manutenzioni. Pensi che, ecco, i privati, diciamo, poi la maggior parte fa una manutenzione personale, ma circa gli investimenti all'anno sono 1,9 miliardi su tutto il territorio nazionale per le manutenzioni e restauri.
0: Certo.
1: E quindi anche la filiera del restauro. Noi abbiamo degli artigiani e delle filiere importantissime, uniche, quindi grazie proprio a questi luoghi che le alimentiamo. E quindi siamo un motore anche economico. Pensi che abbiamo le dimore private in Italia, hanno attratto 34 milioni di visitatori, e quindi vuol dire grazie poi a delle visite, a degli eventi, ai concerti, e a tutto ciò che possiamo immaginare di quello che questi luoghi straordinari, che sono identitari per il territorio, perché soprattutto sono nelle aree interne, aree che senza questi luoghi forse non conosceremo, perché sono degli attrattori, e quindi poi la gente, ecco, recandosi in questi luoghi, in qualche modo poi vive il territorio, e il territorio a sua volta ne beneficia.
0: Ne beneficia, di questo è un circuito virtuoso.
1: Quindi,
0: insomma,
1: ecco, che, esatto, quindi luoghi che hanno anche riattratto giovani, ripopolato aree. Faccio sempre l'esempio che questo luogo a Dileggio, che adesso non è nella lista di domani, ma in Friuli, un paese di 300 anime, che grazie a questo restauro di Canonica, dove si organizzano mostre tutti gli anni, dagli ultimi 6 anni hanno attratto 750.000 persone, in un paese di 300 anime dove non c'era niente. Allora, è questo un po' l'effetto,
0: certo,
1: cioè questi luoghi possono
0: bene
1: diventare con attrattori, delle belle progettazioni e degli attrattori, e forse ricreare un'economia nostra interna di queste aree, un po' più slow, come piace adesso dire, però importantissima. Delle comunità, in alcuni luoghi sono rinati degli asili nido grazie a questo, perché dei giovani si sono trasferiti, e questo è anche un'ulteriore notizia straordinaria, perché vuol dire ricreare delle comunità, insomma, e quindi degli effetti importanti per il nostro paese.
0: È ciò che accade quando si sciolgono nei territori, no, le attività culturali, che siano musei, che siano concerti, che siano sale, che sia teatro, no? Ogni tipo di attività culturale non fa altro che rivivificare, no, i luoghi che potrebbero sembrare morti. Le chiedo un'ultima cosa, Maria Pace Descalchi. Mi pare di capire, non so se ci sono una percentuale, che tutti questi beni di varia natura, appunto, siano generalmente abitati, e che quindi vengono, e le cui porte vengono aperte dai proprietari o dai gestori in questa giornata, oppure ci sono anche beni che sono solitamente chiusi e non abitati e che vengono aperti soltanto in questa occasione?
1: Le tipologie sono varie, quindi situazioni anche non abitate che vengono aperte per l'occasione, ma più che altro perché sono luoghi, appunto, che c'è una custodia, ma magari la residenza altrove, per cui ormai sono anche anacronistici per definizione alcuni di questi, per cui è proprio grazie a queste visite, a queste aperture anche di persone che lo fanno regolarmente, questi luoghi vivono, questi
0: bene
1: luoghi hanno necessità di essere visitati, vissuti, per cui ci saranno in alcuni casi i proprietari che potranno raccontare,
0: fare la guida,
1: dopo tante generazioni.
0: Sì. Mm-hmm.
1: Abbiamo fatto un accordo col Touring Club, per cui avremo dei volontari Touring Club che verranno a raccontare alcuni cortili, dimore, per cui diciamo è proprio un inno all'Italia, alla nostra storia, alle nostre origini, di cui dobbiamo essere orgogliosi, e quindi speriamo che con questa giornata di trasferire a tutti quelli che verranno a visitarci proprio questo senso,
0: bene,
1: di appartenenza,
0: bene,
1: e di orgoglio nazionale.
0: Grazie infinite. Allora invitiamo, appunto, tutti, chiunque si trovi nei pressi di questi 500 beni, essendo così tanti è facile trovarsi nei pressi, basta,
1: esatto,
0: informarsi.
1: Sì. Volevo dire, ecco, che chi
0: sì
1: vuole bisogna collegarsi al sito,
0: certamente,
1: associazioni di mure storiche italiane.it, azi.it, dove c'è tutta la lista a seconda della regione dove uno
0: in cui
1: si trova, dove c'è la lista,
0: certamente,
1: dei beni che si portano.
0: Spesso
1: a
0: magari basta fare un chilometro o due. E allora grazie,
1: esatto,
0: l'invito a visitare allora questo grande museo diffuso domenica 24 maggio, nella giornata nazionale delle dimore storiche. Grazie Maria Pace Descalchi, arrivederci,
1: grazie,
0: alla prossima.
1: Grazie a lei, allora, grazie, arrivederci.

0: Il liuto ci accompagna nel nostro viaggio in Italia questa sera, in particolare il liuto di Anthony Bales, che in questo caso ha eseguito la corrente dalla sonata in fa minore e in intavolatura di liuto di Michelangelo Galilei, che reca un cognome illustre e non a caso, perché si tratta, come forse saprete, del figlio di Vincenzo Galilei, teorico ricercatore fiorentino della fine del Cinquecento, ed è il fratello minore invece di Galileo Galilei. Michelangelo è nato nel 1575 e scomparso nel 1631. Se 500 più o meno erano i beni che si apriranno il 24 maggio, quindi domenica prossima, i beni gestiti dall'Associazione Nazionale delle Dimore Storiche, una sessantina invece sono i comuni, quindi un altro museo diffuso in un certo senso, che accoglieranno tra il 23 e il 24 di maggio Buongiorno Ceramica 2026, che è una festa diffusa, per l'appunto anch'essa, organizzata dall'Associazione Italiana Città della Ceramica. E quindi noi cerchiamo di visitare adesso brevemente, non certo tutte questi 60 comuni, ma cerchiamo di capire qual è l'importanza, la centralità della ceramica in questo disegno. Allora, per farlo, al telefono con noi c'è Nadia Carboni, che è la direttrice dell'Associazione Italiana Città della Ceramica. Buonasera e benvenuta anche a lei.
1: Buonasera. Eccoci. Buonasera a tutti e tutte.
0: Allora, ci racconti innanzitutto, sì, io sono molto incuriosito dalla centralità della ceramica. Io vivo generalmente durante l'anno, insomma, a Ravenna, non sono molto lontano da Faenza e quindi in qualche misura sono a contatto con la bellezza, la vivacità, la presenza, no, della ceramica. E Faenza immagino sia uno dei comuni centrali no, dell'associazione, come capitale un po' della ceramica italiano, mi sbaglio?
1: Assolutamente sì, Faenza ospita sia la sede dell'Associazione Italiana Città della Ceramica che la Strada Europea della Ceramica, quindi questo proprio in virtù, diciamo, del ruolo internazionale che ha sempre ricoperto nel tempo come punto di riferimento per la ceramica. E quindi la nostra rete, che è composta, come diceva prima bene lei, di 60 città, 60 comuni, ma in realtà si tratta di una rete di sistemi che hanno fatto della ceramica la propria vocazione identitaria, quindi parliamo di amministrazioni, parliamo di istituzioni, ma anche musei, istituti di formazione, centri di ricerca, che insieme alle botteghe e agli atelier che fanno parte di questa città ogni giorno si impegnano per promuovere il patrimonio della ceramica artistica e artigianale. Ecco. E Buongiorno Ceramica è un po' il come dire, l'evento di punta della nostra rete, che ogni maggio ci regala una serie di appuntamenti diffusi. Tra l'altro quest'anno abbiamo raggiunto anche dei numeri record, perché con 60 città della rete sono veramente tantissimi gli appuntamenti, e non è solo un festival diffuso, ma è anche proprio un'esperienza da vivere, che ci ricollega un po' alle nostre radici, all'identità dei territori, e questa è l'unicità, ecco, credo, ecco. Buongiorno
0: ma
1: Ceramica.
0: Concretamente, le persone che visiteranno questi 60 comuni il 23 e il 24 maggio, quindi 48 ore intere, no? Per esplorare questo patrimonio, che esperienze possono vivere? Cioè la visita di botteghe, di atelier, di musei, di laboratori, possono, non so se lavorare essi stessi le ceramiche, toccarle, entrare in maggiore contatto fisico con questa arte.
1: Sì, anzi, l'invito è proprio a mettere le mani nell'argilla, ecco. Nel senso che, come dicevo prima, è proprio un'esperienza da vivere e anche molto autentica, che ci porta anche in alcuni borghi sconosciuti ai più. Penso ad esempio a Fratte Rosa, che è questo borgo sulle colline marchigiane che conta 800 1.500 abitanti, quindi un microcosmo, ma un microcosmo che ha fatto della ceramica un sistema di cultura, di coinvolgimento delle comunità. E questo succede un po' in tutte le nostre città. Ad esempio, a Faenza si vivono questi momenti di convivialità, la domenica di Buongiorno Ceramica, facendo colazione tutti insieme con il caffè nella tazzina di ceramica. Oppure alla fine dell'evento ci si trova a fare l'aperitivo con il calice in ceramica. In altre realtà invece abbiamo mostre, laboratori, esperienze al tornio, che è un altro elemento esatto, molto bello e molto caratterizzante di questa iniziativa, che permette proprio di entrare in contatto con la ceramica come materia viva e anche parlare con i
0: Con i
1: maestri
0: maestri, certo,
1: ceramisti.
0: immagino, immagino.
1: Esatto.
0: Senta, lei dice, c'è scritto un bello slogan, le chiedo quest'ultima cosa, poi ci lasciamo se, brevemente. La ceramica sta vivendo un nuovo rinascimento, che è un'espressione un po' impegnativa. In che senso un nuovo rinascimento?
1: Diciamo che questo è un momento particolare per la ceramica artistica e artigianale, perché l'Unione Europea dalla fine del 2025 dà la possibilità anche ai prodotti artigianali di accedere all'indicazione geografica protetta.
0: Ecco,
1: E
0: ho
1: questo è
0: capito.
1: uno strumento che sta creando, come dire, un senso ancora maggiore di valorizzazione di questo patrimonio dal punto di vista non solo culturale, ma anche turistico e anche produttivo. Quindi tutte le città stanno lavorando nella direzione di fare sistema, perché poi il marchio rappresenta i produttori di un territorio, ma la governance, che poi, come dicevo prima, lo caratterizza, quindi
0: Certamente,
1: i musei, le
0: certamente.
1: istituzioni, e quindi credo che sia un momento particolarmente felice per la ceramica,
0: Bene.
1: del nostro paese, per riaffermare ancora una volta la forza del nostro Made in Italy.
0: Beh, certamente. Allora, beh, insomma, non posso far altro anch'io che invitare chi si trovasse da quelle parti in queste giornate 23 e 24 maggio, dalle parti dei 60 comuni italiani che ospitano appunto Buongiorno Ceramica 2026. E grazie dunque a Nadia Carboni, direttrice dell'Associazione Italiana Città della Ceramica. Buona serata.
1: Grazie, buona serata a tutti e a tutte.
0: A lei.

0: Ancora il liuto di Anthony Bales e ancora un movimento dalla sonata in fa minore per liuto nell'intavolatura di liuto di Michelangelo Galilei. Questo era invece il saltarello tratto dalla medesima sonata, dalla quale invece prima abbiamo ascoltato la corrente. Ebbene, dopo 500 dimore storiche sparse in tutta Italia e 60 comuni che ospitano Buongiorno Cerami, finalmente approdiamo a un luogo solo, unico e ben preciso, ovvero sia il ridotto del Mercadante, del Teatro Mercadante e il Teatro San Ferdinando di Napoli. Quindi approdiamo come ultima tappa del nostro viaggio in Italia proprio a Napoli. Perché? Beh, perché c'è un traguardo da salutare con grande soddisfazione. I vent'anni di vita di Arrevuoto, che compie appunto esattamente 20 anni, 20° movimento che verrà celebrato, adesso ci faremo raccontare che cos'è con esattezza Arrevuoto, che cosa significa, che cosa rapresenta, e questi 20 anni verranno celebrati con uno spettacolo Sospesi tra le stelle, anche tra l'altro con la pubblicazione di un numero speciale della rivista Perseo. Ma ne parliamo naturalmente con chi ha inventato questa avventura, sceneggiatore, scrittore, curatore appunto da 20 anni di Arrevuoto, Vuoto, Maurizio Braucci. Buonasera a lei e benvenuto.
1: Buonasera.
0: Eccoci. Allora, partiamo dalla lingua napoletana, e cioè dal significato di questa parola, che, se non sbaglio, almeno consultando il vocabolario napoletano italiano, significa scompiglio, caos e rivolta. Sono questi i significati di questa parola o ce ne sono altri?
1: Certamente, si parte da questo ed è un rivoltare e anche riempire dei vuoti, come la parola vuoto insomma, un po' suggerisce. Quindi è un progetto che è arrivato come una ruota, posso dire, a partire proprio dalla grande questione delle periferie, ma si è allargato poi a tutto il resto della città di Napoli, la coinvolge scuole educative territoriali, associazioni che partecipano, sono in media tra i 120 e i 150 partecipanti, che ragazzini dagli 8 ai 17 anni in genere, che insieme vanno in scena quest'anno per il 20° anno.
0: Ecco. Ma dove è nato, dal punto di vista proprio del territorio, la prima esperienza di Arrevuoto 20 anni fa? Se c'era un luogo specifico, ovviamente, in cui è nata questa esperienza?
1: Il luogo è stato Scampia. Gli ascoltatori ricorderanno appunto la grande emergenza, poi è diventata anche parte di quei racconti di Gomorra, certo, eccetera. E quindi siamo partiti da lì con i ragazzi, ma sempre con un'idea di connettere il centro e la periferia, assolutamente, quindi di non, come dire, ghettizzare, però attraverso il teatro e la pedagogia, nel senso che c'è un metodo che ci ha insegnato Marco Martinelli, perché è stato lui il primo, diciamo, che ha dato il là, diciamo, il folletto di Ravenna, è arrivato a Napoli.
0: È molto presente sulle scene Marco Martinelli, ne abbiamo parlato ieri sera per la sua Antigone che sarà fatta al Teatro Grande di Pompei.
1: Sì, esatto, e quindi da lì questa scintilla è diventata un fuoco e siamo arrivati appunto a 20 anni, sempre estendendoci in varie parti della città, a volte individuando dei quartieri più sensibili che attraversano delle crisi, ma mettendoli sempre in connessione con parti centrali. E siamo partiti appunto da, in verità, un luogo molto particolare, quasi un po' magico, pieno di murales, che è il Gridas, che è un centro sociale che è lì da, credo, 40 anni, e poi al Mercadante, siamo passati per l'Auditorium, oggi purtroppo chiuso, di Scampia, intitolato a Fabrizio De André, e sempre facendo incontrare, diciamo, il centro e la periferia e il centro. E poi alla fine questo gemellaggio tra due diventa un'orchestrazione di tutti questi gruppi che vanno in scena insieme al Teatro San Ferdinando.
0: Ecco, penso che siano appena terminate le prove, no? di Sospesi tra le stelle, perché debuttate proprio domani. E allora ci racconta in due parole però che cosa accade sul palcoscenico del teatro domani sera. Si inizia alle 7 di sera, mi pare, esatto, se non ho capito male. Cosa fanno, insomma, questi ragazzi? Ne sono passati 1500, se non sbaglio, no? Da 20 anni
1: anche più,
0: in qua, forse, credo. Ecco, di più. Cosa faranno questi ragazzi domani sera?
1: portano sempre in scena delle tematiche urgenti per la città, per gli adolescenti. È chiaro che adesso il tema internazionale è molto forte anche sul piano locale, quindi si parlerà in Sospesi tra le stelle, che è uno spettacolo musicale, perché noi usiamo anche molto la musica, di un pianeta che è in crisi per le guerre, per tutte le cose appunto che riguardano quelle più brutte.
0: I testi
1: Improvvisamente
0: sono in qualche modo scritti da voi, pensati dai ragazzi?
1: da 3 anni, diciamo, ci sono dei canovacci che scriviamo e che i ragazzi poi rimettono a loro misura, per
0: Ho
1: cui
0: capito.
1: i luoghi diventano i luoghi della città, della periferia, eccetera. E quindi in quest'anno ci sono gli alieni che circondano la Terra, ma non si
0: Ah,
1: capisce
0: ecco,
1: bene cosa
0: questo è
1: vogliono.
0: il plot, diciamo, del... Ho
1: Esatto, e quindi è da
0: capito.
1: scoprire.
0: E gli strumenti che usano i ragazzi, che tipo di strumenti utilizzano?
1: Ma sono sempre scuole di musica,
0: Scuole di
1: perché
0: musica,
1: sono
0: ok.
1: sì, scuole di musica, quindi in genere sono gli strumenti basici, dalla batteria, il basso, la chitarra, le tastiere, eccetera. E poi ci sono i cantanti. Non è un musical perché non sono, diciamo, cantati, sono delle parti in cui ci sono delle canzoni. Ma soprattutto c'è un racconto di loro, c'è un racconto di quelli che sono anche, diciamo, i loro sogni. E in questo caso c'è anche una cosa che poi, che i giovani sono oggi maestri dei più adulti sui temi della natura, dell'ecologia, eccetera. E quindi anche lo
0: Quindi i
1: spettacolo
0: temi che sono gli
1: porta
0: stessi
1: questo.
0: ragazzi a scegliere durante la preparazione, o voi li suggerite e ascoltate le loro idee e poi le rielaborate, le riproponete, insomma, in un
1: Esattamente.
0: gioco di andata e ritorno continuo.
1: Sì, noi
0: È
1: praticamente
0: così.
1: proponiamo, discutiamo con loro. La regola è non fare mai con loro cose che loro non capiscono oppure che
0: Ecco.
1: non gli appartengono, assolutamente. Quindi è un
0: L'ultima
1: lavoro
0: cosa.
1: insieme.
0: Un'ultima cosa le chiedo prima di passare alla nostra serata teatrale con Davide Nia. Lei scrive a un certo punto nei materiali che ho potuto leggere, no, che è una cosa molto bella. Noi siamo nati dall'anarchia del teatro e dalla poesia dell'adolescenza e oggi in qualche modo ci sembra di essere approdati ad una istituzione. Faccio una parafrasi un po' di quello che lei ha detto. Come può convivere appunto l'anarchia dentro l'istituzione? Adesso non la voglio impegnare in un discorso troppo lungo perché non abbiamo il tempo, però è interessante questo cortocircuito, no? Tra anarchia e istituzione.
1: È invece un concetto che, come dire, analizzando e studiando, collima completamente quella dell'assemblea permanente dell'istituzione. È una presa di responsabilità verso la collettività. Roberto Esposito, grande politologo, ha scritto
0: Certo.
1: appunto che è istituzione oggi non soltanto un ministero, un comune, ma qualunque gruppo che si faccia carico delle problematiche collettive. E quindi essere assemblea permanente e essere istituzione non sono, diciamo, sono da rinnovare un po' il concetto di istituzione. L'istituzione è un concetto dinamico che può essere affidato anche a individui che si prendono cura del loro simile, insomma.
0: Bene, grazie infinite
1: Grazie a voi.
0: per il racconto e allora l'appuntamento con Arre Vuoto è per domani, sabato 23 maggio e domenica 24 maggio al Ridotto del Mercadante al Teatro San Ferdinando a Napoli. E un grazie di cuore per il lavoro che fa, soprattutto a Maurizio
1: Grazie.
0: Braucci. A presto. Eccoci, 20 e 33 minuti, terminiamo il nostro viaggio in Italia, siamo pronti per andare a teatro, per entrare nei teatri di Radio 3, ma prima una sosta brevissima.
2: Trame sonore, il visionario Festival della Musica d'Arte torna dal 29 maggio al 2 giugno. 300 musicisti, 150 concerti, luoghi straordinari. Immergiti nelle Mantova Music Vibes. Officinaocm.com. Spot offerto da Consorzio Grana Padano.
0: Il teatro di Radio 3, curato da Lorenzo Pavolini, da Monica Donofrio, ospita questa sera un personaggio fondamentale della scena teatrale italiana, Davide Nia, drammaturgo e attore, che presenta oggi un suo testo autoritratto con le musiche composte ed eseguite da Giulio Barocchieri, e questo in vista della Giornata Nazionale della Legalità, che è in programma per il 23 maggio, e cioè il giorno, come ricorderete, della strage di Capaci. Ma Lorenzo Pavolini, come sempre, in queste occasioni ci introduce all'ascolto di Autoritratto e poi farà anche tra poco una conversazione con Davide Enia.
3: Buonasera e benvenute e benvenuti da Lorenzo Pavolini al Teatro di Radio 3 e di scena Davide Enia con Autoritratto. Lo raggiungiamo a Palermo per raccontarci ancora qualcosa di questo spettacolo. Buonasera Davide Nia.
4: Buonasera a tutte e a tutti.
3: Ecco, noi ci prepariamo ad ascoltare questo tuo intenso lavoro che proprio in questi giorni stai riportando a Palermo in occasione della giornata nazionale della legalità. Domani ricorre il 34esimo anniversario della strage di Capaci, il 23 maggio. Domani, appunto, Davide Nia, tu sarai in scena come sei stato questa sera. Tanta strada e tanto conoscono i nostri ascoltatori, le nostre ascoltatrici del tuo lavoro da quel 2002, quando il monologo Italia-Brasile 3-2 ti ha rivelato al mondo del teatro. È tornato addirittura a 20 anni di distanza, proprio nel 2022 a Spoleto, quel lavoro. Ricordiamo anche pochi anni fa il tuo Ubu vinto nel 2019 con L'Abisso, che viene da quegli appunti per un naufragio, anche quello pubblicato da Sellerio nel 2017. Dico pubblicato da Sellerio perché anche Autoritratto, istruzioni per sopravvivere a Palermo, è un tuo libro di Sellerio, e anche questo Autoritratto ha debuttato proprio a Spoleto nel 2024, ha avuto molti premi, tra cui il premio Ubu nel 2025. È un racconto che gli ascoltatori e le ascoltatrici adesso sanno che Davide include nei suoi spettacoli, nella sua traccia narrativa, tutte le motivazioni che portano a quel racconto. Quindi non è che ti chiedo il perché di questa, nella necessità di questo racconto, che risulta del tutto evidente. Ti provo a chiedere com'è stato e com'è tornare tutte le volte a quell'infanzia, appunto, a un'infanzia segnata dall'osservare morti ammazzati per strada e poterne parlare solo a mezza bocca con i genitori, e da tutte le reazioni del mondo che ci riporti. Com'è interpretarlo le sere? Com'è tornare a dare voce a tutto quel coro con quegli strumenti del teatro che tu utilizzi così ad ampio raggio fino al conto?
4: La possibilità che la rappresentazione dal vivo ci dà a noi interpreti ha qualcosa di miracoloso. Si torna per un istante, il tempo del racconto, a quella condizione dello sguardo che si aveva a 8, 9, 10 anni, il tempo in cui l'innocenza, che è, ripeto, una condizione dello sguardo, era pervicace. Per un bambino la realtà la si scopre nel tempo presente, non esiste un'altra realtà. E quindi vedere i morti ammazzati per strada, che il giudizio di un adulto riesce a elaborare, a calibrare come qualcosa di traumatico, per un bambino non lo era, perché per noi era normale impattare il cadavere coperto da un lenzuolo, era normale respirare questo clima di violenza. Ci abbiamo messo anni, abbiamo dovuto aspettare le bombe del 92 per capire che no, non era affatto normale. Ma in questo tornare a ripercorrere quei passi, cercare di recuperare quello sguardo, l'interprete riesce ad avere con sé una selva fortissima di fantasmi, che sono le persone a cui io ho voluto bene, alle quali continuo a volere bene, che sono quelle che letteralmente mi aiutano a non soccombere anche alle emozioni mentre siamo in scena. Se poi il teatro è un dialogo inesausto tra i vivi e i morti, tra i presenti e gli assenti, che torna a rivivificarsi ogni volta che si è in scena, questo è un enorme privilegio, anche se il tema toccato ha a che fare veramente con la morte, con la presenza del male.
3: Si sente nel coro di voci a cui tu dai vita questa cerchia, appunto, che può sostenere un individuo. Ecco, colpisce molto nella tua narrazione il momento in cui alcuni ricordi non sono, appunto, depositati in te stesso. Ecco, questo è un autoritratto, ce lo dici molto bene nel finale, e non lo sveliamo perché lo lasciamo all'ascolto. È un autoritratto che però viene attraverso anche gli occhi degli altri, le reazioni degli altri, ad esempio al racconto stesso dell'esplosione di Capaci. Hai costruito questo con la tua pelle, il tuo corpo, ma molto anche nell'ascolto di quelle che sono state le reazioni delle persone che avevi intorno.
4: Esattamente, io penso che ogni opera di scrittura autoriale sia in realtà un'opera collettiva, o perché intervistiamo, ascoltiamo, ci confrontiamo con delle persone, o perché quel confronto avviene con i nostri fantasmi, reali o supposti tali. Partendo da questo, c'è però un dato che è stato davvero quello che mi ha fatto iniziare questo lavoro sul ritratto. Io non ho memoria alcuna del 23 maggio, non ricordo dove ero, dove mi trovassi, con chi fossi, come ho appreso della notizia della strage di Capaci, della morte del giudice Giovanni Falcone, degli agenti della scorta e della compagna Morvillo. Questo mi ha fatto comprendere che il rapporto nevrotico che un intero ambito culturale con Cosa Nostra ha comportato in me una rimozione assoluta e sfrontata dell'accadimento, perché ero incapace di gestirlo. Ho avuto quindi bisogno che venisse nominato dalle persone che ho attorno, e tutti se lo ricordano, tutti quanti, e non solo gli abitanti di Palermo. Durante le varie repliche è capitato che nel dopo spettacolo delle persone si fermano insieme a parlare e mi raccontano: io mi ricordo, mi trovavo in questo posto, stavo facendo quest'altro. Il che amplifica comunque questo svuotamento che io ho subito proprio dalla violenza di quello che è accaduto. È uno dei segni comunque del trauma. Questa però pluralità di voci ci riesce a fare capire al tempo stesso come gli accadimenti traumatici siano sia un fatto intimo, personale, individuale, che un fatto collettivo e comunitario. Ecco perché poi Autoritratto è stato scelto da me come momento da raccontarsi in teatro, prima ancora che sulla pagina, proprio per il duplice movimento di autoanalisi individuale e comunitaria e collettiva.
3: Meglio di così non poteva essere chiarito questo doppio movimento del poter essere al contempo intimo, personale e straordinariamente collettivo. Ci colpisce molto in questa giornata in cui torniamo sempre a riflettere su qualcosa che è stata una condizione, è una condizione permanente, e per questo noi ringraziamo Davide Nia. La registrazione che ascolteremo è stata effettuata al Teatro San Ferdinando di Napoli, giusto Davide?
4: Esattamente, sì, in un'altra città che è segnata da questo tipo di linguaggio che appartiene a tutti noi che abitiamo in un ambito. La mafia non è una banda armata, è un modo di stare al mondo, di osservarlo, di giudicarlo e di agirlo utilizzando poi le armi della violenza, della suvecchieria, diciamo, della sopraffazione.
3: E noi ti ringraziamo Davide Nia per anche il coraggio con cui hai costruito questo racconto che ci apprestiamo ad ascoltare. La registrazione dura circa 1 ora e 20. Ricordo, le musiche sono composte ed eseguite da Giulio Barocchieri. Autoritratto di e con Davide Nia, che ringraziamo. Buona serata Davide.
4: Grazie, buon ascolto.

0: Il primo morto ammazzato lo vedo a 8 anni, tornando a casa da scuola, percorrendo il medesimo percorso concordato con i miei genitori, via Montuoro, via Scobar, via Leonardo da Vinci, via Galileo Galilei, via Mozart, via Franz Liszt, 3 piani di scale, casa. Lungo via Montoro ripasso la lezione fatta oggi a scuola. I fenici, popolo micidiale, tutti navigatori. Arrivo in via Scobar e vedo 3 persone ferme, immobili come alberi, che osservano nel medesimo punto. Sul marciapiede, esattamente sotto il balcone di casa del mio compagno di classe Peppe Malato, che giusto oggi non è venuto a scuola. E sul marciapiede c'è uno coricato e dalla testa gli esce fuori un lago di sangue. E questo è il primo morto ammazzato che io vedo. Allora mi avvicino per vederlo meglio, ma mi rendo conto che il morto deve stare fresco. Infatti ancora non è arrivata la polizia. È come se per telepatia questo pensiero germoglia nella testa di tutti quanti noi presenti. Di colpo ci allontaniamo di lì senza correre. Non bisogna mai correre dove hanno ammazzato una persona, che se corri ti ferma la polizia, ti fa delle domande: perché correvi? Cosa hai visto? Cosa ci facevi qui? Meglio non averci mai nulla a che fare con la polizia. Così riprendo a camminare, giro in via Leonardo da Vinci. Non ci posso credere. Incontro per la prima volta nella mia vita, incontro il mio eroe. L'uomo del sale.
1: Accattatevi sale e conservatelo. Sale bianco e raffinato. 4 parti sale, 1000 lire. Quando mi cercate, non mi trovate.
0: Ed è vero. È tutta la vita che lo sto cercando e non l'ho mai trovato. Eccolo qui davanti ai miei occhi nella sua motola arancione, il sale bianco a piramide dietro, la magliettina bianca, la panza di fuori. È bellissimo. È come se l'intera esistenza stesse dandomi una lezione di vita. Per trovare davvero ciò che desideri ardentemente, devi smettere di cercarlo. Riprendo il mio percorso, via Galileo Galilei, via Mozart, via Franz Liszt, salgo 3 piani di scale e a casa c'è mia mamma, che è uscita prima dall'ospedale, ha preso all'asilo mio fratello Giuseppe ed è in cucina che sta preparando il pranzo per mangiare tutti quanti assieme quando papà torna anche lui dall'ospedale. Io sono figlio di 2 medici e come al solito le racconto la mia giornata. Ciao ma, oggi a scuola abbiamo fatto i fenici, popolo micidiale, hanno fondato Palermo, poi ma... Oggi è il giorno più bello della mia vita. Ho visto l'uomo del sale, sì, proprio l'ho incontrato lì con la moto là, il sale. Io da grande voglio diventare come Iddu. E poi ho visto un morto ammazzato. Mia madre mi diceva: vai, vattene a giocare in camera tua con le figurine. Io vado in camera, saluto mio fratellino Giuseppe e penso che mia madre non deve essere molto furba, perché per giocare con le figurine la madre deve darti i piccioli per accattarti le figurine. Tu apri i pacchetti, le figurine che ti mancano le appiccichi nell'album. Mia madre, i piccioli, per accattarmi le figurine non me li dà mai. Tutte le figurine che ho attaccato nell'album le ho vinte a scuola giocando a battone, a farfallino, a pa. Forse per mia madre non lo completerei mai l'album. Intanto mamma adduma la radio per ascoltare le notizie e alla radio dicono che c'è stata mezz'ora fa in via Scobar una ammazzatina. L'ammazzatina. A Palermo abbiamo la gradazione della morte. C'è la morte da prima pagina del giornale di Sicilia, dipende dal cognome dell'ammazzato, dal ruolo sociale, poi c'è l'ammazzatina, morte diminuita da pagina 16, che già nella diminuzione si capisce che chi è stato ammazzato è un pregiudicato e quindi la sua morte ricade in quella che tutti sappiamo essere, ma nessuno dice ad alta voce, la guerra di mafia. E il pensiero comune telepaticamente condiviso è: finché si scannano tra di iddi, tutto buono e benedetto. Anche perché noi ti cucchissi non avevamo niente, Spiter. Mamma esce dalla cucina, corre subito da me. Davide, raccontami tutto. Mamma, l'uomo del sale era bellissimo. Ma io questa motolapa? No, quello, l'ammazzatina. E le racconto tutto. Le 3 persone ferme come alberi, il morto sotto il balcone di casa di Peppe Malato, il disegno che il sangue ha formato sul marciapiede uscendogli dalla sua testa. Mamma, tranquilla.

tranquilla. La polizia non mi ha visto, non possono risalire a noi se è quello che ti preoccupa. Mamma corre, va al telefono e chiama a casa di Peppe malato. E risponde Matilde, la madre. Dice che Giuseppe è stato male, influenza intestinale. E sì, sì, hanno sentito tutto. E dal momento in cui Giuseppe ha visto il cadavere, è scappato. E si è chiuso nell'armadio in fondo al corridoio. E non vuole più uscire fuori. Ecco perché Matilde, la madre, si gioca l'ultima carta. Lo chiama, dice: Peppe, esci fuori dall'armadio. Vieni a rispondere al telefono. C'è Davidù. Peppe malato lo conosco il mio primo giorno di scuola, in prima elementare. Siamo divisi in tanti banchi singoli, 5 file. Io sono in quella centrale, lui al terzo posto, io sono dietro di lui, al quarto. Il banco mi sembra enorme, non riesco a contenerlo con le braccia. Visto oggi, il banco appare Nicariedo, ma quando tu sei picciriddo, il mondo è per davvero più grande. E la maestra ci spiega quello che faremo con lei nel corso degli anni. Dice che ci insegnerà a leggere, a scrivere, ci insegnerà a sommare, a sottrarre, a moltiplicare, financo, dice, financo a dividere. Ma a me non mi piace che mi anticipano le cose. Io le voglio scoprire mentre le faccio, così mi disinteressa quello che dice e inizio a contare i sassolini che sono incastonati nel pavimento di marmo sotto i nostri piedi, quando mi accorgo che inarrestabile avanza verso di me, invincibile, un'onda gialla di piscio. Il bambino di fronte a me, Peppe malato, gli sta pisciando addosso il primo giorno di scuola e il piscio continua ad avanzare e da dietro io vedo la sua schiena curva, la testa incastonata tra le mani. Riconosco un segno a me familiare. Le sue orecchie sono rosso fuoco, incandescenti. E anche le mie diventano così ogni volta che papà mi rimprovera. E allora sarà per questa sorellanza di orecchie in fiamme? Sarà che lo sguardo sul mondo ce lo insegnano le madri, quindi l'empatia? Sarà che già appartengo a questo ambito culturale in cui ci genuflettiamo di fronte alla dottrina del silenzio? Mi sto zitto pure io, non dico niente, sollevo le gambe e il piscio mi invade. Mentre la maestra dice che ci insegnerà la storia, che è l'ordine degli accadimenti, e la geografia, che è l'ordine degli spazi, quando alto contro il cielo si leva sdegnato l'urlo delle mie compagne. Schifio! C'è piscio! In terra! La maestra corre e vede questi due banchi come due isolotti in questo arcipelago di piscio, ci prendono e ci portano subito in direzione. E allora la direttrice spoglia Peppe malato, inizia ad asciugarlo con la spugna, poi viene da me, va per levarmi i pantaloni e io: no, direttrice, io non mi sono pisciato. E perché non hai detto niente? E Peppe malato si volta a guardarmi. Peppe è un bambino alto, altissimo, molto più alto di me. Oggi supera di tanto il 1,90 m. Eppure, nella distorsione del ricordo, è come se mi stessi osservando dal basso verso l'alto, come schiacciato dal peso della mortificazione. E perché non hai detto nulla? Rispondo così, scrollando le spalle in silenzio, lasciando che l'interpretazione del mio gesto sia tutta la persona che l'ha ricevuto. L'interpretazione di Peppe malato è chiarissima. Ha appena trovato un amico e mi vorrà bene. Da quel giorno e per sempre. Ecco perché in quella mattina di febbraio del 1983 l'anta dell'armadio si apre e Peppe viene a rispondere al telefono. Ciao Davidù. Ho avuto mal di pancia. Stavo giocando con le figurine, avevo aperto il pacchetto e avevo trovato Hubert Pirker, rarissimo. Lo stavo appiccicando sull'album quando ho sentito 5 colpi. Pam, pam, pam, pam, pam. Ma non come 5 petardi, no? Più simili a quando il super santo sbatte contro la saracinesca chiusa. E mamma, siamo subito corsi fuori in balcone, e mamma, che è più alta, ha visto 2 persone che scappavano via con la moto e... Davidù, indossavano tutti e 2 il casco. E lo sai che vuol dire questo? Lo sai che significa? Il casco a Palermo lo indossano solo quelli che non vogliono farsi riconoscere, solo i killer vanno in moto col casco. Io che sono più basso ho guardato giù e ho visto il momento esatto in cui il sangue è uscito fuori dalla testa dell'ammazzato. Allora sono scappato e mi sono chiuso nell'armadio in fondo al corridoio e non voglio uscire fuori mai più. Sai Davidù,
Giocando con le figurine ho trovato 12 doppioni che a te mancano di sicuro. La prossima volta che ci vediamo te li devo dare. Ora ti saluto, me ne torno dentro l'armadio. Ciao, Davido. Io e mamma, aggrappati al telefono, sentiamo che Matilde, la madre, prova a parlare con suo figlio, gli dice: Peppe, non entrare nell'armadio, resta qua fuori, parla con me e con papà. E in quel momento io sento quella che per me, resta la più lucida dichiarazione di accusa che la mia generazione abbia mai promulgato contro i propri padri e le proprie madri. Peppe Malato guarda i genitori e gli dice: è colpa vostra che mi fate crescere in una città dove ti ammazzano le persone sotto il balcone di casa. Io qui non ci voglio vivere e voi mi costringete a stare qui. Mamma si volta a guardarmi e io la osservo in silenzio. Ma è chiaro da quale parte della barricata mi sono posizionato. Io sto con il mio amico Peppe Malato. E questa è la prima volta che sento distintamente il cuore di mia madre frantumarsi in mille pezzi. Quando papà rientra dall'ospedale, mia madre gli racconta tutto, tutto a modo suo. Fa un sacco di errori, sbaglia il numero delle persone, sbaglia la posizione del morto, sbaglia il disegno del sangue sul marciapiede. Gli dice pure: l'hanno sparato nel cuore, perché mio padre è cardiologo e parlando con mia madre mio padre capisce la morte solo quando si ferma il cuore. Poi gli domanda: che dobbiamo fare? E mio padre osserva lei, osserva me e mio fratello Giuseppe, osserva le mura di casa per le quali hanno acceso un mutuo, osserva il camice di mamma appeso all'ingresso, osserva il camice che lui tiene nelle sue mani. E che dobbiamo fare? A tavola dell'ammazzatina non ne parliamo. L'indomani a scuola dell'omicidio di via Scobar non se ne parla. Peppe Malato rientra in classe dopo una settimana e con lui di quanto accaduto quel giorno non ne abbiamo parlato mai più. Ancora mi deve dare le 12 figurine che mi ha promesso.

Incontro i tre funzionari ora in pensione della DIA, la Direzione Investigativa Antimafia, a Palermo. Siamo seduti attorno a un tavolo, la sensazione è che i tre non mi stanno osservando, mi stanno radiografando. Non si smette mai di essere il mestiere che si è esercitato per tutta la vita. La DIA è una sorta di nazionale che seleziona tra tutte le forze dell'ordine quei profili ritenuti più idonei per svolgere l'attività investigativa contro la criminalità organizzata. È proprio come i grandissimi sportivi, i Michael Jordan, Nole Djokovic, LeBron James, Kobe Bryant, sono ossessionati dall'idea della sconfitta. E si allenano tantissimo e studiano maniacalmente l'avversario, così queste tre persone sono ossessionate da Cosa Nostra. Certo, nel loro caso si è trattato di prevenire una strage o arrestare gli assassini, ma tra di loro parlano solo di mafia. Ragionano in termini investigativi. Cosa Nostra è onnipresente nel loro orizzonte degli eventi. Sono tre che chiameremo il generale, il capitano, il commissario. Ma nella finzione del teatro li riunifichiamo in un unico personaggio. Vedi, Davide, la mafia che hai conosciuto tu e che abbiamo conosciuto noi e personalmente abbiamo combattuto è l'ala armata di Cosa Nostra, i corleonesi. Da non confondersi con la mafia di prima, che è la mafia delle famiglie, e sgomberiamo subito il tavolo da ogni possibile fraintendimento. È una mafia che fa schifo uguale, che ammazza donne e bambini, familismo morale in cui il fratello ammazza il fratello per prendere il suo posto nella catena di comando. Ma è mafia di famiglia. E quando viene dato l'ordine, questo ha un riverbero in tutta quanta la struttura. Così questa è una mafia che istintivamente tende alla mediazione. Mafia da tavolino. Ci si trova al tavolino e parte il teatrino. Si potesse fare la così, che è un ordine. Ma è una mafia che anela all'invisibilità. A Corleone, invece, non esiste una tradizione di famiglie di mafia. Totò Riina è uno abituato a scannare il maiale. E come scanna il maiale? Scanna le persone. Riina, giovanotto, arriva a Palermo. Le famiglie gli danno le armi. E Riina ammazza tutti i nemici. Le famiglie gli danno più armi. E Riina ammazza tutti i potenziali nemici. Le famiglie gli danno più armi. Riina ha più armi di tutti e li ammazza tutti. E diventa il capo dei capi. Il regno di Riina è letteralmente fondato sul sangue. E il potere è esercitato con la ferocia e la violenza. I corleonesi, che un sonno chiddi nati a Corleone, sono il cerchio magico attorno a Riina. Giovanni Brusca, nato a San Giuseppe Iato, corleonese per eccellenza, per la spietatezza e la ferocia dimostrata sempre. I corleonesi gli dicevano: «Zu Totò, i pistole s'arrugginiscono, perché era una settimana che un sparavano e non ammazzavano a nudo. Erano diventati vampiri. Avevano bisogno di vedere scorrere il sangue. Ecco spiegata la carneficina degli anni Ottanta a Palermo». Te lo ricordi, Davide? Ci fu un telegiornale che aprì l'edizione in maniera memorabile. Il conduttore che dice: «Apriamo l'edizione odierna con una notizia bellissima. Oggi non hanno ammazzato a nessuno». Il terrore è fuori Cosa Nostra. Il terrore è dentro Cosa Nostra. Durante le riunioni di mafia in cui è presente Riina, si sentono volare le mosche,
non respira nessuno, tutti fermi, immobili, con lo sguardo basso. Perché tutti i presenti, tutti, hanno la certezza che al termine della riunione almeno uno di loro viene ammazzato. Appena iniziamo ad arrestare i latitanti, c'è un elemento ricorrente in tutti gli arresti, in tutti. Nelle tasche dei giubbotti, delle giacche e dei pantaloni troviamo sistematicamente lacci di cuoio delle scarpe. Al termine della riunione, Rina saluta tutti i presenti, un bacio per guancia, poi a uno in particolare gli dice: a te ti tengo dalla parte del cuore. È il segnale, in due lo immobilizzano, uno ci vede coi lacci e lo strangola. Quando un affiliato viene convocato dal boss, non lo sa perché viene convocato. Gli dicono: Zu Totò vuole vederti al posto X, allora Y. E lui non lo sa perché sta andando lì. Può arrivare lì e lo mandano a fare un'estorsione. Può arrivare lì e lo mandano in campagna a scavare una buca per nascondere armi o occultare cadaveri. Può arrivare lì e lo mandano in campagna a prendere un capretto, staccargli la testa, metterla in uno scatolo, spedirla per fare un'intimidazione. Può arrivare lì e vedersi consegnare una fotografia e una pistola. Poi in macchina lo portano in un paese dell'entroterra e lì ammazza uno la cui identità la scopre soltanto al telegiornale della sera. O può arrivare lì ed è lui a essere ammazzato. Buscetta dice una cosa molto interessante riguardo Cosa Nostra. Lui non ne fa un discorso di contrapposizione, no, no. La definizione famosa è quella di Pio La Torre, per la quale Cosa Nostra è una organizzazione criminale contrapposta allo Stato. Ecco, no, no. Per Buscetta non è un discorso di antitesi. Buscetta dice: Cosa Nostra è il regno dei discorsi incompiuti. Per mantenere l'invisibilità delle intenzioni. Perché in un patriarcato amorale chi comanda non si assume mai la piena responsabilità dell'ordine dato, che se le cose finiscono a schifio la colpa è dell'esecutore, mai del mandante iddu che non è stato in grado di interpretare bene l'ordine ricevuto. Vedi Davide, queste persone non ragionano in maniera lineare e non è detto che tu riesci a capirli. Si considerano soldati, eseguono gli ordini, giustificano tutto. Giovanni Brusca, 150 omicidi, tutti li giustifica. Di uno che hanno ammazzato 3 giorni prima delle nozze, ha detto: non volevamo creare una vedova. Noi per decenni abbiamo ascoltato le loro intercettazioni, decifrato i loro codici, li abbiamo arrestati, ci abbiamo parlato per decenni, abbiamo fatto entrare il male dentro di noi per capire come pensava, per provare a trovarci un passo in avanti per anticiparlo. Vedi Davide, tu sei un artista, una persona sensibile. Non ti devi mai dimenticare che hai a che fare con delle bestie. Ma vedi, per combattere la bestia e provare a sconfiggerla, c'è bisogno di qualcosa che le sia simile, perché
perché vedi, in qualche modo, in un certo senso, anche noi siamo delle bestie. Quello che ci chiedi riguardo il piccolo di Matteo, personalmente, lo consideriamo il nostro più grande fallimento. Ci abbiamo provato in ogni modo a liberarlo, a capire dove era tenuto sequestrato il bambino, non ci siamo riusciti. Certo, nessuno ha denunciato il rapimento, ma lo sapevamo dalle intercettazioni, dalle mezze ammissioni, un bambino che scompare da un paese.

arrestiamo il padre, che decide di collaborare. Noi tre, noi, andiamo a casa della moglie, che ci accoglie nel tinello, siamo seduti attorno a un tavolo, vediamo la porta che si apre dietro e vediamo entrare Giuseppe, che ha 12 anni, e il fratello piccolo, che di anni ne ha 10. Subito le diciamo: signora, prima che lo venga a scoprire domani dai giornali, suo marito ha deciso di collaborare. Noi siamo qui a offrirle il programma di protezione testimoni e darle tutto il supporto di cui è capace lo Stato, e la aiutiamo, come abbiamo fatto già con altre persone, ad aprire un'altra attività, una tabaccheria, una pizzeria in un'altra regione che concordiamo assieme. La signora ci risponde: uscite fuori da casa mia. Per me? Mio marito è morto. Io da oggi sono vedova. Da domani indosso il nero del lutto. Noi ci proviamo fino alle 4:30 del mattino a cercare di convincerla e non ci riusciamo. Per mesi mi sono sfirniciato sul senso di quella risposta e mi sono persuaso che la signora, rispondendo così, era convinta, convinta di proteggere i suoi figli e se stessa. Stava rispondendo in maniera conseguenziale rispetto ai codici dentro i quali era cresciuta. Stava dimostrando a Cosa Nostra di essere degna di fiducia. Ma Cosa Nostra non è degna di fiducia. Cosa Nostra è amorale. E qualche settimana dopo il nostro incontro, le rapiscono il figlio grande.

per arginare l'emorragia di informazioni che i collaboratori di giustizia ci stanno dando, una commissione formata da 4: Giovanni Brusca, Matteo Messina Denaro, Bagarella, Graviano, elabora un piano semplice: ammazzare tutti i figli dei collaboratori di giustizia. Giovanni Brusca, il bambino, l'ha visto nascere e crescere, ci andava a casa a giocare assieme alla Nintendo.

Il gruppo di fuoco, travestito da poliziotti, fa irruzione in un maneggio alle porte di Palermo, dove il bambino va a cavallo. Il bambino è un bravissimo fantino. E gli dicono che vogliono portarlo dal padre, che è tenuto nascosto in località segreta. Il bambino non vede il padre da mesi, risponde: «Me paci, sangue mio», e sale in auto. Inizia così una odissea infernale in cui il bambino è spostato di casolare in casolare. Non lo vuole nessuno. E in ogni nuovo casolare viene costruita una cella sottoterra, un lavandino, un bagno. La rete metallica è calata direttamente nel cemento per evitare che sollevandola possa fare confusione. Vedi, Davide, il problema è che noi in Sicilia i sequestri non li sappiamo fare. Per sequestrare una persona ce ne vuole uno che ci rimane sempre mattina, pomeriggio, sera, per darci da mangiare, bere, pulizia. In Calabria, in Sardegna, il pastore parte col pascolo e sta fuori mesi. Qui da noi, se uno manca due giorni dal paese, nel paese vicino è scomparso un bambino, fanno tutti uno più uno. Inizia così per questo bambino un inferno lungo 700.

quando incontro il Padre, incolpa il luogo dove è nato, in cui tutto è impastato con Cosa Nostra. Lui è un soldato e i soldati eseguono gli ordini, anche perché ha vita di idro contro la mia. Ma siccome è un soldato, per lui veri colpevoli non sono quelli che materialmente gli ammazzano il figlio. Imperdonabile è colui che dà l'ordine. Poi mi dice: è scritto pure nel Vangelo, a Gesù Cristo, i suoi amici, quello che l'ha tradito, l'hanno preso e l'hanno impiccato. No.

Quando incontro il fratello, non lo chiama mai per nome. Si rivolge a lui dicendo: questo bambino. Mi dice: io e questo bambino dormivamo nella stessa stanza. Mi dice: questo bambino amava i cavalli, erano la sua passione, il suo motivo di vita. Mi dice: neanche alle bestie fanno le cose che hanno fatto a questo bambino. Mi dice che non può perdonare, che sì, ci pensa sempre, che poteva esserci lui al posto di questo bambino. Mi dice che quello che lo sta straziando oggi più di ogni altra cosa è che non lo ha mai sognato. Ecco, questo desidera più di tutto, che questo bambino possa apparirgli in sogno almeno una volta e dirgli che ora, ovunque si trovi, adesso va tutto bene.

E questa è la fine, Davide. Inevitabile. Se coltivi un terreno con la ferocia, la violenza, l'omertà, la crudeltà, prima o poi inevitabilmente succede questo, l'apparizione del male. Giovanni Brusca apprende da un telegiornale della sera che gli hanno dato un ergastolo per uno dei suoi tanti omicidi, Ignazio Salvo. Già Brusca non è uno incline alla pazienza, ma qualcosa gli scatta dentro. Prende il telefono e chiama suo fratello, Enzo Salvatore Brusca, e gli dice: allibettatevi lo cagnoliedo, liberatevi del cagnolino. Il fratello comprende. Chiude la telefonata, sale in auto e si dirige a Contrada Giambascio per incontrare Monticciolo, che è colui che materialmente ha costruito tutte le celle sotterranee, e Vincenzo Ghiodo, che del bambino è il carceriere di questo ultimo periodo. Monticciolo, lo arrestiamo noi, lo abbiamo Monticciolo. E subito ci parla di Giambascio, ci dice che là vicino c'è un deposito di armi che troviamo. E troviamo il più grande deposito di armi abusivo d'Europa. E ci dice che lì a Giambascio hanno ammazzato il bambino. Vincenzo Chiodo, magro come un chiodo, da tutti considerato un fis. Ma si vede che non era così fissa, perché appena arrestiamo Monticciolo, Chiodo si butta latitante, scompare. Dopo 2 settimane, Tuppuliano alla porta della caserma, io ci vado a grapo, io. È la scena che mi trovo davanti. Nella macchina all'autoguida la moglie di Chiodo, seduti dietro i figli, e in piedi c'è Vincenzo Chiodo che tiene una gabbia con dentro i canarini e mi dice: sono qui per collaborare. Questo è il primo e unico omicidio di Chiodo. Enzo Salvatore Brusca e Monticciolo glielo chiedono: vuoi partecipare? Sì. Vincenzo Chiodo va a prendere il fusto di plastica, martello e scalpello. Monticciolo va a prendere l'acido. Lasciano tutto quanto fuori dalla porta della cella, sottoterra, senza fare rumore. Salgono al piano di sopra. Vincenzo Chiodo prepara la cena. 3 fette d'arrosto. Dopo cena prende una corda, la taglia, la dà a Enzo Salvatore Brusca che realizza un cappio. Si calano tutti e tre il passamontagna, scendono sottoterra, aprono la porta della cella, ma c'è così tanta umidità che si è formata moltissima ruggine, così fanno fatica. Appena la porta si apre, c'è il bambino, molle, tenero, pare fatto di burro, perde i capelli a ciocche. Non sta all'aria aperta da più di 2 anni, non sta alla luce del sole da più di 2 anni. Vincenzo Chiodo ordina: faccia al muro. Il bambino esegue come deprivato di una volontà propria. Appena si mette faccia al muro, gli passano il cappio attorno al collo e tirano. Il bambino cade a terra senza opporre resistenza. Monticciolo immobilizza le braccia. Enzo Salvatore Brusca immobilizza le gambe. Vincenzo Chiodo prende il cappio e inizia a tirare. Monticciolo guarda il bambino in faccia e gli dice: mi dispiace, tuo padre ha fatto il cornuto. Enzo Salvatore Brusca guarda il bambino in faccia e gli dice: t'avevi a tagliare meglio dell'occhio mio, come l'avevi a dire. Vincenzo Chiodo continua a tirare il cappio. Appena vede che gli occhi del bambino si girano all'indietro, gli tremano le gambe. Lascia il cappio a Monticciolo, esce fuori a prendere aria. Appena rientra vuole riprendere il cappio, ma il bambino è morto. Lo spogliano nudo, gli levano l'orologio. Il bambino si è urinato e se l'è fatto addosso. Prendono il corpo, lo mettono dentro il fusto di plastica. Gli versano dentro l'acido. Salgono al piano di sopra. Si baciano e si abbracciano come per gli auguri di Natale.
fumano una sigaretta a testa. Enzo Salvatore Brusca ordina a Vincenzo Chiodo di scendere a controllare. Vincenzo Chiodo scende sottoterra. Il puzzo dell'acido è così stordente che rischia di svenire. Si avvicina al fusto di plastica. Vede che è rimasta parte della schiena e un pezzo della gamba sinistra. Prende un bastone di legno e rimesta là dentro. Torna al piano di sopra. Si coricano tutti e tre nello stesso letto matrimoniale. Si svegliano all'alba. Scendono sottoterra. Del bambino non è rimasto niente, c'è la corda. Monticciolo la dà a Vincenzo Chiodo, prende il recipiente e va a spargere il contenuto nella campagna circostante. Enzo Salvatore Brusca dice a Vincenzo Chiodo: tienilo il cappio, come trofeo. Con un'ascia frantumano in mille pezzi la rete metallica, ripiastrellano tutta la cella. Prima di salutarsi, Enzo Salvatore Brusca dice: appena si scoprirà quello che è successo qui, questa storia farà più scruscio della strage di Capaci. E questa è la fine, Davide. Partiamo ora dall'inizio. Qual è il tuo primo ricordo legato a Cosa Nostra? Il primo morto ammazzato lo vedo 8 anni, tornando a casa da scuola.

Palermo Suvecchieria, Palermo Sprigiuseria, Palermo Zicchuseria, Palermo Struruseria, Palermo Scucivoleria, Palermo Casafissia, Casamutria, Casasiddia, Palermo, Tomatri, è mia.

Palermo carnezzeria, Palermo cagnoleria, Palermo futtica, futtattia, Palermo su camillammino, Palermo malatia, Palermo fiduseria, Palermo grascia e lurdia, Palermo catimpulia, calampia, cafidulia, Palermo cammazzattia, Palermo chibochissia, casa e pupia, casa lottaria, casa e sbuttia, casa addisia, casa vistia, casa mutia, Palermo stai parlando buttia, Palermo pensa pittia, Palermo senza rimia, Palermo così sia.

La prima volta che vedo Palermo ho 17 anni. Dopo che trascorro l'estate all'estero, a Londra, e tutto il tempo mi girano in testa le parole che mi aveva detto Mauro Genovese. Mauro Genovese lo conosco nell'estate dell'82, alla colonia estiva a Torretta. È un bambino mio coetaneo, molto più alto di me, molto più grosso di me, tantissimo più prepotente di me. Ci scanniamo per una settimana. Che cagnata timpulata, muzzicuni, sgraffi, sputazzate, ci odiamo visceralmente. Ovviamente diventiamo migliori amici. Io cresco a casa sua, lui cresce a casa mia. Diventiamo poi compagni in prima media e a Mauro è legata all'età della scoperta. A 13 anni mi insegna a guidare il motorino e a 17 mi insegnerà a guidare la macchina. E con lui in moto entriamo dentro tutti i quartieri di Palermo e mappiamo la città e iniziamo a nutrirci delle sue viscere. Mangiamo musso, calcagnolo, mascidaro, quarume, frittola, stigghiole. Sentiamo la carne di Palermo che palpita nella nostra bocca. Poi a 13 anni Mauro parte con la famiglia per andare in vacanza e va all'estero. È la prima persona che conosco che va all'estero. E quando torna è scioccato, mi fa: me fre, Parigi favolosa, Barcellona stupenda, Milano insomma non mi è piaciuta molto Milano, se devo essere onesto. Io gli domando: Mauro, e com'è l'estero? E lui mi risponde così, mi dice: l'estero non è come te lo immagini, e non mi dice altro. Con queste parole che mi girano in testa parto per andare a Londra e parto figlio di quella bugia per la quale la Sicilia equivarrebbe un pochettino a essere il mondo in miniatura, e quindi raccontare la Sicilia equivarrebbe a raccontare il mondo. No, il mondo è il mondo, la Sicilia è la Sicilia, Palermo è Palermo. A Londra non vedo neanche un morto ammazzato per strada. E quando rientro nella mia città, ora che il mio sguardo è abituato al discontinuo, questa è la prima volta che vedo per davvero Palermo. E mi rendo conto che la mia città ha ancora tutti i resti dei bombardamenti della Seconda Guerra Mondiale lì, ostentati sotto il cielo. Le macerie ci sono familiari. Ci abbiamo giocato dentro al nascondino con le amiche e gli amici e l'hanno fatto le nostre madri e i nostri padri prima di noi. Le macerie sono la scenografia del nostro quotidiano. E poi mi accorgo che tutto il centro storico, tutto, è al buio. L'illuminazione pubblica arriverà a illuminarlo nel 1995. E poi salendo su Monte Vergini dall'alto del campanile, vedo che tutti i tetti di Palermo sono puntellinati di bianco e di azzurro. Sono i recipienti dell'acqua, perché a Palermo siamo cresciuti col giorno dell'acqua. Cioè il giorno in cui l'acqua arriva, allora devi riempire la vasca da bagno, le pentole, le quarare, i recipienti, e poi non arriva per 2, 3, 4 giorni. E ora che sono entrato nei giorni dell'adolescenza, mi rendo conto di come tutto questo sia legato a doppio filo con Cosa Nostra. Tenere in piedi i resti dei bombardamenti della Seconda Guerra Mondiale è servito al sacco di Palermo, l'abusivismo edilizio che si è divorato la Conca d'Oro. E avere al buio tutto il centro storico è funzionale allo smercio di sigarette di contrabbando e allo spaccio dell'eroina. E poi controllare l'acqua su una comunità è la massima ostentazione che il potere può dare di sé. Ma ora che sto crescendo e mi nutro delle sue viscere e conosco tutti i suoi quartieri, Palermo mi fa un po' meno paura, perché ho imparato a dividerla nei suoi due colori, luce e ombra. E le strade di luce sono le vie che percorro sempre, come quel vicolo in cui ci ho camminato mano nella mano con una ragazza, o quello slargo in cui ci ho dato un bacio in bocca con la lingua e ho toccato pure Mezzaminna. Le strade di buio invece sono quelle che non voglio percorrere più, perché ci ho visto il cadavere sotto il lenzuolo, o perché lì, in quella piazza, a 13 anni, ho visto la ragazza di 14 che amavo più della mia vita, l'ho vista baciarsi in bocca con uno di 18 anni, alto 1,80 m, di nome Raul, con la patente. E i miei 13 anni nulla avrebbero potuto contro uno che sarebbe venuto a prendere la scuola con il braccio fuori dal finestrino.
Così, tra un crollo sentimentale e l'altro, entro nel mio anno spartiacque, il 1992, anno in cui diventerò maggiorenne e sosterrò l'esame di maturità. E inizio anno vedo mio fratello Giuseppe che torna livido da scuola e penso, pure per lui è iniziato il momento del crollo sentimentale, ci vado subito a parlare e dico: G, parla con tuo fratello, parla con un esperto del massacro. E mio fratello mi spiazza dicendomi che a terza ora bussano in classe e la vicepreside chiama a sé la professoressa di matematica, le parla all'orecchio e l'intera classe di mio fratello Giuseppe vede sbiancare questa donna e poi iniziare a balbettare e chiamare un compagno di mio fratello. Giuseppe, vieni Giuseppe, si chiamano tutti Giuseppe nella classe di mio fratello Giuseppe. Il ragazzo si alza e la professoressa dice: no, prendi con te zaino, giubbotto. Il ragazzo non capisce, rimane lì fermo, interdetto. Entrano in aula due carabinieri. Ma a parlare è la vicepreside, che evidentemente non regge più al peso della pressione, e lo dice davanti a tutti. Giuseppe, mi dispiace tantissimo, tantissimo, ma devi andare con i due signori e per la tua sicurezza. Hanno ammazzato tuo zio. Suo zio è Salvo Lima, il più importante e potente politico siciliano della Democrazia Cristiana. E appena mia madre sente questo, scappa dalla cucina, viene da mio fratello: raccontami tutto, tutto di pezzà! Ora raccontami tutto, Salvo Lima morto a prima pagina, quando c'è il mio morto, pagina 16, la mazzatina, per giocare con le figurine. Se dovessimo capire il figlio preferito, basta collegarlo al morto di riferimento e vedere come hanno reagito i genitori. Però la decenza di non dire nulla, e mio fratello Giuseppe ripete tutto quanto per filo e per segno usando le stesse identiche parole. Si vede che è rimasto molto colpito. A maggio vado con i miei compagni di classe a una sorta di giornata della gioventù organizzata dal nostro professore di religione, che prende tutte le terze che devono sostenere gli esami e ci porta dentro il giardino della curia che... è per davvero un luogo incantato. E sarà che c'è il glicine in fiore? Sarà che qui non arrivano le urla feroci di una Palermo violenta, ma dentro questo giardino sbocciano languori, fioriscono innamoramenti, si riescono a dire alle ragazze parole coraggiosissime, come: ciao, come ti chiami? Andiamo assieme al cinema? E poi c'è una parte performativa, c'è un palcoscenico, chi si vuole esibire si iscrive, il nostro professore di religione tiene l'ordine, chi c'è un gruppo fa una canzone, chi va al conservatorio fa una sonata di Beethoven, chi fa teatro recita un monologo. A me il teatro faceva schifo già allora e avevo scritto per l'occasione un manuale di istruzioni per sopravvivere a Palermo, che in testa mia avevo ribattezzato la Settimana Santa perché è divisa in 7 giorni. Vado per iscrivermi, il professore di religione mi dice: posso leggerlo in anteprima? Certo, glielo do e penso: censura! Doveva capitare subito che il clero censura noi pensatori scomodi. Lui lo legge, me lo restituisce e mi dice: è accurato, leggilo ai tuoi compagni, bisogna nominare le cose. Grazie. Lo prendo e penso: è accurato. Ma che ne sa questo prete della vita reale? Cioè, questi c'hanno la vecchia che ci pulizia la casa, ci rifà il letto, ci fa la spesa, ci prepara la pranzo e cena e viene a dire: a mia, è accurato. Avevo 18 anni appena compiuti ed ero completamente sprovvisto del senso della prospettiva e di quello della proporzione. Perché questo prete, dopo poco più di un anno, a settembre del 1993, viene ammazzato da Cosa Nostra. Il nome del nostro professore di religione è padre Pino Puglisi. E io apprendo della sua morte a Torino, a casa di un amico, dal telegiornale. E inizio a ridere istericamente. Dico: ma no, ma come? Ma non è possibile, ma come? Era così mite. E mite lo era veramente. Ma non avevo compreso che la sua mitezza era lo strumento in grado di disarticolare il linguaggio di feroce violenza di Cosa Nostra.
esiste una intercettazione di Totò Riina in cui dice: ma cominchia è sto parrino che vuole bene raccomandare nome quartiere? Ma chi minchia è questo prete che vuole venire a comandare nel mio quartiere? Riina ha compreso che questa alternativa linguistica è in grado di erodere dalle fondamenta il suo impero di feroce violenza. Per Riina, l'altro è un insetto da schiacciare sotto il dito. Per il mite, l'altro vale in quanto tale. Il mite è la persona di cui l'altro ha bisogno per estirpare il male che alberga dentro di noi. E queste erano le mie istruzioni per sopravvivere a Palermo. Lunedì, quando senti insorgere una inquietudine che non riesci ad arginare, non parlarne mai con nessuno. Ti diranno che sei pazzo, che non sanno di cosa stai parlando, che la cosa non li riguarda. A nessuno piace vedersi sbattuto in faccia il proprio malessere, ma tu pigli e vatinne su un posto arroccato, su Monte Pellegrino, gli scogli dell'Addaura, e lì, ad alta voce, nomina quello che ti fa stare male. Questo ti servirà, primo, a farti capire che non sei pazzo, secondo, a confermarti che la tua angoscia è reale. Martedì, ricordati di santificare sempre il tuo quartio, il tuo senso del pericolo sempre allerta, il tuo impulso animale e il tuo angelo custode. Agisce unicamente nel tuo interesse. Se un pomeriggio stai camminando in una strada deserta e un impulso ti dirà di attraversare e andare nell'altro marciapiede, tu esegui immediatamente. Tu non sai perché, il tuo quartio sicuramente sì. Mercoledì, quando incontri un morto ammazzato per strada, devi reprimere l'impulso di andartene subito via. Ti devi avvicinare e devi guardarlo in faccia. Devi capire se lo conosci. Se lo conosci, buttati a terra, strappati i capelli, bestemmia. Tutto è concesso a chi ha perduto una persona. Se non lo conosci, riprendi la tua giornata. Se ti viene da urlare, fallo mordendo il cuscino. Piangere aiuta, spurga. La sera, di una preghiera. Non importa conoscere l'identità dell'ammazzato. Può essere un latitante, un imprenditore che non ha voluto pagare il pizzo, un pregiudicato caduto in una ammazzatina, uno che non c'entrava niente e passava di lì per caso. Non importa, la preghiera non la dici per lui, la dici per te. Giovedì, impara a camminare senza incrociare mai lo sguardo di nessuno. Se commetti questo errore e incroci lo sguardo e l'altro ti dice stata leata, tu sii umile, chiedi subito scusa, fai in modo che gli altri pensino che tu sia un fisso, un povero Cristo, uno scemo. È meglio tornare a casa con l'orgoglio a pezzi e le costole sane che viceversa. L'orgoglio guarisce prima. Venerdì, quando ti piace una persona devi capire a quale appartiene, se la famiglia ha o no legami con Cosa Nostra. Se ce li ha, scappa, spedisci, piuttosto fatti parrino, fatti monaco. Ricordatelo sempre, non ti fidanzi mai con una persona, ti fidanzi sempre con la sua famiglia. Sabato, impara a viaggiare nel tempo. Quando nel futuro troverai un tassello che manca al completamento del tuo mosaico per spiegare un tuo incontro tangente o incidente con Cosa Nostra, torna indietro e apponilo. Bisogna avere delle risposte. È necessario completare il proprio album di figurine intimo, ma il tuo album riguarda solo te. Non permettere a nessuno di giudicarlo. Domenica, dopo l'esame di maturità, dopo il servizio militare, se hai parenti che abitano in continente, lascia la città, va via, e con un po' di buona sorte anche tu riuscirai a sopravvivere a Palermo. Buona fortuna.

Io non ho memoria alcuna del 23 maggio. Non ricordo dove ero, con chi fossi, cosa stessi facendo.

con due amici, Mauro, che abita lì al Civico 93, Benedetto. Fanno avanti e indietro tra Viale Lazio e Via Principe di Paternò. Fanno le vasche, camminano e guardano le ragazze. Si scambiano sorrisi. La primavera è esplosa nella città e nei loro corpi sedicenni. Mio fratello dice agli amici: ma secondo voi, se quella ragazza bionda ci domanda che posso offrirle il gelato, mi dice di sì, mi dice di no? E continuano a fare avanti e indietro, arrossiscono, timidi saluti, quando tutto il mondo conosciuto cambia davanti ai loro occhi una volta e per sempre. Il primo segno del cambiamento, come in ogni apocalisse che si rispetti, avviene in cielo. Uno, due, tre elicotteri. Poi l'aria è straziata dalle sirene, una volante, una gazzella, un'altra volante, un mezzo dei pompieri, un'ambulanza, un'altra gazzella, un mezzo dell'esercito. Ma che succede? Istintivamente tutti si girano verso Viale Strasburgo, ma che ci sarà? Una rapina in stile hollywoodiano, e continuano a moltiplicarsi i mezzi, gli elicotteri, non si riesce a muovere nessuno, quando dal balcone si affaccia la madre di Mauro, lo vede accanto a mio fratello e abbannia.

mentre tutti realizzano di trovarsi in una città in guerra, mio fratello pensa: e io ora come me la trovo una ragazza? Giorgia ha 13 anni. Sta andando a una festa delle medie, l'ultima prima degli esami, con la sua compagna di classe, Rosaria. Ad accompagnarla è Calogero, papà di Rosaria, perché la festa è fuori Palermo, a Capaci, in una di quelle villette a schiera lato mare dove devono ancora asfaltare. Calogero entra con la macchina nel villino, scende, va a parlare con la madre della festeggiata, che è l'unica adulta presente alla festa, per concordare l'orario in cui tornare a prendere figlia e amica. 22:30. Papà, più tardi. 23. Papà, più tardi. 23:30, orario d'adulti. Sì, grazie. Calogero saluta, sale in macchina e torna a Palermo. Intanto le due amiche hanno visto che il loro compagno di classe, Flavio, un ragazzo saporito, sta armeggiando con uno strano walkie-talkie. Ci vanno subito a parlare, glielo chiedono: Flavio, che fai con questo walkie-talkie? E Flavio, dall'alto dei suoi 13 anni, gonfia il petto e dice alle ragazze: questo non è un walkie-talkie, questo è un baracchino. Vabbè, chiedono le ragazze: cosa ci fai con questo baracchino? Flavio risponde: con questo ci parlo con i miei amici camionisti. Minchia, ma c'è 13 anni, non c'è la patente, che amici deve avere? Le ragazze lo lasciano lì perché vogliono cambiare la musica che sta girando al lettore CD. Per ora ci sono i ballabili, loro invece vogliono mettere i lenti e provare l'ebbrezza di ballare mani sui fianchi con la persona che stai spinnando dalla voglia di baciare in bocca, e invece in bocca non vi bacerete mai per tutto il resto della vostra vita. Trovano il lento adatto, vanno per metterlo quando sentono un boato talmente potente che manca il terreno sotto i piedi. Salta la luce dappertutto e vedono lato montagna salire velocissimo, terracielo, una colonna di fumo nero. Il boato continua e non riesce a muoversi nessuno per lo scanto. Rimangono fermi là. L'unica figura che si muove è la madre della festeggiata, l'unica adulta, che si mette al centro del giardino e compie il gesto della chioccia, chiama raccolta a sé tutti quanti. Vedendola si sbloccano e vanno da lei e si abbracciano, e si forma questo strano totem di carne che si abbraccia e piange e trema, e l'unico suono percepito oltre il rimbombo viene fuori dal baracchino, che è a pila, e sentono la parola esplosione, e dopo un po' sentono la parola bomba. Variazione nel paesaggio sonoro. Si sente il suono del brecciolino sotto lo pneumatico. Una macchina percorre il viale. Entra nel villino, parcheggia, e alla guida c'è Calogero, aggrappato al volante che piange e trema.

cofano c'è un intero pezzo di asfalto. Rosaria racconta a Giorgia che suo padre Calogero non parla più, perde l'uso della parola. Muto, maggio, giugno, luglio, agosto, settembre, ottobre, a novembre torna a parlare dopo mesi di terapia e nomina il trauma. Si mette in autostrada, corsia di sorpasso, 120, quando vede nello specchietto retrovisore sopraggiungere a velocità sostenuta dei mezzi con lampeggianti accesi. E a Palermo è più forte di noi, non ci vogliamo stare vicini ai mezzi con lampeggianti accesi. Così lui rientra, inizia a decelerare, 115, 110, vede passare il primo mezzo, il secondo, il terzo, ma proprio non gli basta, non li vuole proprio più vedere, proprio arriva a Palermo 20 minuti in ritardo e continua a decelerare, 85, 80, 75, quando tutta l'autostrada gli scompare davanti agli occhi, vede un burrone che antefreni, si aggrappa al volante, prova a urlare, ma nessun suono gli esce dalla bocca. Giorgia rientra a casa alle 4:30 del mattino e in casa con lei, assieme ai genitori, abita la nonna. E Giorgia ci tiene a precisarlo, me lo ripete più e più volte, mi dice: mia nonna era una donna moderna, mia nonna era un'imprenditrice, mia nonna vestiva con i jeans, mia nonna era una donna emancipata. Eppure la nonna, appena la vede entrare alle 4:30 del mattino, apre le braccia come in un rito ancestrale e si lascia cadere a terra a croce e bacia il pavimento e scoppia a piangere e inizia a ripetere: è viva. È viva, è viva. Tony ha 28 anni, lavora come fotografo freelance per il giornale di Sicilia, si trova alla sede del giornale al terzo piano in una stanza con tre colleghi, hanno la radio sintonizzata sulla frequenza della polizia, trucco del reporter, quando sentono esplosione in autostrada a Capaci e tutti pensano il cementificio. Due cementifici ogni volta passo il luogo, signora Cruci, poi sentono la parola attentato, saltano in piedi, iniziano a correre per le scale per raggiungere la macchina e partire per andare lì, perché non c'è bisogno di aggiungere altro. A Palermo tutti quanti lo sappiamo che ci sarebbe stato un attentato contro Giovanni Falcone, lo urlano le mura, lo conferma il cielo, non sapevamo il dove e il quando, adesso abbiamo la risposta. Tony siede accanto a quello che sta guidando, che calcola il percorso, lato montagna no, lato mare no, picciò, finché è aperta l'autostrada andiamo, pittega macchina e guida velocissimo, pa sacco russo blu, ce la sei ma fuori tacchi, cai da sul pa se testa manca, perché i di hanno arrivare da nei, di hanno scrivere un pezzo a fa rifotografia con ti, non correre su previa le Lazio, qui da come un forte, ma vede che tutto il traffico è deviato all'altezza di via Belgio, l'autostrada è chiusa, allora che guida dice agli altri: piccio vi fidate, gli dicono di sì e compie una manovra criminale, fa un'improvvisa inversione U e imbocca l'autostrada contromano, scommettendo tutto sul fatto che come l'hanno chiuso sarà pari a Capaci, de Bonave, la chiù, sapù, là, uno senza macchia, da chi ha come un fodigno, la volante e gazzella che fa, non sai, gli raccostare i di su, non la cosa giusta, un po', non vedi qua, tra, sono una pri, magalleria, e se tu non usa, nunca, rivu, dieri, trive, nibri, vidi, cazza, nono, uschi, nusca, tocca, ini, siamma, cina, ruco, retto, pulia, niente, una galleria e Tony vede Isola delle Femmine, il c'è, il mare, tutto quanto ancora, e la norma tra, sono una segu, naga, leria, euska, tuini, tattu, pulia, ruco, repa, leni, shiri, ifu, rida, laga, bedu, dura, ciuzza, nusso, gusta, nada, aspetta, aspettano, enni, Shunu daga leri ebbi runu munica dinte nado fusco piodio nabu mac sivi roma renu sivi lucia lospi nupu rera monta nupu bola seu negge ea beri icca dinte rafu muli ano abru cibba lato nido kippoio burro nedu spala cocchi tif ebu vini eddo curi ciale nico tiro inci loni shunu rama china ennu duri cono sceu nes mozio cista nosta parla dotto nini zecca mina reddo che inspira Tony e sente odore di plastica che brucia, respira Tony
odore di terra massacrata, riconosce odore di polvere da sparo e pensa: questi sono gli odori della guerra. Allora, per non sprofondare in un pozzo di disperazione, si aggrappa alla macchina fotografica e inquadra un uomo in piedi con una telecamera in spalla. Riprende una vettura interamente coperta di detriti. Clic. Un uomo con un piccone in mano ha appena divelto uno sportello. Osserva il cadavere dentro l'automobile. Clic. Un uomo in piedi sulle macerie abbraccia se stesso. Dietro c'è un frigorifero bianco. Clic.

scuola noi facciamo come i pazzi, perché ci impediscono di fare l'assemblea di istituto. Ci dicono: per sconfiggere la mafia bisogna fare bene il proprio lavoro, il boss, e sostenere l'esame di maturità. Ma noi facciamo come i pazzi e riusciamo a fare l'assemblea il venerdì alle ultime due ore, anche grazie alla mediazione del nostro professore di religione, che parla con l'intero corpo docenti e dice loro: i ragazzi hanno bisogno di confrontarsi, di tirare fuori quello che hanno dentro, e noi abbiamo bisogno di ascoltarli. All'assemblea parlano tutti. Peppe Malato dice: ma che ci aspettiamo che ci dicano la verità su una strage di mafia? Cioè, ancora oggi non abbiamo la verità su Ustica, e devono dirci la verità sulle bombe di Capaci. E noi che dobbiamo fare, come i nostri genitori che ci giriamo dall'altra parte? Ma come si può vivere nel paese delle mezze verità? Mauro Genovese dice: e ora dopo le bombe che ci dobbiamo aspettare? La militarizzazione di Palermo? Alessandra dice: per me questa bomba è una liberazione. Allora non ero pazza, tutta l'ansia e l'angoscia che respiravo era giustificata, e una bomba non può negarla nessuno, è una liberazione. Solo io non parlo, sento mie le loro parole, solo che loro hanno il coraggio e l'umiltà di dirle ad alta voce davanti a tutti. Scopriamo però di vivere in una realtà completamente bipolare. A scuola ci parlano del rerum natura e nessuna parola sulla strage di Capaci. A scuola ci chiedono del panismo d'Annunziano e nessuno che ci domandi: come state? Che significa per voi essere nati ed essere cresciuti in una città in guerra? Iniziamo l'esame di maturità, tema di italiano, traccia di attualità. Nessun riferimento alle bombe di mafia. La mia famiglia, come già da diversi anni, ha prenotato le vacanze in montagna, sulle Dolomiti, un paese che si chiama Sesamschlern, Siusi. Per andarci mamma, papà, Giuseppe che ha 16 anni, Marco che ne ha 7, Andrea il piccolissimo che non è mezzo, insieme ai nonni. Mia madre me lo chiede: te la senti rimanere da solo qui e noi partiamo? E poi guarda fuori dalla finestra. Io le rispondo: ma certo, ho 18 anni, voi partite, io aspetto di fare gli orali, poi quando usciranno i quadri con i risultati prenderò un aereo per raggiungervi. E anch'io guardo fuori dalla finestra. Il triangolo familiare è chiuso da mio padre, che tale a mia madre, e dice: o picciottetto, aver ragione, può rimanere qui, noi partiamo, anche perché i bambini piccoli, soprattutto i nonni, hanno bisogno di respirare aria pulita. E anche mio padre guarda fuori dalla finestra, perché lì, di fronte a casa nostra, il palazzo di fronte, quella è casa del giudice Paolo Borsellino. E a Palermo lo sappiamo tutti che ci sarà un attentato contro Borsellino. Lo sa anche lui, che parla di sé come di un morto che cammina. Solo che il pensiero comune, telepaticamente condiviso, è che la mafia avrà bisogno di un po' di tempo per riorganizzarsi, e ora lo Stato dimostrerà di proteggere il proprio servitore. Ci vorrà un anno e mezzo per vedere questo attentato. Così, forti di questa menzogna, i miei partono e io rimango da solo a Palermo, in una città che è piena di ragazzini di 19 anni con i mitra sotto il sole. Il 19 luglio è domenica, è un pomeriggio, e sono al telefono con la mia compagna di classe, Simona Boscolo Bragadin. Parliamo degli esami di maturità, ci chiediamo quando usciranno i risultati, non ne possiamo più di questa attesa. Parliamo del futuro. Simona mi dice: Davidù, io lascio Palermo, vado a studiare a Roma. Tu? No, Simo, io a Roma proprio non posso venire. Perché? Non c'è il mare. Giusto. E dove vai a studiare? A Milano. Sei un cretino, faccio: no, sì, ma c'è tutto un piano, è tutto Baudelaire, tutto Rimbaud, vado a Milano a fare lettere moderne. Poi le dico: sì, ma a proposito di lettere e letteratura, ma ho letto i fumetti di questo Andrea Pazienza, ma è altissima letteratura, cioè proprio la pagina profuma di gelsomino e puzza di piscio, non come quella cacata dei Beati Paoli che non vuole un po' rare con un libro che fa schifo ai cani, che non si può leggere manco per... Pim!
aspetta, sentito il botto, aspetta. Poggio il telefono e nei metri che mi separano dalla finestra penso... Non può essere. Non può essere. Si sarebbero rotti i vetri, sarebbero caduti i libri, non può essere. Mi affaccio fuori alla finestra e vedo che c'è casa di Borsellino, c'è il cielo, non c'è il fumo, tutto nella norma, vado al telefono. No, Simo, scusa, sai dove abito? È Simone a dirlo ad alta voce. Davidù, ma come siamo messi a Palermo se appena sentiamo un botto, immediatamente pensiamo che possa essere un attentato contro il giudice Paolo Borsellino? Il peso specifico di quella frase è tale che non riusciamo a proseguire il dialogo. Chiudiamo la telefonata, ma il silenzio che mi avvolge amplifica soltanto la mia angoscia. Così addumo la radio, una stazione a muzzo, basta che esca fuori suono. Vado in cucina, apro il frigorifero, prendo una birra Forst, la stappo e dalla radio sento che c'è appena stato un attentato in via D'Amelio nei quali sono rimasti coinvolti il giudice Paolo Borsellino e gli agenti della scorta. E la presa delle dita cede, la bottiglia cade a terra, si frantuma in mille pezzi e io rimango immobile a contemplare l'immagine esatta della nostra giovinezza. Sulle Dolomiti i miei impazziscono. Per ore sono convinti che l'attentato è successo di fronte a casa nostra, invece è stato di fronte a casa della madre del magistrato. Mamma e papà si aggrappano alle cabine del telefono e provano a chiamare, ma tutte le chiamate in ingresso su Palermo sono saltate. Mio fratello Giuseppe lascia i fratelli piccoli con i nonni e va a procurarsi la cena per tutti ed entra in un negozio di alimentari dove c'è una televisione accesa, una diretta da Palermo, e alla cassa c'è una signora di 60 anni che, sdegnata per l'accaduto, commenta ad alta voce: questi siciliani dovrebbero ammazzarli tutti. E mio fratello viene trafitto da un senso di vergogna così potente che gli occhi si riempiono di lacrime e le orecchie diventano rosso fuoco, incandescenti. Ma non indietreggia, anzi, avanza fino alla cassa, paga la pasta e la salsa e dice: signora, due li hanno ammazzati, Giovanni Falcone e Paolo Borsellino. Prende la spesa, esce fuori soltanto lì, in mezzo alla strada, scoppia a piangere. A Palermo io butto uno straccio sopra i pezzi di vetro. Scendo le scale di corsa, prendo la Vespa, parto, seguo la colonna di fumo nero, arrivo in via D'Amelio e sono completamente stordito. I palazzi mi sembrano rientrati, manca l'asfalto, c'è vetro, fumo dappertutto e tutta la mia attenzione è catturata dalle foglie che sono cadute per lo spostamento d'aria. E l'unico pensiero che riesco a partorire è che le foglie d'estate devono stare sui rami, le foglie cadono d'autunno, d'inverno, gli alberi sono spogli, d'estate le foglie devono stare sui rami. Vado alla Vespa, faccio la strada al contrario, arrivo a casa, salgo le scale di corsa, vado in cucina, raccolgo i pezzi di vetro, passo lo straccio, mi fiondo fuori in balcone, riempio l'innaffiatoio e inizio a supplicare tutte le piante che abbiamo fuori in balcone: per favore, è luglio, le foglie non devono cadere, ti do l'acqua ora, te la do domani, anche dopo, per favore, è luglio, dovete rimanere qua, non è autunno, le foglie non possono cadere d'estate. Sento il telefono che suona, vado, rispondo e all'altro capo c'è Simona che piange e io che non riesco a dirle nessuna parola. L'indomani, 20 luglio 1992, escono i risultati dell'esame di maturità. Siamo promossi, abbiamo superato la prova.

La sera della strage di Capaci, spontaneamente, tantissime persone si radunano sotto casa di Giovanni Falcone. Si respira stupore, annichilimento, una rabbia sconosciuta che pulsa. Il giorno dei funerali dei magistrati e degli agenti della scorta, la chiesa è strapiena, ma sono tantissime di più le persone che non sono riuscite a entrare nella piazza, per strada. I miei compagni di classe siamo lì in strada, sotto una pioggia che non lava e non purifica niente. E sono le parole di una ragazza di 22 anni, vedova di uno degli agenti della scorta, che colpiscono tutti più di ogni altra cosa. La ragazza sale sull'altare guardando i presenti e dice loro: io vi perdono, ma dovete inginocchiarvi. Poi inizia a singhiozzare, dice: loro non cambiano, non vogliono cambiare, loro non cambiano. Ma è come se queste parole si fossero innestate in questa rabbia nuova. L'indomani un'altra donna a casa sua prende un lenzuolo e ci scrive di proprio pugno: Palermo chiede giustizia. E lo appende fuori dal balcone di casa, compiendo un rovesciamento paradigmatico gigantesco. In una città in cui tutti sanno tutto di tutti e si sa chi abita dove, lei sta urlando a casa nostra: io sogno contro di voi. E se volete venite qua e mi ammazzate a me casa, ma io sono contro di voi e lo urlo a Queghie. Mezz'ora dopo, un altro lenzuolo nel palazzo di fronte, c'è scritto: insieme possiamo farcela. La sera sono centinaia le lenzuola disseminate in tutta quanta la città. La voce del singolo è diventata coralità. Iniziano manifestazioni oceaniche contro la mafia in cui si urlano parole come giustizia e resistenza. È la lezione del nostro professore di religione: bisogna nominare le cose. Bisogna chiedere giustizia, bisogna pretenderla. Bisogna scendere in piazza e presidiarla con il proprio corpo. Bisogna ascoltare l'altro e il suo bisogno. Bisogna capire che quando nella tua città ti trovi di fronte a una pozza di sangue, l'immagine riflessa è il tuo autoritratto, scuro,

È un'immagine forte, fortissima, quella che Davide Nia utilizza per concludere il suo autoritratto, quando dice che specchiarsi appunto in una pozza di sangue significa scoprire il proprio volto scuro. E le pozze di sangue che hanno disseminato Palermo negli anni degli omicidi di mafia, che è il cuore del racconto di Davide Nia. Questo monologo che lui stesso ha definito orazione civile, che ha scritto e naturalmente interpretato, con le musiche molto belle in alcuni momenti anche di canto a due, composte ed eseguite da Giulio Barocchieri. E questa era la nostra proposta, la proposta di questa sera, da parte di Lorenzo Pavolini e di Monica D'Onofrio per il ritratto, per il teatro, scusate, di Radio 3, ho confuso con ritratto e autoritratto, ma in fondo il teatro è un vero e proprio ritratto di noi stessi e di ciò che ci circonda. E si conclude così il nostro cartellone, l'avete teatrale, l'avete seguito anche voi, devo dire, con una insolita partecipazione, forse per il motivo profondo anche di questa invenzione teatrale di Davide Nia. Buonasera, dice Gabriella da Udine, spettacolo intenso e commovente, bravissimo Davide Nia, visto anche in teatro a Udine l'anno scorso, grazie infinite. Sono annichilito, scrive un altro ascoltatore, un'ascoltatrice, mai testo teatrale radiofonico mi ha trasmesso tanta e così grande disperazione. E fa un po' il controcanto quest'altro messaggio, ancora più duro forse, non ce la faccio ad ascoltare fino al termine della pièce, è troppo crudele quello che hanno fatto, maledetti. E c'è ancora qualche commento, per esempio Barbara da Torino: questa recitazione sulla mafia è straordinaria, mio padre siciliano anche lui l'avrebbe apprezzata molto. Quando sarà a Torino? Beh, ho guardato prima nel sito del Teatro Stabile di Torino, Davide Nia sarà con il suo autoritratto dal 3 all'8 di giugno. Questi sono alcuni dei messaggi, non tutti, non riesco a leggerli tutti perché sono già quasi le 22:20 e noi ritorneremo naturalmente al teatro come facciamo ogni venerdì. E per il momento però ce ne andiamo verso la seconda metà di Radio 3 Suite.

E ritroviamo a quest'ora della sera il nostro concerto di serata, un po' spostato in avanti. Per la verità sono appunto le 22:18, ma ciò non ci impedisce di ascoltare questo mezzo concerto in realtà, perché andiamo, come facciamo spesso e per fortuna, al Forum Bertarelli di Poggi del Sasso, un luogo che visitiamo appunto di frequente perché è la sede di Amiata Piano Festival, uno dei festival più ricchi di proposte interessanti e intelligenti. Andiamo alla serata del 21 agosto dello scorso anno per trovare seduto al seggiolino del pianoforte François-Frédéric Gue. Non so se lo avete mai incontrato, perché non suona molto spesso in Italia e quindi questa è un'ottima occasione per approfondire la sua conoscenza. È un pianista nato nel 1969 in Francia, è diventato piuttosto famoso, come capita a volte quando i musicisti vincono un concorso importante, vincendo il concorso di Monaco nel 1992. Questo gli ha aperto la strada ad una collaborazione che l'ha molto segnato, quella con Wolfgang Zawalisch, con il quale ha eseguito molto giovane ancora il secondo concerto di Johannes Brahms, e poi ha diretto, ha suonato con tanti direttori importanti come Daniel Harding, come Gardner, come Philippe Jourdan, come Esa-Pekka Salonen, come Michael Tilsol Thomas e molti altri. Ma adesso non vi recito la consueta biografia, che a volte può essere anche noiosa, un elenco un po' di successi e affermazioni. Preferisco passare alla musica e al concerto, dicevo metà concerto perché la seconda metà l'ascolteremo domani sera, concerto che è dedicato quasi per intero a Maurice Ravel, però con un preludio affidato invece a Franz Liszt. Poi vedrete che ci sono dei collegamenti tematici, in parte anche musicali, tra i brani che ascolteremo stasera. Si comincia con il terzo brano delle Harmonies Poétiques Religieuses, una raccolta di 10 pezzi che Franz Liszt scrive in un lungo arco di tempo, dal 1834 al 1852, titolo che è preso di peso proprio da una raccolta di 47 poesie di Lamartine. Tentando, come dice Liszt nella prefazione, di riprodurre un gran numero di impressioni che la natura e la vita esercitano sull'animo umano, quindi un programma, diciamo così, abbastanza generico. I titoli del resto delle Harmonies Poétiques Religieuses alludono sempre a un sottofondo di carattere programmatico. Difficilmente Liszt scrive musica assoluta, appunto. Si comincia ad esempio con l'Invocation, l'Ave Maria, e poi si arriva appunto a questa Benediction de Dieu dans la solitude, che è un grande pezzo listiano in una raccolta che non è sempre allo stesso livello. Ci sono alcuni passaggi deboli e altri molto più forti. Qui c'è una vera, autentica ispirazione religiosa, senza effetti così più o meno artificiosi, e sentirete subito un grande cantabile in tonalità maggiore, con la mano destra che cerca di riprodurre le sonorità di una specie di orchestra di arpe, e quindi di arpeggi che, come dice Alfred Brendel, sembrano essere una sorta di intossicazione pentatonica. Brendel ha dedicato parole interessanti a questa benedizione, e aggiunto anche: ma esiste un altro pezzo per pianoforte di una dolcezza sonora altrettanto inebriante? Ecco, lasciamoci con questa suggestione che ci dona Alfred Brendel e ascoltiamo allora di Franz Liszt la Benediction de Dieu dans la solitude, il terzo brano delle Harmonies Poétiques et Religieuses. 16 minuti, poco più, l'ascolto al pianoforte François-Frédéric Gue.

E dopo l'estasi un po' infiammata, ardente dell'andante centrale, questo brano, La Bénédiction de Dieu dans la solitude di Franz Liszt, approda una sorta di coda calma, meditativa, con sonorità che vengono lasciate appunto a degli echi che sembrano non finire mai. Allora capiamo alla fin fine che questo è l'approdo vero, autentico di questa preghiera. Infatti credo la si possa definire, questa di Franz Liszt, una vera e propria preghiera, del resto ispirata a un poema, ad una poesia del Fons de Lamartine, che dà il titolo del resto a tutta la raccolta, quei 10 pezzi che compongono Les Harmonies Poétiques Religieuses, stesso titolo per la raccolta poetica e per la raccolta musicale di Liszt. Abbiamo ascoltato questo brano di grande concentrazione, di grande ispirazione anche, dal pianoforte di François-Frédéric Gue. Dal vivo avete sentito al Forum Bertarelli di Poggi del Sasso il 21 agosto 2025 per Amiata Piano Festival. E il passaggio adesso da Liszt a Ravel sembra un po' brusco, ma non lo è affatto, perché il brano che ci aspetta, Je Do, deve moltissimo, credo, lo crede la critica in generale, a un altro pezzo di Franz Liszt altrettanto celebre, vale a dire i mitici Je Do de la Villa d'Este, che diciamo segnano un po' l'adesione di Franz Liszt a una poetica di preimpressionismo di carattere descrittivo. Dal punto di vista delle sonorità ci sono delle similitudini, non ci sono invece, io credo, almeno dal punto di vista del disegno programmatico, perché quando c'è di mezzo Ravel bisogna sempre dubitare di qualsiasi definizione di impressionismo, di descrittivismo, perché sono poetiche decisamente lontane dal suo universo e dal suo mondo. Je Do è un pezzo scritto nel 1901, all'alba del secolo, dunque al tempo di Péléas e Mélisande, eseguita la prima volta da Ricardo Vignes nel 1902. Ricardo Vignes è uno dei pianisti che tengono a battesimo moltissime delle pagine pianistiche di Ravel, e appunto sono un esempio, se volete, di quella che è stata chiamata da Alfred Cortot, per esempio, la poesia liquida. Ecco, ma in questa liquidità non ci sono tracce di carattere descrittivo, ma solo e semplicemente ricerca di suono, di un suono puro, di un suono astratto, di un suono quasi metafisico, che è pur sempre uno dei grandi ideali estetici di Maurice Ravel. L'ascoltiamo, questo breve pezzo, dura poco più di 5 minuti, Je Do di Maurice Ravel, sempre naturalmente dal pianoforte di François-Frédéric Gue.

Devo dire che François-Frédéric Guy deve aver preso proprio alla lettera e in parole le indicazioni.

Devo dire che François-Frédéric Guy deve aver preso proprio alla lettera e in parole le indicazioni di Maurice Ravel, che in esergo, in partitura e anche poi

E infatti è un pezzo che tiene molto lontano qualsiasi tipo di virtuosismo un po' greve, no? Anzi, bisogna un po' sottolineare l'immaterialità quasi del suono, quelle note sul registro acuto del pianoforte. E certamente un'esecuzione, diciamo, troppo veloce, troppo appoggiata, non fa altro che distruggere, che infrangere la trasparenza che resta comunque il carattere dominante di questo brano, Je Do, per l'appunto. Ora il recital di François Frédéric rimane sul territorio di Ravel con due brani tratti da Miroir. Ne abbiamo parlato proprio ieri sera insieme ad Axel Trolese, che è stato il nostro ospite alla Stanza della Musica, che ha eseguito proprio il secondo dei due pezzi che ascoltiamo, perché François Frédéric sceglie di accostare due pezzi in effetti che producono e sono segnati da un enorme contrasto all'interno di Miroir. Miroir è una raccolta nata tra il 1904 e il 1905. Il primo interprete è stato ancora una volta Riccardo Vignes a Parigi nel 1906, e i due pezzi che ascolteremo, Une barque sur l'océan e Alborada del Grazioso, che ci ha proposto ieri sera proprio Axel Trolese, sono appunto fortemente segnati dalla logica, dalla poetica del contrasto. Tanto il primo brano, Une barque sur l'océan, del resto il titolo lo fa presupporre, è basato su arpeggi, trilli, sempre nel registro acuto, temi molto brevi, senza una logica che li incatena in modo forte, un ritmo molto molto instabile, una pedalizzazione anche che è richiesta molto estrema per creare risonanza. Invece l'Alborada del Grazioso la riconoscerete perché è un brano abbastanza celebre. Invece è tutt'altra cosa, cioè segnata da un tratto molto nervoso, acrobatico, con questi staccati molto netti, con brevi accordi che sembrano quasi delle evocazioni del rasgueado della chitarra, poi armonie un po' acide anche in questo caso. Insomma, una coppia esemplare dal punto di vista del contrasto. Allora, li ascoltiamo insieme questi due brani. Prima, Une barque sur l'océan, dura circa 7 minuti, e subito dopo l'Alborada del Grazioso, che ne dura un po' meno, 6 minuti e una trentina di secondi. Al pianoforte ancora François Frédéric Gue.

Il gran finale dell'Alborada del Grazioso di Maurice Ravel, quarto numero di Miroir, con tutta la carica di questo spagnolismo un po' di maniera, ma che viene tradotto da Ravel con una profondissima carica di immaginazione sonora. L'abbiamo ascoltata l'Alborada insieme a Une Barque sur l'Océan, il numero precedente di Miroir, dal pianoforte che è stato anche molto apprezzato da voi, devo dirlo, di François-Frédéric Guy, pianista francese classe 1969, che è stato ospite il 21 agosto dello scorso anno al Forum Bertarelli di Poggio del Sasso per Amiata Piano Festival. Un pianista eccellente, scrive Italo, dovrebbe essere più presente nelle grandi istituzioni concertistiche, e sicuramente è così. 23:05 minuti e una cinquantina di secondi, abbiamo ancora un'oretta scarsa da rimanere insieme, per rimanere insieme, e tra poco faremo un'altra scoperta, la scoperta di un altro musicista molto interessante da seguire. Dunque entriamo nella terza parte di Radio 3 Suite.

0: Vi do un po' di informazioni prima di accogliere il nostro prossimo ospite. La prima è che la seconda parte di questo concerto di François-Frédéric Guy da Amiata Piano Festival la ascolteremo domani sera, credo intorno alle 23:15, quindi un'oretta dopo l'inizio del concerto di questa sera, e ci sono Ludwig van Beethoven e Frédéric Chopin in locandina. Sempre domani alle 19:00 invece in diretta Euroradio da New York, dalla Metropolitan Opera House, uno dei nostri frequenti collegamenti con il Teatro di New York, Turandot di Giacomo Puccini. Questo è il piatto forte della serata di domani, mentre per quel che riguarda invece i nostri appuntamenti consueti con i concerti del Quirinale, vi annuncio che domenica 24 maggio, come sempre alle 11:50, ci sarà il nostro canonico collegamento con la Cappella Paolina del Palazzo del Quirinale, e i due musicisti ospiti sono due musicisti indiani, Ustad Fazal Qureshi, che suona la tabla, e Kala Ramnath, il violino, il duo Triveni, che porge un omaggio a Ustad Zakir Hussain, uno dei grandi maestri nella musica indiana contemporanea, nato nel 1951 e scomparso 2 anni fa nel 2024, ed è forse una delle personalità più accese, comunque un grande percussionista indiano, forse il più grande della sua generazione. Esaurite la quota degli annunci, do il mio benvenuto più caldo e sincero, come si diceva un tempo, a Raffaele Giannotti. Buonasera Raffaele.
1: Buonasera, buonasera a tutti i nostri ascoltatori.
0: Benvenuto e grazie per averci aspettato fino a quest'ora della sera, ma le nostre consuetudini sono notturne, come lei sa. Allora, Raffaele Giannotti è l'ospite della nostra rubrica del venerdì, che si intitola Next Gen, ovvero sia Generazione Futura, anche se devo dire che Raffaele Giannotti ha già un bel po' di passato alle spalle, un grande futuro sicuramente, ma nonostante la sua età, che immagino si aggiri intorno ai 30 anni, no? Un mese più, un mese meno.
1: Esatto, ecco. 31 anni da 2 settimane.
0: Ecco, 31, va bene, non siamo qui a fare la carta d'identità, ma comunque ha già veramente un passato molto molto ricco, che è anche un po' difficile da riassumere così in pochi tratti. Però a me incuriosisce, diciamo due cose, Raffaele. Lei nel 2015, se non ricordo male, vado a memoria perché il mio computer si è scaricato nell'esatto momento in cui stavo leggendo la sua biografia, ma adesso lo recupereremo, ha ottenuto il posto di primo fagotto nell'orchestra del Maggio Musicale Fiorentino, giusto?
1: Esatto, ecco. Esatto. Io ero primo fagotto al Maggio Musicale Fiorentino, cioè perlomeno più o meno 2 anni, e poi dopo ho vinto il concorso a Monaco.
0: Ecco, con il Mayfair Filarmonica.
1: Esatto, la Filarmonica di Monaco dal primo fagotto. Infatti adesso sono più o meno 10 anni che ricopro questo ruolo, infatti anche in questo momento mi trovo a Monaco. Ed è la mia seconda casa.
0: E la prima? Italia. Dove sta la prima casa?
1: E la prima è Lecce. La prima è Lecce, perché io sono nato a Brindisi, però ho cresciuto a Lecce, ho fatto la scuola a Lecce, anche la mia famiglia si trova a Lecce, quindi sono pugliese.
0: Mi incuriosisce sempre, l'ho fatto anche ieri con l'ospite della nostra stanza della musica, cercare di capire la genesi, cioè il momento in cui un uomo, una donna, un bambino, una bambina, un ragazzo, una ragazza decidono, forse senza saperlo, quasi senza volerlo, che il loro mestiere sarà quello del musicista, la scoperta dello strumento, della fascinazione dello strumento. È un momento fondamentale, no? Perché è la nascita di qualche cosa che poi uno si porta dietro per tutta la vita. Per lei come sono andate le cose, Raffaele?
1: Beh, è un po'... è tutto nato comunque dalla mia famiglia. Cioè, mio papà è oboista, mia mamma ama la musica, mia sorella è violinista... E quindi è stato un po' un approccio normale, addirittura tutto il condominio ai grandi musicisti dove viviamo a Lecce. Quindi è stato un approccio molto normale. Naturale. Poi mi ricordo da parte di un amico di famiglia abbiamo avuto un libro con gli strumenti musicali e il fagotto, cioè, è stato un amore a prima vista.
0: Ah,
1: Sarà magari
0: ecco.
1: per il colore o sarà appunto anche per la forma molto particolare, per il suono molto particolare, però è un amore, è stato un amore e ancora un amore, grazie al cielo,
0: Certo.
1: che va avanti e che insomma è sempre stato molto naturale, ecco.
0: E a quanti anni è accaduto questo
1: È più o meno
0: innamoramento?
1: sui 5 anni,
0: Ah,
1: sui
0: 5
1: 5-6
0: anni,
1: anni,
0: quindi.
1: è iniziato molto, molto, molto presto. Mi ricordo addirittura, appunto, il fagotto è comunque uno strumento molto grande, quindi bisogna aspettare per iniziare con lo strumento. E quindi nel frattempo ho fatto qualche lezione di piano e mi ricordo che ho detto al mio insegnante di piano, all'epoca ho detto sì, però il pianoforte mi piace, però devo aspettare solo perché, cioè, sono qui solo per aspettare di suonare il fagotto. E fino a poi all'età di 10 anni ho iniziato
0: Con
1: appunto
0: quello
1: con
0: vero,
1: le prime
0: perché nel
1: lezioni.
0: fagotto, scusi la mia ignoranza, che non dovrei avere, però è così,
1: No,
0: non
1: ci
0: esiste
1: mancherebbe.
0: il fagotto di un quarto, diciamo, come il
1: Adesso sì,
0: violoncello, non so. Ah, adesso
1: il
0: sì, ecco.
1: fagottino,
0: Ah,
1: sì,
0: c'è.
1: all'epoca non così tanto, poi comunque il fagotto è uno strumento abbastanza caro, ecco, quindi cioè, abbiamo preferito anche aspettare e ho iniziato poi direttamente col fagotto normale, quindi le mani erano anche abbastanza sviluppate, quindi io poi a 10 anni ho preso il fagotto, diciamo, a grandezza normale e ho iniziato poi direttamente con il fagotto grande, però adesso ci sono molte più possibilità,
0: Ho
1: in effetti,
0: capito.
1: quindi vedo anche ragazzi o bambini più piccoli iniziare direttamente col fagotto che è praticamente molto più piccolo e quindi rende tutto molto più facile un primo approccio
0: Però è uno strumento
1: con il
0: vero,
1: fagotto.
0: nonostante
1: È uno
0: il.
1: strumento vero, addirittura si trovano anche strumentini o fagottini colorati, quindi gialli e neri, per
0: Ho
1: esempio.
0: capito.
1: E quindi sì, adesso diciamo la situazione è differente.
0: Senta, poi ci saranno stati studi di conservatorio, suppongo, sì, in modo più o meno canonico e
1: Sì,
0: accademico, oppure no?
1: esattamente. Ho studiato al Conservatorio di Lecce, poi al Conservatorio di Torino e poi mi sono trasferito a Vienna e ho poi finito i miei studi all'Università della Musica di Vienna. E quindi c'è sempre stato poi un rapporto molto particolare con i miei insegnanti, perché insomma la figura dell'insegnante è sempre
0: Certo,
1: una figura
0: dominante.
1: particolare, una figura che ci accompagna, no? Non solo a livello professionale, ma anche a livello personale. E a Vienna, diciamo, quando poi sono arrivato, ero comunque giovanissimo, avevo 16 anni, perché il diploma l'ho fatto all'età di 15 anni in Italia. E quindi, insomma, poi ho proseguito poi i miei studi
0: Certo,
1: normalmente, fin poi
0: oh.
1: arrivare alla posizione in orchestra.
0: A proposito di maestri, però, a parte quelli che lei ha incontrato nei suoi viaggi di formazione, diciamo così, mi sembra che ci sia un nome, che non so a quale età della sua vita appartenga, che però è il maestro che immagino abbia nel cuore, perché noi
1: Esatto.
0: chiediamo sempre ai nostri ospiti di Next Gen di eleggere un maestro, di far ascoltare possibilmente anche la sua voce. E lei ha scelto Claudio Gonella,
1: Esattamente.
0: fagottista eccellente, molto, molto conosciuto. Lo ascolterei subito, poi magari ci parla un po' di questo suo
1: Certo,
0: maestro,
1: certo.
0: perché ascolteremo adesso il Rondò dal duetto numero 1 per violino e fagotto di Niccolò Paganini. Confesso, non so se lei c'era alle 8, forse no, collegato con noi, che già ho fatto ascoltare all'inizio di trasmissione la Petite Romance, anche per entrare un po' nel clima della trasmissione. Oggi quindi ritorniamo a Salvatore Accardo e Claudio Gonella in questo rondò dal duetto numero 1 Allegretto Vivo di Niccolò Paganini.

0: Beh, è brillantissimo davvero il gioco virtuosistico tra il violino e il fagotto in questo Rondò Allegretto Vivo dal duetto numero 1 per violino e fagotto di Niccolò Paganini con Salvatore Accardo al violino e Claudio Gonella al fagotto, maestro riconosciuto di Raffaele Giannotti che è al telefono con noi per Next Gen. Beh, insomma, il suo maestro, davvero un maestro, l'abbiamo sentito, no? Bellissimo suono, fraseggio, impeccabile, e poi insomma sostenere il dialogo virtuosistico con Accardo non è mica facile, eh? Bisogna, certo. Bisogna essere all'altezza. Come ha incrociato le sue strade con il maestro Gonella e che cosa ha tratto da lui?
1: Beh, tutto è iniziato dal mio primo insegnante, Antonio Vergine, il maestro Antonio Vergine, è stato a sua volta allievo del maestro Claudio Gonella, ecco. Quindi diciamo ci siamo poi incontrati leggermente più avanti, però ero comunque molto giovane, avevo avuto tipo 13-12 anni, e ho imparato la vera figura dell'insegnante, quindi la persona che ti sta sempre a fianco, la persona che sai di poter sempre chiamare. E ovviamente gli insegnamenti tecnici, gli insegnamenti musicali, ed è, come posso dire, un leitmotiv, ecco, è sempre una figura
0: sempre presente.
1: Mm-hmm. E anche, diciamo, per me era molto importante questo tributo. Anche quest'anno, a livello personale, ci sono stati anche molti cambiamenti, no? Anche nella mia carriera, e quindi sono passato anche dall'altra parte, cioè sono diventato anche
0: insegnante
1: a mia volta.
0: Ho visto, poi ne parliamo.
1: E quindi avere esempi così importanti è stato fondamentale.
0: Ma lei, facendo un brevissimo passo all'indietro, si è mai, visto che ha iniziato a suonare a 5 anni e già insomma si è misurato, diciamo, con una tecnica superiore, si è mai percepito come un bambino prodigio con questa strana categoria di esseri viventi che sono già bravissimi da bambini?
1: Ma io non credo, onestamente non credo, no. Soprattutto perché il fagotto è sempre stato, cioè ho sempre visto un bambino prodigio al violino, al pianoforte, però fagotto, infatti, è sempre uno strumento, già è difficile spiegare per esempio cos'è il fagotto, magari chi si incontra per strada, è già, ho sempre la foto pronta sul telefonino per dire ok, io sono il fagotto, e quindi no, prodigio no.
0: No, è perché è sempre difficile poi liberarsi da quell'immagine di bambini prodigi, no? Per i musicisti che poi insomma crescono e si devono liberare di questa scoria di essere stati bambini prodigio, no? È una cosa un po' strana. Bene, sono felice che lei non abbia dovuto separarsi da se stesso.
1: È sempre stato un approccio molto, molto naturale, e credo che anche sia stato magari anche l'educazione appunto in famiglia, però anche magari appunto anche l'approccio da parte degli insegnanti, è sempre stato tutto molto, molto naturale, ecco, vissuto in maniera così naturale, come viene, con tanto studio, tanto sacrificio sicuramente, però senza dare un peso eccessivo, ecco.
0: Oh, il primo brano che lei ci ha proposto, Raffaele, è una trascrizione. È una trascrizione della partita in la minore per flauto traverso di Johann Sebastian Bach, trascritta per fagotto da William Waterhouse. Per il suo strumento però ci sono tanti brani originali, magari il repertorio non è così ampio e vasto come il flauto, per l'appunto, però non mancano. Lei che atteggiamento ha, che rapporto ha con le trascrizioni?
1: Beh, diciamo che per esempio di Bach non abbiamo originale, certo. Ecco, per esempio appunto prendiamo molto dagli altri strumenti, come appunto la partita del flauto, suoniamo anche le 6 suite di Bach per violoncello, per esempio le sonate per viola da gamba, quindi prendiamo molto nel fagotto da altri strumenti, per esempio anche con Schumann, Fantasiestücke le romanze per esempio per oboe. E diciamo che adesso, per esempio anche nel caso della partita, sono pezzi che rientrano nel nostro repertorio ormai. Quindi per esempio anche concorsi importanti,
0: si portano
1: per
0: esempio, anche
1: RD o
0: brani,
1: altri, o altri concorsi, richiedono pezzi per altri strumenti.
0: Occorre cambiare chiave? Sì.
1: Molto spesso sì. come nel caso appunto della partita originale sarebbe la minore, noi la facciamo in re minore
0: Re minore,
1: e
0: ecco.
1: quindi sì, molto spesso ci sono appunto le trascrizioni.
0: E lei si misura con gli originali, nel senso che ne tiene conto, li tiene presenti, oppure preferisce creare il suo mondo sonoro senza sapere da dove vengono?
1: Beh, no, io credo sia molto importante restare sempre molto attaccati alla fonte, no? Come
0: Certo,
1: nel caso
0: certo.
1: appunto della partita, ma anche nell'altre casi, per esempio, anche delle sonate per violoncello da gamba di Bach, e anche il suono, anche nel caso per molte trascrizioni la tonalità non cambia, però in questo caso la tonalità cambia e anche la tonalità ha un suono differente o
0: Per
1: anche un significato
0: forza,
1: differente.
0: certo.
1: Quindi in quel caso sì, assolutamente.
0: Bene, non vedo l'ora di ascoltarla allora, quindi poi ne riparliamo sicuramente quando ci ritroviamo. E ovviamente tutta la partita è un brano abbastanza lungo, dura un poco meno di 9 minuti, e quindi ascoltiamo la partita in La minore per flauto traverso solo BFV 1013 di Johann Sebastian Bach, trascrizione per fagotto a cura di William Waterhouse, Allemande Courante, Sarabande e la Bourrée Anglaise, conclusiva al fagotto Raffaele Giannotti.

0: Le polifonie nascoste, sotterranee, non scritte ma udibili di Johann Sebastian Bach quando scrive per uno strumento solo si ritrovano anche in questa partita in La minore per flauto traverso solo, PFV 1013, nella trascrizione per fagotto interpretata dal nostro ospite Raffaele Giannotti, Allemande, Courante, Sarabande e Bourrée Anglaise. Ecco, Raffaele, visto che adesso ci incamminiamo verso altri brani che però, quelli che lei ha scelto, appartengono tutti in qualche modo alla cosiddetta letteratura barocca, insomma, qui adesso il termine è molto generico, ma insomma diciamo che l'ombrello comune a Bach, Telemann e Vivaldi è quello. Allora, lei per questo repertorio sceglie il fagotto moderno, diciamo così, oppure ha qualche interesse anche per il cosiddetto fagotto barocco, che insomma forse è un po' una creatura misteriosa, ma neanche tanto, che qualche differenza con il fagotto moderno ce l'ha, no?
1: Beh, certo, assolutamente. È un po', chiaro, è un mondo differente ma non troppo, nel senso che soprattutto specialmente in questo anno, perché ho iniziato a lavorare a Basilea all'Hochschule come insegnante, e c'è appunto fa parte dell'Accademia la Scuola Cantorum, che è un faro della musica antica, e quindi mi ha fatto avvicinare sempre di più quest'anno alla musica barocca. E mi sto già attrezzando per il fagotto barocco,
0: ecco,
1: e diciamo che è molto interessante. È interessante ritornare alle radici, no? E soprattutto, per esempio, adesso continuando, parlando per esempio di Bach, dopo una giornata piena, no, di un suono orchestrale, tornare così alle radici per fagotto solo. Poi diciamo Bach, Telemann, Vivaldi sono compositori che un po' ci mettono a nudo quasi, no?
0: Certo.
1: Cioè, tecnicamente, armonicamente, con l'uso del vibrato, nel senso ci vuole molto controllo, molta pulizia. E diciamo che forse in questo periodo appunto della mia vita sono molto, ho un focus particolare sulla musica antica, sulla musica barocca, e ancora adesso sullo strumento moderno, però sicuramente non sarà
0: non è lontano molto, il tempo allora in cui arriverà anche il fagotto barocco, anche perché poi si apre a collaborazioni con ensemble, no, di musica barocca, che sono moltissimi, preparatissimi, soprattutto in Germania, in Olanda, anche in Italia, insomma, in un certo modo, quindi si allargano di molto gli orizzonti.
1: Certo,
0: Bene.
1: Abbiamo un repertorio praticamente infinito per il
0: sì, a
1: fagotto,
0: quel
1: già solo
0: punto.
1: pensando ai 39 concerti di Vivaldi, che appunto dopo il violino credo sia insomma lo strumento prescelto, e quindi c'è un repertorio praticamente vastissimo.
0: Oh, approdiamo adesso a un altro dei brani che lei ci ha proposto e abbiamo accolto con molta gioia, la sonata per fagotto e basso continuo in Mi minore di Georg Philipp Telemann. Anche questo non è un brano originale, se non sbaglio. L'originale è per viola da gamba, o mi sbaglio?
1: Esattamente, il Mi minore originale per viola da gamba, e credo è eseguita, però non è così tanto eseguita come la Fa minore, che praticamente fa parte
0: Sì, è
1: del
0: l'altra più.
1: repertorio, la più famosa, però è un brano molto, molto, molto, una sonata molto interessante, e quindi anche con la stessa storia appunto di Basilea, l'approccio per il barocco, è un brano che sto riscoprendo sempre di più, ovviamente suonando sempre di più e anche appunto proponendo anche nei concerti sempre, sempre più spesso, quindi ho sempre piacere a suonare questa sonata.
0: Magnifico, allora l'ascoltiamo, un solo movimento molto breve, è il cantabile, dura un minuto e mezzo, poco più, la sonata per fagotto e basso continuo in Mi minore di Georg Philipp Telemann, al fagotto Raffaele Giannotti, al pianoforte Herbert Rüdiger.

0: Ecco un esempio quindi di un fagotto moderno che suona però un repertorio antico con, come la sonata per fagotto e basso continuo in minore di Georg Philipp Telemann e accompagnata appunto dal pianoforte, quindi non siamo certi in un ambito così rigorosamente informato dal punto di vista storico, ma nel regno un po' della più che legittima invenzione anche dal punto di vista timbrico. Però lei, Raffaele Giannotti, qui l'abbiamo ascoltata insieme a Herbert Rüdiger pianoforte, adesso la ascoltiamo con lo stesso Herbert Rüdiger che cambia tastiera e si siede al clavicembalo per eseguire un'altra sonata dell'epoca, Antonio Vivaldi, la sonata per fagotto e basso continuo in La minore, anche questa è una trascrizione perché l'originale è per violoncello, però in questo caso no, lei si accosta all'interazione col clavicembalo, no? Che differenza c'è? Allora.
1: Beh, diciamo che è un po' il timbro ovviamente è un timbro completamente differente e anche il modus operandi è completamente differente quando si ha a che fare con un pianoforte che con un clavicembalo. E anche l'atmosfera è differente suonando con il clavicembalo. E ho voluto portare questi due esempi di uno strumento appunto moderno con il pianoforte e uno strumento moderno con il clavicembalo, e secondo me anche il timbro del fagotto di conseguenza cambia.
0: Cambia diciamo, perché lei anche lo cambia.
1: Esattamente, esatto. Anche a livello di intonazione, giustamente sì. Il pianoforte c'è meno flessibilità con il pianoforte che invece con il clavicembalo a livello di intonazione. Ed è appunto sono due point of view, due punti di vista interessanti. Ecco.
0: Qui tra il registro del violoncello e il registro del fagotto ci sono maggiori diciamo parentele rispetto al rapporto da flauto e fagotto. No?
1: Esattamente, esattamente. Infatti la tonalità è la stessa. La minore, ecco. non c'è nessuna trascrizione. Noi suoniamo, anche lì fa parte del nostro repertorio, suoniamo tutte le sonate per violoncello di Vivaldi, e quindi le suoniamo, diciamo, tonalità scritte e altezza originale. Ecco. Quindi non cambia niente. Esattamente.
0: E anche lì lei si misura un po' con la sonorità del violoncello quando esegue questa sonata di Vivaldi, le tiene presente per dissecarsi.
1: Assolutamente, già la differenza tra arco e fiato è già una differenza molto importante, no? Il fatto che come strumento a fiato abbiamo sempre bisogno di respirare, giustamente, e se lo strumento ad arco anche musicalmente il respiro è importante per uno strumento ad arco, però il nostro è proprio un respiro importante importante a livello fisico, no? E quindi diciamo che le frasi, almeno la lunghezza delle frasi, quando siamo a confronto con uno strumento, con un brano scritto per arco, le frasi sono molto più lunghe rispetto magari a uno strumento a fiato, proprio perché l'arco si può permettere, no, di avere un fraseggio molto più lungo. Però anche lì è un discorso anche molto, molto, molto interessante, anche a livello di articolazione. Per esempio, dal punto di vista uno strumento a fiato, la lingua, perché noi usiamo l'articolazione attraverso la lingua, no? Che batte praticamente sull'ancia, batte sempre nello stesso modo, quindi abbiamo un'articolazione uguale. Invece un arco su, giù, e allora cambia il livello di articolazione, cioè cambia proprio la vocale della nota.
0: Quindi la pronuncia, come si dice.
1: Esattamente, la pronuncia è completamente
0: diversa.
1: Differente.
0: Bene, esattamente. Allora cerchiamo subito l'esempio concreto, ascoltando allora la sonata per fagotto e basso continuo in La minore, Riom für Cygnus 44 di Antonio Vivaldi, ancora con Raffaele Giannotti al fagotto e Herbert Rüdiger questa volta al clavicembalo.

0: Ecco dunque il suono del fagotto insieme al clavicembalo in questa sonata per fagotto e basso continuo in La minore di Antonio Vivaldi, sempre Raffaele Giannotti e Herbert Rüdiger al clavicembalo. Caro Raffaele, abbiamo la bellezza di 2 minuti ancora da trascorrere insieme.
1: Certo.
0: E allora poi ci saluteremo ancora con Vivaldi, col concerto per fagotto e archi. Allora le chiedo fulmineamente. Musica da camera, musica in orchestra. Lei si sveglia al mattino e dice: "Ah, che bello, vado a suonare in orchestra", oppure: "Ah, che bello, devo fare un concerto con un pianista o con un clavicembalo". Che cosa prevale delle due?
1: Allora, sia bruciapelo, credo
0: Sì,
1: orchestra.
0: orchestra.
1: Oramai sono tanti anni che appunto sono 11 anni che lavoro in orchestra, e la grandezza delle orchestre è la musica da camera in orchestra, è questo che fa la differenza.
0: Certo,
1: Cioè, nel
0: naturalmente.
1: senso, guardare la musica, guardare l'orchestra dall'aspetto di un camerista, alla fine è la differenza. E la trasparenza tra le voci, e
0: Certo.
1: alla fine l'orchestra è questo, è il
0: E del
1: rispetto.
0: resto è anche la lezione del suo maestro che ha suonato con Claudio Abbado, no? Ad un certo punto nelle
1: Esattamente,
0: varie
1: esattamente.
0: orchestre fondate da Abbado, il suo principio era proprio questo. Un ascoltatore
1: Esattamente.
0: dice: "Ascolteremo il maestro Giannotti a Rimini il 30 agosto con il mio

0: Filarmoniker, hai in programma a
1: Esattamente.
0: Rimini il
1: Sì.
0: 30 agosto? Fantastico. E
1: Sì,
0: allora
1: siamo a
0: possiamo,
1: Rimini il 30 agosto.
0: magnifico, allora ci possiamo dare un appuntamento al 30
1: Assolutamente.
0: agosto con Raffaele Giannotti. La ringrazio di cuore per aver chiacchierato insieme a noi e per aver presentato la sua musica, la sua persona, le sue idee. E quindi noi ci risentiremo sicuramente in un'altra occasione. E quindi ci congediamo, caro Raffaele, ancora con Antonio Vivaldi, concerto per fagotto e archi in mi minore, Rion Versagnis 484, l'Allegro con la Webern Kammerphilharmonie diretta da Vladimir Giragiev. Grazie di cuore e buonanotte.
1: Grazie di cuore, buonanotte.

con l'allegro dal concerto per fagottarchi in mi minore di Antonio Vivaldi, eseguito da Raffaele Giannotti al fagotto, nostro ospite di Next Gen, e con la Webern Kammer Philharmonie, Radio 3 Suite se ne va rapidamente a Nanna, giusto il tempo di dirvi che il programma è realizzato da Monica D'Onofrio, Attilio Fortunato, Giovanna Natalini, Vittorio Pastore, Azzurra Di Meco e Lucrezia Cirri, a cura di Bruno Ruffolo. Giorgio Spolverini ha curato la regia di questa lunga serata, Domenico Ganci è ancora qui alla console, Guido Barbieri al microfono. Io vi lascio come ogni notte a Battiti, ovvero sia la serata, la notte di Radio 3. L'appuntamento con Radio 3 Suite è domani, ma non alle 20, bensì alle 19, pochi minuti prima, con la Turandot dalla Metropolitan Opera House di New York, e poi con la seconda parte del concerto di François-Frédéric Guy. E allora ci risentiamo noi invece lunedì prossimo, sempre verso le 20, e a tutti, come sempre, a quest'ora della notte, una notte, lo ripeto, serena.

we can run gain, you know. Gain, you know.

ad alta voce. Barbara Ronchi legge Preghiera per Chernobyl di Svetlana Alexievich. 17ª puntata.

un'altra voce solitaria. Fino a poco tempo fa ero così felice. Perché? L'ho dimenticato. È tutto rimasto in un'altra vita. Io non capisco. Non so come abbia fatto a tornare a vivere, come abbia fatto a volerlo. Ma ecco, rido, faccio conversazione. Sono stata talmente angosciata. Ero come paralizzata. Desideravo parlare con qualcuno, ma qualcuno che non fosse un essere umano. Entro in chiesa, c'è quiete e silenzio come in montagna, un gran silenzio. Lì ci si può dimenticare della propria vita. Ma al mattino mi sveglio, cerco con la mano. Lui dov'è? Il suo cuscino, il suo odore. Un piccolo uccellino sconosciuto saltella e scampanella sul davanzale con un esile trillo e mi sveglia. Un suono, una voce che prima non avevo mai sentito. Lui dov'è? Non posso riferire tutto. Non tutto può essere svelato. Non capisco come io abbia fatto a rimanere viva. La sera mia figlia mi viene vicino. Ma ho già finito i compiti. E allora mi ricordo di avere dei figli. Ma lui dov'è? Ma mi si è scucito un bottone. Me lo riattacchi? Come faccio a seguirlo, a incontrarlo? Chiudo gli occhi e penso a lui, finché non mi addormento. Così lui viene a trovarmi in sogno, però è soltanto un attimo di sfuggita e subito sparisce. Sento perfino i suoi passi che si allontanano. Ma dove va? Dov'è? E aveva una tale voglia di vivere. Guardava e guardava il cielo dalla finestra senza distogliersene. Io gli sistemavo dietro la schiena un cuscino, un altro ancora, per aiutarlo a sollevarsi. Moriva lentamente, un anno intero. Non riuscivamo a separarci. No, no, non abbia paura. Ho disimparato a piangere. Voglio parlare. Non posso imporre a me stessa di non ricordare più niente come fanno le altre, come fa una mia amica. I nostri mariti sono morti lo stesso anno, erano insieme a Chernobyl. Lei sta già per risposarsi. No, no, non la biasimo, è la vita. Bisogna sopravvivere. Ha dei figli. Ma mi sono fatta una strana idea che non mi lascia in pace, mi tormenta, perché non riesco a capire se è davvero mia o se l'ho letta da qualche parte. Io ho visto qualcosa che gli altri non hanno ancora visto. Qualcosa di orribile si è rivelato a noi prima che agli altri. Era partito per Chernobyl il giorno del mio compleanno. Gli invitati erano ancora a tavola, lui si è scusato, mi ha baciata. Fuori lo aspettava già la macchina, la si poteva vedere dalla finestra. Il 19 ottobre 1986, il giorno del mio compleanno. Lui faceva l'installatore, viaggiava per tutta l'Unione Sovietica e io lo aspettavo. È stato così per anni. Vivevamo come degli innamorati. Ci separavamo e ci ritrovavamo. Ma stavolta le nostre madri, la sua e la mia, erano in preda alla paura. Lui invece no, e neanch'io. E adesso mi chiedo, perché? Eppure sapevamo dove stava andando. Come mai non c'è neanche passato per la testa, che so, di farci prestare dal figlio dei vicini il manuale di fisica delle medie, almeno per sfogliarlo? Laggiù lui andava sempre in giro senza neanche il berretto. Agli altri ragazzi che aveva nella sua squadra, nel giro di un anno sono caduti tutti i capelli. A lui, al contrario, si è infoltita la capigliatura. Di loro ormai non è rimasto più nessuno. Erano in sette, sono morti tutti. Giovani, uno dopo l'altro. Il primo è morto dopo 3 anni. Si era pensato, un caso, il destino. Ma dopo di lui un secondo, un terzo, un quarto. E gli altri non hanno potuto fare altro che mettersi ad aspettare che toccasse a loro. Ecco come vivevano. Mio marito è morto per ultimo. Erano degli installatori particolari, abituati a lavorare a grandi altezze. E laggiù li avevano messi a staccare la corrente dai villaggi evacuati. Lavoravano in cima ai piloni della luce, in mezzo alle case morte, nelle vie deserte. Si arrampicavano su per i piloni. Lui era alto quasi 2 metri, per 90 kg di peso. Chi poteva ammazzarlo uno così? Per tanto tempo non abbiamo avuto paura. Come sono stata felice. Quando tornava, ogni volta che tornava, era una festa. Io ho una camicia da notte lunga lunga, bellissima, e la indossavo. Mi è sempre piaciuta la biancheria di pregio. Quella che ho è tutta di buona qualità, ma questa camicia era speciale, per la festa, per il nostro primo giorno, la nostra prima notte. Conoscevo tutto il suo corpo a memoria, lo baciavo tutto,
Addirittura mi è capitato qualche volta di sognarmi che ero una parte del suo corpo, tanto eravamo inseparabili. Quando partiva sentivo moltissimo la sua mancanza, fino al punto di provarne un dolore fisico. Quando ci separavamo all'inizio perdevo addirittura l'orientamento. Dove sono? In quale via? Che ora è? Era tornato da Chernobyl già con i linfonodi del collo ingrossati. Glieli ho sentiti con le labbra. Non erano molto gonfi, però gli ho domandato: li farai vedere al medico? Mi ha tranquillizzata. Passerà. E a Chernobyl com'è andata? Un lavoro come un altro. Senza spavalderia, senza panico. Ero riuscita a cavargli ben poco. Laggiù funziona tutto allo stesso modo che qui da noi. Nella mensa dove mangiavano, al pian terreno, servivano i soldati semplici, pasta e conserve, mentre al primo piano, riservato alle autorità locali, dove c'erano i vari pezzi grossi dell'esercito, frutta, vino rosso, acqua minerale, tovaglie pulite, e ognuno col suo dosimetro personale. Invece a loro, per tutta la squadra, neanche uno. Come sono stata felice. Siamo anche riusciti ad andare al mare insieme. Mi è rimasto impresso nella memoria tutto quel mare. C'era tanto mare, quanto cielo, era dappertutto. Anche una mia amica c'era stata insieme al marito, ma non ne aveva riportato un buon ricordo. Il mare è sporco. Avevamo tutti paura di prenderci il colera. Era apparso qualcosa sui giornali, mi sembra. Ma i miei ricordi sono diversi. Dei colori smaglianti e il mare dappertutto, come il cielo, di un bel colore blu. E lui accanto a me. Io sono nata per l'amore. A scuola anche le altre ragazze sognavano a occhi aperti. Chi di superare l'esame di ammissione all'istituto universitario, chi di partire per un grande cantiere della gioventù comunista. Io invece volevo solo sposarmi. Per amare, forte forte, come Natascia Rostova. Amare e nient'altro. Ma non potevo confessarlo a nessuno, perché a quel tempo, lei ricorderà, ci veniva ordinato di sognare soltanto i cantieri del Komsomol. Ci inculcavano solo questo. I giovani vagheggiavano la Siberia, l'impenetrabile taiga, cantavano, si ricorda, là oltre le nebbie dove profuma la taiga. Il primo anno non sono riuscita a entrare all'istituto, non ho raggiunto il punteggio sufficiente e sono andata a lavorare alla centrale telefonica. E lì ci siamo conosciuti. E sono stata io a sposarmelo, nel senso che gli ho fatto io la proposta. Sposami, ti amo tanto. Innamorata cotta. Un ragazzo così bello. Ero al settimo cielo, così gliel'ho chiesto io stessa. Sposami. Alle volte ci rifletto e mi cerco varie consolazioni. Chissà, magari la morte non è proprio la fine di tutto. Magari lui ha solo cambiato aspetto e vive in qualche altro mondo. Adesso lavoro in una biblioteca. Leggo molti libri, incontro persone d'ogni genere. Ho voglia di parlare della morte, di capire. Cerco conforto. Lo cerco nei giornali, nei libri. Vado a teatro se c'è qualcosa che parli della morte. Senza di lui sto male fisicamente, non posso vivere sola. Lui non voleva saperne di andare dal medico. Non li sento, non mi dolgono. E i linfonodi erano già diventati grossi come uova. L'ho fatto salire a forza in macchina e l'ho portato al poliambulatorio. Ci hanno mandati dall'oncologo. Un medico l'ha visitato, ha chiamato un collega, un altro cernobiliano, e non l'hanno più lasciato andare via. Una settimana dopo l'hanno operato, gli hanno completamente asportato la tiroide e parte della laringe, che hanno sostituito con delle cannule. Sì. Adesso so che perfino quello era un tempo ancora felice. Mio Dio, quante giornate perse in scemenze. Correvo per i negozi, compravo dei regali per i medici, scatole di caramelle, liquori di importazione, cioccolatini per le infermiere e le ausiliarie. E tutti li accettavano. E lui mi prendeva in giro. Guarda che non sono degli dèi. Qui ci vogliono soltanto i raggi e la chemioterapia, e di questo ce n'è per tutti. Daranno anche a me la mia parte, senza bisogno di caramelle. Ma io correvo dall'altro capo della città per trovare la torta latte di gallina, oppure del profumo francese. Ed erano tutte cose che a quei tempi ci si poteva procurare solo con delle conoscenze giuste e sotto banco. Prima di rimandarlo a casa, si tornava a casa. Mi hanno consegnato una siringa speciale e mi hanno mostrato come usarla per alimentarlo. Ho imparato ogni cosa.
Gli cucinavo 4 volte al giorno dei piatti freschi, dovevano essere freschissimi. Li facevo passare al tritacarne e al setaccio. Poi riempivo la siringa e mandavo giù il cibo per la cannula più grossa, quella che gli finiva nello stomaco. Naturalmente lui non poteva più distinguere né odori né sapori. Io gli chiedevo: «Ti piace?» Non lo sapeva. Ma nonostante tutto siamo stati ancora qualche volta al cinema. E lì ci siamo baciati. Eravamo sospesi a un filo così, sottile sottile, e invece ci credevamo di nuovo saldamente aggrappati alla vita. Cercavamo di non parlare di Chernobyl, di non ricordarlo neanche. Era un argomento tabù. Non lo lasciavo avvicinare al telefono, gli intercettavo le chiamate. I suoi ragazzi morivano uno dopo l'altro. Un argomento tabù. Ma una mattina lo sveglio, gli porgo la vestaglia e lui non riesce ad alzarsi. E non riesce a dire una parola. Aveva smesso di parlare. Aveva gli occhi grandi grandi, di paura per la prima volta. Sì. Sì, ci restava ancora un anno. Durante tutto quell'anno ha continuato a morire. Ogni giorno peggiorava e senz'altro capiva che anche i suoi ragazzi stavano morendo. Dovevano convivere anche con questo, con questa idea. E la cosa ancora più insopportabile era che nessuno sapeva niente di niente. Dicono Chernobyl, scrivono Chernobyl, ma nessuno sa cos'è.

Quando ci siamo conosciuti io avevo 16 anni, lui 7 di più. Ci siamo frequentati per 2 anni. Da noi a Minsk c'è un quartiere che io amo molto, quello di via Volodaransky. E dalla posta centrale, era lì che lui mi dava appuntamento, sotto l'orologio. Io vivevo allora dalle parti dell'anificio e prendevo il filobus della linea 5, che non si fermava vicino alla posta, ma un po' più in là, davanti al negozio abbigliamento per l'infanzia. Io arrivavo sempre un po' in ritardo apposta, per passargli accanto in filobus, vederlo ed esclamare mentalmente: «Che bel ragazzo, e sta aspettando proprio me!» Per 2 anni ho visto solo lui, non mi accorgevo neanche dell'inverno e dell'estate. Mi portava ai concerti, anche della mia cantante preferita. A ballare invece non andavamo perché lui non era capace. Ci baciavamo soltanto. Lui mi chiamava piccola mia. Quella volta, ed era di nuovo il giorno del mio compleanno. È strano, ma le cose più importanti mi sono successe proprio quel giorno. Dimmi tu come si fa poi a non credere al destino. Lo aspettavo dunque sotto l'orologio. L'appuntamento era per le 5, ma lui non arrivava. Alle 6, in lacrime, mi stavo trascinando verso la mia fermata di filobus. Avevo già attraversato la strada quando mi sono voltata come se avessi sentito qualcosa. Era lui che cercava di raggiungermi, passando di corsa col rosso, in abiti da lavoro, tuta e stivali. Non l'avevano lasciato uscire prima. Quando era vestito così, in tenuta da lavoro o da caccia, o con indosso un giubbotto sportivo, mi piaceva moltissimo e comunque gli andava tutto a pennello. Siamo andati a casa sua, lui si è cambiato e abbiamo deciso di festeggiare il mio compleanno cenando fuori. Ma al ristorante non siamo neanche riusciti a entrare, era tutto prenotato. E allungare, come facevano tutti, un biglietto da 5 o 10 rubli, di quelli di un tempo, al portiere per avere un tavolo, era qualcosa che né lui né io sapevamo fare. «Ho un'idea», mi ha detto lui, facendosi raggiante. «Compriamo dello spumante e un vassoio di pasta e andiamo al parco. Festeggeremo lì, sotto le stelle, all'aperto». Lui era fatto così. Siamo rimasti fino al mattino su una panchina del parco Gorky. Un compleanno come quello non l'avevo mai avuto in vita mia ed è stato allora che gli ho detto: «Sposami, ti amo tanto». Lui era scoppiato a ridere: «Sei ancora troppo piccola». Ma il giorno dopo abbiamo presentato la nostra domanda all'ufficio dello Stato Civile. Come sono stata felice. Non avrei agito diversamente neanche se qualcuno dall'aggiù, dalle stelle, mi avesse detto quello che sarebbe successo. Il giorno del matrimonio lui non è riuscito a trovare il suo documento d'identità. Abbiamo buttato all'aria tutta la casa, ma non c'è stato niente da fare. Così hanno registrato il nostro matrimonio su un pezzo di carta volante. «Figlia mia, è un triste presagio», piangeva mia madre. Il passaporto è saltato fuori solo successivamente, da un paio di vecchi pantaloni in soffitta. L'amore. Anzi, più che amore, un lungo innamoramento. E la mattina danzavo davanti allo specchio. Sono bella, sono giovane e lui mi ama. Adesso ho dimenticato il mio viso. Il viso che avevo allora con lui. Nello specchio non vedo più quel viso. Non so se di questo si possa parlare. Dargli un nome. Ci sono segreti. Neanche adesso mi rendo bene conto di cosa sia stato. Fino all'ultimo mese. La notte voleva che andassi da lui. Aveva dei desideri. Amava più intensamente di prima. Di giorno, quando lo guardavo, non riuscivo a credere che fosse vero quello che succedeva la notte. Non volevamo separarci. Io lo accarezzavo, lo vezzeggiavo e allora ricordavo i momenti più gioiosi, più felici, come quando era tornato dalla Kamchatka con una bella barba, se l'era fatta crescere laggiù. Quel mio compleanno sulla panchina del parco. «Sposami». Se ne deve parlare. Se ne può parlare. Sono andata verso di lui come l'uomo va verso la donna. E ora che cosa gli potevo dare, a parte i medicinali? Quali speranze? Desiderava talmente non morire. Però a mia madre non ho mai raccontato niente. Non mi avrebbe capita. Mi avrebbe biasimato. Mi avrebbe maledetto. Perché non era un cancro di quelli soliti, che fanno comunque paura a tutti. Era un cancro di Chernobyl, ancora più spaventoso. I medici me l'hanno spiegato. Se le metastasi avessero colpito l'organismo all'interno, lui sarebbe morto rapidamente. Ma invece aveva preso un'altra via, invadendo i tessuti esterni. Lui non voleva morire. Aveva 45 anni.
Chiamo il numero del pronto soccorso, ma ormai ci conoscono tutti e non vogliono venire. Non possiamo far niente per aiutare suo marito. Ma almeno un'iniezione, quella potete farla. Di narcotico. La potrei fare anch'io, ho imparato. Ma la mia iniezione fa solo un livido sotto la pelle e resta lì. Non lo aiuta. Una volta sono riuscita a convincerli e l'ambulanza è venuta. Un medico giovane gli si è avvicinato e subito dopo ha cominciato a indietreggiare. Mi dica, lui è per caso uno di Chernobyl? Di quelli che sono stati laggiù? Rispondo, sì. E lui, non esagero, ha esclamato. Mia cara, c'è solo da sperare che finisca al più presto. Al più presto. Ho visto come muoiono quelli di Chernobyl. E quello mio, di Chernobyliano, era cosciente e sentiva tutto. Ma almeno una cosa era riuscita a tenergli nascosta. Che della sua squadra era rimasto solo lui. L'ultimo. Di lui mi sono rimasti l'orologio, il libretto militare e la medaglia che gli hanno dato per Chernobyl. Ma sono stata anche felice. Anche alla maternità, ricordo, passavo le giornate accanto alla finestra ad aspettare lui. Non capivo granché di quello che mi succedeva. Avevo solo bisogno di lui. Non mi stancavo mai di guardarlo, come se me lo sentissi che tutta quella gioia non poteva durare. Al mattino gli preparo la colazione e lo contemplo mentre mangia, poi mentre si rade, e quando esce di casa e mentre si allontana. Io sono una buona bibliotecaria, ma non capisco come si possa dire del proprio lavoro che lo si ama. Io amavo solo lui. Lui solo. E senza di lui non posso vivere. Di notte grido. Grido nel cuscino, perché i bambini non sentono. L'ultimo giorno c'è stato un momento in cui ha aperto gli occhi, si è seduto, mi ha sorriso e ha detto «Valiuska». Però moriva in solitudine. L'uomo muore solo. Quando è morto era caldo caldo. Non lo si poteva toccare. Ho fermato l'orologio di casa, erano le 7 del mattino. E resta fermo tuttora, non si riesce a caricarlo. Abbiamo chiamato un orologiaio, ha allargato le braccia. Qui non è questione di meccanica o di fisica, c'entra la metafisica. I primi giorni senza di lui ho dormito 2 giorni di fila. Non riuscivano a svegliarmi. Mi alzavo, bevevo dell'acqua senza mangiare niente e crollavo di nuovo sul cuscino. Ho letto molti libri, io in mezzo ai libri ci vivo, ma non ci trovo nessuna spiegazione. Mi consegnano l'urna, non mi fa paura. Tossica. I primi giorni senza di lui ho dormito 2 giorni di fila. Non riuscivano a svegliarmi. Mi alzavo, bevevo dell'acqua senza mangiare niente e crollavo di nuovo sul cuscino. Ho letto molti libri, io in mezzo ai libri ci vivo, ma non ci trovo nessuna spiegazione. Mi consegnano l'urna. Non mi fa paura. Tocco quello che c'è dentro e sento tra le dita qualcosa di minuscolo, come delle conchigliette.

invece è come se l'avessi abbracciato. La notte in cui era morto, ricordo, vegliavo accanto a lui e all'improvviso avevo visto come una lieve voluta di fumo e ho rivisto quel fumo lieve sopra di lui al crematorio. La sua anima. Nessuno l'aveva notata, ma io sì. E sento che è proprio così. Ci siamo incontrati ancora una volta. Sono stata così felice. Quando è via per lavoro, conto i giorni e le ore che mancano al nostro incontro. Non posso fare a meno di lui fisicamente. Andiamo da sua sorella in campagna. La sera lei ci mostra la sistemazione. Per te ho preparato in questa stanza, per lui in quell'altra laggiù. Ci guardiamo e scoppiamo a ridere. Non concepivamo nemmeno che si potesse dormire separate, in due stanze diverse, solo insieme. Io senza di lui non posso vivere. Ho ricevuto una proposta. Suo fratello mi ha chiesto in moglie. Si somigliano tanto. Ma ho idea che se qualcun altro dovesse solo sfiorarmi, io mi metterei a piangere. A piangere, non la smetterei più. Chi è stato a portarmelo via? Con quale diritto? Gli hanno portato l'ordine di richiamo, con una barra rossa, il 19 di ottobre del 1986, come per la guerra. Come sarà la mia vita? Non le ho detto tutto, non fino in fondo. Sono stata felice, alla follia. Forse sarebbe meglio se non facesse il mio nome. Ci sono segreti. Le preghiere si dicono in segreto, sussurrandole tra sé e sé. Ma no, lasci pure il mio nome. Davanti a Dio. Io voglio capire. Voglio anche capire. Perché ci vengono date le sofferenze? A che scopo? All'inizio mi sembrava che dopo tutto questo mi fosse rimasto qualcosa di oscuro nello sguardo, qualcosa di estraneo. Che cosa mi ha salvato? Mi ha dato una scrollata? Mi ha restituito la vita? Mio figlio. Io ho un altro figlio, nostro, di noi due. È malato da tempo. È cresciuto ma vede il mondo con occhi infantili. Con gli occhi di un bambino di 5 anni. Io voglio stare con lui. Sogno di cambiare casa per essere più vicina a Novinky, dove c'è l'ospedale psichiatrico. Lui è lì. È stato il verdetto dei medici. Se vogliamo che viva, deve restare lì. Vado a trovarlo ogni giorno libero dal lavoro. Mi accoglie con queste parole. E dov'è papà Misha? Quando ritorna? Chi altri può farmi una simile domanda? Solo lui. Che lo aspetta. Lo aspetteremo insieme. Io reciterò sussurrando la mia preghiera per Chernobyl. Lui guarderà il mondo con i suoi occhi di bambino. Valentina Timofievna Panasievich, moglie di un liquidatore. A mo' di epilogo. Un'agenzia di viaggi di Kiev propone un tour a Chernobyl nei villaggi morti. Naturalmente a pagamento. Visitate la Mecca del nucleare. Dal giornale Nabat, febbraio 1996.

0: Barbara Ronchi ha letto Preghiera per Chernobyl di Svetlana Alexievich, a cura di Fabiana Carobolante, con Ornella Bellucci, Jacopo De Bertoldi e Chiara Valerio. Sonorizzazione di Filippo Travaglio. Tutte le puntate su Rai Play Sound. Ad alta voce è un programma Rai Radio 3.
1: Radio 3 Classica La Notte, a cura di Gabriella Ceracchi, con Alessandra Fiori e Antonello Libonati.
2: Classico notturno. Gregorio Strozzi, balletto primo e secondo. Gaetano Magarelli, organo.

0: Di Gregorio Strozzi abbiamo ascoltato Balletto primo e secondo, Gaetano Magarelli, organo.
1: Josef Strauss, Vienna, 20 agosto 1827, 22 luglio 1870. Sphären Klänge, Armonie Celesti, Walzer, opera 235. Orchestra Wiener Philharmoniker, diretta da Maris Jansons.